0: Una canzone, beh, forse più famosa nella versione di Chad Baker, che però vi abbiamo proposto, But Not For Me, qui cantata da Amos Lee. E oggi parliamo di granchi e di uno in particolare, di quello blu, una presenza sempre più ingombrante nel Mar Mediterraneo, soprattutto un problema concreto per chi vive di pesca e acquacoltura. Il tema è quello delle specie invasive, con il quale anche nella Svizzera italiana siamo confrontati e che in più di un'occasione, un tema di cui in più di un'occasione ci siamo occupati. Arrivato dall'Atlantico occidentale attraverso le rotte commerciali, il granchio blu è una specie invasiva particolarmente aggressiva, si riproduce molto rapidamente, ha pochi predatori naturali e si nutre di molluschi, crostacei e di altre specie. È molto vorace, e tutto ciò non ha fatto altro che alterare gli equilibri degli ecosistemi marini. E per cercare di contenerne la diffusione, un paio di settimane fa nelle acque a largo di Cesenatico sono stati rilasciati circa 20.000 piccoli polpi nell'ambito di un progetto che si chiama OctoBlu, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Università di Bologna. Un intervento che punta a rafforzare la presenza di uno dei maggiori predatori naturali del granchio blu e quindi a limitare i danni di questa specie invasiva. Ma può davvero funzionare? Lo chiediamo a Oliviero Mordenti dell'Università di Bologna, che è tra i responsabili scientifici del progetto. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno a tutti quanti, buondì.
0: Chi è questo granchio blu? Che abitudini ha e perché si è diffuso così velocemente nel Mar Mediterraneo?
1: In parte l'ha accennato anche lei, della provenienza, viene diciamo dall'Oceano Atlantico, nell'area diciamo un po' più calda, e niente, è arrivato diciamo nell'Alto Adriatico in modo particolare ed ha trovato un habitat veramente idoneo per la sua vita, alte diciamo temperature, tantissimo pabulum, quindi tantissimo alimento di facile diciamo disposizione, facile diciamo disposizione, e anche delle aree diciamo sia lagunari che di fosse dei fiumi dove poteva diciamo riprodursi abbastanza facilmente. E quindi questi sono stati diciamo tre elementi, l'ambiente, l'alimento e la possibilità di riprodursi, che hanno causato l'esplosione di questo granchio nella nostra area.
0: E il granchio blu viene spesso presentato come il responsabile della crisi della pesca e della crisi ecologica dell'Adriatico, in particolare dell'Alto Adriatico. Ma è davvero così? È l'unico colpevole?
1: Allora, diciamo che non tanto la crisi ha causato, diciamo, una crisi della pesca, ma ha colpito soprattutto l'area di produzione delle vongole, quindi di allevamenti più grande d'Europa. Calcola che diciamo, l'area di Goro e di Comacchio produce il 40% della produzione di vongole europea. E quindi è entrato lì, ha trovato un habitat, come dire, perfetto, e ha fatto proprio per questo motivo un danno enorme. Si calcola una riduzione di quando è entrato, quando c'è stata proprio l'esplosione, di circa il 90% della produzione di vongole. Quindi il danno è sicuramente stato elevatissimo.
0: Io in una battuta direi piatto ricco, micifico, professor Mordenti. Il progetto OctoBlu ha appena completato un nuovo rilascio di piccoli polpi nelle acque dell'Adriatico. Da dove nasce l'idea di utilizzare proprio il polpo come alleato nella lotta al granchio blu, diciamo al contenimento, e quali risultati vi aspettate?
1: Allora, in realtà noi è già tanti anni che lavoriamo, diciamo, sul polpo e soprattutto diciamo, sulla sua riproduzione. E proprio grazie anche al progetto OctoBlu, che non riguardava solo, diciamo, la semina, la liberazione dei piccoli, ma diciamo quella è la punta di un iceberg, di un iceberg di tutto il progetto, in realtà abbiamo visto che già diciamo, nei nostri laboratori era un fortissimo competitore nei confronti del granchio blu. E proprio per stringere, proprio in maniera molto sintetica, perché succede questo? Perché abbiamo visto che se soprattutto la femmina si nutre esclusivamente di crostacei, tende a raddoppiare la produzione di uova e di piccoli. Quindi, come dire, mangio crostacei significa produrre più piccole vagere e avere maggiore probabilità di sopravvivenza. E quindi questo è stato, diciamo, un elemento forte nei confronti del polpo. E poi altro elemento, sempre visto, diciamo, durante questa sperimentazione, è che il polpo, come dire, non ha paura di questo granchio che può superare il mezzo chilo, è molto, diciamo, aggressivo, può superare il mezzo chilo di peso. E anche un polpo giovane di 400-500 grammi è in grado di attaccare e, diciamo, mangiarsi, alimentarsi di un granchio adulto, di una femmina che può produrre milioni di uova. Quindi, come dire, l'abbiamo visto proprio come elemento principe per avere un controllo nei confronti dello sviluppo del granchio blu.
0: Professor Mordenti, quando si parla di granchio blu si pensa soprattutto, e ne stiamo parlando, alle aree costiere, alle lagune, ma la sua presenza interessa anche il Po, leggevo. E qual è oggi la situazione nel delta di questo fiume? Ci sono zone particolarmente sotto pressione e cosa accade appunto all'ecosistema fluviale del delta del Po?
1: Allora, non solo delta del Po, l'ho già accennato prima, nel senso che il granchio, tutta l'attività di sviluppo e di riproduzione in realtà non avviene in mare aperto, ma avviene nei delta, negli estuari, diciamo, dei fiumi. Sono lì che sotto un certo aspetto, soprattutto nei confronti di alcune specie migratrici, come può essere l'anguilla, che è una specie addirittura in via di estinzione, nessuno lo sa, ma entra, diciamo, è una specie proprio altamente a rischio. Ecco, lì lui si nutre, ad esempio, faccio un esempio, dei piccoli di anguilla che risalgono i fiumi, che le poverine hanno attraversato l'Atlantico, hanno impiegato 3 anni a raggiungere, diciamo, l'entrata dei fiumi, e lì purtroppo, ad esempio, ne perdiamo circa il 90%. E una delle cause, appunto, è la forte presenza di granchio blu. Quindi il danno ecologico, questo è un esempio, e il danno ecologico è molto molto elevato. E addirittura, ritornando alla sua domanda, il granchio blu è quindi è presente nelle acque dolci. Per quanto riguarda il Po, proprio è stato trovato, quindi, ed è presente anche a oltre 100 km all'interno, diciamo, del Po, quindi in acque molto lontane dal cuneo salino. Quindi è una specie purtroppo che si adatta molto facilmente a, diciamo, tante situazioni ambientali.
0: Nella storia della gestione delle specie invasivi esistono, beh, casi in cui il controllo biologico ha funzionato, altri in cui, però possiamo dire che in alcuni casi, si sono creati nuovi squilibri. Non si corre il pericolo di creare un nuovo problema, senza risolvere quello da cui si era partiti quando, l'uomo interviene in situazioni come quella di cui stiamo parlando? È una domanda che
1: Allora,
0: evidentemente non riguarda solamente il granchio blu.
1: sì, no, è una domanda che sorge spontanea. Allora, logicamente il granchio blu, dal mio punto di vista, non lo debelliamo più. Gli errori più gravi storicamente sono stati fatti quando si è pensato di introdurre un'altra specie alloctona per contrastare la prima. E noi stiamo parlando invece di una specie completamente autoctona che è presente anche nell'Alto Adriatico. Molti pensano che il polpo nell'Alto Adriatico non ci siano le caratteristiche di vita ideali, ma in realtà, diciamo, i dati della pesca, come dire, smentiscono questo. E dal mio punto di vista, come dire, io lo vedo positivamente perché stiamo parlando di una specie autoctona di alto pregio. E grazie anche a questo progetto noi abbiamo messo a punto una tecnica di riproduzione spontanea, naturale, in cattività, che ci permetterà un domani di, grazie ai progetti, diciamo, di ripopolamento, di poter, come dire, intervenire in aree dove purtroppo, e lo stiamo segnalando in tante aree italiane, la presenza del polpo sta diminuendo.
0: Vorrei chiudere.
1: Quindi, come dire, la nostra paura è sì, se introduciamo una specie alloctona per eliminare, contrastare la prima, è un errore grave e gli esempi a livello mondiale ce ne sono tanti. Parlando di una specie, diciamo, autoctona, il discorso, dal mio punto di vista, cambia totalmente.
0: Vorrei chiudere con una domanda semiseria, è una curiosità personale, ma dalle vostre parti il granchio blu non è entrato nel menù dei ristoranti? Glielo chiedo perché, ci sono due chef stellati noti per aver introdotto proprio il granchio blu nella loro, cucina a Venezia, sono Chiara Pavan e il compagno Francesco Brutto, co-chef del celebre ristorante Venissa che si trova sull'isola di Mazorbo all'interno della laguna veneziana. Potrebbe essere questa un'altra misura per contenere in parte questa invasione oppure no? Nel senso, ci si può anche nutrire noi esseri umani di questo granchio blu.
1: E sfondi una porta aperta, scusami, no, è esattissimo. Io ho il nostro centro di ricerca qui a Cesenatico e scusa se ti do del tu, se tu vieni a Cesenatico, qualsiasi ristorante, diciamo, ti offre, diciamo, il granchio blu. E poi è nato una forte commerciale. Io ricordo, ad esempio, le Marisca Doras che hanno attivato una forte commercializzazione con gli Stati Uniti, dove è richiesto perché là è in diminuzione, quindi sicuramente può, è un prodotto di ottima qualità e che può entrare, diciamo, nelle cucine italiane, e sicuramente quello darà un contributo importante, non solo economico, ma di, diciamo, controllo nei confronti dello sviluppo di questo granchio.
0: Il granchio blu è ormai il simbolo di ciò che significa avere a che fare con le specie invasive. Per contrastarlo, l'Università di Bologna ha lanciato nel 2024 il progetto OctoBlu. Nei laboratori di Cesenatico vengono fatti crescere e nascere migliaia di piccoli polpi, polpi che sono il principale nemico naturale del granchio blu, ma abbiamo scoperto che, insomma, volendo potremmo cibarcene e io a questo punto farò un salto dalle vostre parti anche per assaggiarlo, dato che non mi è mai capitato. Oliviero Mordenti, battute a parte, io la ringrazio. Oliviero Mordenti, professore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, esperto nel campo dell'acquacoltura e della riproduzione artificiale di specie ittiche. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie per avermi invitato, è stato un piacere. Buongiorno a tutti ancora di nuovo.

Abbiamo appena ascoltato l'inconfondibile primo movimento della Sinfonia numero 5 in do diesis minore di Gustav Mahler, tratto dal CD Mahler, Symphony No. 5 on Period Instrument, interpreti Mahler Academy Orchestra e Philipp von Steinecker per l'etichetta Alpha Classics, poiché proprio a questo album di recentissima uscita ho pensato di dedicare questa recensione. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. Avete certamente già colto qualche particolarità nelle sonorità maleriane proposte ed ora capiremo la ragione. Intanto l'uscita di questo CD risale allo scorso 28 agosto. Interpreti sono, come accennato, Philipp von Steinecker alla guida della Mahler Academy Orchestra, interpreti della Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler nell'ambito dell'Original Klang Project, progetto che, restituendo queste sinfonie al suono per cui erano state concepite, consiste in una sorta di viaggio alla radice delle sonorità e della prassi esecutiva maleriana, reso possibile dalla collaborazione fra la Busoni Mahler Foundation di Bolzano e la Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach Foundation, e realizzato sotto il patrocinio di Marina Mahler, nipote di Alma Mahler, a cui peraltro è dedicato l'adagietto della Quinta Sinfonia scritto da Mahler dopo il loro incontro nel 1901. La Mahler Academy Orchestra fa parte della Gustav Mahler Academy di Bolzano, fondata da Claudio Abbado, e riunisce giovani musicisti professionisti e membri di blasonate compagini orchestrali europee, tra cui Camerata Salzburg, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Utopia Orchestra, NDR Elbphilharmonie Orchester, Concerto Köln e Royal Concertgebouw Orchestra. La registrazione dell'album Mahler Symphony No. 5 on Period Instruments, che segue al successo della precedente, della Sinfonia numero 9, è avvenuta dal vivo presso il Kulturzentrum Toblach nel settembre 2024 e propone la quinta sinfonia maleriana eseguita su strumenti d'epoca meticolosamente ricostruiti, gli stessi modelli utilizzati dai Wiener Philharmoniker all'epoca in cui lo stesso Mahler ne era direttore. L'uso di corde in budello, sordine in legno, fiati quasi privi di vibrato e portamenti udibili ricreano un universo sonoro che potremmo definire perduto da oltre un secolo, frutto delle ricerche del musicologo Clive Brown e della nuova edizione critica Urtext di Breitkopf und Hertel, che integra le numerose correzioni autografe del compositore. Sono coinvolti nell'esecuzione 45 giovani musicisti della Gustav Mahler Academy e 55 strumentisti provenienti dalle più prestigiose orchestre europee, alcune delle quali abbiamo peraltro elencato, proprio oggi impegnati nell'ultima tappa all'Elbphilharmonie di Amburgo di un tour che è partito il 9 settembre dal Teatro alla Scala di Milano. Si trattava di un evento speciale di chiusura della 65esima edizione del Festival di Stresa e proseguito con, tra le tappe, Royal Albert Hall di Londra per i BBC Proms, Kölner Philharmonie di Colonia, Concertgebouw di Amsterdam, Bruckner House di Linz e Konzerthaus di Vienna. Ma torniamo al CD. Nel booklet è riportato l'ampio saggio in cui von Steinecker ripercorre la storia della sinfonia, composta all'ombra di una malattia che rischiò di costare la vita a Mahler, costruita attorno a una marcia funebre pervasa dal senso della morte e a uno scherzo che è una gioiosa danza macabra e culminante nell'adagietto, noto appunto come proposta di matrimonio senza parole rivolta ad Alma Schindler, per poi concludersi in uno dei finali più trionfali di Mahler. L'esecuzione riconduce a quel 1901 in cui la sinfonia fu concepita e risponde al quesito di come suonassero veramente quelle pagine allora. Quindi oggi, come la scrittura maleriana abbia acquistato forma con la prassi esecutiva e gli strumenti del tempo, e prima ancora come possa aver ricercato e costruito il compositore boemo quel suono, cesellandolo per ogni strumento, movimento dopo movimento. Dal tentativo di dare risposta a questi quesiti muove Original Klang Project. Progetto che vuole essere un vero e proprio tuffo nel passato, in cui un ruolo da protagonisti nel ricostruire le atmosfere sonore giocano certamente gli strumenti originali, tra cui strumenti a fiato fatti acquistare da Mahler nel suo periodo di direzione dell'Opera di Stato di Vienna tra il 1897 e il 1907, ma anche strumenti a percussione viennesi e archi con corde in budello. Clive Brown, abbiamo ricordato, tra i massimi esponenti della prassi esecutiva del periodo romantico a guidarli, e il risultato di questo
operazione una massa sonora dall'impatto dirompente, più ruvida certamente, dall'intonazione talvolta meno precisa, in cui il vibrato è trattato con parsimonia e i portamenti tornano al ruolo essenziale di strumento espressivo. Insomma, un risultato davvero lontano dal gusto delle più recenti esecuzioni maleriane, ma certamente ricco di grande fascino. Prima di proseguire passerei al secondo ascolto. Abbiamo accennato al celebre adagietto, il quarto movimento della Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler, ed eccolo tratto dal CD a cui questa recensione è dedicata, nella lettura di Philipp von Steinecker con la Mahler Academy Orchestra on Period Instruments per l'etichetta Alfa.

Credo sia interessante fare cenno alla storia di questo progetto e per questo cederei simbolicamente la parola proprio a Philipp von Steinecker, ideatore dell'Original Klang Project, da me incontrato alcuni anni fa, che si era appunto soffermato in una dettagliata spiegazione del progetto Mahleriano. Inevitabile chiedersi e chiedergli quindi come sia nata l'idea di riproporre, partendo da Dobbiaco, le sinfonie di Mahler come avrebbero suonato alla loro prima esecuzione. L'idea nasce lentamente attraverso gli anni. Spiega, due sono state le ispirazioni principali. Innanzitutto il maestro Abbado, perché per anni sono stato membro della Mahler Chamber Orchestra e della Lucerne Festival Orchestra, e suonare tutte le sinfonie di Mahler con lui è stata ovviamente un'esperienza non solo indimenticabile, ma formante e profondissima. Poi, per un breve periodo, quando eseguì la Sesta alla Scala, fui anche suo assistente. Questo mi ha permesso di entrare ancora di più nella sua concezione interpretativa di Mahler. L'altra ispirazione è Confessa. Il suo lavoro con John Elliott Gardiner, di cui è stato primo violoncello nella sua orchestra e assistente, seppur mai per Mahler, compositore che Gardiner dirige non frequentemente. Ecco, prosegue, suonare un così vasto repertorio con gli strumenti d'epoca mi ha fatto capire veramente tante cose, e a un certo punto nella vita vengono idee per progetti che rappresentano in un certo senso la propria vita, le proprie esperienze e qualcosa di veramente personale. Così è nato questo progetto. Entrando nello specifico dell'esatta e fedele interpretazione della scrittura suonando le sinfonie di Mahler, ci si chiede il perché di alcune delle tante indicazioni presenti sulle parti, e anche questo l'abbiamo domandato a von Steinecker, che ovviamente ha svolto un esercizio di ricerca accurato. Assolutamente, ad esempio, che senso ha leggere l'indicazione vibrando se si sta già vibrando dall'inizio del primo movimento? Cosa significano per lui i termini portamento e libertà del tempo? Per questo ho ritenuto occorresse provarlo, ma sarebbe stato efficace solo con gli strumenti che lui aveva in mente, che conosceva e per i quali componeva. Così è nata la ricerca su quali fossero gli strumenti interessati. Aspetto documentato molto bene, ci spiega perché Mahler tra il 1897 e il 1907, quando era direttore dell'Opera di Vienna, fece acquistare per l'orchestra dei nuovi strumenti a fiato e a percussione. Il carteggio riguardante questo acquisto ci è pervenuto e si trova nell'Archivio Nazionale a Vienna. Così per molti anni ci siamo messi alla ricerca di questi strumenti, spiega, molti dei quali sono stati ritrovati e restaurati, e in seguito abbiamo dovuto, in un certo senso, imparare nuovamente a suonarli. Infatti, l'altra parte della ricerca ha riguardato soprattutto il cercare di capire come si suonasse all'epoca di Mahler. Gli archi avevano ancora le corde di budello e lo stile esecutivo prevedeva un uso meno costante del vibrato, che a sua volta era di una qualità molto differente rispetto a quello in uso oggi. Poi c'era il portamento, un mezzo espressivo molto elegante e diverso dal moderno glissando, decisamente più espressionista. C'era poi tanta, tanta libertà nel tempo, sia da parte del direttore che lo gestiva in maniera molto fluida, sia attraverso il cosiddetto rubato, una sorta di libertà individuale. Il direttore dava un impulso generale e il musicista, individualmente, cercava di non suonare esattamente ciò che era scritto, ma di dare più valore a certe note, recuperando poi su altre per ritrovarsi in tempo con tutti gli altri sul battere successivo. Oggi, ovviamente, non si suona più così, si pensa tutto insieme e verticalmente. Tutti i sedicesimi devono essere insieme, per esempio, invece all'epoca non era così. Poi abbiamo cominciato a provare e abbiamo cercato di liberarci di questa prigione ritmica, ma cercando sempre una giusta motivazione musicale. In questo modo abbiamo scoperto davvero moltissime belle cose e abbiamo avuto un po' la sensazione di essere come esploratori che stanno disegnando la carta geografica di una nuova terra. Un'esperienza di ascolto davvero unica e decisamente molto differente rispetto a quella di Mahler, che nell'interpretazione dei più grandi abbiamo oggi presente. A von Steinecker infine domandiamo come a suo avviso suonino quindi le sinfonie in questa veste, la loro originale. È difficile descriverlo, è sicuramente un suono molto caldo, tridimensionale, spiega, in cui sembra quasi che i suoni si possano toccare. L'articolazione è molto acuta, può essere aggressiva ma mai insopportabilmente forte. Tutti gli equilibri che scrive Mahler sono perfetti. So che Abbado nella partitura cambiava le dinamiche perché non funzionavano e lo faceva giustamente e con tantissima cura, perché anche Mahler diceva: se cambiano gli strumenti, se dovete cambiare, cambiate. Ma se si suona con gli strumenti di Mahler non c'è bisogno di cambiare nulla perché tutto è perfetto così come è scritto. Infine, concluderei con un terzo e ultimo ascolto, il quinto movimento, Rondò finale allegro allegro giocoso Frisch della Sinfonia numero 5 in do diesis minore di Gustav Mahler.
Mahler. Lo ricordiamo ancora una volta nella lettura di Philipp von Steinecker con la Mahler Academy Orchestra on Purity Instruments, tratta dall'album per l'etichetta Alfa a cui questa recensione è dedicata. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Dopo il voto in Sassonia-Anhalt, che ha visto l'exploit del partito di estrema destra AfD, cioè l'Alternative für Deutschland, la Germania si prepara ad altri due importanti appuntamenti elettorali domenica 20 settembre: la regione a nord-est del Mecklenburgo e Berlino, che oltre ad essere la capitale ha uno status equivalente agli stati federali, cioè i Länder, ciò che viene definito città-stato. E cerchiamo di capire quali sono le prospettive insieme alla nostra corrispondente Cristina Giordano. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cristina, dunque, la AfD ha inserito nei suoi obiettivi una lotta alla cultura anche in Mecklenburgo, come ha fatto in Sassonia-Anhalt?
1: Beh, sì, ma con alcune differenze, perché se in Sassonia-Anhalt gli attacchi alla cultura sono stati decisamente sfacciati, ricordo per esempio la questione legata al Bauhaus di Dessau, che insomma, è stata ritenuta un'aberrazione del modernismo, inserito persino nel programma elettorale come obiettivo da combattere, oltre ovviamente a tutta la battaglia identitaria portata avanti nelle scuole, di cui tra l'altro avevamo anche parlato in passato, nelle università e in generale nel mondo culturale, e c'è ovviamente la chiara strategia che intende la cultura come un ambito in cui si debba affermare il patriottismo più cieco. Ma in Mecklenburgo la lotta alla cultura fondamentalmente è vero che è lo stesso concetto, ma con modalità diverse. Per esempio, nel programma il tema ha uno spazio ridotto. È inserita con alcuni punti all'interno di un capitolo più ampio chiamato Heimatland, Patria, e viene insomma inserita tra una cosa e l'altra, per esempio tra le politiche della casa e della riqualificazione energetica delle abitazioni, si specifica poi di essere a favore della promozione della cultura tedesca ed europea occidentale. Accanto alla tutela delle Fachwerkhäuser, cioè le antiche case a graticcio, che si trovano appunto spesso in questa regione, poi si parla di difesa della lingua del Plattdeutsch, cioè la lingua tedesca che si parla al nord, ritenuto a torto o a ragione dialetto. La differenza che c'è tra il Guten Morgen tedesco, l'Hochdeutsch, e il Moin del appunto Plattdeutsch del nord. E poi si accenna al finanziamento di teatri, orchestre, scuole di musica, specificando una frase che ho letto appunto nel programma, che potrebbe aprire, diciamo, a molte interpretazioni diverse, cioè dice nei limiti della disponibilità finanziaria del bilancio. E quindi questo potrebbe significare tanto, tantissimo. E quindi, insomma, fondamentalmente viene fatto un attacco alla cultura, ed è chiaro che l'AfD sottoporrebbe a un attento esame i progetti motivati ideologicamente, ma questo viene detto, diciamo così, tra le righe, non apertamente come in Sassonia-Anhalt, e forse anche per questo si è sentita una protesta un po' meno forte che in Sassonia-Anhalt.
0: Quindi la leva finanziaria, no? Come strumento per
1: Esattamente.
0: controllare la cultura o le iniziative culturali che non piacciono. Quali sono i timori allora della cultura in Mecklenburgo e in che modo il mondo della cultura ha reagito?
1: Beh, diciamo che qui si teme soprattutto quel che non si dice apertamente nel programma, ma si dice altrove, per esempio in occasione delle celebrazioni passate in onore di Caspar David Friedrich, un paio di anni fa, il portavoce AfD per la cultura aveva detto di augurarsi una rivitalizzazione dell'estetica come contrappeso alla degenerazione dell'epoca moderna. Questa è proprio una sua una citazione. E secondo, per esempio, la Süddeutsche Zeitung, queste citazioni, queste espressioni ricorderebbero la diffamazione dell'arte moderna che ci fu durante il regime nazista, a proposito appunto dell'arte ritenuta degenerata. È ovvio che, come dire, l'AfD non può imporre apertamente agli artisti cosa rappresentare, questo è chiaro, ma perlomeno diciamo per ora, ma potrebbe farlo, come dicevamo, attraverso l'assegnazione di fondi regionali. E considerando il fatto che qui in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anche per motivi storici, ci sono poche fondazioni e il reddito medio è molto basso, soprattutto degli artisti, le conseguenze sarebbero molto gravi. E quindi, insomma, sono diverse voci dal mondo della cultura che hanno lamentato che hanno prospettato queste possibilità e questi timori. Tra questi, per esempio, Katharina Husemann, presidente e cofondatrice di Schloss Bröllin, che è un'istituzione culturale che appunto, insomma, tra le altre cose organizza festival, residenze per artisti, che dice: senza fondi qui non si fa cultura e tra l'altro non si arriva nemmeno nelle zone rurali. Oppure Hans-Georg Wegner, che è il direttore del Teatro di Stato del Mecklenburgo a Schwerin, che ha detto: è la prima volta dai tempi dello stalinismo che che appunto con l'AfD ci sia di nuovo un partito che tenti di definire la funzione dell'arte, tra l'altro in un teatro dove lavorano persone di 22 nazioni diverse e quindi insomma c'è paura anche per la scuola perché appunto così come in Sassonia Anhalt i programmi viene detto che appunto i programmi non devono essere ideologici, non ci deve essere la sessualizzazione nelle scuole e via di seguito. Diciamo che nel Mecklenburgo non si è sentita la stessa veemenza, diciamo, di protesta che si è sentita in Sassonia Anhalt con appunto l'insurrezione vera e propria di teatri e di rappresentanti della scena culturale, uno perché appunto sono pochi, c'è un numero inferiore, diciamo, di istituzioni culturali, e poi perché qui c'è veramente molta paura che tagliando i fondi la cultura qui non sopravviverebbe. Cito però due esempi di proteste o comunque di tentativi di rivalutazione, diciamo, della protesta. Per esempio, i campeggi, gli Ostkamp organizzati da Fridays for Future negli ultimi mesi, dedicati soprattutto ai ragazzi per parlare con loro e spiegare loro anche attraverso le letture, i concerti, perché non votare AfD, e dall'altro alcuni strumenti simili a quelli utilizzati dall'AfD, per esempio attraverso gli influencer come Teresia Crone su TikTok, che cerca di dialogare con gli elettori dell'AfD usando un po' le strategie che usa la stessa AfD per convincere il suo elettorato.
0: Mi è venuto subito in mente quando parlavi del realismo socialista, no? In qualche modo, e questa volontà di lottare, si dice, contro l'arte ideologizzata, imponendo in realtà una vera e propria ideologia, no? Di controllo di quello che dovrebbe rappresentare o essere l'arte e la cultura. Ma Cristina Giordano, quali chance ha l'AfD di vincere anche nel Mecklenburgo e come messa poi a Berlino?
1: Beh, diciamo che in Mecklenburgo l'AfD rischia di fare il raddoppio, ed è anche per questo che la cultura ha gli occhi maggiormente puntati soprattutto qui, perché l'AfD potrebbe anche qui essere il primo partito, quindi superare la SPD, che è il partito, diciamo, della governatrice uscente Manuela Schwesig. Diciamo che gli ultimi sondaggi che sono riferiti a ieri e sono stati commissionati da ZDF, dicono per esempio che ci sarebbe un testa a testa, cioè la SPD nelle ultime settimane, negli ultimi giorni sta rimontando ed è arrivata addirittura a superare di poco l'AfD 37%, l'AfD viene data al 36%. Sabato pomeriggio a Schwerin, la capitale del Mecklenburgo, ci sarà una festa di piazza in cui l'AfD celebrerà proprio la chiusura di questa campagna elettorale in grande stile, con l'appoggio anche di Ulrich Siegmund, il candidato che ha vinto in Sassonia Anhalt e che è diventato una pop star politica negli ultimi mesi, e ha tutta l'aria di essere una festa, quindi vedremo. A Berlino invece le cose sono ben diverse perché è la Linke è il primo partito, quindi la sinistra, con oltre il 22%. L'AfD invece sarebbe al 18%, e poi c'è la CDU al 20%. Quindi c'è diciamo un'altra visione politica, e qui la proposta relativamente alla cultura è molto diversa, perché la Linke propone di aumentare il bilancio destinato alla cultura addirittura da meno del 2% al 3% del bilancio totale in diversi anni, in diversi step, e vuole stoppare tutti i tagli e incrementare soprattutto le offerte di quartiere. Quindi c'è proprio una prospettiva, diciamo, diversa tra diciamo, la regione del Mecklenburgo e Berlino.
0: E però effettivamente anche a Berlino la AfD è al 17%, una cifra piuttosto alta.
1: Certo.
0: Mi ricorda un po' questa situazione, Cristina Giordano, quella di Vienna e dell'Austria, no? L'Austria
1: Sì.
0: tendenzialmente a destra, Vienna invece che riesce a mantenere il suo orientamento a sinistra. Vedremo dunque che cosa succederà in queste due tornate elettorali molto importanti per il futuro della Germania e della sua, diciamo così, del suo panorama politico. Cristina Giordano, grazie mille per
1: È
0: essere stata. È
1: culturale.
0: culturale, certo, è culturale.
1: Grazie
0: Cristina Giordano, grazie mille.
1: a voi.

0: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Alissa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata interamente alla musica da camera e in particolare al repertorio per quartetto d'archi. Ascolteremo infatti il Leve Quartet interpretare pagine di Juon, Brahms e Ravel. Prima di addentrarci nelle atmosfere di Juon, conosciamo un po' meglio questo quartetto. Il quartetto Löwe è stato fondato nel 2020 presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo. Nel 2021 ha vinto il primo premio al concorso Kiwanis. In breve tempo il quartetto si è affermato come un giovane promettente quartetto d'archi svizzero e nel 2022 si è esibito nella Kleiner Saal della Tonhalle di Zurigo in occasione dell'inaugurazione della stagione. Si è perfezionato con Wendy Enderle del Carmina Quartet, Thomas Grossenbacher, Alexander Sitkovetsky del Julia Fischer Quartet e Lawrence Power. Nel 2025 il quartetto Löwe è stato ammesso al Graduate Course per quartetti d'archi tenuto da Rainer Schmidt del Lagen Quartet presso l'Accademia di Musica di Basilea. Livia Löwe-Berchtold e Bastian Löwe sono tra i membri fondatori del quartetto Löwe. Dal 2023 fa parte del quartetto Juan Carlos Escobar Ossa e dal 2024 Milena Marena. Noi ascoltiamo ora dal quartetto per archi numero 1 in re maggiore opera 5, il terzo movimento, molto presto del compositore Paul Juon, eseguito dal Löwe Quartetto.

Abbiamo ascoltato dal quartetto per archi numero 1 in Re maggiore, opera 5, il terzo movimento, molto presto del compositore Paul Juon. L'interpretazione era del Loewe Quartet. Paul Juon nasce a Mosca nel 1872. Trascorre l'infanzia nell'alta borghesia moscovita, facoltosa e appassionata d'arte. Dopo studi a Mosca e a Berlino, nel 1896 riceve il premio Mendelssohn e si dedica all'attività pedagogica musicale a Baku. Nel 1897 si trasferisce a Berlino, dove insegna come docente di composizione e dal 1911 diventa professore di musica. È membro e poi senatore dell'Accademia Prussiana delle Arti, che nel 1929 lo insignisce del premio Beethoven. Nel 1934 si trasferisce a Vevey, dove si dedica esclusivamente alla composizione. Influenzata da Tchaikovsky e da Brahms e radicata nel tardo romanticismo tedesco, la sua opera gli valse il nome di Brahms Russo. Il suo lascito comprende brani musicali per orchestra, quartetti e terzetti, sonate per archi e fiati, composizioni per pianoforte e lieder. Punto di forza del suo lavoro fu la musica da camera. Noi ora ascoltiamo di Paul Juon dal quartetto d'archi numero 1 in Re maggiore gli ultimi due tempi, intermezzo e finale, interpretati dal Loewe Quartet.

Abbiamo ascoltato di Paul Juon, dal quartetto d'archi numero 1 in re maggiore, gli ultimi due tempi, intermezzo e finale, interpretati dal Loewe Quartet. Per il prossimo ascolto saremo con Johannes Brahms. I quartetti per archi, opus 51, sono i primi due dei tre quartetti per archi pubblicati da Johannes Brahms in tutta la sua vita. Vennero realizzati pochi anni dopo il completamento di Ein Deutsches Requiem. Entrambi i quartetti furono dedicati a Theodor Billroth, famoso chirurgo, amico del compositore, critico musicale e ottimo violista, nella cui casa di Vienna venivano spesso eseguite in anteprima nuove opere cameristiche di Brahms. In realtà Brahms aveva composto molti quartetti per archi, forse addirittura una ventina prima di questi, ma poi aveva deciso di distruggere tutte le partiture. Noi di Brahms ascoltiamo ora, dal quartetto per archi numero 1 in Do minore, opera 51, i primi due tempi, Allegro e Romanza, nell'interpretazione del Loewe Quartet.

Abbiamo ascoltato di Brahms, dal quartetto per archi numero 1 in Do minore, opera 51, i primi due tempi, allegro e romanza, nell'interpretazione del Loewe Quartet. I prossimi due ascolti sono estratti da un concerto del 2023 presso la Kunsthalle di Appenzell e vedono il Loewe Quartet nell'esecuzione di Ravel. Il quartetto per archi in Fa maggiore è stato completato nell'aprile 1903, all'età di 28 anni. La prima esecuzione della composizione avvenne a Parigi, nel marzo dell'anno seguente. La struttura si ispira al quartetto in sol minore di Claude Debussy, composto nel 1893, sebbene le idee musicali di Ravel siano in forte contrasto con quelle di Debussy. Quest'ultimo espresse grande apprezzamento per il quartetto, in misura maggiore del suo dedicatario, Gabriel Fauré, maestro di Ravel. Noi ci gustiamo ora il primo tempo allegro moderato dal quartetto per archi numero 1 in Fa maggiore di Maurice Ravel, eseguito dal Loewe Quartet, in cui troviamo Bastian Loewe e Livia Berchtold ai violini, Juan Carlos Escobar Ossa alla viola e Alina Isabel Morger al violoncello.

Abbiamo ascoltato di Ravel, dal quartetto per archi numero 1 in fa maggiore, il primo tempo allegro moderato interpretato dal Loewe Quartet. Nel 2023 il Loewe Quartet ha vinto il primo concorso di musica da camera Paul Juon, ricevendo un sostegno triennale dall'Associazione Svizzera per la promozione della musica da camera. Siamo arrivati così all'ultimo brano di questa puntata interamente dedicata al Loewe Quartet. Noi ascoltiamo ora di Paul Juon, dal quartetto d'archi numero 1 in re maggiore, opera 5, il primo movimento, allegro moderato.

Abbiamo ascoltato di Paul Juon dal quartetto d'archi numero 1 in Re maggiore, opera 5, il primo movimento, allegro moderato, interpretato dal Loewe Quartet. La puntata odierna di Concerto.ch, dedicata al Loewe Quartet, termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci.

Never drank alone, but I sure do like a drink or two.

0: È il momento del nostro approfondimento a più voci di oggi. Intanto do il benvenuto alla collega Francesca Rodesino. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno.
0: Palestina e Israele, Ucraina e Russia, la tensione tra Iran e Stati Uniti, il nostro presente è segnato da guerre continue con incalcolabili effetti distruttivi. Ci sono morti, feriti, malattie e malnutrizione, tutto ciò accompagnato da distruzione materiale, sociale, culturale, ma anche da incalcolabili danni all'ambiente e agli ecosistemi. Territori devastati, pozzi di petrolio in fiamme, veleni che si propagano nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Insomma, un inquinamento che ha una storia lunga quanto quella delle guerre, un inquinamento che a volte non consideriamo.
1: Sì, la devastazione di Gaza, infatti, oltre all'uccisione di più di 73.000 palestinesi dal 2023, ha distrutto grosso modo 2.000 aree agricole e circa 60 milioni di litri di liquami ogni giorno finiscono nella terra e nelle falde acquifere. Un altro esempio di ciò che la guerra lascia dietro di sé lo racconta l'assedio a Sarajevo, finito nel 1995, ma nel suolo della città bosniaca c'è ancora l'uranio impoverito dei 3.000 chili di munizioni lanciati dagli aerei della NATO sulla città. Guerre che distruggono l'ambiente, ma anche crisi climatica che alimenta essa stessa nuove guerre. La guerra e le instabilità geopolitiche infatti possono nascere anche a causa delle crisi ambientali. Oggi vogliamo quindi riflettere sul legame tra guerra e ambiente a partire da un volume appena uscito per il Saggiatore con il titolo Guerra e clima, l'ecocidio che distrugge la terra. Tra i nostri ospiti anche l'autrice del libro, Stefania Divertito, benvenuta alla Rete 2.
2: Grazie mille, grazie a voi e buongiorno a tutte e tutti.
1: Lei è giornalista d'inchiesta specializzata in tematiche ambientali. Molti i premi ricevuti per i suoi lavori, tra cui il premio Pasolini per il suo impegno contro l'amianto. L'anno scorso con il Saggiatore ha pubblicato Uccidere la natura.
0: E diamo il buongiorno anche a Gramenos Mastroieni, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti quanti.
0: Lei è diplomatico, docente e scrittore. Tra le sue tante pubblicazioni citiamo almeno il saggio Effetto Serra, Effetto Guerra, Clima, Conflitti, Migrazioni, scritto con Antonello Pasini per Chiare Lettere ed è uscito nel 2017. Stefania Divertito, uno dei simboli maggiori del disastro ambientale causato dalle guerre è probabilmente Verdun in Francia, dove fu combattuta la battaglia tra francesi e tedeschi durante la prima guerra mondiale. 60 milioni di proiettili sparati hanno contaminato la terra con arsenico, piombo, rame, zinco. Cosa ci dice questo luogo che è un luogo simbolo sul rapporto tra guerra e ambiente?
2: E ci dice che la guerra non finisce quando vengono deposte le armi, ma i danni ambientali delle guerre continuano. Verdun è un caso emblematico perché la Francia ha scelto di rendere quel luogo un monumento a cielo aperto proprio ai danni ambientali della guerra. Adesso Verdun è un luogo dove, almeno nella zona rossa, dove non è possibile vivere, non è possibile coltivare, non ci sono allevamenti, è stato scelto di utilizzare quel luogo come luogo per visite da parte di giovani, quindi gite scolastiche, percorsi per poter conoscere e vedere, quindi vedere con occhi cosa succede a un ambiente devastato dalla guerra anche dopo tanto tempo. Nel caso di Verdun stiamo parlando di una battaglia che c'è stata più di 100 anni fa e chiaramente il pensiero va alle battaglie di cui leggiamo tutti i giorni, gli attacchi, le aggressioni, di cui leggiamo tutti i giorni purtroppo nelle cronache. Dobbiamo proiettarci assolutamente alle generazioni future a capire come poter essere noi oggi buoni antenati per quelle generazioni.
1: Infatti, se diciamo guerra oggi, il pensiero va subito a Gaza e alla guerra tra Russia e Ucraina, ma sappiamo che i conflitti nel mondo sono moltissimi. A Gaza ci sono 61 milioni di tonnellate di detriti e le bombe e i detriti tossici hanno inquinato le acque e distrutto il 97% delle colture arboree. Con le guerre che hanno cambiato anche le armi e le strategie, almeno in parte. Noi prima facevamo l'esempio della prima guerra mondiale, ma oggi ci troviamo di fronte a nuove forme di devastazione ambientale, Divertito.
2: Sì, assolutamente. Noi abbiamo guerra che combatti, distruzione che trovi, potremmo dire. Il caso di Gaza è anche abbastanza emblematico perché è stato calcolato che la maggior parte del danno ambientale di Gaza è dato dalle demolizioni, quindi dalle tonnellate di edifici distrutti che devono essere portati via e soprattutto anche dal ciclo del cemento che dovrà essere innestato per poter ricostruire Gaza. Chiaramente c'è tutto il tema delle coltivazioni arboree, quindi l'1,5% del territorio agricolo è attualmente possibile da utilizzare, soltanto l'1,5% darà da mangiare a Gaza, questi sono dati della FAO, e c'è anche un tema diverso che riguarda sempre l'agricoltura, che è la sostituzione delle coltivazioni arboree, perché è in corso un percorso di sostituzione di vecchie di tradizionale agricoltura del luogo con un'agricoltura nuova imposta e che quindi di fatto cambia, rovescia completamente quello che è un equilibrio ecosistemico agricolo del territorio. Gaza ha questo tipo di danno, i danni sono diversi a seconda che noi ci spostiamo ad esempio in Iran, dove gli obiettivi strategici sono infrastrutture energetiche e quindi là c'è un danno dovuto al petrolio che finisce in mare, al fumo nero, la famosa pioggia nera che abbiamo visto nei telegiornali nelle prime settimane dell'attacco in Iran. In Ucraina c'è una distruzione totale del Chernozem, che è un suolo agricolo fortemente produttivo che ci ha impiegato 10.000 anni per diventare così fertile e pochi anni purtroppo di guerra per distruggerne la produttività. Quindi a seconda del tipo di aggressione abbiamo anche dei danni diversi.
0: Mastroianni, quelli di cui abbiamo parlato finora sono esempi che ci mostrano come i danni delle guerre perdurano per generazioni e non ce ne liberiamo certo nel momento in cui vengono firmati gli accordi di pace. Ma allora, non dovremmo forse ripensare radicalmente al concetto di guerra e di pace e quindi tenere conto anche delle conseguenze a lunghissimo termine dei conflitti quando poi questi finiscono?
3: Guarda, io vorrei provare a connettere i puntini. In un primo momento ci siamo resi conto che il degrado ambientale fomenta i conflitti e questa è una cosa importante. Cosa succede? Quando la situazione cambia, si tenta di adattarsi. Solo che le forme di adattamento scelte dall'umanità, spontanee, tendono ad essere un po' irrazionali, sembrano soluzioni nel presente e diventano problemi per il futuro. Un paradigma di questo è: più fa caldo, più uso il condizionatore, più emetto CO2, più farà caldo, più userò il condizionatore. Tra queste forme di adattamento un po' irrazionale c'è il conflitto. Mi si è spostato il pozzo d'acqua, quindi prendo misure più o meno violente e coercitive per recuperarlo, senza considerare che attraverso queste misure si creano condizioni per cui il pozzo si sposterà ancora di più, ci sarà sempre più conflitto. Secondo segmento, quindi l'ambiente che si altera crea conflitti. I conflitti alterano ancora di più l'ambiente e noi siamo entrati in un loop, non in una conseguenza negativa che va da A a B, ma in un ciclo che si autosostiene. Gli esempi citati ovviamente sono quelli più eclatanti, quelli che sono sotto i riflettori, però quantitativamente e come livello di importanza, quello che sta succedendo è molto più pericoloso perché concerne la quotidianità che non è esposta ai riflettori della stampa. L'ambiente che si altera porta a tantissima conflittualità, anche non violenta, che ci disorganizza e ci rende incapaci di proteggere l'ambiente, di prendere in mano il nostro futuro. Ci sono conflitti che non sono ufficiali, per esempio il restringimento del lago Chad è uno dei motori della crescita di Boko Haram nel Sahel. Ma andiamo anche a cose molto più normali. Il fatto che gli eventi catastrofici diventino sempre più frequenti sta creando un conflitto fra il settore assicurativo e il settore produttivo. Il settore produttivo, magari anche sospinto dallo Stato, vuole essere assicurato contro le catastrofi, e il settore assicurativo, che si occupa di alea, cioè di eventi che forse arrivano, forse no, risponde: ma io come faccio ad assicurarti contro qualcosa che sta diventando certo? Non è un conflitto armato, però disorganizza tutta la struttura produttiva. Quindi dobbiamo anzitutto renderci conto dell'ampiezza del problema, e non è una conseguenza negativa da A a B, ma è un ciclo che sta partendo e si sta autosostenendo, rischia di accelerare. La seconda cosa è che non ci sono solo i conflitti molto visibili, le tragedie umane, ma è un po' tutto che è in via di disorganizzazione conflittuale a causa del mutamento dell'ambiente.
1: Grande instabilità divertito. In che misura allora la distruzione ambientale provocata dalle guerre, oltre a essere conseguenza del conflitto, può diventare anche una strategia di guerra che porta appunto a uno stato di instabilità nella regione, che a sua volta genera altre guerre in un circolo vizioso, in un loop, come ci diceva Mastroianni?
2: Sì, assolutamente ragione, è un loop che si autoalimenta, e devo dire che nelle ultime guerre, ultime intendo negli ultimi decenni, l'ambiente è passato da diventare da effetto collaterale dell'attacco a obiettivo strategico. Guardiamo ad esempio l'esplosione che ha causato il crollo della diga di Kakhovka in Ucraina. Quell'evento non è certamente un evento collaterale di quella guerra, ma è stato un obiettivo strategico. La diga era strategica ed è stato esattamente calcolato il tipo di danno. Quello che non si poteva immaginare era la quantità enorme di residui dell'industria metallurgica che era nel fondo di quella diga, e che è finita a valle addosso a tutti i comuni e nel territorio agricolo, insieme a quelle tonnellate di acqua che hanno inondato i comuni. Però quello è uno degli esempi in cui possiamo dire che l'ambiente è proprio un obiettivo strategico, perché si sa benissimo che in quel caso non si mina soltanto la sopravvivenza delle persone che vivono intorno alla diga e quindi quel territorio, ma si sta minando proprio il futuro, le future generazioni e la possibilità di ricostruire la vita in quel luogo.
0: Mastroianni, lei nei suoi studi ci invita non tanto e non soltanto a osservare i danni ambientali generati dalla guerra, ma a riflettere su come la guerra stessa possa essere conseguenza della crisi ambientale. Ci faceva poc'anzi alcuni esempi. In che modo possiamo provare o almeno tentare a rompere questo circolo vizioso?
3: Ve lo dico subito, ma prima lasciatemi solo mettere una pillola che ci aiuta anche a capire quante volte siamo irrazionali. L'uso dell'ambiente come arma non è una cosa nuova, e pochi sanno che il primo e, per quanto mi risulta, unico testo religioso che vieta l'uso dell'ambiente come arma è il Corano. Ma detto questo, la soluzione è l'ambiente stesso. Perché noi come possiamo spezzare questo ciclo? Lo stiamo autoalimentando con questi comportamenti che sembrano di adattamento, ma che poi peggiorano la situazione. Si innalza il mare, faccio delle dighe. Fa più caldo, uso i condizionatori, mi si sposta il pozzo, entro in conflitto. Tutto questo alimenta la causa profonda di tutto, che è la distribuzione del reddito iniqua. Noi abbiamo il degrado ambientale non perché ci siamo sviluppati, ma semplicemente perché ci sono molti ricchi e molti poveri. I ricchi devono correre a produzioni sempre più concorrenziali, non si possono permettere di rispettare nella società, nell'ambiente, i poveri non possono pensare al domani e quindi aggrediscono le risorse. Allora, come fare per fermare questo loop, per spezzarlo? Ridare all'ambiente il suo posto. L'ambiente non è soltanto qualcosa di bello che ci circonda, ma ci dà tutti i servizi che ci servono per vivere. A un certo punto, avendo la tecnologia, abbiamo deciso di surrogarli con dei sostituti artificiali: l'aria condizionata, la diga e via dicendo. Questo risolve al momento, ma causa più emissioni, crea una società che non è compatibile con il mondo in cui viviamo, ma poi soprattutto crea ricchi e poveri. perché chi può produrre questi surrogati sono soltanto dei grandi conglomerati industriali. Se invece noi iniziassimo, ad esempio, ad affidare il raffreddamento delle città agli alberi, l'innalzamento del mare alle mangrovie invece delle dighe, avremo un riequilibrio generale della natura, ma allo stesso tempo avremo una vastissima operazione economica che distribuisce reddito. Perché le operazioni cosiddette di nature-based approaches, di rivitalizzazione della natura, si fanno in maniera comunitaria. Invece le grandi soluzioni tecnologiche per surrogare un ambiente che non funziona più creano sempre di più delle polarità di ricchi e poveri. Mi rendo conto che il discorso sembra complesso, ma è semplicissimo. Limitiamoci a ridare all'ambiente il suo posto, a sostenerlo nella sua funzionalità, e tutto si risolve non solo sotto profilo ambientale, ma anche creando giustizia, perché poi è l'ingiustizia il vero motore dei conflitti.
0: E a proposito della guerra, ci ha scritto Chiara, una nostra ascoltatrice, con lei che vorrei poi che noi ci si congedasse da Stefania Divertito, che purtroppo ha un altro impegno. Ma insomma, Chiara, questa nostra ascoltatrice ci scrive: è difficile dire cos'è la guerra se non la si vive. Importantissime sono le testimonianze di chi l'ha vissuta. A volte non c'è bisogno che parlino, perché i visi, le rughe, i corpi di queste persone comunicano di per sé. Diamo valore alla pace, chiude Chiara. Stefania Divertito, cosa vuole aggiungere a quanto ci dice questa nostra ascoltatrice?
2: Allora, lei ha ragione assolutamente, mi collego anche con quanto è stato detto prima. Io gran parte del libro l'ho dedicato al racconto di questa sorta, io ho chiamato un'internazionale di ricercatrici, ricercatori, attiviste che nei luoghi di guerra, quindi vittime della guerra, quindi nello stesso momento in cui scappano, cercano di mettersi in salvo rispetto ad attacchi bellici, stanno anche raccogliendo le prove del danno ambientale, proprio per mettere al centro l'ambiente e per dare all'ambiente un senso anche di ricerca di giustizia. Lo fanno attraverso delle piattaforme tecnologiche, attraverso anche banalmente chat WhatsApp, attraverso dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea e che sono quindi coordinati anche da professori universitari che sono basati in Inghilterra, in Scozia, anche in Italia, e che stanno facendo questo, stanno proprio cercando di raccogliere le prove del danno ambientale, di varie categorie di danni ambientali, per poter portare avanti il tema della giustizia ambientale nelle aule di tribunali e anche presso l'ONU attraverso il riconoscimento del reato di ecocidio. A me è interessato moltissimo vedere questo lavoro che parte dal basso e che viene però coordinato anche da chi ha gli strumenti tecnologici e che mette insieme Sudan, Congo, Afghanistan, Iran, Bosnia, Ucraina, Gaza. Ovunque in questo momento c'è un'esigenza di giustizia ambientale, di giustizia climatica. Secondo me è la più grande testimonianza che possiamo dare adesso della centralità dell'ambiente e di questa azione collettiva di metterlo al centro.
1: Stefania Divertito, giornalista che con il suo volume appena uscito per Il Saggiatore ci ha offerto lo spunto per questo approfondimento su guerra e clima. Il suo saggio infatti si intitola proprio così, Guerra e Clima. Noi la ringraziamo molto, sappiamo che ci deve salutare.
2: Grazie.
1: Che è un appuntamento, a presto e a risentirci.
2: Grazie mille, apprezzo, arrivederci.
1: Senta Mastroianni, in un suo articolo scritto sul rapporto tra guerre e crisi climatica, lei sottolinea la necessità di sviluppare una nuova strategia geopolitica che affronti il cambiamento climatico e i conflitti non come problemi separati, ma come un'unica emergenza. Lei ce lo stava dicendo prima. Se il clima e la guerra sono sempre più intrecciati, dobbiamo cominciare quindi a pensare alla tutela dell'ambiente non come una questione soltanto ecologica e di salute pubblica, ma anche come una condizione fondamentale per costruire e mantenere la pace. Allora, in che modo possiamo farlo? Quali strumenti abbiamo a disposizione?
3: Allora, io lavoro con la politica, ma proprio perché lavoro con la politica ho nozione dei suoi limiti. Noi abbiamo l'impressione che ci decidano tutto dall'alto, ma in realtà anche nei contesti che sembrano totalitari, se qualcuno prova a fare una scelta che è completamente contraria al sentire comune, non ci riesce. Dobbiamo iniziare da noi stessi. che non vuol dire deresponsabilizzare la politica. Nel momento in cui ci rendiamo conto che dalla somma di certe scelte nostre proprio della quotidianità, uso la macchina quando potrei andare in bicicletta, mi nutro in un certo modo, eccetera, eccetera, nasce un disagio all'ambiente, possiamo, se non guardiamo la situazione della sua totalità, concludere, sì, mi dispiace, però in fondo l'ambiente non è nei miei interessi. Se però ci rendiamo conto di tutti questi nessi, dalla mia scelta costante di usare la macchina, nasce una situazione che poi mette a repentaglio la mia sicurezza, causa migrazioni violente, può spingere uno Stato ad attaccarmi, mette in pericolo il settore economico dove vivo, allora forse possiamo iniziare a riflettere. Il secondo punto è che tutto questo deve essere anche corretto, perché quello che ho detto suona tipo: siccome il mondo sta per crollare, devo fare il sacrificio di abbandonare questo mio bel voto di vita. Ma questo non è vero, perché tutto ciò che è comportamento sostenibile non è un sacrificio, in realtà ci lascia con più soldi nel portafoglio, più benessere, più salute, migliore relazione umana. Allora, noi che ci definiamo la specie razionale, cosa stiamo facendo? Per non pagare il costo di essere più felici, di essere più ricchi, decidiamo di distruggere la sicurezza del nostro futuro. È follia pura.
0: E quindi forse di fronte a questa irrazionalità proprio la leva economica è quella che può servire a riportarci nei ranghi. Tra l'altro abbiamo una parola per definire i danni fatti agli ecosistemi, all'ambiente, al suolo dalla guerra, ovvero ecocidio. Una parola che dovrebbe essere anche forse parte delle nostre leggi. In che modo possiamo incidere con le leggi, e quindi andando a perseguire penalmente chi si trova di fronte?
3: Guarda, io non ho mai creduto nella punizione, nella legge. Questo deve dipendere da una consapevolezza e conversione culturale. Nel 301 d.C. l'imperatore Diocleziano ha dovuto far fronte al primo esempio ben documentato di iperinflazione, i prezzi schizzavano. Cosa ha fatto? Ha risposto come l'imperatore, un decreto con cui diceva i prezzi da ora in poi non crescono più. Quello che è successo è che i prezzi sul mercato ufficiale hanno smesso di crescere, ma il mercato ufficiale si è svuotato, è andato tutto sul mercato nero, dove i prezzi crescevano ancora di più per il divieto dell'imperatore. Lasciamo stare tutte queste cose, se la gente non le condivide non funziona, non c'è incentivo, non c'è tassa che funzioni. Pensiamo invece soltanto a questo: se io decido di nutrirmi nella maniera migliore per la mia salute, secondo la piramide alimentare, succede che mi nutro anche nella maniera che ha meno impatto sull'ambiente. Quindi è il mio benessere che diventa automaticamente sostenibile. Questo vale in tutti i settori, semplicemente perché noi siamo fatti per vivere in questo ambiente. Ma se io divento sostenibile in base al mio benessere, non è che sono positivo perché diminuiscono i miei consumi. Quello che faccio è che rinuncio all'eccesso che a me fa male, ma questo eccesso viene ridistribuito dal sistema a vantaggio di chi ne ha. Non c'è bisogno di ponti aerei per portare l'eccesso di bistecco o hamburger in qualche paese povero. Semplicemente, se non mangiamo 50 hamburger alla settimana, non c'è bisogno di così tanti mangimi, e se non ci sono così tanti mangimi non c'è bisogno di andare a fare land grabbing nei paesi poveri. Quindi il mio benessere fonda la sostenibilità. La sostenibilità costruisce giustizia. Ma se c'è giustizia, crollano le ragioni del conflitto. Allora, quello che noi stiamo rinunciando a fare, lo può fare solo l'individuo, lo Stato non può obbligarti, è rinunciamo a stare meglio, e come conseguenza tutto il sistema. È lì la vera chiave. Non c'è COP, non c'è Nazione Unita, non c'è governo che possa risolvere, perché la gente non si rende conto che il prezzo da pagare è essere più ricchi e felici per scardinare questa situazione, che sta diventando veramente minacciosa.
1: Ci scusiamo con il pubblico perché la chiamata era lievemente disturbata. Comunque, consapevolezza e uguaglianza e giustizia sociale come motore del cambiamento, certo, deve partire dagli individui, ma anche gli stati e le istituzioni hanno un ruolo molto importante, perché si tratta di una questione ovviamente sistemica. Guerre che distruggono l'ambiente, ma anche crisi climatica che alimenta essa stessa nuove guerre. La guerra e le instabilità geopolitiche infatti possono nascere anche a causa delle crisi ambientali. Noi ringraziamo molto il diplomatico, docente e scrittore Grammenos Mastroianni, coautore di Effetto Serra, Effetto Guerra, Clima, Conflitti, Migrazioni, uscito nel 2017 per Chiare Lettere, per avere conversato con noi sul tema della guerra e sul tema della crisi ambientale. Grazie e a una prossima.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: E grazie a te, Francesca, per aver curato nel corso di questa settimana i nostri approfondimenti. Di cosa parleremo lunedì?
1: No, questo non te lo so ancora dire perché sono ancora in cerca degli ospiti.
0: Va bene, grazie comunque.

0: Steve Della Casa, animatore radio, cofondatore di Hollywood Party, direttore di festival e critico cinematografico. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12:45.
1: Rete 2.

0: La vita pensata, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

Ce ne partiremo ben presto da questi studi. Scusate se c'è stato un piccolo problema di collegamento. Partiremo ben presto da questi studi di oggi. Il saluto da parte di Paolo Borgonovo al microfono. Partiremo ben presto da questi studi per la diretta del Moby Dick, oggi uno speciale da Babel Bellinzona, diretta che si svolge a Mani Matte, azienda agricola, e è una, per la prima volta è una location, come dicono le persone alla moda, dalla quale fare il Moby Dick, dalla quale partire con Moby Dick, perché è un luogo inedito, una cooperativa, un'azienda agricola per essere precisi, dalla quale si svolgerà la puntata, che comincia con protagonista Nicola Gardini, che insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford, e parlerà di Ulisse. Certo che l'Odissea in questo momento è particolarmente attuale, e sappiamo bene perché, per motivi cinematografici. Nella seconda parte invece il dibattito sarà sul tema di cambiare la lingua per cambiare il mondo, con protagonisti le scrittrice Giuliana Misserville, Lilia Bevilacqua e Lorenza Pampatore. A moderare gli incontri sarà sempre Enrico Bianda, e noi invece torniamo qui ora perché c'è tanto da fare anche dalle nostre parti, e quindi ora i titoli dei quotidiani della Svizzera italiana, dopodiché i titoli dei quotidiani italiani, un momento di agenda, dopo il notiziario delle 7.30 invece torneremo ai quotidiani, ma con tre momenti, con tre estratti dalle pagine culturali dei quotidiani stessi, e intanto musica.

Un estratto da un quartetto d'archi, la sonorità è evidentissimamente quella mozartiana. Il quartetto d'archi in Do maggiore, uno dei primi, in realtà l'esecuzione è quella dell'Early String Quartet, un disco dedicato proprio ai primi quartetti di Mozart. E noi guardiamo la prima pagina del Corriere del Ticino, la notizia principale: aumenti a cascata per il caro benzina, i prodotti di largo costume costeranno di più a causa della crescita vertiginosa della spesa per il trasporto. Giovani in fuga, sanità in affanno, il titolo dell'editoriale di Francesco Pellegrini, che si spiega già da solo, precisamente dal titolo. Conferenza del OSCE si terrà a Lugano dal 3 al 4 dicembre, conferenza tra sfide e opportunità. Intanto, California, emergono letterati sugli stipendi. Da Balerna, una decina di dipendenti del California si è incontrato con il sindacato per tentare di recuperare salari arretrati. E intanto, o legislativo o CDA, la Lega rilancia massimo un mandato. Dopo la firma dei rapporti, è tutto pronto per il dibattito sul nuovo regolamento delle società partecipate della città. E ovviamente parliamo di Lugano. La regione, sei operai salvi perché spostati o in pausa. Si parla in particolare della esplosione nella vecchia centrale del Ritom, causa ancora ignota, anche se sono passati ben 10 giorni. Quanto dovremmo aspettare ancora? Il commento di Elda Pianezzi: hanno rischiato l'espulsione le due cittadine polacche, madre e figlia, che hanno denunciato l'ex gran consigliere argoviese Patrick Frey di averle drogate e violentate. Dobbiamo ancora aspettare per sapere la verità giudiziaria. E invece, rabbia ed egoismo, qui andiamo nel Luganese, riconosciuti sia il tentato omicidio sia l'incendio intenzionale all'ex municipale Lega UDC di Bissone, Bernardi, inflitti 5 anni e 6 mesi di carcere. I venerdì porta bene a Lambrì, dobbiamo continuare così. Notizia evidentemente dall'Hockey. E ora un altro brano musicale.

E qui si trattava invece di Robert Schumann, i pezzi in tono popolare, i Fünf Stücke im Volkston, in questo caso rifatti, trascritti e ripensati dal clarinettista svedese Martin Fröst con la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Il Manifesto, il Corriere della Sera, la Repubblica, i giornali che abbiamo sotto mano. Cominciamo con la Repubblica. Bollette, il conto è salato, il ministro dell'economia Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese. Dubbi dell'Unione Europea da Bruxelles sull'uso dei fondi europei per l'abolizione del bollo auto, che è stata una trovata, diciamo pure elettorale di questi ultimi giorni da parte del governo italiano. Niente armi all'Ucraina, questa è la base del Movimento 5 Stelle, che sembra essere contraria all'impostazione invece del resto della sinistra cosiddetta progressista, e questo si oppone a un articolo di Massimo Giannini che invece ha come titolo, proprio volendo decisamente opposto, il dovere di sostenere Kiev. Il ministro della difesa italiana Crosetto parla di Aspides, della missione che nel Mar Rosso, soprattutto dovuta a Italia e Grecia, protegge le navi dagli attacchi degli Houthi. Intanto Manuela Schwesig, la governatrice SPD, è un argine all'onda nera, così dalla Germania, mentre Rybakov, presidente del partito Yabloko a Mosca, dichiara: noi esclusi dalle urne vogliamo la pace, ma di fatto le elezioni russe sono già ipotecate con la vittoria di Putin. Il Corriere della Sera, Golfo, l'Italia nel mirino, questa è l'apertura. Gli Houthi, i ribelli yemeniti, attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiato un aereo italiano, nessun militare è ferito. Ma la missione nel Mar Rosso continua e il ministro della difesa italiano chiede l'intervento dell'Unione Europea perché la tensione è molto forte. La pace è una cosa seria, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, che racconta delle difficoltà sull'intendere la pace di fronte alle sfide che oggi sono, appunto, si impongono alla politica. A proposito di politica, per il campo largo che è in opposizione per le prossime elezioni, l'anno prossimo, al governo di Meloni, è in vantaggio Conte, quindi con il Movimento 5 Stelle, però ai progressisti piace poco e in particolare la posizione del Movimento 5 Stelle nei confronti della difesa ad oltranza di Kiev è negativa e diversa da quella degli altri possibili alleati di questo presunto campo largo. A Roma, una notizia di cronaca preoccupante: in una scuola media, una professoressa viene accoltellata da un tredicenne, un ragazzo che indossava un casco con una telecamera, pronto a una diretta su Telegram. Dopo essersi appunto procurato tramite internet tutta l'attrezzatura, compreso un coltello di 20 centimetri. Si dichiara pronta a perdonarlo la professoressa, ma certo la sequenza è uno shock per tutta l'Italia. Il Manifesto. Salpo subito è l'apertura. Dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro della difesa Crosetto rilancia e scrive all'Unione Europea: l'Italia è pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, ma se l'Unione Europea vuole protezioni deve pagare, deve in qualche modo contribuire a questo sforzo che al momento è tutto italiano e greco. L'opposizione chiede di riferire in aula. Alleati abbandonati nella strategia statunitense del caos. Questo è il commento di Alberto Negri su Bab el Mandeb. Con gli Houthi padroni dello stretto di Bab el Mandeb siamo tutti ammiragli, salvo poi, come ha fatto il ministro della difesa Crosetto, promettere prima l'invio della marina e poi cambiare idea. Intanto in Arabia Saudita e Yemen si sgretola il sogno di potenza del principe Mohammed bin Salman, che sembra quindi fermarsi in Yemen. Gli investimenti multimiliardari per fare dell'Arabia Saudita una potenza globale si fermano lì. Ancora una volta il Movimento 5 Stelle vota il programma: basta armi a Kiev, Conte fissa i paletti, l'Unione Europea gela il ministro
dell'economia italiano Giorgetti per quanto riguarda i progetti di detassazione del bollo auto, e spiega che questo però si può fare ma non con i fondi europei che sono pensati per altro. In Spagna Ceuta è al collasso, sbloccato il trasferimento nelle tendopoli del porto di Ceuta, ma i posti non bastano, tensione e caos, la polizia usa la mano pesante, la situazione nell'exclave è tesa, tanti bambini coinvolti, l'esercito è sotto accusa e quindi la situazione è tutt'altro che facile.

Non è noto come il concerto in Mi minore per violino e orchestra, questo è il concerto per violino e archi in Re minore di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'abbiamo ascoltato però nel suo terzo movimento, nell'esecuzione di Daniel Hope, solista e direttore dell'orchestra da camera di Basilea. Ora un brano di Jean Francais, il quartetto per corno inglese ed archi con l'oboista Nicholas Daniel accompagnato dal Britten Oboe Quartet e subito dopo l'agenda.

0: L'agenda.
1: Le settimane musicali di Ascona sono diventate Classic Ascona, la trasformazione si è avviata a partire dall'80esima edizione e quindi il ricco patrimonio delle settimane musicali di Ascona si sviluppa in un festival multidisciplinare con attenzione anche ai giovani e alle nuove generazioni ed ecco il progetto Next Generation One, ensemble di violoncelli del Conservatorio della Svizzera Italiana che si svolge oggi al Lungolago dalle 17.30 e con preconcerti sul famoso leggendario Lungolago di Ascona, con una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne oggi dalle 17.30. Ma sempre per questa rassegna, Arkady Valados è celebrato come un poeta del pianoforte, uno dei più grandi pianisti di oggi, un programma per quanto lo riguarda dedicato soprattutto a Schubert e Chopin alle 18.45 alla Biblioteca del Papio, introduzione al concerto a cura del nostro Davide Fersini, mentre il concerto vero e proprio è alle 19.30 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia in via delle Cappelle 1 ad Ascona. Ancora pianoforte però all'AC, da Morton Feldman a Erik Satie, dai brani di Grieg alle consolazioni di Liszt, il LAC oggi musica in invitano a passare una vera notte intera, una notte bianca dalle 22.30 fino alle 7.45 di domani. Si comincia appunto nella sala 1 dell'AC questa sera e domani mattina una colazione tutti insieme presso il ristorante Luini 6. Musica e parola, per il ciclo Musica e parola, Rosa Spicha voce, interpreta il ciclo 12 poesia di Emily Dickinson e Les Ariettes oubliées di Claude Debussy con il pianoforte di Valentin Solberger e con anche letture nella chiesa evangelica riformata di Ascona nel viale Monte Verità alle 18. Folklore, la camerata Memoria Cordis, giovane orchestra d'archi di Lucerna che esegue brani popolari di varie produzioni di varia provenienza questa sera nella chiesa evangelica riformata a Lugano alle 19.30. Ascensore per il patibolo è il film di Louis Malle con una colonna sonora straordinaria composta da Miles Davis nel 1957. Viene oggi proposta questa musica con Paolo Fresu alla testa del suo quintetto, la sua tromba sordinata, le sonorità modali e innodiche, insomma tutto quello che ci aspettiamo nella sala teatro dell'AC questa sera alle 20 a Lugano. Ticino Bands Live Contest 2026 è cominciato ieri e continua oggi alle 17.30 al mercato coperto di Giubiasco con le band del nostro territorio, giovani band del nostro territorio. Invece un incontro con Franco Faggiani, lo scrittore, al Rifugio Letterario di Massagno, oggi alle 17 il Faggiani torna in libreria per presentare il suo ultimo romanzo La luce del primo mattino, pubblicato da Fazzi Editore. E continuiamo con l'arte, storie di artiste contemporanee alla Casa della Letteratura. Mara Travella dialoga con le artiste Maria Magnetti e Muzzi all'ex panetteria Arte Bianca a via Berenice 2 al nucleo di Gentilino.

Nella trascrizione di Carlos Salcedo, la sonatina in trio, flauto, viola e arpa di Maurice Ravel, nell'esecuzione del trio Roy, Milhaud e Vallière. E ora vi lascio invece al notiziario.

0: 100 anni di John Coltrane. Un treno in corsa. Un artista supremo. Un gigante del jazz. Una delle figure più influenti nella storia del jazz e della musica del XX secolo in generale. Rete 2 celebra John Coltrane con la serie di arpeggi Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, a cura del musicologo Stefano Zenni, con un'edizione speciale di Montmartre nel giorno del suo compleanno, con una puntata di Voi che sapete, per analizzare il lascito del grande sassofonista a 100 anni dalla sua nascita. John Coltrane 100, da lunedì a venerdì in Montmartre.
1: Rete 2.

0: si aspetta per questa sera?
1: Ma io mi aspetto che per un'ora si studieranno molto, terranno molto palla, prevarrà la paura di sbagliare e poi dopo, quando cominciano a passare i minuti, dopo un'ora probabilmente si sbloccherà la partita, però una partita molto tattica, molto agonistica, almeno per un'ora.
0: Non posso chiederle qual è il suo pronostico, chi vincerà secondo lei questa sera?
1: Lei può chiedere, ma io non glielo posso dire perché immagini le mie mani cosa stanno facendo.
2: Ecco, era Sandro Mazzola poco prima della finale tra Italia-Francia del 2006 a Berlino, poi vinta dagli azzurri, incontro co-commentato sulla Rai assieme a Marco Civoli. Adesso però passiamo alle altre notizie. È stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, riconosciuti a suo carico i reati di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. Umberto Gatti.
3: Il giudice Amo Spagnamenta, nella lettura della sentenza, ha definito la sua colpa grave. Con il suo agire, Vladimiro Bernardi ha messo in pericolo la vita di una persona direttamente, così come quella di altre. La Corte ha sottolineato come la credibilità di Bernardi, citiamo, sia stata pari a zero, visto il suo atteggiamento e le sue versioni contrastanti durante tutta l'inchiesta e nello stesso dibattimento. Spagnamenta ha sottolineato come l'uomo abbia agito in modo egoistico con i suoi atti. Ricordiamo i fatti, nell'autunno del 2024 Bernardi, l'allora municipale di Bissone, aveva affittato un appartamento e un garage a Melano ad un trentenne. Per i primi 5-6 mesi l'affitto non sarebbe stato pagato, ma in cambio il trentenne avrebbe dovuto installare una cucina in suo possesso. L'installazione non sarebbe avvenuta come concordato e anche l'appartamento era tenuto male dall'inquilino, secondo l'imputato. Inoltre gli affitti dovuti dal sesto mese, anche questi non sarebbero stati versati regolarmente. Nel novembre 2025, dopo diverse sollecitazioni e a pochi giorni dalla disdetta, è avvenuta l'aggressione di Bernardi al suo inquilino. In seguito, qualche giorno dopo, Bernardi ha appiccato l'incendio al garage affittato alla trentenne. Secondo la Corte, l'uomo ha sempre messo le mani avanti con il suo agire, cercando di anticipare le mosse dell'imputato e degli inquirenti. Per Bernardi, in carcere già dal dicembre dello scorso anno, oltre alla condanna a 5 anni e 6 mesi, è stato imposto anche un trattamento ambulatoriale. Condannato inoltre anche per diffamazione, un reato separato e legato alla pubblicazione sul Mattino della domenica nel giugno 2024 di un articolo personale contro il sindaco di Bissone, Andreino Incerti.
2: L'iniziativa popolare dell'UDC fermare gli abusi nell'asilo va respinta senza formulare controprogetti né diretti né indiretti, e questo l'invito al Parlamento formulato venerdì, cioè ieri, dal Consiglio federale a proposito della cosiddetta iniziativa per la protezione delle frontiere. Secondo il governo cagionerebbe costi molto elevati, comprometterebbe il benessere in Svizzera, indebolirebbe la sicurezza interna e metterebbe in questione la tradizione umanitaria. Dall'estero, nord del Pakistan, il bilancio di un attacco con esplosivo e colpi d'arma da fuoco contro lo storico quartier generale della polizia di Coate è salito ad almeno 31 morti, tra cui 16 agenti. La ripresa ora, quelle delle ostilità nello Yemen, dove gli Houthi filo-iraniani hanno consolidato il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, ha inciso pesantemente sulle esportazioni saudite. I dati mostrano infatti un netto calo del traffico marittimo. Nell'ultima settimana solo 5 navi cariche di merci saudite hanno lasciato il Mar Rosso, meno di un terzo del consueto traffico settimanale registrato da gennaio. Frattanto, la protezione civile saudita ha diramato nelle scorse ore un'allerta nelle prime ore di sabato per un potenziale pericolo nella capitale Riyadh a fronte di un aumento degli attacchi contro il paese del Golfo proprio da parte degli Houthi filo-iraniani. Donald Trump ha annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per le emittenti televisive CNN e MSNBC, per la testata anche online politico con effetto immediato. Compie così un ulteriore passo nella sua guerra contro i media. Politico ha promesso di difendere con forza i propri diritti dopo l'esclusione. In Russia si tengono per tutto il fine settimana le elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, cioè la Camera Bassa del Parlamento, e numerose assemblee locali, le prime legislative dall'inizio della guerra con l'Ucraina. L'unico partito contrario proprio al conflitto in Ucraina, il partito Yabloko, è stato escluso. Sono invece stati ammessi altri candidati apparentemente non allineati al presidente Putin, ma rappresentano un'opportunità.

0: posizione soltanto di facciata, poiché approvati dal Cremlino. Sentiamo che atmosfera si respira con un estratto dell'intervista di Giuseppe Bucci al nostro collaboratore Alberto Zanconato.
1: È un'atmosfera abbastanza dimessa di normalità o anche di rassegnazione, per la mancanza di alternative vere al potere del Cremlino. Non c'è stata una vera campagna elettorale, sicuramente non ci sono state raduni di piazza, feste di piazza. Quello che si è visto più che altro è una campagna elettorale, sì, dei cartelloni per le strade, nei condomini anche affissione di cartelli dei vari candidati sicuramente, ma nessuno si aspetta che cambi qualcosa veramente. E sarebbe stato diverso se alle elezioni fosse stato ammesso appunto il partito Iavlok, che aveva si era schierato apertamente contro la guerra. Ci sono alcuni sondaggi che parlavano anche che avrebbe potuto conquistare il 15-20%, e quindi le cose sarebbero decisamente cambiate. In assenza di questo, appunto, tutto continua nella normalità come si respira qui a Mosca.
0: Ancora notizie adesso, a più tardi.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Simone Giambonini. Apriamo con l'hockey, perché quella di ieri sera è stata una serata da incorniciare per l'Ambri Piotta, che alla Gottardo Arena ha sconfitto il Rapperswil 6-3 grazie soprattutto alle 4 reti trovate nei primi 20 minuti di Koditek, Borradori, due volte Jolie, Head e Defliger, i gol per i bianco-blu. Trasferta amara invece per il Lugano, che è tornato da Kloten con 0 punti, con i padroni di casa che si sono infatti imposti per 5-2. Sotto 3-0 a nulla sono servite la prima rete in bianco nero di Thompson e la segnatura di Fazzini, dato che il Kloten ha poi riallungato nell'ultimo terzo. I risultati delle altre sfide di serata sono Berna, Davos 5-2, Friburgo, Losanna 4-2, Lagnau, Zurigo 3-4, Servetta, Ajoie 3-4 dopo i rigori. In classifica guida lo Zurigo a punteggio pieno dopo due giornate, secondo posto con 5 punti per l'Ambri Piotta, che tornerà in pista già questa sera sul ghiaccio del Losanna. È invece settimo con 3 punti il Lugano, il cui prossimo impegno sarà martedì in casa contro lo Zugo. Passiamo al tennis. La Svizzera è già con le spalle al muro dopo i primi due incontri del gruppo mondiale di Coppa Davis contro il Brasile. Sia Dominic Stricker che Stan Wawrinka si sono infatti stati rimontati e battuti in 3 set da Joao Fonseca e da Gustavo Heide. La Svizzera non può più sbagliare a partire dal doppio in programma oggi alle 19. Chiudiamo con il calcio. Serata terribile in Germania per Mauro Lustrinelli e il suo Union Berlino. La squadra del ticinese è infatti stata sconfitta per 7-0 dal Bayern Monaco. In Serie A il Monza ha sconfitto 2-1 il Sassuolo nell'anticipo del venerdì della quinta giornata. Oggi alle 18 il big match del sabato tra Roma e Inter. Come ricordato nell'apertura del notiziario, i nerazzurri e il calcio italiano piangono la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda tra il 1961 e il 1977 della grande Inter, con cui ha vinto 4 campionati, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, oltre all'europeo del 1968 con l'Italia. Per il momento è tutto, buon risveglio e buona mattinata.
4: La meteo. Oggi tempo in prevalenza soleggiato, al primo mattino sul fondovalle dell'Engadina nuvolosità bassa in dissoluzione, sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani, nella seconda parte del pomeriggio arrivo di velature in quota a tratti dense, a basse quote temperatura massima sui 24 gradi, in alta Engadina 16. In montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi, in rialzo da 3.500 a 4.000 metri.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Una tarantella allegro di Alfredo Piatti, estratta dal disco violoncello italiano del violoncellista Paolo Bonomini. E noi invece torniamo a Lugano, l'arte povera svelata da Anselmo, un redazionale del Corriere del Ticino di oggi, dell'inserto Weekend, che ci propone di spegnere il telefono per mezz'ora e concedersi il lusso di guardare. La mostra dedicata a Giovanni Anselmo alla Repetto Gallery di Lugano sembra richiedere soprattutto questo: poche opere, nessun colore a distrarre lo sguardo, molto silenzio. Più che una visita, un percorso quasi meditativo nel quale fermarsi davanti a ogni lavoro e lasciare che siano materia, luce, gravità e spazio a suggerire una direzione. Dal 19 settembre al 18 dicembre la galleria presenta la prima personale nella Svizzera italiana di uno dei grandi protagonisti dell'arte povera. Nato a Borgo Franco di Ivrea nel 1934, morto a Torino nel 2023, Anselmo fu tra gli artisti raccolti da Germano Celanta intorno a un movimento che dalla fine degli anni 60 mise in discussione forme e materiali tradizionali dell'arte, e le 8 opere esposte ripercorrono alcuni nuclei fondamentali della ricerca di Anselmo: magnetismo, gravità, equilibrio, tempo, spazio e le forze invisibili che governano la natura e la nostra esperienza. L'allestimento segue un percorso di ricerca senza trasformarlo però in una successione cronologica e più esperienziale. Le opere diventano stazioni di un viaggio nel pensiero dell'artista. Si entra nella sua filosofia e nel suo spirito. Davanti a ogni lavoro bisogna soffermarsi, guardarlo, farsi ispirare ed entrare in sintonia. Sono poche opere, non c'è colore, tutto è basato sul rapporto silenzioso tra il visitatore e ciò che ha davanti. Queste le parole dello stesso Carlo Repetto, che dal 1985 dirige la galleria di famiglia. Insomma, un percorso nel quale una linea può suggerire la continuità della terra e un particolare rimandare a ciò che prosegue oltre i limiti dello sguardo. Un silenzio nel quale la natura prende il posto dell'autore, il protagonista dell'arte povera non cerca di dominarla, ma predispone le condizioni perché possa manifestarsi. Ha fatto dell'energia in senso assoluto la matrice delle sue opere. La gravità, la luce, la linea dell'orizzonte, la terra sono gli elementi naturali attraverso i quali, senza contaminarli, ha realizzato alcuni dei suoi lavori più significativi, e sono ancora le parole di Carlo Repetto. Emblematica mentre la terra si orienta. Un tappeto di terra e un ago magnetico rendono percepibile l'orientamento verso nord e una forza costantemente presente ma invisibile, che è quella della gravità, del magnetismo terrestre. Quella generazione, osserva ancora il gallerista, ha lasciato un segno profondo nell'arte italiana. L'arte povera non era un gruppo di artisti che lavoravano contaminandosi l'uno con l'altro. Ognuno aveva un'identità fortissima, condividevano un pensiero ma realizzavano opere completamente diverse. Insomma, è un po' anche il contrasto con il presente, con il nostro correre, con il nostro vagare senza meta. Qui accade il contrario, tutto invita a rallentare, e allora davvero mettere via lo smartphone diventa quasi parte della visita. Lo porrei come una condizione ai visitatori, sorride il gallerista. Ripeto, le cose profonde, quelle che contengono un messaggio vero, hanno bisogno di tempo e concentrazione. L'arte povera svelata da Anselmo, 8 opere a Lugano dal 19 settembre al 18 dicembre, nella galleria Repetto, e noi abbiamo tratto questa notizia dal redazionale del Corriere del Ticino di oggi.

Dall'arte povera di Anselmo alla grande architettura di Renzo Piano, perché ora del grande architetto italiano parleremo, ma non prima di aver ricordato il quartetto Hanson, esecutore dell'intermezzo dalla grande fantasia quintetto con pianoforte di Lita Stroll che abbiamo appena ascoltato. Dal Corriere della Sera partiamo grazie a un articolo di Paolo Valentino che anticipa il libro che sarà dal 22 settembre in libreria per Solferino. Una biografia autorizzata scritta da Francesco Merlo, che appunto ha scritto con e Renzo Piano questa importante autobiografia e biografia dal titolo Tutto qui, Renzo Piano, la politica del costruire, è l'articolo, il titolo dell'articolo che annuncia peraltro l'incredibile idea per il ponte sullo stretto di Messina, accorciare la campata unica piantando due piloni nell'acqua, chissà. E dall'articolo l'articolo quasi non sa che cosa citare nell'incredibile produzione di Renzo Piano, il miracolo della fondazione Mengi a Houston, il grattacielo trasparente del New York Times, tanti capolavori, ma comincia dopo questo breve elenco, quando parli di Renzo, continua così l'articolo, non puoi che parlare del Beaubourg, perché tutto inizia lì. Non furono invitati Renzo Piano e Richard Rogers, l'architetto e amico inglese che con lui fece l'impresa alla gala d'apertura del Centre Georges Pompidou, detto anche il Beaubourg, nel gennaio 77. Eh sì, rimasero sulla piazza con le famiglie tra la folla e fu il volgare colpo di coda di Valéry Giscard d'Estaing, il presidente che aveva reintrodotto all'Eliseo il cerimoniale di Luigi XIV e voleva umiliare i due ragazzacci, re di aver portato a termine quella barbarie nel cuore di Parigi. Il presidente aveva fatto di tutto per fermarli da quando era stato eletto dopo la morte prematura di Pompidou, il primo committente strenuo difensore di un'opera che pure non gli somigliava. «Ça va faire crier, ci saranno urla», aveva detto, prima che la leucemia se lo portasse via, e così era stato. Anni di battaglie con molti ostili e intimoriti da quel mostro con le tubature colorate e i bocchettoni a vista progettato da due sconosciuti vincitori a sorpresa del concorso. Mediazioni, sotterfugi come i tubi fatti arrivare di notte, con Renzo Piano a gestirli perché era l'unico dei due a parlare francese e quando non voleva fare una modifica faceva finta di non capire. Ma quando il Beaubourg aprì le sue porte alla meraviglia, i francesi si appropriarono di Renzo con un altro "Ah, les Italiens", ma era un di stupore. E il resto è storia. È un edificio che ha rovesciato il concetto stesso di museo e in 48 anni è stato visitato da 300 milioni di persone. Quando a luglio Emmanuel Macron è andato a trovare Renzo Piano nello studio in Rue des Archives per annunciargli che il Centre Pompidou era stato dichiarato Monument Historique, Renzo ha sorriso. Siamo cambiati insieme. Parigi, che voleva fermare i barbari, e noi barbari che abbiamo costruito il monumento. Un monumento che sì, oggi è uno dei simboli di Parigi assieme alla Tour Eiffel e che ha rischiato di non esserlo perché considerato troppo avanguardistico all'epoca sua. È solo una parte dell'articolo che a sua volta è soltanto un'anticipazione della biografia di Renzo Piano che esce il 22 settembre per Solferino, tutto qui, ma l'articolo a firma di Paolo Valentino è nelle pagine culturali del Corriere della Sera di oggi.

Il primo movimento del concerto per violino e orchestra in re maggiore di Antonio Vivaldi, Andrés Gabetta con il suo Gabetta Consort. Torna Strano Amore, la lezione di Kubrick per smontare il potere, lo estraiamo da Repubblica Spettacoli, a firma di Alberto Crespi, il mondo sull'orlo della guerra nucleare, le regole assurde della catena di comando, in sala 62 anni dopo in versione restaurata, il capolavoro sempre attuale del regista, distribuito da Lucky Led in Italia dal 12 ottobre in poi. Un capolavoro senza senso che sembra una partita di poker, un continuo rilancio narrativo. Inizia con un generale americano che impazzisce, o forse è sempre stato pazzo, e spedisce i bombardieri statunitensi all'attacco dell'Unione Sovietica. Il presidente e tutto il suo staff si riuniscono nella cosiddetta war room e discutono sul da farsi. Primo rilancio, decidono di bloccare l'operazione, anche se un altro generale, ancora più pazzo, vorrebbe andare avanti, pensando che sia il momento buono per dare il colpo di grazia ai comunisti. Ma fermare gli aerei risulta impossibile, occorre che siano i russi ad abbatterli. E allora qui partono le spassose telefonate tra il presidente Mafley e il presidente sovietico Kissov. Pronto Dimitri, potresti abbassare il giradischi? E infine i sovietici hanno preparato una contromossa, il cosiddetto congegno fine mondo, che scatterà automaticamente nell'aumento dell'attacco americano. Il pianeta è sull'orlo della distruzione e qui, colpo di scena, il mitico dottor Stranamore, personaggio inventato rispetto al libro dal quale il film è tratto, che parla con un pesante accento tedesco ed è lui a concepire il piano per sopravvivere al disastro nucleare, scavare gallerie e bunker in cui saranno ospitati tutti i potenti del paese, ciascuno con 10 donne a disposizione per passare il tempo e garantire la riproduzione. A prima vista, in Strano Amore, i veri pazzi sono militari e scienziati, mentre il presidente degli Stati Uniti è un bonaccione, insomma il contrario rispetto a oggi. Ma man mano che il film avanza, grazie ai suddetti rilanci e colpi di scena, la vera protagonista diventa una catena di comando basata su regole talmente paradossali da diventare folli. Peter Sellers fa tre ruoli e doveva interpretare anche il capitano del bombardiere, ma si infortunò a una gamba. E a proposito di imprevisti, pare che non padroneggiasse l'accento texano, per cui il ruolo passò a Slim Pickens. E a proposito di Texas, sul bombardiere che si avvia a distruggere il mondo c'è un kit di sopravvivenza che contiene anche profilattici, rossetti e calze di nylon. E il comandante dice: Beh, chissà, ci si potrebbe passare un bel weekend con questa roba a Las Vegas. In originale, Pickens texano appunto diceva Dallas, ma il film uscì poche settimane dopo l'assassinio di Kennedy, allora dovettero ridoppiare la battuta e passare a Las Vegas perché la realtà aveva doppiato, superato la fantasia. Queste le parole di Alberto Crespi. Per ricordare che torna un vero capolavoro al cinema, Strano Amore, la lezione di Kubrick per smontare il potere nei cinema italiani dal 12 ottobre, ma è un momento anche interessante per ricordarne il restauro che è stato compiuto e ricordare la grande caratura di Stanley Kubrick.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si intreccia all'attualità il percorso musicale del sabato di oggi, pur essendo legato in realtà ad esecuzioni storiche. Abbiamo nominato nell'agenda Arkady Volodoz, poeta del pianoforte, presente questa sera alle 19.30 per un concerto ad Ascona, nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, nell'ambito della Ascona Classica. E oggi dedichiamo allora a Arkady Volodoz il percorso musicale del sabato, perché dedicarsi a lui significa confrontarsi con una delle personalità più singolari del pianismo contemporaneo, e noi frugheremo nelle sue primissime registrazioni. Nasce a San Pietroburgo nel 1972 e prima di dedicarsi seriamente al pianoforte studia canto, direzione d'orchestra e tutto sommato intraprende una formazione pianistica relativamente tardi. Forse per questo anche il suo modo di fare musica conserva qualcosa di diverso rispetto a molti virtuosi della sua generazione. Oggi la tecnica la diamo per scontata, ma c'è in lui un'attenzione alla linea vocale, al respiro della frase, alla costruzione narrativa del discorso musicale. Quando apparve sulle scene internazionali negli anni 90, il pubblico certo rimase colpito dalla sua tecnica sbalorditiva e le sue trascrizioni pianistiche, in particolare quelle raccolte nel celebre album Volodoz Piano Transcriptions, dal quale trarremo parecchio, del 1997, sembravano spingere le possibilità del pianoforte oltre ogni limite. Pagine come Il Rondò alla turca di Mozart, trasformato in una specie di fantasia folle, quasi listiana, o le spettacolari variazioni sulla Carmen mostrano un musicista davvero capace di trasformare il pianoforte in un'intera orchestra, quindi portando l'orchestra al pianoforte e il pianoforte di nuovo a una potenza orchestrale.

entusiasta il pubblico della Carnegie Hall del 1999, come si fanno ad essere entusiasti davanti a un virtuosismo di tale perfezione e anche gusto umoristico? C'era certo molto umorismo nel modo in cui Arkady Volodoz si dedicava a questa sua versione della marcia nuziale di Felix Mendelssohn Bartholdy. Rimaniamo allora in questo ambito, però tornando indietro di due anni, al 1997, al suo disco di trascrizioni.

Questa volta non scrosciano gli applausi perché si tratta di una registrazione in studio, appunto 1997, piano Transcriptions, Arkady Volodov, e si trattava questa delle variazioni su un tema estratto da Carmen di Georges Bizet. Le variazioni sono opera invece di Vladimir Horowitz, grande virtuoso del pianoforte a sua volta. E prendiamoci allora una piccola pausa dal virtuosismo trascinante di Arkady Volodov per approfittare del suo lato invece poetico, cantabile.

Pochi pianisti hanno il controllo per eseguire questa pagina con tanta poesia. Si tratta del secondo movimento del primo concerto di Tchaikovsky, in una esecuzione dal vivo estratta dai nostri archivi, perché certo è un'esecuzione storica. 2000, primavera, anno 2000, la primavera concertistica di Lugano era l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Serge Baudot, con ovviamente Arkady Volodov al pianoforte. Ma torniamo allora al grande virtuoso, alla sua tecnica travolgente, e ascoltiamolo allora nella Rapsodia ungherese in La minore, detta Rákóczi Marsch.

Arca di Vlasov al pianoforte, la rapsodia ungherese numero 15, la minore, ovviamente di Franz Liszt, ma avevamo esordito ricordando che questa sera alle 19:30 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia ad Ascona si esibisce il grande pianista russo affiancando Chopin e Schubert. E allora concludiamo il nostro percorso musicale del sabato dedicato alle sue esecuzioni storiche con il suo Schubert del 1997.

0: Oggi alle 19:30 il concerto di Arkady Volodoz per Classica Ascona, in particolare nella chiesa di Santa Maria della Misericordia ad Ascona. Ancora prima, alle 18:45, alla biblioteca Papio, vi invitiamo all'introduzione al concerto condotta da Davide Fersini, nostra cara voce di Rete 2. E abbiamo concluso il nostro percorso musicale dedicato a Volodoz con Franz Schubert. Questa sera lui ne eseguirà la sonata numero 18, una delle ultime sonate, secondo Schumann, la più perfetta di Schubert, e tra l'altro una delle più serene e meno cupe dell'ultima produzione. E invece abbiamo ascoltato una breve trascrizione, ancora dal disco del 1997, Trascrizioni per pianoforte di Arkady Volodoz, una trascrizione dai leader spirituali di Franz Schubert, trascrizione per pianoforte. Ed ora il notiziario.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In nottata si è appreso della morte di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano e interista a vita. Ce lo ricorderà tra poco il collega dello sport dopo il notiziario. Giudiziaria ticinese è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, riconosciuti a

0: agito in modo egoistico con i suoi atti. Ricordiamo i fatti: nell'autunno del 2024 Bernardi, l'allora municipale di Bissone, aveva affittato un appartamento e un garage a Melano ad un trentenne. Per i primi 5-6 mesi l'affitto non sarebbe stato pagato, ma in cambio il trentenne avrebbe dovuto installare una cucina in suo possesso. L'installazione non sarebbe avvenuta come concordato e anche l'appartamento era tenuto male dall'inquilino, secondo l'imputato. Inoltre gli affitti dovuti dal sesto mese, anche questi non sarebbero stati versati regolarmente. Nel novembre 2025, dopo diverse sollecitazioni e a pochi giorni dalla disdetta, è avvenuta l'aggressione di Bernardi al suo inquilino. In seguito, qualche giorno dopo, Bernardi ha appiccato l'incendio al garage affittato alla trentenne. Secondo la corte, l'uomo ha sempre messo le mani avanti con il suo agire, cercando di anticipare le mosse dell'imputato e degli inquirenti. Per Bernardi, in carcere già dal dicembre dello scorso anno, oltre alla condanna a 5 anni e 6 mesi, è stato imposto anche un trattamento ambulatoriale. Condannato inoltre anche per diffamazione, un reato separato e legato alla pubblicazione sul Mattino della domenica nel giugno 2024 di un articolo personale contro il sindaco di Bissone, Andreino Incerti.
1: Troppo costosa, inattuabile e soprattutto dannosa. Il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC per la protezione delle frontiere che mira a fermare gli abusi nel campo dell'asilo. Un'iniziativa ritenuta estrema che addirittura metterebbe in pericolo la sicurezza del nostro paese. Da Berna, Anna Valenti.
2: È un no chiaro e netto su tutta la linea, quello del Consiglio federale, che non presenta nemmeno un controprogetto. L'iniziativa UDC chiede una stretta radicale per evitare l'arrivo di profughi illegali, ossia presidiare tutti i posti di frontiera, sorvegliare l'intero confine, controllare sistematicamente ogni persona che entra in Svizzera e rifiutare l'ingresso a chi non ha documenti validi. Inoltre vuole vietare asilo e ammissione provvisoria a quei profughi che provengono da stati terzi ritenuti sicuri e fissare un tetto di massimo 5.000 domande all'anno. Una proposta che, dice Beat Jans, tocca preoccupazioni legittime e reali degli svizzeri, ma non offre soluzioni praticabili.
3: L'iniziativa per la protezione delle frontiere non risolve problemi, anzi ne crea di nuovi. Mette a rischio il benessere, la sicurezza e la tradizione umanitaria della Svizzera. Quello dei profughi è un tema che pone molte sfide in tutta l'Europa. Ecco perché le affrontiamo anche insieme agli altri paesi europei e insieme ai cantoni, alle città e ai comuni. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa.
1: Dall'estero, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro settori russi dell'energia e della difesa, approvate in settimana, tra l'altro anche dal Congresso. Sulla lista anche il presidente Putin e altri alti funzionari. Trump ha pure annunciato di aver raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Copenaghen accoglie con favore l'accordo, ritenuto positivo sia per NATO che per l'Europa. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nord del Pakistan, il bilancio di un attacco con esplosivo e colpi d'arma da fuoco contro lo storico quartier generale della polizia a Quat è salito a almeno 31 morti, tra cui 16 agenti. In Russia invece si tengono per tutto il fine settimana le elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, cioè la Camera Bassa del Parlamento, e numerose assemblee locali, le prime legislative dall'inizio del conflitto con l'Ucraina. L'unico partito contrario proprio a questa guerra, il partito Yabloko, è stato escluso. Sono invece stati ammessi altri candidati, apparentemente non allineati a presidente Putin, ma rappresentano un'opposizione soltanto di facciata, poiché approvati dal Cremlino. Adesso il resto delle notizie, non prima di avervi augurato un felice fine settimana anche con la RSI.
4: Lo sport. Buongiorno da Fabio Dotti. Per l'hockey, serata da incorniciare quella di ieri per l'Ambri Piotta, che alla Gottardo Arena ha sconfitto Rapperswil per 6-3 grazie soprattutto a 4 reti trovate già nei primi 20 minuti. Di Koditek, Borradori, due volte Jolie, Head ed Hafliger, eagle per i bianco-blu. Trasferta amara invece per il Lugano, che è tornato da Kloten con 0 punti. I padroni di casa si sono infatti imposti per 5-2.

0: Sotto 3-0 a nulla sono servite le segnature di Thompson e Fazzini, dato che gli aviatori hanno riallungato nel terzo tempo. Questi invece i risultati dalle altre piste. Berna Davos 5-3, Friburgo Losanna 4-2, Langnau Zurigo 3-4, Servette Ajoie 3-4 dopo i rigori. In classifica guida lo Zurigo, unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate, secondo posto per l'Ambri Piotta con 5 punti, settimo Lugano con 3. I bianco-blu torneranno in pista questa sera a Losanna, mentre riposeranno i bianconeri. In chiusura al calcio, in Serie A, il Monza ha sconfitto 2-1 il Sassuolo nell'anticipo del venerdì della quinta giornata. Questa sera alle 18 il big match tra Roma e Inter. Serata terribile in Germania per Mauro Lustrinelli e il suo Union Berlino. La squadra del ticinese è infatti stata sconfitta per 7-0 dal Bayern Monaco.
1: La meteo. In prevalenza oggi tempo soleggiato, al primo mattino sul fondo valle dell'Engadina nuvolosità bassa in dissoluzione su rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani. A basse quote temperatura massima sui 24 gradi, in alta Engadina 16, in montagna vento debole da nord-ovest, isoterma di 0 gradi, in rialzo fin verso i 4000 metri.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Cosa sono le avvelenate? Sono le canzoni di protesta, canzoni che volevano forse avvelenare un clima o risolverne il veleno. Ma ne sapremo di più grazie a Claudio Farinone e Andrea Scanzi, grazie all'inizio di questa nuova serie di Arpeggi, tra poco, anzi ora, in onda con la musica.
2: Arpeggi.

se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante.

0: per esempio il piccolo borghese.
1: Com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sfeda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio,

Io se fossi Dio non sarei così coglione da credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io se fossi Dio non avrei fatto gli errori di mio figlio,

te non capita sempre, e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramalederei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi

0: dai, nel regno dei cieli sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.
1: Io, se fossi Dio, non sarei mica stato a risparmiare. Avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene. Buongiorno Andrea Scanzi.
2: Buongiorno, ciao Claudio.
1: Questa è la prima puntata di questo ciclo di arpeggi che abbiamo denominato Le Avvelenate. Quindi le canzoni che in qualche modo rappresentano un'invettiva, una protesta. E non potevamo che iniziare con Giorgio Gaber e questa bellissima Io se fossi Dio. Siamo all'alba degli anni Ottanta. Giorgio Gaber scrive a quattro mani, naturalmente, con Sandro Luporini, questo lunghissimo recitativo, dura quasi un quarto d'ora, no? E forse è una delle sue opere più dirompenti.
2: Senza alcun dubbio, ma forse è anche l'opera più dirompente della musica italiana, una delle canzoni più censurate, più discusse, spiazzò anche parte del suo pubblico. È una canzone durissima, alla fine addirittura Giorgio si scaglia anche contro Aldo Moro e la memoria di Aldo Moro, che era stato ucciso crivellato dai colpi delle Brigate Rosse. È un brano di cui ancora si discute, un brano che fu così censurato che di fatto Giorgio Gaber lo dovette incidere da solo, o quantomeno si affidò a una piccola etichetta discografica che fece uscire questa formula strana del 33 giri a metà, perché il lato A c'erano i 15 minuti di Io se fossi Dio e il lato B era totalmente vuoto. Copertina nera, rigorosamente nera. È uno sfogo che arriva 2 anni dopo, quando è Moda è Moda, che è un'altra invettiva forte di Gaber, nella quale si distanzia da un certo mondo di sinistra, e dopo questa canzone che io trovo semplicemente straordinaria, perché è un atto di coraggio lucido e impietoso. Giorgio avvertì come la sensazione di doversi fermare, perché disse: ho praticamente detto tutto, mi fermo. E in effetti per tutto l'arco degli anni Ottanta non è che si fermò teatralmente, ma non parlò più di politica, come a dire io ho detto tutto, e tornò a parlare di politica soltanto nel 1991-92 per Tangentopoli.
1: Mi sembra interessante, Andrea, accostare questa canzone, Io se fossi Dio, accostare in generale la figura di Giorgio Gaber a quella di Fabrizio D'André. Quale può essere il collegamento?
2: I collegamenti sono tanti. Anzitutto il talento di entrambi, probabilmente sono i più grandi cantautori che abbiamo avuto insieme a Francesco Guccini, anche se poi le classifiche lasciano il tempo che trovano e poi dovremmo citare Dalla, De Gregori e tanti altri. Poi perché entrambi hanno utilizzato questa formula dell'invettiva, di cui parliamo in questa puntata e non solo, però in maniera diversa, e qui c'è un'altra caratteristica specifica di entrambi. Laddove Gaber, per esempio, in Io se fossi Dio, utilizza dei toni molto dritti, molto netti, molto dirompenti, De André è sempre più ermetico, sempre più criptico, se la prende con molte persone, con molte realtà, come nella Domenica delle Salme, però a volte non si capisce neanche esattamente con chi se la prenda. Chi è il poeta della Baggina? Perché viene citato Renato Curcio? Chi sono i cantautori che hanno il pianoforte a tracolla o si vestivano da Pinocchio? Lascia questi input e in qualche modo deve essere lo spettatore, l'ascoltatore a comprenderli. Però di sicuro De André ha scritto delle invettive straordinarie, e questa, la Domenica delle Salme, almeno quella che stiamo per ascoltare, secondo me è una canzone incredibile che ancora oggi ci dovrebbe insegnare tanto. Quando De André parla di pace terrificante, quando parla di intellettuali che non assolvono al loro compito di protesta, beh, accidente, è una canzone straordinariamente attuale.
1: Ascoltiamone una parte.
0: Tento la fuga entrambi verso le 6 del mattino dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadini. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito, e inginocchiati agli ultimi semafori, rifacevano il trucco alle troie di regime, lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro, e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La Domenica delle Salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tuo culto.

0: arrivata Galera Patria, il secondo secondino disse a baffi di sego che il primo si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio.
1: Targa Tenco alla migliore canzone nel 1991, La Domenica delle Salme, appunto. Fabrizio De André, un brano incluso nell'album Le Nuvole del 1980 con la musica di Mauro Pagani, un chiaro gioco di parole sulla Domenica delle Palme, naturalmente, no? Quindi, dicevamo, Andrea, qui non c'è un Cristo che risorge, ma una società che muore, al contrario.
2: Purtroppo sì, e è una canzone, peraltro, che dentro Le Nuvole fu l'ultima che venne scritta. L'ho riscoperto scrivendo il libro su Fabrizio, l'ha raccontato Pagani. Pagani disse: De André ascoltò il disco e disse: manca qualcosa, manca l'opera forte, ci penso io. Si isolò qualche giorno e poi tornò con questo testo magmatico, che peraltro anticipa anche Tangentopoli, perché c'è un riferimento proprio a Tangentopoli che ancora non c'era stata, ha sentito le cose prima. Sai, il riferimento è proprio, come dicevi tu, alla Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme anticipa la risurrezione. La Domenica delle Palme è qualcosa che ti introduce alla Pasqua, invece dentro stiamo vivendo nella Domenica delle Salme, ovvero siamo morti prima ancora di morire, siamo postumi in vita, avrebbe detto Gianni Clerici. Siamo tutti vittime di questa pace terrificante che ci ha anestetizzato, che non ci fa più combattere, non ci fa più vivere appieno, e dobbiamo in qualche modo ridestarci, svegliarci dal torpore. Era un grande scossone che De André ci voleva dare, con risultati abbastanza scarsi, non per colpa sua.
1: A questo punto, Andrea, ti vorrei proporre un accostamento difficile, se vogliamo, no? Quindi lasciamo la lingua italiana e andiamo invece verso l'inglese di Bob Dylan con questa canzone celeberrima che si chiama Masters of War.
3: Come your masters of war, here they build the big guns,

0: world. You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain.
1: E questa era Masters of War, un brano musicale scritto appunto da Bob Dylan, contenuto nell'album The Freewheeling Bob Dylan del 1963, ed è un Dylan che a ruota libera, come appunto suggerisce il titolo dell'album, si rivolge ai signori della guerra dicendogli: "And I hope that you die", spero che moriate, e ancora: "Even Jesus would never forgive what you do", anche Gesù non potrebbe mai perdonare ciò che fate.
2: A me ha sempre colpito la ferocia di questo testo, che è feroce a prescindere ed è particolarmente inedita per il Bob Dylan successivo, cioè per tutta quasi la vita di Bob Dylan. Qui siamo, come hai detto tu all'inizio, proprio agli albori di Bob Dylan, siamo dentro il disco che contiene anche Blowing in the Wind, il secondo disco, forse il più famoso, comunque quello più eternato. È il Bob Dylan che si scaglia contro tutti, che è militante, che è pacifista, che è uomo di protesta, che parteciperà alla marcia per la pace con Martin Luther King. E io mi ricordo che lui in più di un'intervista disse: quando ho scritto Masters of War, io stesso sono rimasto spiazzato dalla ferocia che conteneva questo testo. Evidentemente avevo bisogno di questo sfogo, di questa violenza come atto di catarsi, per cercare di comprendere il mondo. E in effetti è uno dei testi più duri che si siano mai ascoltati. Spero che moriate, moriate presto, io sarò lì a guardare che vi mettano sottoterra per essere certo che non uscirete mai da lì. È una roba incredibile, però anche qui. Pensate a quante guerre stiamo vivendo adesso, pensate alla situazione attuale. È un Bob Dylan molto diverso, però credo purtroppo che Masters of War sia una canzone non solo bellissima ma molto attuale.
1: Benissimo, grazie Andrea. Allora noi ci troviamo per la prossima puntata con Francesco Guccini, no? So che voi vi conoscete bene.
2: Molto bene, gli voglio molto bene, sì, e lo vedrò anche tra poco peraltro.
1: Bene, quindi non anticipiamo niente, rimandiamo i nostri ascoltatori alla prossima puntata di Le Avvelenate. Grazie.
2: Ciao.

0: Gaia è un album dedicato alla Terra, un album che riunisce 16 compositori attorno a un messaggio di amore, ammirazione e tutela della natura, un omaggio alla sua bellezza e un appello a proteggerla per le generazioni future. Gaia è il nome antico greco della Terra. Joe Hisaishi, giapponese, uno dei massimi compositori della contemporaneità per quanto riguarda soprattutto la musica da film, è autore di tutte le celebri colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki, e abbiamo ascoltato proprio questa sua composizione Prelude con Frank Braley al pianoforte e il grandissimo Gauthier Capuçon al violoncello. Ma il carpiato semantico, che cosa indicherà questo titolo misterioso? È il titolo della puntata in replica che ora ascoltiamo di Un attimino, a cura di Marco Pagani, e i nomi che ascolteremo poi sono soprattutto quelli di Achille Campanile e Begonia Fejo Farigna.
1: Lovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: farriderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino, che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
4: Ha raccolto le sue mele, Pagani? Ha bacchiato le noci?
5: Quali mele? Comunque che bellissimo verbo bacchiare.
4: È molto specifico, con il bacchio, che era un bastone o una pertica, si percuotevano certi alberi per farne cadere i frutti, come le olive, le mandorle o le noci.
5: Come le noci, sì. Ma perché mi chiedeva proprio oggi delle mele e delle noci?
4: Perché oggi, 14 settembre, è la festa della Santa Croce. E il proverbio parla chiaro: il giorno della Santa Croce raccogli le tue mele e bacchia la noce.
5: Beh, se lo dice il proverbio.
4: Perciò bacchi, Pagani, bacchi presto.
5: Ragioniere, bacchi?
4: Sì.
5: Ma che fammi dà del tu? Ma no, bacchi lei è il congiuntivo.
4: Bacchi, bacchi lei. Comunque, mi piace ricordare questi proverbi perché sono un modo per fare microstoria popolare, per stare dentro il percorso dell'anno in maniera concreta.
5: Nel flusso delle stagioni.
4: Sì, un altro detto recita: l'acqua della Santa Croce, la salenza tucinos, cioè la pioggia della Santa Croce, quella che arriva quando arriva a metà settembre, fa cadere tutte le noci.
5: Aspetti che mi segno anche questo che mi piace.
4: Sì.
5: Lei è una miniera d'oro, come quei vecchi almanacchi che si appendevano nelle cucine di campagna.
4: Sì,
5: non
4: vuole...
5: solo quelle di campagna,
4: sì.
5: Ce l'avevo appeso anch'io.
4: Le dico anche le fasi lunari?
5: Lei scherza, però in fondo ha ragione, è una forma di resistenza contro un modo anonimo di vivere l'anno, distorto dai ritmi naturali.
4: E si ricordi anche questo: per Santa Croce e San Cipriano, semina in costa e semina in piano. È tempo di seminare, Pagani.
5: Quando cade San Cipriano?
4: Fra 2 giorni, il 16. Si sbrighi, bacchi, bacchi e semini.
5: Bacchierò e seminerò, devo capire cosa seminare.
4: Sì.
5: Però non sia mai che non segua i preziosi consigli dell'almanacco Fazioli.
4: Solo nelle migliori cucine di campagna.
6: Sima di Kanda Paye.
4: Salutiamo oggi un'autrice, amica di Un attimino, è stata con noi per La parola cara e anche per l'incipit, leggendoci l'inizio di un suo romanzo.
5: Parliamo di Begonia Fejo Farigna, premio svizzero di letteratura nel 2026, e a suo tempo ci ha letto l'inizio del romanzo Come onde di passaggio, edito da Gabriele Capelli. Però oggi l'abbiamo invitata per la rubrica Sulla lingua dei cantautori.
4: Begonia Farigna, buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno a voi, grazie.
4: Allora, quale canzone ha scelto?
7: Allora, io avrei scelto Sogna ragazzo, sogna di Vecchioni.
4: Vogliamo ascoltarne prima un passaggio?
5: Sentiamo prima un frammento, poi ci spiegherà il perché.
7: Sì.
8: E

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

0: Sogna ragazzo sogna, Roberto Vecchioni. A me piace molto quello spostare fiumi con il pensiero che fanno i poeti, e in generale devo dire Vecchioni è capace di usare anche degli espedienti narrativi piuttosto conosciuti, come quello del vecchio che trasmette esperienze al giovane, facendolo però in un modo che ti tiene comunque lì, anche se sai dove sta andando a parare, ti tiene comunque lì perché ha un uso delle parole che è veramente singolare.
1: È uno dei motivi per cui ho proprio scelto questa canzone, a parte quel sogna ragazzo sogna che mi dà speranza, il fatto che ci sia appunto il vecchio che al giovane non dice quello che deve fare, ma gli dice di sognare. E poi c'è quella parte che dice lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre perché hai già vinto e non ti possono fare più niente. Mi riconosco molto in queste due frasi, quest'idea che a volte si fanno delle scelte e sembra che siano scelte perdenti, ma se le fai con fiducia hai già vinto, indipendentemente dal risultato finale.
2: È una canzone che mette coraggio. A me sembra che appunto Vecchioni, invecchiando, abbia conservato questa caratteristica di saper inseguire sempre i sogni, quella parte che normalmente le persone ragionevoli dicono devi trascurare nella vita perché non porta niente.
1: Eh sì, ed sono proprio le parti invece che dobbiamo, secondo me, cercare di alimentare. Almeno io quello che cerco di fare è alimentare sempre queste piccole parti di sogno.
2: Sì, in fondo se uno scrive poesie, romanzi, narrativa, qualunque tipo di attività artistica, in fondo è un continuare a sognare, sono attività che apparentemente sono inutili, anzi, di per sé, nel senso pratico, sono inutili. Gli artisti fanno qualcosa di preziosamente inutile, si può dire?
1: Sì, si può dire, preziosamente inutile, mi piace molto.
0: Prima di salutarci, Begonia Farinia, parliamo anche del Festival Lettere della Svizzera alla Valposchiavo, perché pochi giorni fa è stata presentata l'edizione del 2026, è la sesta di un appuntamento che celebra la vita come arte dell'incontro, come diceva Vinicius de Moraes. Incontri tra culture, tra storie, tradizioni, ci sono novità per questa edizione? Quali sono?
1: Allora, diciamo che la prima cosa forse da dire è il tema di quest'anno che abbiamo voluto in qualche modo riportare al corpo, quindi alle parole del corpo, e con le parole del corpo vogliamo proprio parlare un po' dei racconti che narrano il corpo, il suo rapporto con un altro corpo, il rapporto di ciascuno con il proprio, ma anche la fisicità della scrittura, che comunque la scrittura resta, anche se oggi la si fa molto al computer, diciamo su una tastiera, resta comunque un atto fisico che prevede l'utilizzo del corpo, non basta il pensiero. Insomma, andiamo un po' a indagare tutto quello che è il corpo come mezzo, ma anche come argomento.
2: Bello dirlo dopo aver parlato di sogna ragazzo sogna, che sembra una questione idealistica di pensiero, ma poi la scrittura è questo, ma è anche qualcosa che si fa proprio con il corpo, ci si sporca le mani, si suda. Rinviamo anche al sito di Lettere della Svizzera alla Valposchiavo per tutti i dettagli e per conoscere di più anche come partecipare, come aiutare questo festival.
1: Sì, il sito è www.lettere.alla.valposchiavo.ch, sul sito c'è adesso tutto il programma e c'è una piccola pagina che si chiama Sostenitori, in fondo a quella pagina si trovano tutte le informazioni per sostenere il festival che, come tutte le attività culturali, sempre di più ne abbiamo bisogno.
2: E quindi continuiamo a sognare.
0: Grazie.
2: Con la mente e con il corpo. Grazie Begonia Farigna.
1: Grazie a voi.
2: Surrealismi semantici, un nuovo arrivo, una nuova rubrica per la quinta stagione?
0: Non lo so ancora, però mi piaceva l'idea, facciamo che vediamo come va.
2: E di che si tratta? Dal titolo Surrealismi semantici penserei al mio amatissimo Achille Campanile e ai suoi giochi di parole.
0: Beh sì, Campanile è stato maestro indiscusso dei capovolgimenti, dei cortocircuiti semantici, un punto di arrivo ideale per chiunque voglia provare a giocare a questo gioco.
2: Arguisco che anche lei ci voglia provare.
0: In effetti sì, ovviamente la invito a unirsi al gioco.
2: E la ringrazio, io adoro Achille Campanile, gliel'ho già detto?
0: Giusto un paio di volte.
2: Dunque, che cosa mi propone oggi?
0: Una frase, l'inizio ideale di una lettera da scrivere possibilmente a una persona spiritosa che ho in testa da anni, anche se non l'ho mai usata, una specie di carpiato semantico.
2: Carpiato semantico, suona interessante, mi dica.
0: Avrei voluto trovare il tempo di scriverti queste due righe.
2: Avrei voluto trovare il sì, certo, avrei voluto trovare il tempo, nel senso che non ci sono riuscito a scriverti queste due righe. Tuttavia, le ho appena scritte, perché queste sono giusto due righe, due. Bravo. Molto carino Pagani, molto
0: grazie,
2: arguto.
0: Grazie
2: molto
0: caro arguto. Fazzioli, come vede ci divertiamo con poco.
2: Ma non si sottovaluti, vorrei riuscire a dirle in due parole quanto io abbia apprezzato.
0: Ma bravo, vedo che ha colto l'idea. Aspetto in una delle prossime puntate una sua proposta allora.
2: Suona un po' come un compito a casa, ma ci penserò.
0: Lei era uno che non faceva i compiti, vero?
2: Stendiamo un velo Pagani, stendiamo un velo sul passato. Ripescaggi. Ma lo sa Pagani che questa rubrica dei ripescaggi mi piace sempre di più?
0: Ma lo sa che anche a me. Abbiamo tante di quelle parole belle in italiano che se ne stanno in soffitta a prender polvere. È bello tirarne fuori qualcuna ogni tanto, farle prendere aria. Fa bene al nostro vocabolario e fa bene anche a noi.
2: E quindi, restando nella metafora, che parola ha estratto dalla soffitta?
0: Metti male.
2: Metti male?
0: Sì, metti male.
2: Un composto quadrisillabo con accento piano, ma ha tutte le caratteristiche delle sue parole, quelle che piacciono a lei.
0: Beh, ormai mi conosce bene, caro Fazzioli, e metti male ha anche quella sfumatura un po' picaresca che aggiunge un che di piccantino.
2: E questa parola dove stava prima che lei la riesumasse?
0: L'ho trovata in uno stipetto. Anche stipetto, sì. Che parola deliziosa, non trova?
2: Stipetto, squisita davvero.
0: Sa subito di casa della nonna, ma anche di vacanza in barca a vela.
2: Sì, ma restiamo nel seminato.
0: Lo stipetto,
2: prego.
0: Il sì. Cugino piccolo e ordinato del Gavone.
2: Il Gavone, mamma, non mi farò ingannare dal Gavone, su via Pagani, su via.
0: Mi scusi, dicevo del metti male.
2: Sì.
0: Era in uno stipetto, si ricorda che bella
2: sì,
0: parola lo
2: sì.
0: Stipetto.
2: Gavone, sì.
0: In fondo a un mucchio di altre parole un po' meno impolverate, tutte della stessa famiglia.
2: E il mistero si infittisce. Mi dica di quel mucchio, in che senso erano della stessa famiglia?
0: Beh, è quella famiglia che sa un po' di fumetto e un po' di romanzo di avventure.
2: Ovvero?
0: Sono parole che descrivono cattive abitudini o cattive persone, ma lo fanno in modo simpatico.
2: E qui si impone un esempio.
0: Beh, è una famiglia numerosa intanto, perché ci sono il perdigiorno, il piantagrane, il ficcanaso, il rompiscatole, l'attaccabrighe, il menagramo, il guastafeste.
2: E il metti male.
0: Appunto.
2: Fra l'altro è interessante che siano tutti composti verbo-nome. Ma perché ha scelto fra tutti proprio il metti male?
0: Intanto perché era di gran lunga il più impolverato, praticamente non lo usa mai nessuno. E poi perché trovo simpatica la sua cattiveria un po' stupida, un po' fine a se stessa.
2: Una cattiveria simpatica?
0: Beh, ci pensi, il metti male non ha secondi fini. Mette male e basta. Aggiunge entropia, ma non ci guadagna niente.
2: Aggiunge entropia. La definizione è un po' criptica.
0: Le faccio un esempio.
2: Sì.
0: Pranzo di famiglia con parenti, magari a Pasqua o a Natale. Mm. Il metti male è quel cugino o quello zio, e tutti ne abbiamo uno, che con poche frasi buttate lì quasi per caso sa trasformare un'occasione di festa in una litigata collettiva, magari tirando fuori vecchi rancori che sembravano superati.
2: Un seminatore di zizzania.
0: Sì. Oppure un metti male è il nuovo inquilino del piano di sopra,
2: sì,
0: che va d'accordo con tutti, saluta sempre, ma non si sa come è riuscito a portare la discordia in tutto il palazzo.
2: La discordia, la zizzania, sì, metti male, è chiaro.
0: Metti male è l'amica che ti dice che qualcuno forse ha detto su di te una cosa dolorosa e cattiva e lei te la ripete ma per il tuo bene.
2: Sì, Pagani, mi è chiaro.
0: Ha capito?
2: Sì, sì, si può fermare. Comunque non ci vedo niente di simpatico in tutto questo.
0: Ma io sì, perché la caratteristica tipica del metti male è quella di uscirne sempre pulito e fresco come un giglio, con la faccia da innocentino. Fa esplodere la bomba, ma ne esce sempre senza un graffio.
2: E hai capito, è odioso, altro che simpatico.
0: Fazzone, dipende, se lei non è coinvolto direttamente nell'esplosione e la guarda da fuori, la situazione generata dal metti male può essere veramente esilarante.
2: Pagani, glielo dico con la massima stima, lei è una brutta persona.
0: La brutta persona in realtà è il metti male, io sono quello al massimo col secchiello di popcorn.
2: Sì, popcorn, con l'entropia del popcorn, cioè del metti male, anche oggi siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia. Che sta facendo Pagani? Perché muove
0: sgranocchiere
2: le
0: del popcorn. Sì. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
2: A presto. E comunque, caro Pagani, popcorn è un anglismo. Popcorn, al massimo dovrebbe dire gran turco scoppiato. E da lei non me l'aspettavo.
0: Ha visto, Fazzioli? La sua è una perfetta frase da metti male. I miei complimenti.
2: Sì, lei mette maleggia solo mangiando del popcorn, mi lasci dire.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo lasciato la puntata in replica di un attimino, la trasmissione dedicata ai segreti, alle stranezze della lingua italiana e alle idiosincrasie di chi la utilizza. E l'abbiamo lasciato la trasmissione per poi approdare in un mondo sonoro decisamente fandango, perché in effetti Fandango in re minore di Santiago de Murcia è il titolo di questo brano ad opera della violinista Cristina Prats Costa, che debutta come solista nel CD Spiritillo Mediterraneo, che contiene un vivido affresco della musica tra XVII e XVIII secolo, plasmata però dalle culture del Mediterraneo. È un album che sicuramente spinge molto nella direzione di un tocco folk, di un tocco popolareggiante, con tanto uso di percussioni come in questo caso, e un'energia ritmica spagnola che si sovrappone al virtuosismo italiano e all'eleganza francese, crocevia davvero di culture, questo periodo musicale che è caro alla violinista Cristina Prats.

Il violinista albanese Teddy Pavarami con il pianista argentino Nelson Gurner nel terzo movimento della sonata numero 1 in La maggiore per violino e pianoforte di Gabriel Fauré.

Sono spesso accoppiati Debussy e Fauré, questa volta l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo ascoltato effettivamente dopo Fauré un brano di Debussy, un estratto dalla sonata per violoncello e pianoforte in re minore, il violoncellista svizzero Lionel Cottet e il pianista messicano Jorge Villatoms.

0: Il compositore norvegese Nils Gade, questa era una novelletta, la novelletta in la minore dalle novellette opera 29, nell'esecuzione dell'ensemble Midwest. Ed ora il notiziario.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: recente aumento di conflitti armati aumentano gli appelli alla pace. La guerra in Ucraina è già più lunga della Prima Guerra Mondiale. La crisi in Medio Oriente mostra come gli antichi equilibri non valgano più. Una cosa è certa: l'uso della forza per risolvere le dispute internazionali sta diventando la prassi. Com'è possibile spezzare i processi che portano singoli, governi e popolazioni intere a usare la forza? Cosa vuol dire fare la pace? Costruire la pace in tempi di guerra. A cura di Emanuele Valenti. Laser, lunedì alle 9.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, il leggendario attaccante dell'Inter, protagonista degli anni 60 e 70, è morto ieri all'età di 83 anni. Il ricordo nella pagina sportiva in coda al notiziario. Cronaca regionale: in Ticino è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, riconosciuto colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. L'anno scorso a Melano aveva incendiato il garage di un suo inquilino che gli doveva degli affitti. Ancora dall'estero, il presidente statunitense Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro settori russi dell'energia e della difesa, approvata in settimana dal Congresso. Sulla lista dei sanzionati anche il presidente Putin e altri alti funzionari.

0: Nella notte dopo l'avvistamento di droni di provenienza sconosciuta nei paraggi. Le operazioni di volo sono nel frattempo riprese, ha dichiarato lo scalo, ma restano possibili disagi. È di almeno 3 morti il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza. Lo riportano fonti mediche palestinesi riprese dall'emittente araba Al Jazeera, che riferisce anche di un'incursione dell'esercito di Tel Aviv in un villaggio della Cisgiordania. Secondo i media israeliani, i militari stanno indagando su colpi d'arma da fuoco sparati nella zona contro un motociclista israeliano. Ed è salito a 31 morti il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri contro una caserma della polizia nel nord del Pakistan. 16 gli agenti uccisi da un'autobomba e da un successivo assalto con armi da fuoco. Le previsioni del tempo: oggi e domani in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche velatura e temperature massime di 24-25 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

CD del 2003 della violinista Anne-Sophie Mutter con il pianista André Previn, e dal quale abbiamo estratto questa danza ungherese numero 6 in si bemolle maggiore di Johannes Brahms. Abbiamo ancora molta musica da ascoltare per arrivare alle 10, momento in cui ci collegheremo con Bellinzona per la puntata in diretta di Moby Dick, in diretta dal Festival Babel. Parliamo dunque di libri e letteratura. Per la prima volta il collegamento non sarà con il Teatro Sociale, il luogo che storicamente a Bellinzona accoglie le edizioni del nostro magazine del sabato mattina, e invece sarà la sede di Mani Matte, azienda agricola, e ci sarà Enrico Bianda sul posto. Gli ospiti sono vari, innanzitutto Nicola Gardini, che parlerà del suo libro L'Odissea raccontata da Nicola Gardini, il libro più bello, il più bel romanzo del mondo. Inutile dire quanto sia, per vari motivi culturali, anche di cultura popolare attuale, L'Odissea proprio in questi tempi, anche in luoghi non sospetti, e noi non siamo certo, non abbiamo certo avuto bisogno del film di Nolan per scoprire L'Odissea. E poi nella seconda parte Moby Dick ospiterà il dibattito Cambiare la lingua per cambiare il mondo. Comunque sempre Enrico Bianda in diretta a moderare gli incontri. Attendete le 10 per il collegamento.

Non termino mai Franz Schubert, il quartetto numero 12 in do minore. Sappiamo dei suoi ultimi anni difficili, della malattia e della sua morte in giovanissima età, però per fortuna ce n'è rimasto questo frammento, il movimento allegro assai. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione del Klenk Quartet. Ed ora un capolavoro di un autore forse amato specialmente per questa sonata, che composta per violino in realtà è talmente bella da spingere vari esecutori di altri strumenti a appropriarsene. L'ho fatta anch'io con il flauto, e qui la ascoltiamo al violoncello. È la sonata per violino e pianoforte in la maggiore di César Franck.

La sonata per violino e pianoforte in La maggiore di César Franck, però eseguita al violoncello con la violoncellista e compositrice tedesca Isabel Gewehler, che l'ha appunto anche trascritta per se stessa.

Un estratto dalla suite per violoncello numero 2 di Max Reger, rivisto dall'ensemble Spark, ed ora un estratto dal trio in do minore di Ludwig van Beethoven con il Wanderer Trio e subito a seguire Moby Dick.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.

0: Babel, questa è la 21ª edizione per la cura di Anna Schlossbauer e Lara Ricci, mentre questo è Moby Dick. Siamo anche in diretta sulla Rete 2, dunque un ben trovato al pubblico che ci segue da casa. Io sono Enrico Bianda per una puntata eccezionale del nostro magazine, che ritrova la diretta questa mattina, giusto per questa edizione speciale dedicata a Babel, con gli ospiti che si avvicenderanno su questa pedana. Ed è seduto qui accanto a me intanto il professor Nicola Gardini, cui do il benvenuto. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti.
0: Allora, è sempre un piacere ritrovarla, un ospite abbastanza consueto della Rete 2, meno consueto di persona. E, con lei trascorreremo dunque la prima mezz'ora, arriveremo più o meno fino alle 10.25, momento nel quale cederemo la linea al notiziario per pochissimi minuti. Riprenderemo la diretta da questa pedana con altre ospiti. Si siederanno qui insieme a noi Lilia Bevilacqua, Lorenza Pampaloni e Giuliana Misserville. Nicola Gardini, due parole per introdurla. Lei insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford, è autore di numerosi libri, molti dei quali sono stati anche presentati sulle nostre frequenze. I più recenti, però, li voglio segnalare, sono un romanzo per Mondadori, Daddy, e i saggi Eco in una casa vuota per Abocca, e poi, e sarà l'oggetto della conversazione di questa mattina, il più bello romanzo del mondo, L'Odissea raccontata da Nicola Gardini, è stato pubblicato da Garzanti. Aggiungo a questa breve introduzione che Gardini ha curato edizioni di classici antichi e moderni, anche perché l'esercizio della traduzione poi ci aiuterà un po' a capire l'operazione intellettuale, culturale sull'Odissea. Ha curato le opere di Catullo, Marco Aurelio, Ted Hughes ed Emily Dickinson. Allora, io però partirei da questo bel titolo, Il più bel romanzo del mondo. Poi questo insomma è stato l'anno nel quale si è discusso soprattutto di Odissea in tutte le salse, in tutti i modi, interrogandoci molto sull'attualità di questa opera. Allora io chiederei a lei, anche perché va detto, insomma, togliamo l'elefante dalla stanza, è stato il film più discusso, quello dedicato all'Odissea di Christopher Nolan, e lui ne ha fatto ovviamente un'opera estremamente popolare. E quindi che cosa succede all'Odissea e alla sua Odissea quando smettiamo di considerarla soltanto un monumento della letteratura occidentale? Poi, tra parentesi, forse ci possiamo interrogare anche se definirla in questo modo. E che cosa succede quando invece cominciamo a leggerla davvero come un romanzo?
1: Sì, è esattamente quello che ho voluto fare io, anche smemorando me stesso dalle tante letture che avevo già fatto, scolastiche, universitarie, liceali, l'avevo insegnata. Invece ho detto rileggiamola, e rileggiamola con un presunto pubblico, vediamo se insieme tiriamo fuori qualcosa di inatteso, di nuovo. Cioè torniamo alla novità che l'Odissea voleva essere quando veniva proposta. Sappiamo che è fatta di racconti della tradizione, di un folklore plurisecolare, però sappiamo anche, non è molto difficile capirlo se si legge con attenzione il testo omerico, che è anche l'opera di un solo regista. A un certo punto c'è un Omero, un individuo che ha raccordato tutte le parti, le ha composte, le ha collegate. Quindi a me piace pensare proprio all'Odissea come all'opera di un uomo. Se qualcuno pensa anche a una donna, ma è ben difficile che una donna in quei secoli avesse tanta libertà d'espressione. Comunque di un uomo che ha voluto proprio raccontare questa storia con l'intenzione di cambiare le cose, con l'intenzione di fondare una nuova letteratura, cioè una nuova comprensione della realtà. In questo sta il romanzesco dell'Odissea. Il romanzo, nel senso moderno, ma poi anche in senso più ampio e che può includere anche l'operazione dell'Odissea, il romanzo è appunto uno studio del potere, del potere di ognuno, un potere che ovviamente ha dei concorrenti, in particolare, tanto per cominciare, la famiglia. Come io divento me stesso laddove già c'è un potere costituito. Poi certo c'è il potere politico e poi ci sono i poteri concorrenti. Ecco, l'Odissea è un romanzo in questo senso, cioè è un sistema di poteri in conflitto, in concorrenza, dove un individuo cerca di ritrovare la propria posizione storica.
0: Allora, soprattutto sulla dimensione familiare poi torniamo, perché a me è parso che lei ponga un accento particolare sugli equilibri all'interno della famiglia. Nel suo libro Ulisse le chiederei un piccolo momento di riflessione sulla scelta di usare Ulisse o Odisseo, perché lei si muove, come dire, ovviamente con consapevolezza nel selezionare una volta quel nome, un'altra volta l'altro nome. Allora aiutiamo il pubblico che è a casa, il pubblico che è qui, a capire quando e perché si usa, o lei usa Ulisse, quando e perché si usa Odisseo.
1: Allora, il nome greco è ovviamente Odisseo. Odisseo, in latino è Ulisse, Ulixes, però Odysseus e Ulixes sono esattamente la stessa parola, cioè in latino, diciamo, sono successe delle mutazioni fonetiche, per cui quella parola greca, quel nome greco è diventato Ulixes. Esiste anche una variante greca, però non registrata nell'Odissea, che è Odysseus, quindi al posto della D, del delta, c'è già una lambda, un suono L, quindi il nome è lo stesso. Perché ho usato Ulisse? Io mi sono sempre vantato, quando insegnavo latino e greco nei licei, di dire sempre Odisseo quando si parlava appunto di Omero. Però l'Odisseo omerico è diventato molto di più nella storia della tradizione. Anche il mio libro, che è uno dei tanti libri che sono nati intorno all'Odissea nel corso dei secoli, il mio libro partecipa più a quella forma di discorso che non a un campo di studi specialistico che vogliamo chiamare la filologia greca, ecco. Per cui l'Ulisse di cui parlo io sicuramente ricorda tutti gli Ulissi che poi sono nati anche nella letteratura, da quello dantesco a quello di Primo Levi, compresi poi poeti stranieri. Ecco perché non ho voluto usare Odisseo, per non limitare il discorso a un ambito troppo tecnico.
0: E dunque questa intervista io la conduco non con il grecista, o meno, al grecista sotto mentite spoglie possiamo usare Ulisse, e nel suo libro Ulisse è un eroe che prima ancora di combattere pensa e parla, usa la parola per modificare la realtà, e qui siamo alle parole per i mondi possibili di questa edizione di Babel. Allora, l'episodio di Polifemo è forse l'esempio perfetto da questo punto di vista. Chiamarsi nessuno non è semplicemente un trucco, è un atto linguistico che cambia ciò che può accadere. Perché?
1: Sì. Ulisse mente sulla propria identità onomastica, si vuole proteggere, è cauto, la cautela lo contraddistingue, non è corrivo, sì, fa scelte sbagliate, però dopo averle fatte cerca di trovare la soluzione migliore, e per questo gli conviene spesso aspettare. In questo caso prende tempo dandosi un nome falso, che in greco suona utis, cioè non uno, non qualcuno, cioè nessuno. Nessuno in greco si dice utis. Questo è uno stratagemma meraviglioso, perché dietro un pronome poi lui rifonda il proprio io, cioè nel momento stesso in cui dice io non esisto, io sono nessuno, in realtà si prepara a sopravvivere al più micidiale degli attacchi, che è quello della forza incivile del ciclope. Il ciclope poi, se posso continuare un po' col greco, fraintende l'utis, o meglio, anzi, i ciclopi che accorrono poi in aiuto di Polifemo, e cambiano utis in metis, che è un altro modo per dire nessuno in greco. U o me vuol dire non. Ma metis è omofono di un'altra parola che significa mente, e questi dicono, beh, se metis non ti ha fatto niente, che vuoi da noi? Cioè stanno dicendo contemporaneamente, se nessuno ti ha fatto niente, ma se una mente ti ha fatto qualcosa. E così Ulisse, o meglio Omero, attraverso questo gioco onomastico, afferma l'intelligenza di Ulisse, la fa riconoscere addirittura dai ciclopi, e lo salva, e lo salva, perché questi poi alla fine dicono non esiste un nemico, non c'è. Lui poi avrà però la necessità, lui Ulisse, di dire veramente il suo nome, cioè nel nome c'è una verità che va comunque riaffermata. Infatti dirà io mi chiamo così, e questo in effetti sarà l'ultimo gesto della sua autoaffermazione.
0: Con una breve anticipazione voglio segnalare che quest'idea di un atto linguistico che cambia ciò che può accadere ce la ritroveremo poi anche nell'ora successiva, quando discuteremo di Verena Stefani, quando discuteremo di Ursula K. Le Guin. Gardini, ma quanto è potente oggi, a suo giudizio, quest'idea che troviamo nell'Odissea della parola come strumento di sopravvivenza, insomma di libertà, e persino di, appunto, di invenzione del mondo?
1: Allora, oggi diciamo di Ulissi ce n'è pochi e di ulissiaco resta molto poco nella comunicazione corrente del mondo in cui viviamo, cioè quel senso di responsabilità linguistica, verbale che Ulisse incarna, ecco, è in gran parte evaporato. Questo per effetto del digital, per effetto di una forma di comunicazione che non tiene conto della riflessione, anche della bellezza della lingua e anche delle possibilità che ognuno di noi sono date per inventare. È come se si desse per scontato che la lingua fosse pronta lì per l'uso, no? Una scatola di Lego che io variamente compongo. Invece le parole sono un modo veramente di cambiare le cose. Ulisse ce lo fa vedere nell'episodio di Polifemo, ma poi ce lo fa vedere anche quando torna a Itaca. Lui racconta ogni volta una versione diversa delle sue origini e ti viene anche da dire: ma perché non ti attieni a una sola versione? Così almeno non cadi neppure in contraddizione, dovessero poi i testimoni mettersi a confronto. Qualcuno dice sono menzogne, quindi questo è bugiardo, cioè continua appunto a inventare. In realtà no, lui continua a inventare. Il problema della menzogna verrà magari affrontato dopo, nei secoli successivi. Sì, Ulisse è anche un bugiardo. Il punto è che lui deve ogni volta riappropriarsi della realtà, di una storia. Il punto è darsi una storia, e noi invece siamo in tempi in cui la storia è continuamente disgregata, strappata, sfilacciata, e è vero che una storia non si può dare, però è anche vero che a una storia di volta in volta occorre attenersi, anche piegarsi. Cioè Ulisse è sì un esempio di grande abilità linguistica, ma l'Odissea ci mette anche davanti un'altra cosa meravigliosa, che è l'ascolto. Cioè Ulisse parla tanto, ma non solo lui parla, ci sono anche quelli che lo ascoltano. Cioè gran parte dell'Odissea è il racconto che Ulisse fa alla corte dei Feaci, e i Feaci sono lì che lo stanno a sentire, e grazie a questo poi decidono di aiutarlo. Cioè lui si salva anche perché convince i suoi ascoltatori con la sua storia. Ecco, noi dobbiamo imparare a raccontare la nostra storia.
0: Adesso sul potere del racconto arriviamo, però mentre l'ascoltavo vedevo crescere le connessioni anche con l'ora successiva, che danno unitarietà all'incontro di questa mattina qui a Moby Dick, perché alla fine, citando solo Verena Stefan, che cosa fa? Lei prende un mondo che viene raccontato e descritto con parole che non sono le sue e non l'aiutano a comprendere il mondo all'interno del quale lei vuole muoversi come donna, e quindi va alla ricerca anche proprio grafica, linguistica, utilizzando una punteggiatura particolare per ricostruire un mondo che le consenta di riconoscersi come donna e nelle relazioni con le persone. E alla fine l'Ed Runner Homero, usando una terminologia da serie televisiva, questo fa mettendola in bocca a Ulisse, no? Il tentativo di dare vita a un nuovo mondo inventandolo affinché lui possa poi trovare una via di fuga, o meglio una via di ritorno.
1: Sì, esattamente così, e questo poi lui farà anche a corte. Non si rivela subito neanche alla moglie, anche a lei racconta un sacco di bugie. Alla stessa Atena, che è la dea protettrice, no, che non lo lascia mai, dirà appunto cose non vere. Però, ripeto, la questione della verità qui non è ancora posta come la porrà poi Platone, la porranno i sofisti. Qui è più una questione di realtà. Ecco, io la realtà la rappresento magari anche con racconti menzogneri, ma la rifondo in continuazione. Cioè questo ci sta anche dicendo Omero attraverso Ulisse, che poi spessissimo è un suo doppio, è spessissimo un doppio dell'autore. La realtà sta molto in quello che noi rappresentiamo, cioè la realtà è rappresentazione, e questo è un atteggiamento culturalmente già molto molto avanzato. Cioè sì, gli dèi esistono, la giustizia, diciamo, inalterabile che trascende gli umani, trascende tutto, c'è. Però questa è la storia. La storia è questo, no? Mettersi d'accordo su versioni anche discordanti.
0: Senta, ma che cosa ha scoperto? Lei ha insegnato molto usando l'Odissea, spiegandola. Che cosa ha scoperto alla fine, calandosi nei panni del traduttore?
1: Sì, questo libro mi ha insegnato tantissimo. Io avevo già letto l'Odissea tante volte, pensavo di inchinarmi un pochino a questo affetto che mi accompagna da sempre. In realtà l'affetto è stato, si è accresciuto e mi ha portato a vedere cose nuove. Per esempio, mi sono reso conto quanto l'Odissea ragioni su se stessa, cioè quanto Omero, attraverso Ulisse, ma non solo lui, cerchi di spiegare e di motivare l'importanza della letteratura, quanto la letteratura conti e quanto la letteratura faccia il mondo. Questo sembrerebbe quasi da modernisti, cioè da Virginia Woolf, da Henry James, da Italo Svevo, da Pirandello. In realtà è già omerico. C'è, come dire, un'urgenza compositiva che continua a saltare fuori anche in episodi molto simbolici. Per esempio, nel quinto libro noi vediamo Ulisse costruirsi una barca, che è la barca che poi dovrebbe portarlo a Itaca. In realtà questa barca naufragherà. Ecco, Omero dedica molti versi alla costruzione di questa barca, entra nel tecnico addirittura. Beh, ci sta dicendo che costruire una barca e comporre un poema sono la stessa cosa: congiungere, conficcare, adattare, creare, insomma, rapporti tra le parti per un'armonia completa. Così il palazzo di Ulisse sarà un'altra metafora della costruzione narrativa del poema. Per non parlare poi dei momenti in cui Omero dice: io sono nuovo, non c'entro niente con l'Iliade, sì, me la ricordo, vi ricordo anche che me la ricordo e vi chiedo anche di ricordarvela, ma non fermiamoci lì, andiamo avanti. Ecco, questa dimensione, chiamiamola metaletteraria, questa forma di coscienza continua, protratta, che si esprime attraverso Ulisse, ma anche attraverso i poeti di corte. C'è una scena bellissima in cui Ulisse, personaggio, ascolta, no, che non si è ancora rivelato, è ancora travestito, o meglio, non ha ancora detto chi è, siamo nella corte dei Feaci, ascolta un poeta cantare le sue gesta. È un momento incredibile, perché di grande intelligenza letteraria, in cui Omero ci sta facendo vedere: c'è la realtà del racconto e c'è la realtà fisica, cioè lo stesso personaggio è presente eppure è già memoria. Sono due forme di realtà, quale delle due è la più importante? Probabilmente quella letteraria, tant'è vero che Ulisse non è soltanto lì presente, ma poi racconta lui la sua storia.
0: Senta, ma c'è un aspetto dell'Odissea che forse sorprende più del viaggio, al quale attribuiamo giustamente tutto l'interesse che merita, no? Ed è la quantità di tempo che il poema dedica all'attesa, al racconto, alla memoria, al riconoscimento. È come se a un certo punto si mettesse l'avventura da una parte e ci si concentrasse su altri aspetti. E poi dunque c'è Penelope che attende, Telemaco che cerca, beh, Ulisse racconta, ovviamente. Che cosa ne pensa?
1: No, è una non voglio neanche chiamarla componente, è una condizione del racconto omerico. Pensiamo che il protagonista lo incontriamo soltanto nel quinto libro. All'inizio noi non lo vediamo, non lo vediamo agire, cioè sappiamo che c'è perché altri parlano di lui, altri che lo stanno aspettando, e così noi cominciamo ad aspettarlo insieme a Telemaco, insieme a Penelope, insieme a tutti quelli che sono rimasti a Itaca e che desiderano il suo ritorno. Lo troviamo nel quinto libro, come dicevo, e lui è 7 anni che sta sull'isola di Calipso, è 7 anni che aspetta. Lui aspetterà anche sarà tornato a Itaca, non si rivelerà subito alla moglie, cioè passano ben 10 libri prima che l'Ulisse reduce dica a Penelope: eccomi. Omero è un grande costruttore di attese, di rinvii, non dico di tergiversazioni, però di ferite, perché capisce una cosa essenziale, cioè il mondo omerico è questo, che tra pensiero e azione intercorre appunto un'attesa che elabora pensieri, sentimenti, affetti, emozioni. Cioè, pensare e agire non sono la stessa cosa, mentre lo erano per Achille, no? Questa è un po' invece la realtà dell'Iliade, cioè l'impulso corrisponde all'azione. Invece questo mondo, il mondo di Ulisse, è il mondo appunto dell'attesa, Si vorrebbe magari anche agire, cioè piantare subito una spada nell'occhio del ciclope, ma no, non va bene perché poi questo mi impedirebbe di uscire dalla grotta, che intanto lui ha bloccato con un masso, altrimenti inamovibile. Sarebbe bellissimo far a pezzi subito uno dei pretendenti arroganti. No, bisogna aspettare perché sennò li avrei tutti contro. Quindi, diciamo, c'è qualcosa anche già di machiavelliano in Ulisse. E poi c'è qualche cosa anche di profondamente sapiente nel dirci che cos'è un buon romanzo, cioè una buona narrazione. Mettere i lettori, gli ascoltatori, perché questa era anche letteratura orale per secoli, nell'attesa. Cioè noi vogliamo che qualcosa arrivi. Quindi Omero è bravissimo nel distribuire anticipazioni, premonizioni, promesse di avveramento. Cioè è una cronaca annunciata che però occupa ben 24 libri perché è quello che ci dice da subito che i pretendenti verranno sterminati, poi diventi effettivamente realtà.
0: Tra le mille cose che andrebbero sollevate in questa conversazione questa mattina, ma mentre il tempo, io guardo l'orologio, c'è una questione, anche perché l'ho anticipata poco fa, nel suo libro lei appunto restituisce una grandissima centralità a Penelope, a Telemaco, ai rapporti familiari in modo particolare, alle perdite, ai lutti, come mai?
1: Io credo che alla fine l'Odissea sia stata composta per difendere l'istituto familiare, questo è quello che io credo. Non è un'epica del ritorno, cioè la missione non è tornare a Itaca, cioè tornare a Itaca serve perché la famiglia stia in piedi, no? E alla fine è un po' questo il racconto. E famiglia come nucleo di potere, nucleo produttivo, cioè. Non dimentichiamoci che i pretendenti sì, vogliono la signora, ma per diventare loro, cioè uno di loro, perché uno di loro diventi il padrone, però sono fondamentalmente degli scrocconi, cioè portano via una ricchezza, no? E il discorso economico è fortissimo nell'Odissea, cioè se poi leggiamo con un occhio un po' sociologico, vediamo appunto varie classi sociali, vediamo servi e serve, vediamo la produzione di cose, la costruzione di sandali. Ecco, io credo che l'Odissea sia proprio questo, cioè voglia ridare. Dare ai vari individui una loro collocazione familiare.
0: Senta, domani questa Odissea nella sua elaborazione, che è una traduzione ma anche come dire, un'operazione critica, arriva sul palcoscenico alle 18, Teatro Sociale, insieme all'attrice Francesca Tripaldi. Allora, ma quando questa Odissea entra in una sala davanti a un pubblico, che cosa accade alla voce dell'Odissea, al ritmo dell'Odissea e alla sua capacità di incantare?
1: Sì, è bellissimo poter leggere quei passi che vengono letti appunto da Francesca Tripaldi. Nella mia traduzione, l'Odissea è stata composta per essere eseguita oralmente. Omero, è un grande narratore e questo significa che ha sempre in mente la prossima cosa da dire. Cioè, il ritmo dell'Odissea è come dire, inarrestabile, non conosce baratri, non conosce iati, e quindi la traduzione, questo doveva seguire, per questo ho fatto una traduzione, diciamo, limpida, affabile, come è la lingua di Omero. La lingua di Omero, certo, è una lingua antica, molte traduzioni cercano di mimare quell'antichità e quindi arcaizzano, aulicizzano, ma Omero non è né arcaico né aulico. Omero è limpido, è chiarissimo, è raro che ci sia un momento linguisticamente arduo. Ecco, cioè l'Odissea è facile e questa facilità sta nell'inseguire costantemente l'azione.
0: Allora, io ricordo l'appuntamento di domani sera alle 18, domani pomeriggio alle 18 al Teatro Sociale, è un momento del Festival Babel. Ringrazio Nicola Gardini per essere stato
1: Grazie a
0: con
1: voi
0: noi
1: per
0: qui su
1: l'ascolto.
0: questa pedana e in onda
1: Grazie.
0: sulla sulla Rete 2. Ci risentiremo presto, immagino.
1: Spero di
0: ogni
1: sì.
0: tanto, insomma, quando scrivo un libro, poi noi lo invitiamo.
1: Grazie.
0: Allora, grazie. Io rendo la linea a Paolo Borgonovo, che da studio ci segue. Tra pochi istanti arriva un po' di musica e poi tra pochi istanti arriva anche l'aggiornamento informativo con il notiziario. E noi tra poco ci risediamo insieme a tre ospiti su questa pedana, sempre per Babel.

0: Francesco Guerri è un violoncellista e compositore, il cui percorso artistico fonde musica improvvisata, elettroacustica e rock. La sua musica è caratterizzata da un rapporto fisico, a tratti quasi aggressivo, con il violoncello. Uno stile che integra la musica classica contemporanea con nuove forme espressive, per una ricerca sonora sempre in divenire. Francesco Guerri ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, il leggendario attaccante dell'Inter, protagonista degli anni 60 e 70, è morto ieri all'età di 83 anni. Diverse centinaia di pesci sono morte ieri in un ruscello di Oberhallau nel canton Schaffusa a causare la moria, l'acqua clorata proveniente da una piscina. Gli inquirenti hanno stabilito che la piscina è stata svuotata seguendo una procedura corretta e indagano ora su come l'acqua inquinante sia potuta finire nel ruscello. Il presidente statunitense Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca per il controllo americano della sicurezza della Groenlandia, un accordo che a detta di Trump soddisfa le esigenze di Washington e impedisce alle potenze rivali di stabilire la propria presenza sull'isola artica. La firma dei tre governi coinvolti è prevista per la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Per la premier danese Mette Frederiksen si tratta di un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. L'aeroporto di Lussemburgo è stato chiuso brevemente per precauzione nella notte dopo l'avvistamento di droni di provenienza sconosciuta nei paraggi. Le operazioni di volo sono nel frattempo riprese, ha dichiarato lo scalo, ma restano possibili disagi. È di almeno 3 morti il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, lo riportano fonti mediche palestinesi riprese dall'emittente araba Al Jazeera, che riferisce anche di un'incursione dell'esercito di Tel Aviv in un villaggio della Cisgiordania. Secondo i media israeliani, i militari stanno indagando su colpi d'arma da fuoco sparati nella zona contro un motociclista israeliano. La nona edizione di Art Motier, l'esposizione a cielo aperto d'arte contemporanea della cittadina neocastellana, ha attirato dal 20 giugno più di 30.000 visitatori da tutta la Svizzera. Lo ha annunciato il presidente della manifestazione. Oltre una trentina le opere esposte di altrettanti artisti o collettivi, tra questi anche i ticinesi Karim Forlin e Davide Cascio, nonché la celebre videoartista sangallese Pipilotti Rist. L'esposizione chiuderà i battenti domani. Le previsioni del tempo, oggi e domani in tutto il paese.

0: Sta scendendo la sigla, siamo in diretta, riprendiamo questo Moby Dick in diretta da Bellinzona, Mani Matte, per l'edizione numero 21 di Babel. La prima mezz'ora l'abbiamo dedicata a Nicola Gardini, seconda parte di questa nostra mattinata, Enrico Bianda al microfono, ringrazio Paolo Borgonovo che è dall'altra parte invece della linea, naturalmente la parte tecnica questa mattina, io mi scuso perché poco fa poi non ho ringraziato Enea Ponzio che è alla parte tecnica in regia, Marco Pollina invece assiste anche lui alla parte tecnica. Tre ospiti come annunciato su questa nostra pedana qui per Moby Dick Babel. Siamo dotati anche, non lo vedete voi dalla radio, di berretti che ci aiutano a proteggerci dal sole. Non è una spudorata pubblicità al festival, io prendo sotto banco dei soldi. Lilia Bevilacqua, la saluto, benvenuta, è qui alla mia destra, ben
1: grazie,
0: trovata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Adesso c'è il silenzio. Un lungo momento di presentazione. Ha lavorato con l'Unione delle Donne Italiane, l'UDI, ha scritto per il settimanale Noi Donne. Nel 76, e questa è una data cruciale per voi due, traduce per le edizioni delle donne di Roma il libro di Verena Stefan, La pelle cambiata. Questo è il titolo originale che voi avevate adottato in traduzione di Heutungen. Oggi si chiama in un altro modo questo libro, poi magari cerchiamo di capire per quale motivo. Cambiare pelle, autobiografia di una femminista, all'epoca tradotto insieme a Lorenza Pampalone. Adesso arrivo anche a lei, vado in ordine alfabetico. Giuliana Misserville è qui seduta di fronte a me, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
0: Lei è saggista, critica letteraria, si occupa di scrittura delle donne, fantascienza, narrativa fantastica, con una lente femminista e queer. Nel corso degli anni ha contribuito alla fondazione e diffusione della Società Italiana delle Letterate, di cui è stata presidente, fa parte della redazione della rivista Leggendaria, ha scritto saggi per pubblicazioni online e curato libri collettanei. Nel 2020 segnalo alcuni volumi, è uscito Donne e Fantastico, narrative oltre i generi per Mimesis, ha pubblicato una monografia proprio su Ursula K. Le Guin, intitolata Ursula K. Le Guin e le sovversioni del genere. Ursula K. Le Guin sarà l'oggetto insieme a Verena Stefan di questa conversazione. Si sono fatte nel mentre delle scoperte anche pochi istanti fa sulle connessioni ideali tra queste due scrittrici, direi quasi inaspettate. Questo saggio l'ha pubblicato con Asterisco e ha curato l'antologia di fantascienza queer italiana Stasera faremo cadere il cielo, per una bella e piccola casa editrice, Zona 42, che pubblica anche libri dell'orrore, di cui io sono appassionato. Allora, e poi c'è Lorenza Pampaloni, seduta qui insieme a noi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Lei è... c'è lo stacco tra radio e dimensione live, perché gli applausi in radio non arrivano mai, quindi mi devo silenziare rapidamente. Negli anni 70 lei è a Berlino, dove incontra Lilia Bevilacqua e dove agisce in contesti di impegno politico e sociale, oltre che naturalmente contesti femministi. Ha tradotto in questa data centrale per noi questa mattina, nel 76, Cambiare pelle della Stefan, in questo caso ho adottato il titolo contemporaneo, e che appunto oggi è tornato per le edizioni Casa Grande. Ha lavorato a lungo, poi una volta tornata a Firenze anche per Repubblica, per lo sfoglio cittadino del quotidiano romano. Allora, per prima cosa, spero di aver detto almeno parte delle cose che occorrevano dire questa mattina. Per prima cosa io propongo di entrare nei mondi di Le Guin e della Stefan, e partirei proprio da una parola del titolo di questo Babel, che è mondi. Abbiamo da una parte la Ursula K. Le Guin, che ha costruito mondi letteralmente nuovi attraverso il fantasy e attraverso la fantascienza. Ci soffermeremo sulla fantascienza noi in questa nostra mattinata, in particolare su un romanzo magari. Dall'altra parte abbiamo Verena Stefan, che ha raccontato e reinventato proprio il proprio mondo attraverso una scrittura autobiografica e radicalmente femminista. Magari io mi prenderò qualche istante davvero breve per entrare nelle pagine di questo memoir, di questa autobiografia, con alcuni tratti, come dire, quasi evocativi, poetici, che sarebbe bello leggere per aiutare soprattutto chi è in sala e chi ci ascolta alla radio, per entrare nelle

0: parole di Verena Stefan. Che cosa significa per voi che una scrittrice possa creare un mondo? Io partirei da qui, partendo con Giuliana Misserville.
1: Dunque, io penso che ogni scrittrice e ogni scrittore, se lavora bene, crea un suo mondo, crea i suoi personaggi, crea storie, crea degli itinerari. E questo, diciamo, è qualcosa di vero in linea generale. Dopodiché ci sono i mondi creati da Ursula Le Guin o anche da altri autori e autrici che si dedicano a questo tipo di narrazione. I mondi di Le Guin ha creato Erzì, dove ha ambientato due trilogie e altri racconti, ha creato l'Ecumene, questa lega intergalattica in cui ha ambientato i suoi maggiori romanzi, i suoi capolavori. Tuttavia, questi mondi che Le Guin ha creato non sono, come dire, dei mondi distanti anni luce da noi, nel senso che non ci offre una via escapista, Le Guin. E lo dice anche, non pensate che se io parlo di un androgino sto parlando di una realtà che magari arriverà tra centinaia di anni. Io sto parlando di noi, sto parlando del nostro mondo, perché già siamo così. Ecco, i mondi di Le Guin non sono distanti anni luce, sono il nostro mondo visto con occhi diversi.
0: Lorenza Pampaloni, andiamo in ordine.
2: Sì, con Lilia ci scambieremo, ci
0: Va bene.
2: daremo la palla.
0: Allora torniamo alla domanda che ho posto perché volevo provare a fare un piccolo giro di tavola. Che cosa significa, pongo anche a lei la domanda, che una scrittrice possa creare un mondo così come accade in queste pagine?
2: Ma io direi che innanzitutto Verena Stefan distrugge un mondo, distrugge insomma, questa società maschilista e sessista di cui analizza attraverso sue esperienze autobiografiche la consistenza. E poi, diciamo, se vogliamo parlare di un mondo nuovo, è questo suo addentrarsi in un mondo al femminile dove non ci sono neanche le parole adatte, perché in realtà il mondo femminile, molto anche della sessualità, è centrale anche in questo libro, no? La sessualità e il corpo femminile sono due capisaldi, insomma, della sua vicenda raccontata nel libro. Ecco, lì lei crea questo mondo nuovo con incertezze, perché insomma, lei non trova le parole, per esempio, no? Dice, per il desiderio femminile, noi siamo state così plasmate da questa società maschile che ci portiamo tutte sotto la pelle, che è difficile anche, insomma, cambiare le cose. Lei ha dei momenti di afasia in questo mondo nuovo in cui si addentra.
3: Posso
0: Prego, prego,
3: aggiungere
0: sì, certo.
3: a proposito del mondo e magari faccio un passo nel concreto. Il mondo in cui lei vive in quegli anni, lei è andata a Berlino a 21 anni nel 1968 e
0: Aggiungo una cosa, arriva dalla Svizzera, tra
3: arriva dalla
0: l'altro, questa
3: Svizzera, arriva
0: scrittrice.
3: da Berna. Però, come tutta la gioventù occidentale europea, Berlino Ovest in quegli anni era un po' la capitale dei movimenti di avanguardia. E questo perché, adesso ho due cose da dire. Uno, perché Berlino Ovest, essendo una città tutto speciale, non era più nemmeno una città, era in mano alle quattro potenze alleate che se l'erano divise in quattro parti, e le tre parti della Berlino Ovest erano in realtà i tre settori assegnati alle tre potenze occidentali, inglese, americana e francese, e il settore della DDR era in realtà il settore sovietico, che se lo sono presi illegalmente, in realtà non poteva diventare la capitale della DDR come loro ne hanno fatto Berlino Ovest. Va bene. Berlino Ovest, per tenerla viva, sì, era praticamente il settore sovietico. E Berlino Ovest, per tenerla viva, Bonn ci invia fiumi d'oro e fa di tutto affinché i giovani vadano a vivere a Berlino Ovest. E quando Verena Stefan arriva in questa città, ci trova il movimento studentesco, già il movimento ecologista che sta iniziando, il movimento omosessuale, il movimento pacifista, va bene, c'era già ed era in mano alle chiese, però lei va a vivere in questa città in cui i giovani hanno scoperto la sinistra, il marxismo, tutte queste cose. E quindi tutta la sua critica, il mondo che lei cerca di cambiare, è proprio questo mondo di sinistra.
0: E probabilmente lo si percepisce anche da queste pagine. In lei nasce una sorta di disagio, perché questo mondo di sinistra nel quale lei si riconosce ha creato un mondo con le parole che non è il suo mondo, ed è un mondo che non riesce a spiegare né il suo corpo né le relazioni, esatto, che lei instaura con le persone intorno a lei, nelle, esatto, comuni, nei luoghi che frequenta. E da qui parte, come dire, un po' lo sbigottimento di Verena Stefan, e dice: io ho bisogno di parole, esatto, di parole nuove. Ma su questo poi noi torniamo, perché insomma la conversazione sarà lunga, anche se vedo che sta già volando. Ma Giuliano Misserville, lei ha dedicato, appunto, lo dicevo nell'introdurla, una monografia a Ursula K. Le Guin, intitolata Le sovversioni del genere, è uscita solo un paio di anni fa. Allora, esce 2 anni fa, attorno a questa figura, quando è morta, c'è stato il Guardian, ne ha scritto diffusamente, in molti si sono trovati a riscoprire una scrittrice, molti già la conoscevano. Io ho colleghi che ritengono la Le Guin la più grande scrittrice di fantascienza in assoluta, il più grande autore, autrice, insieme a tutti, ecco. Che cosa c'è nella sua scrittura che rende la sua opera ancora oggi così, e mi fermo però alla fantascienza, così sorprendentemente attuale? Poi vedremo come innerva le discussioni di questa mattinata anche.
1: Io inizierei col dire che Le Guin è una grande scrittrice, punto. Fa parte del pantheon della letteratura del Novecento, è stata riconosciuta soltanto negli ultimi anni della sua vita, e lei per tutta la vita si è battuta perché la fantascienza fosse considerata letteratura tout court. In un discorso verso la fine della sua carriera, lei in maniera molto, come dire, appuntita, puntigliosa, dice che con lei, sotto quella specie di arco di trionfo che le stanno creando, entrano tutti quegli autori e quelle autrici del fantastico che sono stati vilipesi e ignorati negli anni passati. Questa è Le Guin, una grande scrittrice, perché la fantascienza fa parte della letteratura, e come ogni letteratura c'è letteratura buona, ci sono libri buoni e ci sono libri cattivi. La Le Guin è nella fascia più alta di questo pantheon. Perché dobbiamo leggere Le Guin oggi? Dunque, dal punto di vista caratteriale, perché la prosa di Le Guin, leggete soprattutto i saggi, non fermatevi ai romanzi e ai racconti, è una compagna di viaggio incredibile, è spiritosa, è acuta, è provocatoria, è coraggiosa e ci sprona. Quindi, come dire, leggerla è veramente un godimento del cervello e anche dei sensi. Poi ci sono le tematiche che Le Guin cuce nelle sue trame, nei suoi romanzi e nei suoi racconti. E io direi che gli elementi che ce la rendono nostra contemporanea sono soprattutto, si possono raggruppare in 3 tipi, e cioè fine dell'antropocene, il linguaggio e il potere. Fine dell'antropocene perché Le Guin nella sua opera vuole farci capire come le categorie che abbiamo nella testa, e sono categorie dell'antropocene bianco, etero, razzista, non sono categorie inamovibili, ma sono categorie che dipendono dalla nostra cultura. Ma ci sono altre culture e ci sono altre categorie che ci possono essere utili per orientarci nel mondo. E lei spesso fa riferimento a questa possibilità di conoscere altre culture. Il linguaggio è un veicolo essenziale e linguaggio e cultura sono fortemente legati. È una cosa che lei impara da ragazzina, dal padre che era stato un allievo di Franz Boas. Terza cosa, perché vedo che mi sta sollecitando, terza cosa è il potere. Le Guin in tutte le sue opere è come se discutesse delle varie forme del potere e delle varie forme che noi abbiamo per resistere al potere e per immaginare altre vie, altre possibilità, immaginare una società non strutturata, non gerarchizzata, dove non ci sono minoranze emarginate, dove le possibilità siano altre. Ed è una costruzione progressiva e direi quasi implacabile, e Le Guin ci sollecita, ci sprona a rischiare, perché dall'altra parte ci possono essere persone che cantano. Questa è la conclusione di un suo saggio magnifico dal nome un po' particolare, e però concluderei così: ecco, rischiare, perché la libertà è importante ed è alla nostra portata, solo che noi l'immaginiamo.
0: Linguaggio e potere poi sono elementi anche di cambiare pelle. Tra l'altro la lingua io non l'ho letto in tedesco, non potrei leggerlo in tedesco, ma leggendo, annotando il modo di gestire la punteggiatura, la struttura della pagina, applica alla scrittura una forma non gerarchizzata, e quindi qui ritroviamo alcuni elementi della Le Guin, e qui si mettono insieme dunque potere e lingua, perché destruttura la forma tradizionale del libro, e questo forse è un primo attacco alle istituzioni che governano anche il linguaggio che descrive il mondo nel quale la Verena Stefan vive. Allora, intanto partirei proprio dal titolo. Perché oggi diviene cambiare pelle e perché nel 76 era invece la pelle cambiata?
2: Beh, la scelta, lo sappiamo, è degli editori, dunque per le edizioni delle donne che erano nate a Roma nel 75 dal collettivo famoso femminista di Via Pomponazzi a Roma, decide di adottare questo titolo. Era composta la casa editrice da quattro donne che appunto erano Anne-Marie Boetti, francese, critica d'arte, moglie peraltro di Alighiero Boetti, poi c'era Maria Caronia che lavorava nella segreteria di redazione dei Tempi Moderni, poi Manuela Fraire che era un'architetta e che ha fatto la grafica della linea delle edizioni delle donne, una grafica molto, molto sobria, antimonumentale come l'avevano definita, e poi Elisabetta Rasì, scrittrice, giornalista che avrete conosciuto. E loro, questo poi lo racconterà Lilia, perché è lei che ha avuto il primo contatto con la casa editrice, è lei che ha avuto l'idea, che mi ha coinvolto in questa traduzione, in questo mondo dove vivevamo entrambe, eravamo lei in una comune di donne, io anche in un'altra, dove questo libro ebbe da subito, senza, non ricordate, parliamo di 50 anni fa, anzi 51 oramai, non c'era i media, non esistevano, cioè questo libro ha avuto un successo immediato solo col passaparola. Lo abbiamo scritto anche nell'introduzione, cioè le donne, le amiche, le donne del movimento se lo rubavano per perché? Perché si riconoscevano, era un libro nato dentro il movimento femminista, e anche Verena Stefan lo scrive. Questo è un libro che in realtà è nato come un progetto politico. Poi c'era anche però la sua voglia di trovare una scrittura adeguata e soprattutto di mettere in evidenza le parti, diciamo, sessiste della lingua. Lei è in fondo un'anticipatrice di tutta poi quello che verrà, no? È l'anticipatrice del tentativo di una scrittura inclusiva, no? Ora, purtroppo, lo dirà anche, magari anche lì, Noi abbiamo avuto problemi perché l'italiano è diverso dalla struttura tedesca, no? Per esempio, viene scritto anche nell'introduzione che poi leggerete, man con due N è uomo, no? Man con una N è la particella pronominale si, però questo indica già man fa, man dice, cioè è sempre un principio, cioè questa cosa maschile, no, nella lingua, oppure erfaren è fare esperienza, no? Però è l'articolo maschile singolare che lei appunto mette in evidenza, e poi il tedesco le dà anche la possibilità di scindere le parole composte, che noi non abbiamo, lo sappiamo, l'italiano è una lingua più barocca.
0: Questa difficoltà poi però la si coglie, però viene anche, come dire, gestita in modo sfruttata. Straordinario, o meglio, forse sì, sfruttata. Tra l'altro, a un certo punto io mi permetto di leggere solo un breve passaggio, così si capisce di che cosa si sta parlando. È solo l'introduzione che la Verena Stefan scrive nel 1975 e dice: distruggo rapporti conosciuti, metto in discussione concetti che non spiegano più niente, o li seleziono. Relazioni, problemi, meccanismi, socializzazione, organismo, piacere, passione, anzi no, orgasmo, perdonatemi, il mio tentativo di autocensura si è mosso più veloce di me, parole senza significato. Non si dica mai, lulepori in prima fila. Parole senza significato devono essere ridefinite per poter avviare un nuovo modo di pensare. Ogni parola deve essere girata e rigirata prima di poter essere usata oppure messa via. Insomma, lei ci dice, non si può affrontare veramente il tema, per esempio, della sessualità se non si ripensa completamente il linguaggio. Brevemente, ma che sfida è stata allora all'epoca, nel 76, e rimetterci le mani oggi, tradurre, al di là delle difficoltà, per come dire, strutturali della lingua, compiere questo lavoro? A lei.
3: Ma non so, noi abbiamo scoperto, rimanendo molto sorprese, che la traduzione è ancora valida dopo 50 anni. Sì, abbiamo naturalmente, insieme ai collaboratori dell'editrice Casa Grande, rivisto tutta la traduzione. Abbiamo cambiato alcune piccole cose anche su suggerimento di Sara Groisman, che lavora appunto per Casa Grande. Però in sostanza la traduzione regge, noi non abbiamo cambiato nessuna delle cose fondamentali, la struttura delle nostre frasi, ma anche perché l'italiano e il tedesco sono molto differenti, e noi allora abbiamo deciso che, non potendo fare tutte le operazioni che può fare Verena Stefan, abbiamo deciso di tenerci nell'ambito spirituale, concettuale di Verena Stefan e di tradurlo liberamente. Ecco, questo abbiamo fatto, ma pensiamo che nell'italiano ci sia quell'entusiasmo, quella forza naturale che lei ha. Non so, penso sempre a una parte del libro, racconta di un viaggio che ha fatto a Berna, credo nel 1972, e tornando a casa si è ricordata che a Berna c'è un fiume che si chiama Are, e lei si è ricordata...
0: C'è ancora, sì.
3: C'è ancora.
0: scorre ancora.
3: Verena Stefan ne sarà molto contenta. E lei racconta, tornando a casa, delle sue passeggiate fatte lungo il fiume, che in quei giorni era in piena. E poi racconta che è arrivata a Berlino, mentre entra nella sua stanza e appoggia la valigia o la borsa, non so bene più, per terra, ha l'impressione che il fiume l'abbia seguita e sia entrato dentro la stanza, questo fiume svizzero. E quindi è un po' come dire, io, la mia patria mi ha seguito, l'ho ritrovata. Infatti poi dice, ma starò invecchiando perché il paesaggio svizzero non mi dà più fastidio. E quindi sì, noi abbiamo detto, cerchiamo la forza che ha avuto Verena Stefan nello scrivere queste frasi, perché lei è riuscita, infatti nel libro parla una volta appunto di queste, della piena del fiume Are, e un'altra volta parla di fuoco, e in questo libro lei è riuscita a mettere queste due forze.
0: Solo lo stratto che ho letto prima, ma poi se c'è tempo, insomma, ne leggerò almeno un secondo, al quale tengo particolarmente, non ci sono le maiuscole, per esempio. Si salta proprio questo aspetto della maiuscola. Nelle poesie, insomma, all'inizio dei capoversi la maiuscola c'è, ma in alcuni tratti del testo c'è una punteggiatura un po' svagata, funzionale evidentemente anche al ritmo di lettura, mi sa, perché poi si legge anche molto bene ad alta voce, ma scompaiono le maiuscole. Questo deve essere un aspetto.
2: Perché questo è un elemento importante, soprattutto per il tedesco, che prevede per i sostantivi sempre la maiuscola. Lei le abolisce completamente. Questo è una sorta di anti-gerarchizzazione della lingua, no? Mettere tutto. E poi lo sappiamo, il tedesco.
0: Sì. Microfono.
1: Ghigliottina l'antropocene.
2: In sostanza, poi lei agisce molto sulla struttura della lingua tedesca, nel senso che, lo sappiamo, insomma, chi ha fatto un po' di tedesco è pieno di, a parte il verbo in fondo, no? Per cui devi andare alla ricerca, ma il verbo in fondo arriva dopo 5-6 frasi secondarie, no? Lei le abolisce. Per noi questa, Lilia, è stata una facilitazione.
0: Averla avuta al liceo, senso, come professoressa sarebbe stato magnifico. Allora, io vorrei introdurre un tema che credo ci aiuterà parecchio a far dialogare le nostre ospiti, la lingua come strumento di trasformazione, no? Perché è un po' il tema anche di questa mattinata, qui a Moby Dick, Babel. Il titolo, Lingue per mondi possibili, che caratterizza questa edizione di Babel, suggerisce che non esista una separazione netta tra il modo in cui noi parliamo e il mondo in cui viviamo. Possiamo davvero cambiare il mondo cambiando le parole con cui lo descriviamo? La Stefana ne è certa, la Le Guin immagino ne fosse certa, lei lavora, anticipa dei temi incredibili, ci sono pianeti dove le persone cambiano sesso in continuazione, non c'è alcun tipo di stabilità, e questo immagino destabilizzasse tantissimo i lettori dell'epoca e il paese nel quale lei scriveva. Questo è stato un grande tema negli anni 70, gli anni in cui, per esempio, Pampaloni e Bevilacqua erano a Berlino. È un tema da alcuni anni anche nelle nostre società avanzate, dove ci interroghiamo su parole da adottare, lettere da adottare, grandi polemiche attorno allo schwa, e tutto questo già esisteva in romanzi, in saggi e in autobiografie degli anni 70. Allora, una domanda che vorrei porre a Giuliana Misserville. Questa capacità anticipatoria che era in Le Guin, come le arriva? Da dove le arriva e come la applica? Perché io trovo che nello scorrere anche proprio le pagine dei suoi romanzi e della sua saggistica sia abbastanza straordinaria questa forza anticipatrice, che parla proprio all'oggi nostro e ai nostri dibattiti.
1: Sì, lei ha avuto la capacità di intercettare le grandi questioni su cui ancora noi stiamo sbattendo la testa. C'è anche un'altra questione che viene fuori dalla lingua, dal pravico che lei inserisce, ed è la lingua parlata sul pianeta, su uno dei due pianeti che sono al centro della dei reietti dell'opera I reietti dell'altro pianeta. Nel pravico non ci sono aggettivi possessivi, non c'è il possesso, perché la società su uno dei due pianeti, che in un certo senso riecheggia la società socialista, non abolisce la proprietà privata, e questo ci dovrebbe interrogare molto a decenni di distanza. E non solo, c'è tutta la questione di una lingua strutturata in funzione maschile, dove il maschile sovraesteso è un qualche cosa che dice moltissimo di come è strutturata la società. Col maschile sovraesteso noi ancora facciamo molta fatica a pensare diversamente. Le Guin ha utilizzato il maschile, per esempio, nella mano sinistra del buio, ed è stata rimproverata dalle femministe che leggevano il romanzo e pensavano: ma questi sono tutti maschi. Infatti il romanzo fu accusato di essere fallocentrico e Le Guin si risentì moltissimo e ci pensò e ci ripensò sopra e scrisse saggi per giustificare la sua scelta e poi per dire che le femministe avevano avuto ragione a rimproverarla, e ha cominciato a fare dei tentativi scrivendo dei racconti utilizzando il femminile sovraesteso. Ecco, io chiedo a noi: perché non utilizziamo il femminile sovraesteso? Questa per esempio è una platea, prima c'è stato un signore molto garbato che mi ha detto: ma siamo soltanto in due uomini, forse ho sbagliato incontro. Io gli ho risposto: no, assolutamente, a maggior ragione. Però ecco, questa è una platea in cui le donne sono la maggioranza, e perché noi ci indirizziamo al pubblico maschile, a chi ascolta maschile, ai lettori, al maschile, quando per esempio è riconosciuto universalmente che le lettrici sono non solo lo zoccolo duro, ma sono gran parte delle persone che acquistano libri e le leggono? Perché utilizziamo ancora in maniera così pervicace il maschile sovraesteso? Ecco, Le Guin su questo è intervenuta a pensare a società in cui per esempio la struttura matriarcale fosse preponderante. In un romanzo scritto nei tardi anni Ottanta, che io considero il suo romanzo più sperimentale e in italiano intitolato Sempre la Valle, lei immagina la società dei Cash, che è una società non gerarchica, matriarcale, e per questa società lei inventa un linguaggio, inventa delle musiche, inventa delle leggende. Si deve essere divertita moltissimo in quegli anni, Le Guin, a fare tutto questo, ma a noi ci arriva la possibilità di pensare, di immaginare una società molto diversa da quella in cui noi siamo, e forse questo ci dà delle vie non di fuga, ma di trasformazione.
0: Io mi sono molto interrogato nel preparare questa nostra mattinata sulla possibilità che la Le Guin e la Stefan si fossero incontrate. Non si sono mai incontrate, o almeno non vi è traccia di un incontro. Qualcuno le ha fatte incontrare, ho trovato un saggio di 6 anni fa, anche pochi, tutto sommato, se pensiamo all'epoca nella quale scrivevano queste due autrici, ho trovato un saggio dove in effetti vengono accostate insieme ad altre, ma vengono accostate nella loro forza, nel cambiare radicalmente il mondo attraverso il linguaggio, attraverso le strutture linguistiche, attraverso la struttura grammaticale adottata, e quindi vengono accomunate nella ricerca queste due scrittrici, che idealmente noi qui però abbiamo fatto incontrare su questa padana. C'era una domanda che volevo porre, ma in effetti poi forse in parte abbiamo già risposto, però una cosa che ho posto a lei e che vorrei porre anche a voi due è questa domanda: possiamo davvero cambiare il mondo cambiando le parole con cui lo descriviamo? E questa domanda la collego ad una impressione: ma quando la Stefan scrive questo libro, lo fa perché ha frequentato le comuni, lo fa perché ha frequentato Berlino, o arriva da Berna già, come dire, dotata di tutti gli strumenti che le erano necessari per sovvertire la lingua in questo modo così radicale? Pampaloni, iniziamo con lei, o bevi l'acqua, insomma.
2: Lei dice che questo libro lei lo deve, lei arriva da Berna, a Berlino, ed entra subito in contatto col movimento femminista, è tra le fondatrici di Brot und Rosen, che era il gruppo leader del movimento in quel
0: Lund
2: momento.
0: Non c'era però.
2: Come?
0: Lund non c'era, c'era un altro simbolo, anche quello non le piaceva.
2: E comunque lei dice che questo libro è nato come un progetto politico all'interno del gruppo, e che le donne l'hanno aiutata, che l'esperienza delle donne l'ha aiutata a comporre. Lei lo considera veramente poi verrà definito la Bibbia del femminismo, ma è stato un libro fondamentale per il movimento, che nasce all'interno all'interno del movimento, no? Che, per cui insomma, io penso che non so se uno, io penso che a rileggerlo forse lo farete, che non l'ha fatto, ci si riconosce assolutamente ancora, no? In questo progetto di così di destrutturazione dei rapporti anche col mondo maschile sessista. Se posso rubarti il mestiere, non so, c'è un
0: vuole
2: pezzo.
0: Leggere lei una parte?
2: No, se no te lo so.
0: La faccia, ci mancherebbe.
2: No, per esempio, a un certo punto, no, dice: con l'amore si può per un po' far finta di non vedere la brutalità. L'amore è spesso solo un manto che copre dipendenze di ogni sorta, ad esempio la dipendenza di avere bisogno di conferma da parte di un uomo. Uno strato d'amore può per un po' indorare la dipendenza, vuol dire scambiare continuamente l'essere desiderata con il venire violentata. Io penso che insomma, ci sono tante affermazioni di questo tipo e che ne fanno appunto, è un libro politico questo del movimento.
3: E io direi, io torno sempre molto volentieri sul terreno pratico della politica, direi che è anche simile ai progetti che Broughton Rose, ma non soltanto questo gruppo, avevano dato vita a, non so, consultori. Una volta alla settimana facevano un incontro con i giovani per parlare di sessualità, poi avevano lavorato e pubblicato questo primo manuale per le donne, che è una, anche quello è un libro fondamentale, ancora oggi si potrebbe ristampare tranquillamente come era.
2: Sì, aborto e anticoncezionale.
3: Sì. Oggi sono cose, raccontarle veramente sembrano un po' fantascienza, ma nel 75 erano, negli anni 70-75, erano cose che appunto hanno fatto sì che questo libricino venisse.
1: Posso aggiungere una cosa sul linguaggio inclusivo, se non porto via? Dunque, linguaggio inclusivo, io utilizzo normalmente la schwa nel saggio per asterisco, ho utilizzato appunto l'asterisco, quindi sono completamente dentro questa. E però sul termine linguaggio inclusivo io diciamo ho qualche perplessità, o meglio, se io sento di parlare di inclusione a me viene la pelle d'oca. Io sono lesbica, ma in quanto lesbica io non voglio essere inclusa. Non riconosco a nessuno la capacità, la possibilità o il diritto di includermi. Il termine inclusione implica una gerarchizzazione, una strutturazione, c'è chi include, c'è chi viene incluso, e non va bene. Ursula Le Guin, in un racconto intitolato Più vasto degli imperi e più lento, ci parla di un esploratore con problemi di autismo che ha difficoltà a entrare in contatto con i suoi, con gli altri esploratori della sua astronave, perché questi altri esploratori lo trattano in maniera, come dire, a volte, come dire, lui è il disabile che deve essere appunto accolto o respinto, e lui reagisce con rabbia a queste relazioni. Dove trova la perfetta comunicazione? La trovano in un pianeta vegetale in cui lui praticamente sceglie di annegarsi, no? E in quei rapporti completamente orizzontali lui trova finalmente l'ascolto che andava cercando, no? Ecco, quindi anche Le Guin in un certo senso si esprime contro la denominazione di linguaggio inclusivo e contro l'inclusività. Non, dobbiamo trovare un altro termine, dobbiamo pensare a un linguaggio libero, a un linguaggio aperto, un qualsiasi cosa, ma il termine inclusività è un qualche cosa da pelle d'oca. Scusatemi.
0: Bertini poco fa parlava di potere, parlava di linguaggio. Se noi continuiamo, immagino fosse questa la dimensione politica di Le Guin, ma è la stessa dimensione politica. Poi in realtà sul linguaggio fanno operazioni un po' diverse, perché la Le Guin spesso inventa proprio le lingue, e questo le consente poi di ambientare le sue vicende su pianeti dove le regole non sono le stesse che abbiamo noi. E questo le consente anche di smettere di pensare a un mondo alternativo, utopistico, anarchico, descrivendolo però con le parole che nascono da società che in realtà sono tutt'altro che utopistiche, tutt'altro che anarchiche, che dunque l'applicazione di quel linguaggio in quei mondi non è adeguata, inventa un mondo. La Verena Stefan in realtà disossa il linguaggio, lo scardina, perché dice: a me il modo attraverso il quale quel linguaggio viene descritto, per esempio l'organo maschile e il modo attraverso il quale l'uomo si sdraia sulla donna, non mi sta bene e cerco un altro modo di usare la lingua. E mi pare che in questi due esempi ci descrivano molto bene il legame, ripeto, solo ideale tra la Le Guin e la Stefan. Le potremmo mettere entrambe in un'antologia contemporanea di scritti per aiutarci a capire meglio e a trasformare il mondo?
1: Sono le scrittrici che negli anni 70 hanno scardinato il canone patriarcale, scrivendo la sovversione in trame e anche, come dire, dal punto di vista formale, no? Spezzando la consuetudine patriarcale. Quindi non c'è soltanto Le Guin, non c'è soltanto Stefan, ci sono tutte le scrittrici di fantascienza degli anni 70. C'è Angela Carter che dice che il cambiamento dalla pagina scritta arriverà alla vita reale. Quindi, come dire, è una sorta di marea che arriva e che ci regala ancora oggi riflessioni non da poco.
0: Mi viene da sorridere ripensando, come Rete 2 ce ne siamo occupati in questa settimana, ripensando all'intervento di uno scrittore italiano sulla insufficienza della fantascienza nell'essere stata capace di predire le trasformazioni del mondo.
1: Sì, quando si prende la penna e si compiono dei delitti, Kovacic.
0: Ecco, e noi ci siamo interrogati per tutta la settimana mettendo insieme Lingue per mondi possibili e trasferendolo automaticamente attorno al dibattito, dentro il dibattito sulla fantascienza. Parlare di linguaggio, parlare di potere significa poi nel vostro caso specifico parlare di traduzione, no? Io vi chiedo, lo chiedo ad entrambe, magari partendo da lei, Bevilacqua, che cosa significa tradurre una scrittrice, farlo all'epoca, farlo oggi, che stava e sta in qualche modo cercando di trasformare la lingua stessa. Insomma, come si mette mano a questa lingua, con quale patema d'animo anche? Non solo c'era il fattore tedesco che già metteva in difficoltà, ma lei voleva distruggere la lingua e voi dovevate tradurla in un'altra lingua, e con quale etica anche?
3: Ma forse ci ha aiutato il fatto di essere più giovani. Io ho l'impressione di essere stata anche così, una che si è buttata in un progetto senza veramente avere capito fino in fondo cosa stava facendo, ma appunto in quel clima in cui tutte facevamo qualcosa, chi apriva un consultorio, chi appunto scriveva un libro, chi apriva un giornale. Però sì, quando con Lorenza ci incontravamo nei nostri pomeriggi, o a casa mia o a casa sua, eravamo diventate due tedesche, ci eravamo date proprio un bel calendario e infatti l'abbiamo tradotto in pochissimo tempo. Io e Lorenza, certo che quando stavamo di fronte a queste frasi eravamo lì ore e ore a pensare: ma come si traduce in italiano, ma cosa vuol dire Verena Stefan, cosa ci vuol dire? Non ve lo so spiegare, forse ci ha aiutato il fatto di essere state in due e di essere state anche in quell'ambiente dove Verena Stefan viveva. Probabilmente non l'abbiamo conosciuta, ma sicuramente viveva lì un paio di palazzi più lontani da noi, sicuramente l'avremmo vista al Frauenzentrum chissà quante volte. Però penso che mi ha aiutato il fatto di essere in due. Poi Lorenza è una che aveva fatto lettere antiche, aveva cominciato così la sua storia universitaria, quindi io avevo una grande fiducia che lei ci aiutasse con la sua scienza. Ecco, di più non lo so dire.
2: Sì, anch'io penso ci siamo buttate, devo dire con incoscienza, però dentro anche noi ad un movimento, insomma, e siamo state, ci siamo molto divertite anche, diciamo sì. La verità, sì. Perché passavamo, rendetevi conto che 50 anni fa noi lavoravamo su una lettera 22 con la carta carbone, col bianchetto per fare le correzioni, cioè era tutto, non c'era internet, eccetera. I vocabolari erano solo cartacei. Infatti ogni tanto bisognava correre al, c'era la famosa Rostlaube a Berlino, che è un edificio della Freie Universität, e lì c'era l'Istituto Italianistica che aveva una serie di vocabolari a cui, però soprattutto per queste espressioni, no, questa lingua, così c'erano le amiche delle case in cui abitavamo, la sera nelle kneipe ponevamo i nostri quesiti rispetto. Devo dire che quando allora è stata contattata Lilia da Sara, no? Sì, dall'edizione sì. Casagrande, poi mi ha telefonato, è stato un avevo sepolto io questo libro, che pure ho amato tanto, guardate, con queste sono nuvole della Germania del Nord che andarono in copertina e che erano dell'amica probabilmente, no, di Verena Stefan. E, insomma, è stata un'esperienza nel tradurre, sì, ci siamo buttate, c'era tutta questa cosa, no, che lei dice anche per i termini della sessualità, lei trova così sessiste l'espressione, che preferisce attenersi alla terminologia scientifica, no? Lei parla sempre di coito, no? Non di altre.
0: Sì, è curioso, perché c'è una certa distanza e poi a capofitto invece nelle, sì. nelle parole. Le Guin, torniamo a lei Giuliana Misserville, ha spesso raccontato, e lei ci ha fatto già diversi esempi, società organizzate secondo regole completamente diverse dalle nostre. La mano sinistra delle tenebre, per esempio, mette in crisi l'idea stessa di genere, no? Dicevo, vi accennavo poco fa, si cambia di genere costantemente su questo pianeta. Un uomo diventa donna, poi torna a essere uomo. Che cosa può fare allora in questo senso? Forse mi riaggancio anche a quello che diceva pochi istanti fa. Che cosa può fare la fantascienza che in realtà un romanzo realistico forse non può fare, tenendo sempre ben presente la capacità di provare a cambiare il mondo?
1: Allora, lei mi offre due binari diversi. Uno, la mano sinistra delle tenebre, o la mano sinistra del buio, secondo l'ultima traduzione di Chiara Reali. E però, come dire, anche lì c'è un problema di conoscenza tra culture, cioè una persona è inserita in una cultura che gli è completamente estranea e di cui fatica a capire i confini, i connotati, i significati, eccetera. Da dire che il protagonista della mano sinistra del buio è un nero. E Le Guin inserisce il suo protagonista nero in un romanzo che scrive che esce nel 1969. Non era poi così facile. E Le Guin spesso ha messo al centro dei suoi romanzi figure, come dire, che fanno parte di gruppi marginali, lesbiche, neri, disabili. L'altro binario che lei mi ha offerto è quello del parallelo tra narrativa realista e narrativa fantastica o di fantascienza. Io penso che la letteratura possa fare tutto, sia narrativa realista sia narrativa fantastica. Quello che però credo è che in questi ultimi anni la narrativa fantastica e di fantascienza soprattutto si sia fatta carico di una critica alla società in cui viviamo, assolutamente, come dire, stimolante, no? E utile per noi che leggiamo, mentre ho l'impressione che la narrativa realista questa cosa l'abbia un pochino messa in sottordine. Non lo dico io sono convinta di questo, ma questo non lo dico soltanto io, lo diceva veramente anche un grande come Valerio Evangelisti. Quindi il di più che la narrativa fantastica e la narrativa di fantascienza ci può offrire è suggerirci di scatenare la nostra immaginazione, perché se le cose che intorno a noi non ci stanno bene, non è detto che debbano continuare a essere così. Possiamo cambiarle, possiamo provare a immaginare strade diverse, mondi diversi, vite diverse, esistenze diverse, lotte diverse, no? Perché Le Guin ci ricorda che noi abbiamo questa possibilità di rischiare e di opporci al potere, e lo fa in tutti i suoi saggi, in tutte le sue opere di narrativa. In un certo senso, se noi su un tavolo mettiamo tutti i romanzi, tutti i racconti e tutti i saggi, vediamo che è un'enorme e complessa discussione sul potere e sui modi che le singole persone hanno di opporsi a questo potere.
0: Ci sarebbe un applauso a questo punto, perché anche tra l'altro, ahimè, ci stiamo avvicinando anche alla conclusione di questa piccola parte di mattinata. E adesso, siccome mi ero riservato un momento lettura, adesso me ne approfitto, tornando alla Stefan, che con una scrittura a tratti violentemente autobiografica, sicuramente molto molto molto fisica, libera, mette in discussione anche proprio le forme tradizionali dell'autobiografia. Perché, poi leggo un piccolo estratto, ma perché per una scrittrice femminista anche la forma letteraria può diventare una questione politica? Non so se Bevilacqua vuole iniziare, direi che su questo si può iniziare da lei.
3: Veramente, aiutami. Di nuovo la domanda?
1: Posso rispondere io mentre ci riflettono un attimo? Dunque, la narrativa femminista ha operato delle rivoluzioni anche dal punto di vista formale. Pensiamo soltanto a Joanna Russ, che scrive un romanzo, Female Man, che rimarrà nei cassetti a lungo proprio perché considerato troppo sperimentale. Ma pensiamo anche a come le scrittrici, la faccio breve, hanno giocato col tempo, hanno, come dire, superato, diciamo, ereditando questo elemento dal modernismo, però hanno giocato con il tempo. In molti loro romanzi non c'è più il tempo lineare che scorre dall'inizio alla fine, ma c'è un utilizzo del tempo molto più libero, molto più creativo, che ce le avvicina potentemente, perché noi ci sentiamo inserite in quel flusso di scrittura.
0: Non so se vogliamo, prego, se ha voglia di aggiungere, perché c'è una parola sulla quale vorrei chiudere poi. Che è possibile? Che cos'è possibile allora per Verena Stefan, visto che tra l'altro è una parola chiave per questa edizione di Babel, Bevilacqua. Pampaloni, mi scusi.
2: È possibile, in realtà il suo percorso, leggendolo così, però, è anche c'ha dei momenti di crisi, no? In questa tu destrutturi e rifiuti questo mondo patriarcale maschile, ti avventuri nel mondo delle donne cercando un linguaggio che si adegui alle esperienze con le donne, a vivere in un mondo di donne. Però c'è anche un momento di, io ho trovato il libro anche in fondo triste a un certo punto, cioè c'è un momento di grossa solitudine. Lei lo scrive, ne parla, ci sono pagine forti in cui descrive questa sua incapacità di porsi, no, rispetto a questa novità, la difficoltà del rapporto con questa donna, che insomma non è così semplice. per cui possibile, cos'è? Però lei ci prova e alla fine in realtà l'ultimo capitolo, che è Chloé, lei si identifica con questo personaggio. Tra l'altro abbiamo letto che Chloé o Chloe, non so, deriva da, l'aveva letto, era una suggestione che gli veniva da Virginia Woolf, che a un certo punto in una frase aveva detto Chloé ama Olivia, e questo nome gli era rimasto impresso, per cui l'ultimo capitolo è lei che in fondo è una donna nuova, con la pelle tutta rappezzata, no? Con le varie esperienze che hanno segnato, che l'hanno segnata, e in fondo si avvia verso, sì, una nuova vita possibile, però dopo grandi difficoltà che sono lì, questo forse le difficoltà che ha avuto poi questo libro, perché 300.000 copie, un successo enorme che ha scatenato anche però grandi glorificazioni, però anche risentimenti e heme, ho trovato questa parola in una delle recensioni, che è scherno, no? Per cui è aperta la cosa, direi, sulla possibilità.
0: Lilia Bevilacqua, vuole chiudere lei? Abbiamo giusto un minuto, poi i doverosi saluti.
3: No, appunto, forse ne ha vendute addirittura 400-500 mila copie, non si sa quante ne ha vendute. No, devo dire che questo libro poi invece nella realtà è uno dei libri delle donne, uno dei libri delle donne che hanno permesso poi le leggi sull'aborto, sulla contraccezione, tutto il nuovo diritto di famiglia in Italia e in Germania negli anni 70. Ancora una donna che voleva aprire un conto in banca, la banca te lo apriva perché voleva la cliente, ma dovevi arrivare con tuo marito, con tuo padre. Ecco, quindi il diritto di famiglia in Italia e in Germania è stato cambiato grazie al lavoro di queste donne e grazie a questi libri, anche grazie a Verena Stefano.
0: Allora mi riservo giusto con i saluti, intanto ringraziando Giuliana Misserville per essere stata qui con noi questa
1: grazie
0: mattina,
1: a voi.
0: Grazie infinite anche per il lavoro che sta facendo. Lilia Bevilacqua, Lorenza Pampaloni erano qui con noi in questa puntata di Babel. Dicevo, le ultime parole le vogliamo dare proprio alla Verena Stefano, che a un certo punto dice: l'amore spesso non è altro che una reazione allo sgomento. Lo sgomento che la realtà sia brutalmente diversa dall'immagine che ne abbiamo. Con l'amore si può, per un po', far finta di non vedere la brutalità. Con queste parole io mi congedo da questo palco, ringraziando tutte le persone, tantissime, che sono venute. Adesso vi lascio. Che sono state qui con noi. Rendo la linea alla Rete 2, alla diretta, ringraziando anche le persone che hanno garantito la diretta in questa mattinata qui a Babel. Buon proseguimento e buon proseguimento di festival e di ascolto per chi è a casa questa mattina. Buon sabato.

studio Fabiano Rizzi. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, il leggendario attaccante dell'Inter, protagonista degli anni 60 e 70, è morto ieri all'età di 83 anni. In Ticino è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, riconosciuto ieri colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. L'anno scorso a Melano aveva incendiato il garage di un suo inquilino che gli doveva degli affitti. Il presidente statunitense Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca per il controllo americano della sicurezza della Groenlandia. Un accordo che, a detta di Trump, soddisfa le esigenze di Washington e impedisce alle potenze rivali di stabilire la propria presenza sull'isola artica. La firma dei tre governi coinvolti è prevista per la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Per la premier danese Mette Frederiksen, un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Un rapporto di intelligence creato con l'intelligenza artificiale ha rischiato di creare uno scontro tra Stati Uniti e Cina. Lo rivela l'emittente americana CNN, che ha raccolto fonti informate sui fatti. Il rapporto, elaborato e diffuso nel pieno della guerra con l'Iran, parlava di una nave cinese in Medio Oriente carica di materiale utile alla fabbricazione di armi nucleari. Immediato l'allarme della Marina Militare statunitense, pronta anche all'eventualità di un abbordaggio. Solo poco prima che una reazione militare ricevesse il via libera, i funzionari dell'esercito si sono accorti che il rapporto era stato elaborato con l'intelligenza artificiale ed era completamente falso. Un episodio che evidenzia i rischi legati a una tecnologia sempre più diffusa, anche in ambito militare, ma ancora poco compresa. È di almeno 3 morti il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, lo riportano fonti mediche palestinesi riprese dall'emittente araba Al Jazeera. Nella notte, missili e droni russi hanno colpito 15 località ucraine nelle regioni di Kiev, Odessa e Kharkiv. Lo comunica l'aeronautica ucraina, rivendicando la neutralizzazione di numerosi ordigni. E sempre nella notte, il sistema di voto elettronico a Mosca ha subito una serie di attacchi informatici, lo ha comunicato il presidente della Commissione Elettorale Centrale russa, precisando che gli attacchi sono stati respinti. Da ieri e fino a domenica in Russia si vota per le elezioni parlamentari e per alcune regionali. È salito a 31 morti il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri contro una caserma della polizia nel nord del Pakistan. 16 gli agenti uccisi da un'autobomba e da un successivo conflitto a fuoco. Morti e feriti anche tra i fedeli raccolti per la preghiera del venerdì in una vicina moschea.

0: Le 11:37 minuti proprio in questo momento, lo scoccare, di nuovo Paolo Borgonovo dagli studi di Lugano Besso. Ringraziamo Enrico Bianda per questa puntata di Moby Dick in diretta da Mani Matte, da Bellinzona, dal Festival Babel. E noi abbiamo preso congedo da questa conversazione sulle note di Avital, mandolinista, che realizza nel 2025 un progetto discografico dal titolo Song of the Birds. In particolare nel brano che abbiamo appena ascoltato, dal titolo Zorongo, apprezzavamo anche la voce di Marina Heredia e il testo di Federico García Lorca su una musica tradizionale. Ma ritorniamo alla settimana appena trascorsa e in particolare alla rubrica Cappa e Spalla. È nostra tradizione presentarvi in questo orario del sabato il meglio di Cappa e Spalla, e abbiamo scelto dalla settimana appena trascorsa in particolare di risentire la voce di Rachele Bianchi Porro.
1: Buonasera Rachele Bianchi Porro e benvenuta per il nostro appuntamento con Cappa e Spalla.
2: Buonasera a te Marco, grazie.
1: Allora oggi ci parli, anzi partiamo dai dati usciti l'8 settembre scorso dal rilevamento PISA, che sta per Program for International Student Assessment, che prevede che i quindicenni di tutto il mondo risolvano alcuni test di lettura, di scienze naturali, di matematica e anche di risoluzione di problemi. In Svizzera hanno partecipato circa 7.600 giovani da 275 scuole e i numeri, tutti concentri in particolare sulla lettura, ci danno anche un elemento di conforto, possiamo dire così?
2: Allora sì, possiamo leggerla in due modi. Beh, prima di tutto grazie per aver riassunto tu

0: così bene tutti i numeri nei quali io mi sarei un po' persa. Diciamo sì, un elemento di conforto, nel senso che in ambito italofono e in Svizzera tutti hanno un po' tirato un sospiro di sollievo, perché per esempio pensiamo anche solo al Ticino, continuiamo a essere molto ben posizionati, diciamo così, nel confronto internazionale. Siamo sempre sopra la media internazionale, però ecco che questa buona posizione internazionale non ci mette al riparo da un peggioramento interno dei risultati. E in particolare, cosa si è visto? Che c'è stato quello che si chiama un calo statisticamente significativo, quindi non una lieve oscillazione, per quel che riguarda le competenze di lettura in particolare, e in matematica, ma insomma questo a noi interessa meno in questa sede, e sottolineo in questa sede. Mm-hmm. E in particolare io ho notato che aumenta il numero di allievi che non raggiunge il livello minimo di comprensione di un testo. Allora è chiaro che questo non è semplicemente una fotografia statistica di dove sono gli studenti più bravi e dov'è l'eccellenza scolastica, perché è chiaro che poi queste classifiche abbiano anche questa destinazione un po', no? Di farci sognare qual è il sistema scolastico migliore e da dove prendere ispirazione, ed è giusto che sia anche così, però mi sembra che tutti questi dati ci diano un quadro molto più complesso, nel senso che mi sembra che siamo di fronte più che a un calo delle competenze specifiche di lettura, probabilmente a un calo un po' generale dell'attenzione. E immagino che insomma il mondo in cui viviamo la tolga un po' a tutti noi, la capacità di stare in profondità e a lungo su un testo.
1: Soprattutto è un tema peraltro molto caro anche qui a Rete 2, sul quale torniamo con una certa regolarità. La differenza che c'è nel fissare l'attenzione sulle pagine di un libro di carta, scuserete il momento anzianità, ma io sono comunque della scuola dei libri di carta, rispetto a leggere un libro su uno schermo. Comunque c'è qualcosa nella tua memoria profonda che non scatta, almeno a me non scatta, ma ho letto anche studi interessanti in questo senso che sembrerebbero darci ragione. Questo è un elemento in più, immagino, nella complessa equazione tra capacità di comprendere un testo, attenzione per lunghi periodi che non sia distratta dalle notifiche sullo schermo che ti arriva, il cuoricino di qua e il like di là. Cioè, è complicato, ma c'è anche questo elemento.
0: No, assolutamente, diciamo che la lettura ci chiede di fermarci, e noi siamo però in un mondo che è sempre più digitale, come dici tu, e che ci invita a muoverci. Forse la differenza anche in queste due esperienze di letture sta proprio in queste due memorie differenti operative, cioè un mondo che ci spinge ad passare sempre a un argomento nuovo continuamente, ai video brevi, al saltare proprio da un argomento all'altro. Adesso arriveranno anche le serie televisive fatte così, mi dicono, in formato verticale e con episodi da 2 minuti, non di più. La lettura invece ci chiede profondità, ci chiede di fermarci, ci chiede di aspettare magari di non capire tutto subito, perché il senso di un libro magari lo scoprirai solo alla fine di, non lo so, 700-800 pagine. Quest'estate poi, e qui arriviamo a un grande paradosso dei tempi in cui viviamo, abbiamo assistito così proprio per l'estremo opposto a una pletora di best seller venduti in tutte le librerie che sfioravano, addirittura superavano le 1000 pagine. Quindi mi sembra che ci stiamo anche molto polarizzando tra lettori, lettori forti e insomma tutti gli altri.
1: La tua esperienza di mamma, scusami la domanda forse un po' personale, Rachele, però mi interessa capire che sguardo hai tu sul ruolo della scuola anche nel rendere i bambini, i giovani, non dico capaci, ma anche affezionati, innamorati del leggere.
0: Guarda, io tra l'altro sono testimonial per la giornata della lettura ad alta voce, e sono anni che insomma a maggio, in questa bellissima giornata, mi prendo un momento per andare nelle scuole elementari e leggere un libro, e quindi capirei che il tema mi sta molto molto a cuore. Ma anche qui i dati dell'indagine PISA ci dicono qualcosa, nel senso che viene confermata, diciamo, la natura imitativa della lettura, nel senso che permangono molto alte le differenze, se vuoi, educative, culturali e di background nell'ambito degli studenti analizzati, no, da questa indagine. E quindi ci viene da chiederci, ma la scuola che funzione ha in tutto questo? Non riesce effettivamente ancora ad affezionare, a affrancare i ragazzi alla lettura? E per mia esperienza in effetti vedo che la scuola sta facendo un enorme, difficilissimo, complicatissimo lavoro di riflessione su se stessa, perché tu capisci bene che in un momento come quello che stiamo vivendo, con l'intelligenza artificiale che in meno di 30 secondi, forse in 3 secondi, ormai ci dà un report completo di nozioni precise, anche ben verificate magari se le istruzioni sono date nel modo corretto, ma su qualsiasi argomento, ecco che la scuola si trova a dover riflettere su, ok, io adesso cosa devo insegnare a questi ragazzi, a questi bambini? Forse non devo più solo trasmettere delle nozioni, ma forse il compito educativo più importante sarà, d'ora in avanti, quello di insegnare ai bambini e ai ragazzi a porsi domande. Prima di tutto, secondo me, la domanda su chi sono loro in questo mondo che spesso vuole tutti come grandi consumatori, diciamocelo, perché è più facile assimilarli, certo, a quel tipo di consumo. Molto complicato, ecco,
1: sì,
0: non
1: molto
0: vorrei
1: complicato.
0: Essere nei panni degli insegnanti.
1: No, infatti, forse la scuola deve partire, ma chi siamo noi per dirlo, da un tentativo di riportare al centro l'importanza della complessità in un mondo che semplifica e rende tutto agevole e immediato in 4 parole che tu ti leggi e poi te le dimentichi, perché tanto c'è tutta la tua memoria direttamente su cloud e non hai bisogno di esercitarla. È un tema evidentemente complesso, Rachele, tu come sempre con grande efficacia riesci a tratteggiare gli elementi fondamentali. Grazie mille e a risentirci a presto.
0: Grazie, buona serata a tutti.
2: E questa era la giornalista e conduttrice radio-televisiva Rachele Bianchi Porro a colloquio con Marco Pagani. E si trattava della ripresa di una puntata di K di questa settimana.

La voce di Sergio Camariere, sorella mia, dalla Pace del Mare Lontano, progetto discografico del 2002, ma vorrei riprendere quello stimolo che ci ha dato poco fa nella ripresa, nel meglio di Cappa e Spalla, Marco Pagani. Capita anche a voi? A me capita, forse perché anch'io anziano, forse perché sì, diciamo mi sono laureato in materie letterarie entro il millennio precedente, beh, non so se capita anche a voi, a me capita di dimenticare completamente trama, personaggi, insomma qualsiasi cosa di un romanzo anche che ho appena letto su un supporto digitale. Mentre se lo stesso romanzo o un altro lo leggo sulla carta, come ho sempre fatto, mi rimane qualcosa di più. È un problema soltanto mio? È legato al fatto che la lettura per le generazioni non digitali come la mia è nata dalla carta? Chissà. Ma se volete anche raccontare la vostra opinione o comunque intervenire per qualsiasi cosa, per una critica, per un suggerimento o soltanto per un saluto, vi ricordo che il modo più rapido per farlo è interagire con la diretta e quindi con la messaggistica WhatsApp. Il messaggio WhatsApp va inviato al numero che ora vi detto 079-382-6765. Lo ripetiamo, 079-382-6765 per interagire con l'animatore in diretta. E allora ora un brano musicale, l'orchestra Le Sacre du Tampon, il compositore e direttore d'orchestra francese Fred Palem, ma chissà se riconoscerete questo tema.

Anche qui chissà se riconoscere questo brano è un segno dell'età. I Simpson, un cartone animato, potremmo usare ancora questo vecchio termine, che ha segnato la storia della televisione americana e poi anche europea. Cartoons del 2017 è un progetto dell'orchestra Le Sacre du Tympan del compositore e direttore dell'orchestra francese Fred Palem, che proprio si diverte a eseguire in versione particolare, particolarmente sontuosa e sinfonica, brani, estratti, temi dai principali cartoons della storia del cinema.

0: Il pianista Luke Carlos O'Reilly realizza nel 2024 un progetto discografico per Imani Records, dal quale è stato tratto questo Keep On Keeping On con egli stesso al pianoforte. È quasi mezzogiorno e il nostro percorso musicale prosegue verso le 12:20. Riprenderemo l'agenda alle 12:30, i titoli del radiogiornale, poi ci saluteremo prima delle 13, che è il momento del radiogiornale, ci saluteremo con Indovina chi viene al cinema.
1: I libri per chi scrive sono spesso una via di fuga, ma non solo. Formano veri e propri mondi interiori in cui la realtà, ripensata, diventa più comprensibile, tollerabile e forse anche migliore. Cigni selvaggi di Fumetti Brutti è un romanzo intimo, violento, utile per allenare l'empatia. Prima del cielo e del mare di Jean Soldini riflette sulle tragedie del nostro tempo per affermare il valore della contraddizione. Nonostante le storture del mondo, resta l'accoglienza del prossimo. Il tempo delle foreste blu è un'antologia di poesie di Erika Burkhardt, una delle autrici svizzere più importanti del Novecento. La vita pensata, a cura di Laura Piccina. Alice. Libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
2: Rete 2.

the end. This is the End è quasi una registrazione storica perché, sì, effettivamente ormai risale ben al 1991, sono tanti anni, il secondo disco di Vinicio Capossela, Modi, dal quale abbiamo estratto e gustato questa notte newyorkese.

È stato teorizzato, diciamo, tra il XIII e il XIV secolo e poi portato al suo grande uso nella polifonia quattrocentesca, un procedimento di accompagnamento vocale che si chiamava il falso bordone, che consiste nel prendere una melodia e aggiungere la stessa melodia a una certa distanza precisa di intervalli, senza fare questo gran lavoro e producendo delle armonie che funzionano. Ebbene, questo metodo di rendere polifonica una voce è rimasto nel canto popolare e l'abbiamo sentito applicato con grande interesse in questa canzone che abbiamo ascoltato, O ballo de impennate, eseguita dalla Gnigna, cantautrice napoletana che all'anagrafe fa Carola Moccia, e abbiamo sentito davvero questa voce antica, questi procedimenti, sì, diciamo pure medievali, insieme a sonorità più vicine alla modernità e anche a questo a un nostro modo molto contemporaneo di intendere la musica popolare.

Nathalie Dessé, una delle più grandi cantanti francesi, ma delle più grandi di questo secolo, è stata un soprano leggero dagli acuti folgoranti, anzi dai sovracuti folgoranti di cui è stata, perché la salute è stata un po' crudele con lei, varie operazioni e le sue corde vocali ne sono rimaste compromesse. Attualmente addirittura canta come contralto e la si può ascoltare nella prossima stagione, per esempio all'Opera de Lorraine, in un ruolo contraltile nel Candide di Bernstein, dove sempre aveva interpretato il soprano acutissimo di Cunegonde. E qui, già nel 2013, lasciava i panni dei suoi sovracuti per darsi a un tocco pop e cantava la chanson de Delphine à l'ancienne con Michel Legrand.

Cantante e violoncellista di origine cubana, Ana Carla Maza, abbiamo ascoltato il suo brano Carnaval. Con Bouncing with Bud, titolo del brano che stiamo per ascoltare, con il Jeff Goldblum e la Mildred Snitzer Orchestra, arriveremo invece direttamente all'agenda di oggi.

0: L'agenda.
1: Cominciamo da lontano, oltre confine, lontano ma non troppo, la chiusura milanese di Mito Settembre Musica, affidata oggi alle 20 al Teatro Dal Verme, nel centro di Milano, a Jakub Hruza e ai Bamberger Symphoniker con il pianista Lukas Sternat. Il programma è interamente brahmsiano, accosta la sinfonia numero 3 in fa maggiore, celeberrima, al concerto numero 2 in si bemolle maggiore, per pianoforte e orchestra non meno celeberrimo. Per una rassegna che si chiude, una che si apre o che si è appena aperta, le settimane musicali di Ascona, diventate ormai classica Ascona, hanno una nuova progettazione che si fonda certamente sul patrimonio precedente, ma si sviluppa in un festival multidisciplinare aperto ai giovani. Ed ecco i giovani, l'ensemble di violoncelli del Conservatorio della Svizzera Italiana, nell'ambito del progetto Next Generation One, diretti da Claude Auri al violoncello oltre che alla direzione, si esibiscono sul lungo lago di Ascona, e una specie di preconcerto vista mozzafiato sul lago, non mancate sul lungo lago di Ascona oggi dalle 17:30 in poi, solo se c'è bel tempo, ma sembra assicurato. Ancora per classica Ascona, Volados, Arkady Volados è il poeta del pianoforte, uno dei più grandi pianisti contemporanei. Alle 18:45 alla Biblioteca Papio ad Ascona c'è Davide Fersini, il nostro Davide Fersini, a proporre una introduzione al concerto, e dopodiché alle 19:30 invece tutti alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia, sempre ad Ascona, per ascoltare un programma del grandissimo pianista dedicato metà a Chopin e metà a Schubert, in particolare mazurche di Chopin e la grande sonata numero 18 in sol maggiore di Franz Schubert, una delle più serene, benché sia dell'ultimo periodo, una sonata di grande maturità. Pianoforte per tutti, pianoforte tutta la notte, pianissimo, una notte al Lac, da Morton Feldman a Satie, da Grieg a Liszt, il Lac e Oggi Musica vi invitano a una notte bianca immersa nella musica, da questa sera alle 22:30 fino alle 7:45 di domani, dove il concerto si conclude con una colazione presso il ristorante Luini 6. Stiamo parlando del Lac, della Sala 1 in Lugano Centro, quindi questa sera dalle 22:30 in poi e tutta la notte. Musica e parola, Rosa Speicher con Valentin Solberg interpreta il ciclo di poesie di Emily Dickinson e le Ariette oubliées di Claude Debussy nella chiesa evangelica riformata ad Ascona, in Viale Monteverità. Folklore, Camerata Memoria Cordis, la Camerata Memoria Cordis è una giovane orchestra d'arche di Lucerna, fondata nel 2024, propone programmi interamente a memoria, senza direttore, e nel suo progetto presenta la Holberg Suite di Edward Grieg in uno scambio con brani popolari scozzesi arrangiati e inseriti tra i movimenti della suite, e tutti questi brani vengono popolari, vengono eseguiti da un quartetto d'archi composto da musicisti dell'orchestra che si alternano per ogni brano con una specie di coreografia, una atmosfera unica, alla Chiesa Evangelica Riformata a Lugano questa sera alle 19:30. Ascensore per il patibolo, un film celeberrimo di Louis Malle, una celeberrima colonna sonora composta da Miles Davis, ce la propone Paolo Fresu con il suo quintetto, Paolo Fresu alla tromba ovviamente, all'Ac Sala Teatro questa sera alle 20. E continua Ticino Bands Live Contest al Mercato Coperto di Giubiasco. Le band ticinesi emergenti si sfidano per farsi conoscere dalle 17:30 in poi al Mercato Coperto di Giubiasco. Concludiamo con un incontro, Franco Faggiani torna al Rifugio Letterario con La Luce del Primo Mattino, che è il suo nuovo romanzo pubblicato da Fazzi Editore al Rifugio Letterario di Massagno, dalle 17 in poi. Poi lo scrittore è a colloquio con Rachele Circello.

Why we can't have nice things? Perché non possiamo avere delle cose graziose? Nice things, la Gordon Goodwin's Big Fat Band. Il prossimo brano invece è di Stanley Wilson ed è M-Squad Theme, il tema della serie M-Squad, registrazione questa volta ancora una volta davvero storica, perché era il 1959, una serie importante per la TV americana, dopodiché i titoli del radiogiornale.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Ecco i temi che tratteremo nel radiogiornale in onda tra poco. Gli Stati Uniti annunciano un accordo sulla Groenlandia, gli americani avranno il controllo sulla sicurezza, Cina e Russia non potranno mai avere basi. Via dalla Casa Bianca, Trump caccia i giornalisti di alcune testate, tra cui CNN e Politico, diffondono fake news sui nostri successi, la sua spiegazione. La procura lucernese conferma il capitano della nazionale svizzera di calcio, Granit Xhaka, indagato per presunta falsificazione del certificato Covid. E in Italia, mondo del pallone in lutto per la scomparsa di Sandro Mazzola, il capitano della grande Inter, morto a 83 anni, lo ricordiamo in Rete 1 Sport. Serve un intervento tempestivo, Associazione Svizzera dei Trasportatori e Contadini chiedono a Berna misure di sostegno per contrastare il caro benzina. E l'inflazione si fa sentire anche all'Oktoberfest, che si apre oggi a Monaco di Baviera. Un boccale da litro quest'anno arriverà a costare oltre 15 euro.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

datare certi ascolti che sono così quasi filologicamente ispirati alla sonorità di altri tempi, e questo si poteva dire anche per questo ascolto. Erano gli anni ruggenti del Charleston, gli anni 20, gli anni 30, no, in realtà è un disco recente, del 2015, ma con il Charleston nel sangue. In effetti il titolo stesso del brano è Charleston is the best dance after all, dopotutto il Charleston è la danza migliore. L'esecuzione ad opera della Ghost Train Orchestra, con Brian Carpenter, che ne è suo fondatore, alla tromba per Accurate Records. E questo è l'ultimo ascolto che facciamo insieme, perché è giunta al termine la mattinata di conduzione, ma c'è ancora, prima del radiogiornale delle 13, il nostro spazio del sabato dedicato al cinema. Parliamo ovviamente di Indovina chi viene al cinema, che oggi ha una tematica come sempre molto ricca ma particolarmente variegata. Nelle sale arriva Beccaria di Eric Bernasconi, documentario importante che perché questo documentario si è aggiudicato già il premio del pubblico alle giornate cinematografiche di Solete, arriva nei nostri cinema. E poi si apre lo Zurich Film Festival, importantissimo. E poi la voce invece a Steve Della Casa, nota voce della critica cinematografica italiana, che conosce però molto bene anche la realtà del nostro paese, perché è stato celebrato durante il Locarno Film Festival, celebrato perché la trasmissione Hollywood Party, che conduce da 25 anni per Rai Radio 3 in Italia, è stata appunto celebrata in diretta dalla kermesse locarnese. Allora, a questo punto, riassumendo, vi lascio a Indovina chi viene al cinema e poi al radiogiornale delle 13 e infine a Passatempo. Noi ci ritroveremo in realtà domani mattina alle 7, ma per ora un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Ben ritrovati a questo nostro terzo appuntamento della seconda stagione di Indovina chi viene al cinema. Spente le luci del Lido di Venezia, festeggiati i vincitori, in attesa di vedere nelle sale i nuovi film, siamo già pronti per una nuova avventura cinematografica. Buongiorno da Moira Bubola.
2: E buongiorno anche da Alessandro Bertoglio. Ovviamente la nuova avventura è quella dello Zurich Film Festival, che si apre giovedì e porterà in Svizzera tante star e tanti nuovi film di respiro internazionale. Qualche nome? Qualche titolo? Tenzing, della regista Jennifer Pidom, con Tom Hiddleston e Willem Dafoe, aprirà la 22esima edizione del festival e i tre saranno i primi grandi ospiti della manifestazione. Il film è basato sulla vincente storia della prima scalata del Monte Everest e porta anche un messaggio importante per i nostri tempi. La prima scalata dell'Everest è riuscita soltanto perché gli alpinisti hanno rispettato la popolazione locale degli Sherpa e soprattutto le leggi della natura. E poi ci sarà anche Naomi Watts che riceverà uno degli ambiti Golden Eye Awards.
1: E veniamo alle uscite della settimana. Arriva finalmente nelle sale, dopo le numerose anteprime estive e soprattutto il Prix du Public alle giornate di Soletta, il Beccaria di Eric Bernasconi. Sappiamo ormai tutto di questo film. Conosciamo Mario, che viene spedito dalla famiglia in montagna. Lui ha 16 anni, deve darsi un po' da fare, no? Mentre la società attorno a lui attraversa profondi cambiamenti, perché siamo alla fine degli anni 70, ecco che anche Mario deve affrontare con goffaggine i primi turbamenti sentimentali. Ha problemi a scuola, si scontra col padre, appunto, ed ecco perché è stato spedito in montagna a lavorare come contadino. E qui vivrà degli incontri inaspettati con un medico maturo che lo guiderà e anche con una ragazza molto più, diciamo, sveglia di lui, che sarà un bel incontro. Andate a vedere questo film, merita tutta la nostra attenzione.
3: Lo speravo un po' più robusto.
4: Tira sta corda!
5: Oh, non sono mica un lazzarone.
6: Certo, si vede subito che siamo a posto.
7: Hai 16 anni, per Dio! Non dire niente alla Prisca.
2: Con il ritorno alla normalità e alla regolarità delle uscite, potevamo farci mancare l'horror settimanale?
1: No.
2: Ecco dunque un nuovo Resident Evil. La saga inizia nei videogame, ma questo è già anche l'ottavo titolo cinematografico dopo i primi sei filmati da Paul W.S. Anderson, sei film che sono stati un ottimo successo di pubblico. La serie è stata

0: avviata nel 2021 con Welcome to Raccoon City, e questo è in sostanza il secondo reboot, la seconda ripartenza, che si affranca dai precedenti mantenendo il marchio di fabbrica per il fatto di portare sullo schermo una storia inedita e con personaggi che non sono presenti nell'universo dei videogiochi della serie. Qui il protagonista è Brian, un corriere, che accetta di consegnare un pacco apparentemente innocuo, e quella che inizia come una normale giornata di lavoro si trasformerà a breve in un vero e proprio incubo.
1: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo?
2: Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
3: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
2: No, per oggi sono a posto.
3: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
2: Affari fatto. C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
4: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
2: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose.
0: Cambiamo radicalmente genere con Sotto l'incanto dei cristalli di quarzo, documentario di Irene Marti che ci porta nelle zone più impervie delle Alpi svizzere. Spinti da un fuoco interiore, da leggende, miti e sogni, i cercatori di cristalli trascorrono giorni, se non settimane, in un paesaggio arcaico che negli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti. Un viaggio davvero speciale e visivamente emozionante.
5: Chiudiamo con Cosmos del fotografo e regista losannese Germinal Roux, che ci regala uno dei film svizzeri più insoliti degli ultimi tempi. In un mondo che insegue freneticamente crescita, innovazione, progresso, questo film, questo lavoro, sceglie di raccontare una storia di immortalità che è ambientata in un villaggio dimenticato dello Yucatan. Incontriamo Lena, che ha 68 anni, è vedova ed è solitaria, e lei avrà a che fare con Leon, 62 anni, un indiano maya, custode dei segreti della natura e anche dei segreti degli spiriti. Lena trova in Leon un compagno inaspettato e, nonostante la differenza e i mondi apparentemente opposti, tra loro si forma una profonda connessione. Cosmos è un racconto filosofico sulla vecchiaia, sulle sue trasformazioni silenziose e sul legame d'amore essenziale per l'intero arco della vita umana.

0: Stefano, o meglio Steve Della Casa, è un conosciuto e amato critico cinematografico, regista e direttore artistico. È la voce e l'anima di Hollywood Party, trasmissione radiofonica di culto per i fan del cinema, in onda su Rai Radio 3. Dopo la laurea in cinema con una tesi sul western americano, diventa un agitatore culturale. Dà vita al Movie Club Torino, un cineclub entrato nella storia della città sabauda perché aveva migliaia di tesserati. Dopo questa esperienza, naturalmente, arriva il Torino Film Festival, altra creatura cinematografica che deve a Steve Della Casa parte della sua esistenza. E non potevamo cominciare l'incontro chiedendogli come e quando è nata la sua passione per il cinema?
1: Allora, ero abbastanza piccolo e mia mamma all'epoca non aveva ancora vinto il concorso all'università e insegnava in una scuola serale. Mio padre, che anche lui poi più tardi diventerà un docente universitario, ma che all'epoca invece insegnava però di giorno, siccome non riusciva a farmi addormentare, mi portava al cinema tutte le sere e io dopo 10 minuti mi addormentavo e mi portava a casa, avevo tipo 3-4 anni. La cosa che più ricordo di questo periodo è che a lungo mi è poi capitato, mio padre mi porta a vedere o film western o film di guerra, e io quando poi sono diventato più grande dicevo beh, vado a vedermi quel film, non l'ho mai visto, e dopo un pochettino dicevo io però questa scena l'ho già vista, e non so se era autosuggestione o se era ricordo appunto di sequenze che davvero ho visto nell'infanzia. In certi casi mio padre mi ha anche confermato che avevamo visto insieme quel film, visto insomma che eravamo stati insieme a quel film, e in certi casi invece diceva questo non l'ho mai visto, quindi non so bene distinguere, però la passione nasce dall'epoca. Per me il cinema era il corrispondente della Nina Nanna per andare a dormire.
2: Nina Nanna, camomilla, latte caldo, insomma, vedete quante cose può fare il cinema. Critico cinematografico, regista, direttore artistico, voce e anima di Hollywood Party, trasmissione mitica di Rai Radio 3, laureato in cinema, Steve Della Casa, con una tesi sul western americano. Sì. Quanto l'western ha plasmato e ha dato spunti sia tecnici sia narrativi al cinema che è venuto dopo.
1: Tantissimi. André Bazin, che è fondatore di Cahiers du Cinéma, diceva che il western è il cinema americano per eccellenza. Io ho sempre pensato che il western sta alla storia americana come l'Iliade sta alla storia greca, cioè la trasposizione in mito di quella che invece era semplicemente la conquista dell'Ovest fatta da mandriani ignoranti e piuttosto violenti che ammazzavano gli indiani, che ammazzavano i bisonti, e quindi non ci sarebbe stata molta epica, così come quando i greci hanno conquistato l'Asia Minore e poi si sono inventati Troia, il cavallo, le Portescee, Ettore, Achille, Elena e tutto il resto. Quindi diciamo è stato il grande mito del cinema della metà del Novecento, no? È stato la quintessenza di quello che poi l'America ha rappresentato nell'Italia del dopoguerra, no? Cioè il posto in cui si poteva far fortuna, si diventava ricchi, c'erano un sacco di possibilità, c'erano queste pianure straordinarie, i monti fatti a panettone, limati dal vento della Monument Valley, dove tanti western John Ford li ha girati, insomma tutto questo. E infatti tutti i fumetti che noi bambini leggevamo erano tutti western: Tex Willer, Capitan Mickey, Grande Black, Zagor, Piccolo Ren e tutti gli altri che io leggevo avidamente erano tutti western. Quindi il western è stato una specie di altro mondo, di mondo sognato che un'intera generazione ha avuto come suo riferimento. Ha insegnato al cinema l'uso dei campi lunghi come una, cioè campi lunghi su quando l'occhio si perde nella vastità della prateria o delle montagne che dove sono ambientate le storie, insomma, e lì si poteva fare effettivamente, perché l'America, differente dell'Italia, è meno costruita, quindi ci sono davvero la possibilità, se ti metti su una collinetta, di vedere niente se non la natura. Qui da noi è un po' più difficile.
2: E abbiamo parlato di quanto l'western abbia caratterizzato il cinema dello scorso secolo, del Novecento, subito il cinema del dopoguerra, e un italiano si è appropriato di questo,
1: certo,
2: genere, Sergio Leone.
1: Anche lui.
2: Non solo se ne è appropriato, ma è diventato un maestro.
1: Sì, sì, anche lui diceva che per lui il western era la terra dei sogni. A un certo punto gli americani Mastroianni negli anni 60 hanno smesso di fare western, no? Perché i western li facevano soltanto per la televisione, i vari Rin Tin Tin, i forti di Forte Coraggio, eccetera, e quindi al cinema non li facevano più perché dicevano che al pubblico non interessavano più, anche perché in America c'era una grossa crisi, no? Del mito americano, c'era il Vietnam, c'era la contestazione, tutto il resto. Allora lui ha cominciato a farli in Italia, lui e molti altri, perché diciamo tra il 62, l'anno prima di Per un pugno di dollari, il 75, solo in Italia, in coproduzione magari con la Spagna, la Germania, eccetera, hanno girato 350 western, quindi hanno, come dire, risposto alla domanda di un pubblico che era orfano del posto in cui i western si facevano, proprio perché erano di tradizione. E la cosa interessante è che nei western italiani spariscono alcune cose, per esempio spariscono gli indiani, pelle rossa non ci sono quasi mai, perché è difficile prendere i Bagnini di Anzio, che di solito facevano le comparse, e truccarli da pelle rossa. Quando l'hanno fatto diventavano poco credibili, e poi si sposta tutto un po' più a sud, no? Si sposta tutto nel Messico, dove c'è la rivoluzione, eccetera eccetera, perché lì c'era il periodo del terzo mondismo, no? Delle guerre di liberazione, del Vietnam, eccetera, e quindi diciamo ci sono dei western che sono quasi più maoisti che gli scritti di quelli che all'epoca occupavano l'università, appunto con il ritratto di Mao.
2: Steve Della Casa, regista, l'ultimo lavoro, siamo in un film di Alberto Sordi realizzato assieme a Caterina Taricano. Io però sono curiosa di un altro lavoro, non ho potuto vederlo, ma me ne hanno parlato tantissimo. Perché sono un genio, documentario dedicato a Lorenza Mazzetti. Allora,
1: Lorenza Mazzetti era una vecchietta straordinaria che io ho conosciuto quando era già piuttosto anziana. Allora, lei ha avuto la seguente vita: era figlia di una famiglia molto ricca, in cui il padre era ebreo, no? Sono arrivati i tedeschi e hanno ammazzato quasi tutta la sua famiglia. Lei dopo la guerra si è trasferita a Londra come studentessa e si è messa a lavorare, non sapendo che in patria un malfidato custode dei suoi beni le aveva praticamente rubato tutto. Allora si è messa a lavorare, è entrata nella scuola di cinema di Londra e ha fatto dei film, uno dei quali è andato a Cannes, e poi ha firmato il manifesto del free cinema inglese. Se guardate, le firme sono Tony Richardson, Lindsay Anderson, Carey Rice e Lorenza Mazzetti, appunto lei. Poi è tornata in Italia, ha lavorato con Zavattini, ha aperto un teatrino di marionette a Trastevere, ha collaborato tantissimo con Pasolini e insomma ne ha fatti, e poi è diventata anche pittrice a un certo punto, quindi ha avuto una vita talmente intensa, e la raccontava, se leggete i suoi romanzi, soprattutto Il cielo cade, che racconta la strage della sua famiglia, e il Diario londinese, che sono usciti entrambi da Sellerio.
2: Tra l'altro Il cielo cade aveva vinto lo Strega,
1: sì,
2: o Il Viareggio,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: ricordo
1: sì,
2: più, era
1: Viareggio,
2: stato un romanzo,
1: il Viareggio
2: era stato un romanzo,
1: perché,
2: molto
1: sì,
2: amato,
1: perché è un romanzo che sono gli occhi di una bambina che racconta cosa stava succedendo intorno a lei, cioè il dramma della guerra, però raccontato dagli occhi della bambina, sembra quasi un gioco, è fantastico quel libro. Allora io l'ho conosciuta per vari giri, e appena ho avuto la possibilità ho detto sarebbe molto bello ricordarla, e in questo mi hanno molto aiutato quelli che poi appaiono nel film, cioè Marco McDowell, che era innamoratissimo di lei, le voleva molto bene, così via, e Bernardo Bertolucci, che ha a lungo collaborato, perché lei appunto dopo il vittoria del Viareggio ha avuto Attilio Bertolucci, papà di Bernardo, come editor, e poi David Greco, che è praticamente un suo figlioccio, perché David Greco è uno dei fondatori di Hollywood Party, è il figlio di Bruno Greco, che era il direttore del Teatro di Roma, che è stato a lungo compagno di Lorenza Mazzetti. Quindi questa vecchietta che sembrava una fatina che si aggirava, mi sembrava interessante da raccontare, abbiamo pensato di raccontarla.
2: Bellissimo il titolo, Perché sono un genio, con punto esclamativo.
1: Perché sono un genio è la risposta che diede al direttore della scuola di cinema inglese. Lei non aveva i soldi, dice, allora perché le vuoi scriverci? Perché sono un genio, rispose. Questo la dice lunga sul personaggio.
2: Un personaggio che meritava di finire in un documentario. Non ti faccio le solite domande, il cinema italiano, come sta, come non sta. Non, a questo punto non ci interessa, ma una cosa te la chiedo, che cosa auguri al cinema italiano?
1: Allora, Io mi divertivo tantissimo a vedere ogni tipo di film quando ero ragazzo, perché io ero un ragazzo anche forse abbastanza strano, perché andavo a vedere sia i western sia i maciste, i Frank e Ciccio eccetera, ma andavo anche a vedere i film americani, andavo anche a vedere, non so, i film della Nouvelle Vague. Io Godard lo vedevo magari non in prima visione, ma successivamente, quando non era vietato, andavo a vederlo tranquillo.
2: Godard o Truffaut? Da che
1: tutte
2: parte
1: due.
2: Stai? Tutte e due? No, qua si prende campo.
1: Godard.
2: Ah, okay.
1: Complessivamente preferisco Godard perché è stato un vero innovatore. Truffaut è stato un grandissimo regista, mi piace da morire, ma se dovessi scegliere uno dei due sceglierei il vecchio Jean-Luc. E andavo a vedere un po' tutto, e quello che auguro al cinema oggi è di essere di nuovo una cosa per cui uno dice: vado a vederlo comunque, perché in ogni caso starò meglio dopo che ho visto quel film. Questo per il cinema italiano non sempre succede, anche perché quel cinema italiano di quegli anni era un cinema che era fatto per essere venduto in tutto il mondo. C'è anche i film più scalcagnati, anche gli Ercoli, i Maciste eccetera, li trovi in Iran, li trovi in Thailandia, li trovi. Io ho una collezione di manifesti di Ercole e Maciste in cui ci sono appunto quelli in persiano, quelli nelle lingue del sud-est asiatico. Quelli giravano tutti, giravano i grandi capolavori, cioè Fellini, Antonioni, certo, De Sica eccetera, ma giravano anche quei film lì. Oggi il cinema italiano non ha più quella dimensione, è un cinema che non ha neanche più tanto interesse a essere visto, perché i soldi li fa prima, cioè oggi un film si finanzia con i diritti televisivi, col ministero, col tax credit. Una volta invece i film dovevano, se non incassavano era finita, e quindi si studiavano delle cose che andassero davvero bene col pubblico, e questa è la cosa che credo che manca di più, che dovrebbe ritrovare.
2: Dovevano sbigliettare per riuscire a sopravvivere. Sì. Ultima domanda, Steve Della Casa, il tuo film Coperta di Linus, quel titolo al quale torni e ritorni quando vuoi trovare pace col mondo, quando hai bisogno di divertirti, quando hai bisogno di piangere, non lo so, a te dircelo.
1: Allora, il mio film in assoluto preferito è Sentieri Selvaggi di John Ford, che risponde proprio a tutte le caratteristiche che hai detto, nel senso che spiega anche perché mi piace di più Godard di Truffaut, perché Godard disse: come posso io odiare John Wayne per quello che dice sul Vietnam, perché John Wayne, come sappiamo, era a favore dell'intervento in Vietnam eccetera, ma amarlo teneramente quando alla fine del film prende Natalie Wood in braccio e la alza verso il cielo. Ecco, è esattamente il sentimento che provo io quando vedo quel film, in cui c'è tutto, perché c'è anche una specie di autocritica da parte di John Ford. John Ford è stato il maggiore narratore della frontiera, lì si capisce, che incomincia a capire che forse non tutto quello che è stato fatto per conquistare l'Ovest è stata una cosa bella, ma ci sono stati anche massacri e cose del genere. È un film complesso, è un film in cui c'è tutto, c'è il divertimento, c'è l'avventura, ci sono anche le situazioni tristi, perché poi è evidente che John Wayne è innamorato di sua cognata sostanzialmente, che però la cosa non si concretizzerà. Insomma, c'è veramente tutto in quel film, ed è un film che posso vedere 50.000 volte. E a proposito del modo di girare, un film che va visto almeno una volta al cinema, perché all'inizio si vede una prateria, e al cinema si vede un puntino che avanza in quella prateria, che è John Wayne che arriva a cavallo. In televisione si vede solo la prateria, il puntino si vede quando lui è già molto vicino, perché ovviamente la nitidezza dell'immagine in televisione è più bassa rispetto al grande schermo, no? Quindi è anche un piccolo insegnamento su quanto vedere i film sul grande schermo comunque è più bello che vederli come sentire un concerto dal vivo o sentire un nastro, non è la stessa cosa.
3: Indovina chi viene al cinema.
0: Lunedì 21 settembre alle 21.55 su RSI La 2, in occasione degli 85 anni del regista Marcus Imhoff, nato proprio oggi, 19 settembre, viene proposto il documentario El Dorado. Dopo More Than Honey, che ha avuto un successo mondiale, il regista svizzero qui racconta, attraverso il suo tipico approccio filmico, che abbraccia una vicenda intima e la fa diventare universale, una storia molto personale che riguarda il destino di migliaia di uomini e donne in fuga verso l'Europa. Le sue riflessioni sull'umanità e sulla responsabilità di ogni cittadino partono, una volta di più, dalla sua infanzia e da quel profondo legame, ancora bambino, che aveva instaurato con una giovane italiana, Giovanna, ospitata dalla sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regista non l'ha dimenticata e oggi, oltre 70 anni dopo, si interroga sul destino di Giovanna e, parallelamente, di quelle persone, uomini, donne e bambini, che cercano rifugio nel vecchio continente.
2: Mercoledì 23 settembre su RSI La 2 alle 20:40 sarà proposto in prima visione TV la storia del Frank e della Nina di Paola Randi con Ludovica Nasti, Samuele Taneggi e Gabriele Monti. Il film, presentato in Orizzonti Extra alla Mostra di Venezia il 2024, racconta la storia d'amore ed amicizia tra Frank, Carlo e Nina, tre ragazzi alla ricerca del loro posto nel mondo, della libertà, dell'affermazione della propria unicità e del proprio modo di vivere. A raccontarla è Gollum, solo che la deve scrivere sui muri perché lui non parla. Gollum è il custode di quelle parole che non gli escono dalla gola e che scrive sui palazzi come se la città fosse un grande amplificatore, un grande murales. Il Frank ha smesso di avere una vita da un paio d'anni, ma per tirare avanti ecco che vende compiti fuori dalle scuole. La Nina è ambiziosa e concreta, ma ha dato retta agli adulti e si ritrova nei guai. E adesso la vita, come la vuole lei, è solo dentro alle immagini che scatta, perché la Nina ha questa ossessione. La storia del Frank e della Nina, mercoledì 23 settembre su RSI La 2 alle 20:40.
0: Harry, ti presento Sally, è un film del 1989 diretto da Rob Reiner ed interpretato dalla magnifica coppia formata da Meg Ryan e Billy Crystal. È ricordato soprattutto per la scena del ristorante, in cui la protagonista, Sally, dimostra all'amico Harry come una donna possa essere in grado di fingere il piacere. Ma quello che ha preso la signorina non è la nostra citazione di oggi, anche se è una delle più amate di tutti i tempi. Oggi ve ne regaliamo una che è sicuramente meno nota, ma altrettanto divertente, e la pronuncia l'altro protagonista, Harry Burns. Quando compro un libro, io leggo l'ultima pagina per prima, così se muoio prima di finire so quello che succede. Questo, amica mia, è il lato oscuro.
2: Bellissima questa citazione per tutti noi che amiamo il cinema e amiamo tantissimo i libri. La nostra trasmissione torna il prossimo sabato, come sempre alle 12:30, da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Buon cinema!
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: In poco più di due decenni di carriera, John Coltrane ha scolpito paesaggi sonori inauditi nella musica jazz e non solo, attraversando alcune delle stagioni musicali più interessanti del genere. Dagli albori del bebop con Miles Davis e Thelonious Monk, agli incontri con rivoluzionari come Eric Dolphy e Ornette Coleman, fino alla collaborazione con un grande maestro come Duke Ellington. Alla guida del suo classic quartet, con McCoy Tyner, Jimmy Garrison ed Elvin Jones, ha inciso alcuni dei suoi più grandi capolavori. Microcosmi alla Train, una roadmap attraverso la carriera di John Coltrane a 100 anni dalla nascita. A cura di Martino Dont. Bourbon Street. Mercoledì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Gli Stati Uniti annunciano un accordo sulla Groenlandia. Gli americani avranno il controllo della sicurezza. Cina e Russia non potranno mai avere basi. Via dalla Casa Bianca. Trump caccia i giornalisti di alcune testate come CNN e Politico. Diffondono notizie false sui nostri successi. La spiegazione. La procura lucernese conferma. Il capitano della nazionale svizzera di calcio Granit Xhaka è indagato per presunta falsificazione di certificati Covid. E in Italia il mondo del pallone è in lutto per la scomparsa di Sandro Mazzola, il capitano della grande Inter, morto a 83 anni, lo ricordiamo in Rete 1 Sport. Serve un intervento tempestivo, Associazione Svizzera dei Trasportatori e Contadini chiedono a Berna misure di sostegno per contrastare il caro benzina. E l'inflazione si fa sentire anche all'Oktoberfest che si apre oggi a Monaco di Baviera, un boccale da litro quest'anno arriverà a costare oltre 15 euro. Stati Uniti e Danimarca hanno raggiunto un accordo per rafforzare la sicurezza in Groenlandia, mettendo così fine ad un contenzioso che ha coinvolto anche l'Unione Europea e la NATO. L'intesa sarà formalizzata la prossima settimana e dovrà essere approvata dal Parlamento danese e da quello della Groenlandia. Intanto il presidente Trump rivendica la conclusione di un accordo che definisce storico e che consente agli Stati Uniti di tenere fuori dalla strategica isola Russia e Cina. Con me in studio Mangiula Bacia per i dettagli.
4: Beh, ad annunciare per primo l'accordo è stato Donald Trump con un messaggio trionfalistico sul suo social Truth, un accordo che nelle parole del presidente statunitense conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza in Groenlandia. I dettagli dell'accordo, va detto, non sono ancora chiari, ma uno degli aspetti più significativi sottolineato da Trump è che impedirà a paesi avversari come Cina e Russia di stabilire basi militari o fare investimenti sull'isola, che lo ricordiamo è ricca di minerali strategici, senza l'approvazione degli Stati Uniti. La premier danese Mette Frederiksen si è felicitata per un accordo che rispetta la sovranità e l'integrità territoriale della Danimarca e della Groenlandia, rafforza la sicurezza nell'Artico, risultando vantaggioso anche per la NATO e per l'Europa. Anche il primo ministro della Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, ha detto che l'accordo riconosce i legittimi interessi locali. L'intesa sarà firmata la settimana prossima a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma dovrà anche essere ratificata dai parlamenti di Groenlandia e Danimarca. Si tratta insomma di un'intesa frutto di negoziati condotti con discrezione che in sostanza scongiura pretese statunitensi sull'isola molto più radicali.
3: Sì, infatti ricordiamo tutti che Trump aveva iniziato il suo secondo mandato presidenziale minacciando di prendersi la Groenlandia con la forza se la Danimarca non avesse acconsentito a vendere l'isola agli Stati Uniti. Trump quindi rinuncia a questa pretesa.
4: Beh, Trump ha rivendicato con questo accordo un risultato senza precedenti, affermando di aver affrontato in modo definitivo una questione strategicamente cruciale e irrisolta da oltre un secolo. Possiamo quindi ritenere che l'accordo metta fine ad un contenzioso vissuto dalla Danimarca come una minaccia esistenziale e che aveva allarmato gli alleati europei e provocato una crisi di fiducia tra i membri della NATO. Alleanza Atlantica, che oggi ha salutato con soddisfazione l'accordo raggiunto. Trump intanto ha detto che gli Stati Uniti si muoveranno subito per estendere la loro presenza militare in Groenlandia, ma non è chiaro se l'intesa consente la costruzione di nuove basi senza il consenso danese. Attualmente gli Stati Uniti posseggono la base di Pituffik, utilizzata per la difesa missilistica e operazioni di sorveglianza spaziale.
3: Insomma, l'accordo c'è, ma dobbiamo ancora capire esattamente alcuni contorni di questa intesa. Grazie Mangiulo Abbatia per queste tue spiegazioni. Negli Stati Uniti intanto nuovo attacco di Donald Trump alla libertà di stampa con un post sul suo social Truth. Il presidente statunitense ha annunciato la messa al bando dalla Casa Bianca dei giornalisti di CNN, MC's Now e del sito online politico. L'accusa nei loro confronti è quella di aver diffuso fake news sui successi dell'amministrazione. Da Washington, Andrea Vosti.
5: Tra i primi a dare la notizia del triplice bando è l'anchorman di punta di CNN, Jake Tapper.
6: Welcome to the lead, I'm Jake Tapper. President Trump this afternoon in a social media post announced that he is going to ban CNN, MS Now and Politico from the White House.
5: Donald Trump ha appena postato il suo editto su Truth Social. Sono orgoglioso di annunciare che con effetto immediato bandisco dalla Casa Bianca le fake news, CNN, Politico e MS Now, ha scritto Trump, minacciando di estendere la messa al bando anche ad altri media considerati nemici. Il presidente degli Stati Uniti chiarisce che il bando potrebbe venire levato se i media colpiti dalla sua decisione dovessero correggere il proprio comportamento. In parole povere, scodinzolare per compiacere il comandante in capo, come spesso fanno i presentatori di Fox News.
6: If that means covering the president without adulation...
5: Se cambiare atteggiamento significa adulare il presidente, questo non è il nostro lavoro, ha risposto Jake Tapper di CNN.
6: That's not our job.
5: Quello di Trump è un vero e proprio assalto, e non è neppure la prima volta, al primo emendamento della Costituzione americana e alla libertà di stampa. Già durante il suo primo mandato, Trump aveva etichettato i media progressisti come nemici del popolo, esortando i suoi sostenitori durante i suoi comizi a insultare i rappresentanti dei media.
7: You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake.
5: Poco dopo il post su Truth Social, dallo studio Ovale, Trump ha reiterato l'accusa nei confronti di CNN, MS Now e Politico, accusandoli di riportare falsità e di non celebrare i presunti successi dell'amministrazione.
7: You need borders and you need fair and free voting and you know what you need? You need a free press.
5: Per avere un paese servono una frontiera sicura, elezioni libere e una stampa libera e onesta, ha detto Trump, rispondendo alla domanda di una giornalista.
7: You need a fair press and an honest press.
5: CNN, MS Now e Politico, come altri media prima di loro, faranno quasi certamente causa all'amministrazione. A poche settimane soltanto dalle elezioni di midterm che vedono il partito del presidente in grandi difficoltà nei sondaggi.
3: Lo sport svizzero è ancora in subbuglio per una vicenda legata alla possibile falsificazione di un certificato Covid. Il capitano della nazionale di calcio, Granit Xhaka, è infatti oggetto di un'inchiesta da parte della giustizia lucernese. Qualche dettaglio in più con Nicola Lüend.
8: L'approccio fuorilegge alle regole durante il periodo Covid apre dunque un secondo fronte nello sport svizzero di alto livello. Qualche mese fa Patrick Fischer, l'allenatore di successo della nazionale di hockey, era stato allontanato prima dei mondiali di casa dopo che era emerso che si era recato alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 con un certificato Covid falso. Una decina di giorni fa, per la cronaca, la Federazione Internazionale di Hockey lo aveva poi squalificato per 4 anni. Ora è il turno di un'altra grande star dello sport elvetico. Al centro dell'attenzione mediatica nazionale ma anche internazionale è la figura emblematica del calcio svizzero, il capitano della Nati, Granit Xhaka, 33 anni e oltre 150 presenze con la maglia rossocrociata. Premesso che Xhaka respinge con fermezza le accuse e che vige la presunzione di innocenza, quello che è certo è che la procura di Lucerna lo ha messo sotto inchiesta perché avrebbe ottenuto certificati Covid falsi. L'obiettivo è chiarire se ci sono stati reati connessi all'eventuale ottenimento fraudolento di un certificato e o alla falsificazione di documenti. Così si è espresso il portavoce della procura lucernese, procura che sentirà il giocatore nei primi giorni di ottobre. Il 6, fra l'altro, la Svizzera giocherà contro la Macedonia del Nord per la Nations League. I fatti risalirebbero al 2022 e si concentrerebbero sulla somministrazione di due dosi di vaccino contro il coronavirus, che potrebbero non essere mai avvenute. I certificati sarebbero stati rilasciati da una dottoressa lucernese, il cui studio è stato perquisito nel 2023 perché al centro di altri presunti casi di falsificazione di certificati. Come detto, Giacca respinge le accuse ed è pronto a collaborare con la giustizia, ha detto il suo portavoce.
3: L'attuale livello dei prezzi dei carburanti fa lanciare un grido d'allarme a contadini e autotrasportatori. I primi non escludono di riversare sui consumatori i maggiori costi provocati dal rialzo della benzina e del diesel, mentre i secondi hanno chiesto un intervento al Consiglio federale. Maggiori dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
9: Con un livello del prezzo medio del litro di diesel che si aggira ormai attorno ai 2 franchi e 40 centesimi, gli autotrasportatori svizzeri sono decisamente sotto pressione. Per questo motivo, l'associazione di categoria ASTAG si è rivolta direttamente alla consigliera federale Karin Keller-Sutter affinché il Consiglio federale valuti rapidamente delle misure di sostegno concrete e a tempo determinato. L'ASTAG non chiede misure mirate per il proprio settore, ma tra le varie cose l'introduzione di un cosiddetto gasolio commerciale per quelle imprese che lo impiegano per poter svolgere il proprio lavoro, poter far capo a crediti d'imposta sui costi del carburante o uno sgravio temporaneo in materia di tasse e tariffe, così come fatto da altri stati europei. Da parte sua, anche l'Unione Svizzera dei Contadini reagisce all'aumento dei prezzi dei carburanti. Secondo il Blick, intende infatti trasferire l'aumento dei costi di produzione sui prodotti e quindi sui consumatori. L'Ufficio federale dell'agricoltura non ritiene per il momento necessario intervenire, ma sta monitorando la situazione. L'ufficio ritiene comunque possibili ripercussioni sui prezzi al consumo.
3: Per attenuare la crescente difficoltà nell'acquisto di un'abitazione, il Consiglio federale ha deciso di puntare su miglioramenti mirati che non portino però a un aumento dei prezzi degli immobili. Escluso allora un aiuto pubblico massiccio, mentre viene sostenuta la promozione della proprietà abitativa nelle zone rurali. Da Berna, Alessio Veronelli.
10: In Svizzera l'accesso a un'abitazione propria è sempre più difficile. La quota di proprietà è infatti in calo ed è ora sotto il 36%, seppure con importanti differenze fra i cantoni. Più alta in Vallese, Giura e nei Grigioni, poco sopra la media nazionale in Ticino, nettamente sotto a Zurigo, Ginevra e Basilea Città. Acquisto di case o appartamenti che risulta particolarmente problematico per le giovani famiglie che non possono contare su un'eredità. Se fra i compiti della Confederazione figura la promozione dell'acquisto di abitazioni proprie, per il governo una spinta ulteriore da parte dello Stato, senza la creazione di nuovi spazi abitativi, avrebbe però l'effetto controproducente di incentivare ulteriormente la domanda, contribuendo così all'aumento dei prezzi, vanificando gli effetti di una parte dei fondi stanziati. La promozione, spiega il Consiglio federale, deve allora prendere in esame diversi strumenti, valutandoli in particolare in termini di adeguatezza, impatto sui prezzi, fabbisogno finanziario e ripercussioni sul consumo di risorse. A modifiche recenti, come la possibilità di effettuare versamenti retroattivi sul terzo pilastro per finanziare l'acquisto di un'abitazione o l'abolizione del valore locativo, per facilitare l'accesso a un proprio alloggio, il governo vuole ora sostenere miglioramenti mirati, in particolare nelle zone rurali.
3: A Lugano cresce il sentimento di insicurezza dopo alcuni episodi di aggressione e crescono anche le persone che quando escono la sera si portano dietro in tasca, in borsa, a portata di mano, insomma una bomboletta con spray al pepe. Il fenomeno esiste, lo abbiamo constatato con alcuni rivenditori. A questo punto ci siamo chiesti: ma è giustificato sentirsi più sicuri grazie allo spray? Giorgia Fontana ha approfondito la questione nell'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, interpellando anche la polizia cittadina e il suo comandante Federico Chiesa.
11: Non è comunque detto che lo spray funzioni al 100%, che neutralizzi la persona.
12: Anche la sua efficacia dipende poi sia dal prodotto, dall'ambiente, circostanze, dalla dinamica.
11: Lui consiglia sempre di allontanarsi e chiamare le forze dell'ordine appena possibile.
13: Se la cosa è veramente grave.
11: Sì, assolutamente.
12: Lo spray sicuramente può essere un aiuto, ma evidentemente non sostituisce quella che è la prudenza, con l'obiettivo principale di sottrarsi al pericolo e chiedere l'intervento delle forze di polizia.
14: E sbagli nell'utilizzo?
11: Lui dice che c'è il rischio di coinvolgere terze persone, di magari a propria volta farsi del male, soprattutto se c'è un po' di vento, se le situazioni ambientali non sono perfette.
12: Basti pensare che ci sono degli spray al pepe denominati nebulizzanti, che evidentemente se ci si trova contro vento si rischia anche di essere soggetto all'effetto urticante.
11: Appunto, tante persone non l'hanno mai usato prima, quindi anche in una situazione di paura, di stress, non è così semplice usare uno strumento che non si è mai provato.
3: Più sicuri con lo spray al pepe, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast, lo potete ascoltare tra poco alle 13.30 su Rete 1 e lo trovate online sul sito e applicazione RSI o semplicemente cercando Il Mondo Là Fuori su un motore di ricerca. Torniamo all'estero, in Cina, droni proibiti a Pechino, domani entra in vigore una zona di interdizione al volo e tra poche settimane verrà invece imposto un divieto totale. La decisione è stata presa dopo un recente incidente mortale e nella capitale cinese è partita la corsa a liberarsi in tempo dei velivoli senza pilota. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
15: I droni vengono ormai trattati come pistole o armi da fuoco. È uno dei commenti al centro di uno dei temi più virali di questi giorni sui social cinesi, il divieto totale di droni a Pechino. Da domenica 20 settembre entra in vigore una zona di interdizione al volo nella capitale della Cina e nelle aree circostanti, ma dal 15 novembre la stretta diventerà estrema, saranno proibiti non solo il volo e la vendita, ma anche il semplice possesso o stoccaggio. Si tratta di una delle norme più severe al mondo, la decisione è stata comunicata nei giorni scorsi, ma ha origine a fine giugno, dopo che un piccolo aereo da turismo si è schiantato contro il grattacielo più alto di Pechino, causando un morto e 13 feriti. Un incidente avvenuto a pochi chilometri dalla sede del governo e rapidamente censurato sui media. Fino al 31 ottobre chi vende può ricevere un contributo pari al 30% del valore di rivendita. Dal 1 al 14 novembre il sussidio scenderà al 15%. Le alternative sono il riciclo, compensato con 200 yuan, circa 20 franchi svizzeri, oppure la spedizione gratuita fuori Pechino. Chi non si adegua dovrà pagare multe salatissime. Per i proprietari è iniziato il conto alla rovescia. Nei punti di ritiro autorizzati si sono formate code. La presenza nei pressi di agenti di polizia segnala il timore di rimostranze. Sui social c'è chi appoggia il divieto legandolo alla necessità di sicurezza, ma c'è anche chi si lamenta visto che l'ondata di vendite di droni ha causato un crollo dei prezzi fino al 40%. Non è noto quanti velivoli senza pilota dovranno lasciare Pechino, ma alla fine del 2025 in tutta la Cina ne risultavano registrati quasi 3 milioni e mezzo.
3: In questi minuti viene inaugurata a Monaco di Baviera la 191esima edizione dell'Oktoberfest, la più antica e grande festa della birra al mondo. Anche quest'anno si attendono parecchi visitatori, oltre 6 milioni. Al centro dell'attenzione di questa edizione c'è però il forte rincaro dei prezzi della bevanda principe di questo tradizionale appuntamento. Sentiamo Walter Raue.
16: A Monaco di Baviera viene definita come l'Oktoberflation, l'inflazione d'ottobre. Una definizione coniata appositamente per descrivere l'ormai ricorrente aumento del prezzo della birra in occasione dell'Oktoberfest. Quest'anno un boccale di birra da un litro, il tradizionale Moas, costa nei tendoni della Theresien Wiese 15,60 €. Se si tiene conto che i boccali inoltre sono quasi mai riempiti fino all'orlo, ma nel migliore dei casi solo per 2/3, il prezzo al litro della bevanda alcolica preferita dai tedeschi supera i 20 euro. Andreas Rees, capo economista dell'istituto UniCredit in Germania, ha calcolato che dal 1985 ad oggi il prezzo della birra all'Oktoberfest di Monaco di Baviera è aumentato di quasi il 400%, e questo nonostante che nello stesso periodo l'inflazione sia salita in Germania solo del 120%. Nel lontano e felice 1985 un boccale di birra da un litro costava ancora 3,20 €. Il costante rincaro dei prezzi all'Oktoberfest viene seguito in Baviera con la stessa apprensione e preoccupazione come quello dei prezzi della benzina e del gasolio. Se per rimediare all'impennata dei prezzi del carburante molti consumatori decidono di lasciare a casa la macchina ricorrendo più spesso ai mezzi pubblici o alla bicicletta, una rinuncia a visitare l'Oktoberfest non è per molti bavaresi un'opzione praticabile. Dei 6 milioni e mezzo di visitatori registrati l'anno scorso alla celebre festa della birra, ben il 75% proveniva dalla Baviera e solo il restante 25% dal resto della Germania o dall'estero.
3: È tutto per quanto ci riguarda, c'è lo sport, l'augurio di un buon pomeriggio.
2: Lo sport.
17: Iniziamo con l'hockey, perché questa sera alle 19.45 l'Ambripiotta andrà a caccia della terza vittoria in altrettante partite sul ghiaccio del Losanna, che invece è fermo a quota 0 sul fondo della classifica. La sfida dei leventinesi sarà in diretta in Sport e Musica su Rete 1. Il programma della serata di National League prevede anche Davos Zugo, Rapperswil Friburgo, Zurigo Ginevra, Bien Lagnau e Ajoie Kloten. Il prossimo impegno del Lugano è invece martedì in casa contro lo Zugo. Per la Swiss League, dopo la vittoria all'esordio, oggi tornano in pista i GDT Bellinzona Snakes, che alle 17 ospitano la Rosa. Passiamo al calcio. L'Inter e il mondo del pallone italiano piangono la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda tra il 1961 e il 1977 della grande Inter, con cui ha vinto 4 campionati, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, oltre all'europeo del 1968 con l'Italia. Per il calcio giocato, il programma della Serie A prevede oggi 4 partite con il big match del sabato che vede la Roma ospitare alle 18 i campioni d'Italia dell'Inter. Alle 15 in campo saranno Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 20.45 Venezia-Lazio. In Superliga invece è tempo della nona giornata. Si inizia oggi con 3 partite alle 18, Sion-Zurigo, Young Boys-Servette e Lucerna-Grasshopper. Domani alle 16.30 Lugano sarà di scena a Losanna. Passiamo al motomondiale, perché questa mattina si sono svolte le qualifiche della MotoGP in Austria sul circuito di Spielberg. I più veloci sono stati Jorge Martin e Marc Marquez. Alle 15, in diretta su Ersilia 2, i due leader del mondiale si daranno battaglia nella sprint. Invece chiudiamo con il tennis. Dopo le sconfitte di Stricker e Wawrinka, la Svizzera è già con le spalle al muro dopo i primi 2 incontri del gruppo mondiale di Coppa Davis contro il Brasile. La Svizzera non può più sbagliare a partire dal doppio in programma oggi alle 19.
18: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Oggi giornata dai cieli in prevalenza soleggiati ovunque. La nuvolosità di questa mattina su alcune regioni infatti non è che ha particolarmente bloccato il soleggiamento. Comunque dalla serata sono previste velature in quota che al sud saranno a tratti anche dense. A livello di temperatura si resta nel complesso attorno ai 22 gradi al nord e 24 al sud. Eppure le previsioni per domani, domenica 20 settembre, annunciano una giornata in prevalenza soleggiata con solo qualche velatura o qualche cumulo pomeridiano a sud e nuvolosità in aumento in serata a nord. Le condizioni saranno dovute al passaggio ai margini del paese di una perturbazione, ma si limiterà a sfiorarci e a portare appunto qualche nuvoletta in più. Il tempo resterà comunque asciutto con massime attorno ai 24 gradi sui due versanti. L'anticiclone sull'Europa centro-meridionale garantisce quindi condizioni stabili e miti, ma noi torneremo comunque stasera per confermare queste previsioni dopo le ultime indicazioni di Meteo Svizzera. Grazie per l'ascolto e buon fine settimana a voi. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata del ridotto di oggi si apre con fulmini e saette come ai bei tempi antichi, anche se è di un'opera del Novecento che vi parleremo, La Tempête di Franck Martin, che lo scorso 16 settembre ha debuttato ai Bâtiments des Forces Motrices di Ginevra, sede temporanea del Grand Théâtre, per il periodo necessario a completare i lavori di ristrutturazione del teatro. Una nuova produzione firmata da Nettie Jones con Thierry Fischer sul podio dell'orchestra della Suisse Romande, di cui ci racconterà tutto Gianluigi Bocelli. Nella seconda parte ci trasferiremo a Modena, ma continueremo a parlare di tempeste, quelle barocche però di Georg Friedrich Händel, la cui musica è stata protagonista del concerto inaugurale della stagione 2026-2027 della Fondazione intestata a Leone Magera, di cui discuteremo con la figlia del maestro Eloisa Magera, che della fondazione è presidentessa e direttrice artistica. Ma noi, per iniziare, ci buttiamo nella tempesta di Franck Martin.

0: il primo spettacolo del nuovo sovrintendente Alain Perrou, che arriva in una situazione in cui il Grand Théâtre è ancora in trasferta ai Bâtiments de Force Motrice. Un biglietto da visita un po' complesso. Gianluigi Bocelli.
1: Alain Perrou ha appena ripreso la direzione del Grand Théâtre e ci propone questa prima stagione che è Nuovi Mondi, sostanzialmente. E ogni viaggio verso un nuovo mondo ci viene da dire che inizia da casa. La prima opera di una prima stagione di un mandato ha sempre qualcosa dello statement. E quindi lui è ginevrino e ci teneva a aprire la stagione con qualcosa di casa. Però facciamo attenzione, Franck Martin, è vero, è il grande compositore di Ginevra, ha attraversato con il suo stile, che è molto particolare, una buona parte del XX secolo, ma è anche il simbolo di una certa tipo di Ginevra internazionale connessa all'Europa e al mondo, capitale culturale europea che Perù ha voglia di mettere in avanti. Questa città che sta uscendo dalle sue fortificazioni si sogna più grande. Perù per lui è un ritorno a casa, viene dalla direzione dell'Opéra du Rhin, che è a Strasburgo, Mulhouse, Colmar, torna al suo Gran Teatro dove è stato drammaturgo negli anni 2000 e per lui ce lo confida qualcosa di vertiginoso da un punto di vista personale, però è anche un grande privilegio poter operare nella sua città con questa maison d'opéra ideale, no? Che non è troppo grande, non è troppo piccola, ma ha dei mezzi importantissimi, delle collaborazioni internazionali di altissimo livello. Quindi questa prima opera è La Tempesta di Franck Martin, La Tempête, che lui conosce benissimo perché come musicologo ha studiato molto bene l'opera di Martin. Ci ha scritto anche un libro 25 anni fa. La propone però non solo per il suo valore simbolico, la propone perché è fermamente convinto che si tratti di un capolavoro sottovalutato e c'è una convergenza fortuita con il lavoro di direttore d'orchestra che fa Thierry Fischer. Lui ormai dal 2024 sta portando avanti quella che è l'Odissée Franck Martin, ossia suonare l'intero catalogo del compositore di Ginevra in occasione quindi dei 50 anni della morte del compositore, appoggiandosi sulle diverse istituzioni musicali cittadine. Questo è iniziato nel 2024 e quando Perù ha deciso di proporre in stagione questa tempesta, per Fischer è stata una manda dal cielo, punto di coronamento di questa Odissea, no? Viceversa, Alain Perù è davvero contento di poter contare su qualcuno come Thierry Fischer per dirigerla, no? Perché la conosce molto bene, l'ha già diretta ad Amsterdam e l'ha anche registrata con la Netherlands Philharmonic Orchestra nel 2011, che è uscita per l'etichetta Hyperion. Quindi questa stagione inizia con questa Tempesta, che è l'unica vera opera, nel vero senso del termine, di Franck Martin.
0: E allora veniamo proprio all'opera, La Tempesta. Bisogna essere onesti, non è un'opera che è entrata nel grande repertorio, nasce in
1: No.
0: tedesco, poi viene tradotta in francese proprio per il Grand Théâtre e quindi è un ritorno a casa in qualche modo. E anche questa riproposta è una celebrazione di quel ritorno a casa di Franck Martin. Vogliamo dire
1: Sì.
0: due cose in più perché anche Gianluigi Bocelli è un grande esperto di Franck Martin, così come lo è Alain Perrou. Diciamo qualcosa di più su questa opera che veramente in realtà
1: Sì.
0: merita di essere riscoperta.
1: È un'opera di quello che definisco il periodo magico di Franck Martin, i suoi anni 50. Magico non tanto perché c'è qualcosa nello stile che cambia, perché lo stile di Franck Martin è lì, ma è per alcune sonorità, c'è questa atmosfera che aleggia nella produzione di questi anni, degli anni 50, no? Sappiamo che Franck Martin era appena andato a vivere in Olanda nel dopoguerra, a Naarden, perché sua moglie era olandese, e in questo periodo, c'è l'eco del mare, quindi ci sono le onde e ci sono queste sonorità molto trasparenti, molto ondeggianti. Le ritroviamo, ad esempio, nel concerto per violino, le ritroviamo nel suo concerto per clavicembalo, lo troviamo nei canti di Ari, lo trovo nella Tempesta, che sono le opere di questi anni. L'origine della Tempesta sta proprio in questi cinque canti di Ariel, che sono stati commissionati da Félix de Nobel, che era il direttore del coro da camera dei Paesi Bassi, e vengono presentati nel 1950. E poi piano piano iniziano a piacergli sempre di più, perché c'è questa componente irrazionale, onirica. Nell'estate 1952, poco a poco, Martin inizia a lavorare senza ulteriori indugi a ciò che ha dato il via e che ha ispirato tutto questo periodo, ed è proprio La Tempesta. All'inizio lui pensa a un progetto di fare una musica di scena per il teatro, poi però dice no, perché non andare avanti e fare proprio un'opera? Lui aborda all'inizio la traduzione tedesca, che è quella di William Schlegel. Questo lavoro immenso lo assorbe durante 4 anni. L'opera confluisce in una commissione per lo Staatsoper di Vienna. È la prima creazione di un lavoro contemporaneo dopo la ricostruzione in seguito ai bombardamenti del 1945, i bombardamenti di marzo 1945 durante la fase della liberazione. La prima sarebbe dovuto essere

essere diretta da Carl Boom. Poi però la cosa non va in porto perché Carl Boom se ne va e Frank Martin non è triste, anzi è molto contento di questa rinuncia perché lui andava molto d'accordo con Ansermet. Parlando con Ansermet gli diceva: voi, a differenza di Boom, la mia musica la conoscete davvero e da molto tempo, da prima ancora che sia veramente esistita. È una frase abbastanza forte. La prima è il 17 giugno del 1956, c'è una scena molto simbolica di Heinz Arnold, però come dici tu, sì, questa tempesta purtroppo non avrà molto fortuna. Negli anni 50, sì, c'è questa prima di Vienna, viene ripresa poi nel 56 a Francoforte, nel 57 c'è qualcosa a Torino con la Rai, 59 a Zurigo, 60 a New York e poi c'è questo 67 a Ginevra.

0: Un altro breve estratto dalla prova generale della Tempesta di Franco-Martin in scena a Ginevra in questi giorni, con la direzione di Thierry Fischer, un cast davvero importante di cui parleremo tra pochissimo. Dicevamo che l'opera nasce in tedesco, ma naturalmente a Ginevra si è proposta la versione francese, una versione che è arrivata un po' dopo in realtà Gianluigi Bocelli. Non ha cambiato però il senso e lo stile della musica di Franco-Martin. Corretto.
1: La versione francese è quella del 1967, che è la sua prima proprio qui a Ginevra. La musica è sostanzialmente la stessa, c'è un'aggiunta di un coro. Forse la grande differenza rispetto alla prima sta nel personaggio di Ariel, che è una soluzione nuova, è uno dei punti più affascinanti, però allo stesso tempo più controversi di quest'opera. Il personaggio di Ariel, infatti, è affidato a un ballerino, il quale può meglio esprimere così questa leggerezza dello spirito dell'aria, no?
0: Certo.
1: Le sue parti sono le parti corali, il coro del Gran Teatro, che in questa occasione sarà dietro le quinte, per dare meglio questa impressione di qualcosa di sovrannaturale. Quindi Frank Martin compone una parte ballata che il ballerino dovrà recitare in maniera ligia al ritmo e alle entrate che gli sono imposte dalla partitura. Ovviamente poi la differenza sta anche nel testo. Il testo sarà un testo in francese, che è una traduzione di Pauline Martin, la sorella del compositore. Oddio, ci manca un po' Shakespeare, devo dire la verità. Però funziona, è ottimale, diciamo.
0: E veniamo dunque a questa nuova produzione di Ginevra, curata da Nettia Jones. Si apre con un caveat: tutta la tecnologia sufficientemente avanzata è indiscernibile dalla magia, tratto da Arthur C. Clarke e il suo Profilo del futuro del 1973. Mm-hmm. Perché questo caveat?
1: Sì. Nettia Jones è una regista che è portata in palmo di mano dalla critica attuale e in un'intervista che è apparsa recentemente si confessa una geek della tecnologia, adora tutto quello che è video, adora tutto quello che è tecnologia. E beh, la sua presa di posizione è una presa di posizione forte, è una tempesta senza magia, è una tempesta in cui la magia è tecnica. Lei è osannata per la sua precisione, una virtuosa del video che generalmente gestisce da sola. E la Tempesta di Shakespeare, ci confessa, è una delle sue opere teatrali preferite. È rimasta molto colpita da questo luogo, del Bâtiment des Forces Motrices, dove si svolgono queste rappresentazioni. Come dicevi tu, Perù ha ereditato un teatro d'opera in trasferta, esatto, per
0: sì.
1: Ancora una stagione siamo fuori dal teatro storico, siamo in questa vecchia centrale idrica, un edificio storico di architettura industriale del XIX secolo, che è adibita da tempo a luogo culturale, a sala da concerto, la quale tuttavia conserva nella sua hall le vestigia delle turbine, delle pompe, delle canalizzazioni. Queste hanno fatto pensare alla Jones a un'idea di magia che è vista come tecnologia. Prospero, nella sua visione, uno scienziato il quale riesce a controllare gli elementi grazie alla tecnologia, all'elettricità. E ciò lo vediamo abbastanza rapidamente. Se all'inizio, cioè tutta l'ouverture bellissima di Frank Martin con la tempesta che affonda la barca, è creato con una proiezione di onde e di persone in abiti eleganti che si tuffano in acqua. Quando questo sipario si alza, ci troviamo di fronte a una sorta di antenna elettrica, una stazione meteorologica, che costituirà l'unica scenografia per tutta l'opera. E qui ci troviamo una presa di posizione di Nietzsche Jones, il Prospero, che è diventato una specie di scienziato pazzo che controlla il tempo con le sue esperienze, con i suoi esperimenti. E all'inizio devo dire che questa cosa è bella e interessante, soprattutto perché si accompagna a un aspetto visivo che ha una luminosità speciale. Tuttavia questa torre resterà come l'unica, ripeto, l'unica scenografia per tutta la durata delle 2 ore e mezza dell'opera. E ciò alla lunga si rivela davvero un poco stancante e monotono. Prospero è uno scienziato, tutto è basato su questo, su questa sua scienza. Tutte le sue magie diventano molto prosaiche, o si addormenta i personaggi con fazzoletti al cloroformio, comanda Calibano con un taser, immobilizza gli altri personaggi con l'elettricità. Ariel stesso, questo spirito aereo, magico di Shakespeare, diventa qui una proiezione elettrica che si manifesta come un'interferenza, come una neve elettrostatica sugli schermi. Lui è completamente disincarnato, è un video in bianco e nero proiettato sulle sfere di questa stazione meteorologica, il quale video è filmato in diretta dietro le quinte sullo sfondo verde, ci dice Nietzsche Jones. E l'idea tecnica, devo dire che all'inizio è qualcosa davvero di bello, tuttavia è un po' ripetitiva. Quindi, beh, c'è questo aspetto di luci, di video, che è bello, è da sta parte ciò in cui Nietzsche Jones eccelle con il suo collettivo Lightmap, però ciò che davvero lascia un poco confusi è che in questa fissità scenografica c'è la coreografia, la gestione scenica del movimento dei personaggi è davvero molto molto povera, c'è una staticità che è terribile. Statiche e povere sono le scene in cui i personaggi vagano persi per l'isola e non fanno altro che girare attorno a questa antenna che gira a sua volta. Il risultato purtroppo è un poco maldestro e devo dire che raggiunge addirittura dei picchi di noia visiva perturbanti. Uno su tutti, la scena dell'incontro tra Ferdinando, Miranda e Prospero, in cui abbiamo Frank Martin che ha una scrittura musicale finissima. L'interpretazione canora è impeccabile, però c'è una staticità soffocante, scenicamente è fisso, è immobile. La musica di Martin, tra l'altro, è finissima e meravigliosa. Però è una musica che a tratti è abbastanza introversa, ha le tinte armoniche un po' combratili. Non è sempre per tutti i palati, diciamo, e lo sfoggio di melodismo e di cantabilità si manifesta solo a tratti. Ora, abbiniamo questa musica contemplativa a una regia così statica, con una sola trovata scenografica che campeggia lì in mezzo, monolite, freddo di tubi e sfere metalliche in centro al palcoscenico per tutta la durata di 2 ore e mezza dell'opera. Gli attori molto statici, il risultato purtroppo un poco stanca. Lunga. Per quanto tutto parli di elettricità, non scatta questa scintilla.
0: Dunque, una produzione, potremmo dire, con una formula strabusata con luci e ombre, sicuramente riesce a far riflettere lo spettatore. Poi, chiaramente, come capiamo, la resa visiva non è sempre efficace. E invece, per quanto riguarda il cast, un nome su tutti guida questo elenco, è quello di Stéphane Degout nel ruolo di Prospero. Com'è andata?
1: Allora, vocalmente spettacolare, sì, no, vocalmente bellissimo. Prospero, sì, è Stéphane Degout, lui si impone con questo timbro che ha pieno, no? Questo baritono dal colore abbastanza chiaro, squillante, molto potente. Poi lui recita benissimo, è giusto, è preciso, è davvero bellissimo. Quello che a me è piaciuto tantissimo è anche il duo degli innamorati. Abbiamo Miranda che è Catherine Trotman, lei ha un timbro da soprano che è più incarnato, più caldo, meno potente della media di decibel del cast vocale, che è un cast vocale maschile in quest'opera, lei è l'unica, però è armonica, è gradevole, è piena, si sposa alla perfezione con il tenore Julien Drin. Lui incarna la meraviglia, l'ideale invece di semplice nobiltà di Ferdinando. La leggerezza elegante di lui si completa perfettamente con il calore che invece ha lei. Nelle altre parti, abbiamo Vermont et Croche che incarna Antonio, una bella potenza, una bellissima chiarezza. Alonso, il basso Nicolas Cavalier, con una bella giustezza, un vibrato, a volte si allarga un pochino, però c'è. Forse tra questi cospiratori direi quello che mi è piaciuto di più è Christian Himmler come Gonzalo, il quale ha davvero un'interpretazione delle nuance spettacolari. C'è poi Calibano, questo mostruoso uomo pesce, qui nella sua caratterizzazione i pesci li ha tatuati addosso, dei polipi, è un uomo tatuato a petto nudo, in tuta sporca, difficile capirne bene la simbologia, però Alex Rosen vocalmente è davvero molto buono e si apre poco a poco, è un crescendo nella sua interpretazione, nella sua prestazione a partire dall'incontro con gli ubriachi. C'è questo trio di ubriachi che sono davvero bravi vocalmente anche loro. François Rugier è un trinculo dalla caratterizzazione molto giusta, è un annoiato ubriacone disincantato da bar di periferia. L'altro Stefano, Christophe Gay, è davvero più spettacolare, un poco esagerato, però anche lui vocalmente impeccabile. Insomma, sì, vocalmente ci siamo, è davvero molto molto bello.

0: E sulle note di Franck Martin noi lasciamo Ginevra e ci trasferiamo idealmente in Italia, per la precisione a Modena, dove questa settimana si è tenuto il concerto inaugurale della stagione 26-27 della fondazione intitolata a Leone Magera, nome leggendario per tutti gli amanti dell'opera, maestro preparatore di Luciano Pavarotti e Mirella Freni, solo per citare due nomi, assistente prediletto di Karajan per le produzioni di opere italiane, autore di innumerevoli testi dedicati al canto, e per i suoi meriti nel 2000 è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. E alla bella età di 92 anni, negli scorsi giorni, ha supervisionato i lavori preparatori per questo concerto intitolato Il cambiamento era incessante. Per parlare di questo e molto altro abbiamo invitato Eloisa Magera, che della fondazione è presidente. Prima di ogni altra cosa le devo chiedere con quali finalità è stata creata questa fondazione e quali sono appunto i suoi intenti.
1: La fondazione nasce nel 2025 in seguito ad un percorso iniziato nel 2022, in primis per valorizzare la figura e la carriera di Leone Magera, con Leone Magera ancora in vita, quindi una posizione un po' atipica per una fondazione. Proprio perché l'intento non era solo quello di conservare la memoria, ma era anche quello di ragionare su un repertorio operistico che è stato fondamentale nella carriera di Leone Magera e cercare di inserire questo repertorio nelle sensibilità del presente attraverso le arti visive contemporanee. Quindi se da un lato c'è un filone legato alla carriera di Leone Magera, insegnamento, alla promozione di talenti emergenti del canto lirico, dall'altro c'è l'intenzione di realizzare nuove produzioni che mettano in relazione il repertorio operistico con l'arte contemporanea.
0: Tutto questo in effetti parte da un'esigenza personale, diciamo, di Eloisa Magera. Prima di essere presidentessa di questa fondazione ha completato un proprio percorso artistico che credo sia importante raccontare, anche per capire come è stato pensato il concerto che ha dato spunto alla nostra conversazione.
1: Io vengo da una formazione di storia dell'arte a Venezia e poi a Bologna e al momento lavoro al Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Questo appunto interesse lavorativo legato all'arte contemporanea mi ha portato a pensare che gli artisti potessero avere un punto di vista interessante da mettere in relazione con l'opera e anche con la musica classica in futuro.
0: Certo. Questo elemento in effetti ha già trovato una sua manifestazione all'interno dei vostri concerti, è corretto?
1: Sì, noi abbiamo iniziato questo percorso l'anno scorso con un concerto che è stato realizzato in occasione della seconda edizione del premio Leone Magera, che è stato assegnato a Giulia Alletto, e abbiamo coinvolto Lorenzo Silvestri, un artista romano molto giovane, nel realizzare la scenografia del concerto dell'anno scorso. Quest'anno proseguiamo un po' questa linea con Il cambiamento era incessante, ma coinvolgendo un illustratore, Riccardo De Biasi, e anche un fashion designer, Lorenzo Seghezzi, per l'abito che indosserà Carmela Remigio. Quindi anche in concerti lirici più semplici di una produzione completa di un'opera ci piace l'idea di ragionare anche sulla scenografia, sugli abiti, su tutti gli elementi visivi che compongono il concerto.
0: Ed in effetti questa tra l'altro non è solo un'esigenza di Eloisa Magera, ma era anche un indirizzo, ed è sempre stato un indirizzo di Leone Magera. Il consiglio ai suoi cantanti era sempre quello di nutrirsi di arte, è corretto?
1: Sì, appunto lui mi ha sempre detto che nell'affinare l'interpretazione oltre che la tecnica dava sempre come consiglio, oltre a quello di ascoltare ovviamente i grandi interpreti, anche quello di affrontare la letteratura collegata a quel repertorio, anche andare nei musei e vedere mostre che potessero comunque dare delle suggestioni visive, interpretative in un qualche modo, quindi di arricchire il proprio bagaglio culturale un po' a 360 gradi, oltre a comunque aver sempre avuto un interesse suo personale nella pittura e la scultura del Novecento che ha un po' collezionato nel tempo.

0: Un breve estratto dal concerto del 16 settembre, concerto inaugurale della stagione 26-27 della Fondazione Leone Magera. Che cosa si è ascoltato e perché soprattutto il titolo Il cambiamento era incessante? In qualche modo vuole essere un invito ad accogliere proposte nuove anche nel super tradizionalista mondo dell'opera?
1: Allora, il cambiamento era incessante, è un concerto dedicato alla musica di Handel, che è stata interpretata dal soprano Carmela Remigio e dal controtenore Raffaele Pè, accompagnati dall'orchestra Canova diretta da Enrico Pagano. Il repertorio, appunto, è stato scelto con la direzione musicale di Leone Magera insieme agli interpreti e si è deciso di soffermarsi sulle figure di Armida, Cleopatra, Alcina e Rodelinda. Si è voluto, attraverso la scenografia, attraverso questo titolo, provare a rileggere queste figure nel contemporaneo, a metterle in scena chiaramente come sono state scritte da Handel, ma a ricollocarle in uno spazio scenico differente. E il titolo riprende appunto la celebre frase: il cambiamento era incessante e probabilmente non sarebbe mai cessato, dall'Orlando di Virginia Woolf, per mettere l'accento sulla fluidità del protagonista del romanzo, che attraversa i secoli, cambia genere, vive molteplici esistenze in una sola, quindi un cambiamento che è sia della società, del tempo, ma è anche appunto del repertorio in questo caso.
0: Ed è quindi un modo per ripensare la forma del concerto vocale?
1: Penso che l'esperienza sia proprio a 360 gradi quando uno entra in teatro, prende il foglio di sala, legge il testo che invita un po' lo spettatore a farsi delle domande su questo repertorio senza dare forse delle risposte certe. Si siede, fruisce questa scenografia un po' particolare, anche il testo che è stato scritto è un po' un entrare nella scena che stai vedendo. Quindi è molto difficile descriverlo senza vederlo e senza fruirlo. Quello che ci interessa, però, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, è proprio provare a modificare anche l'intera esperienza di chi entra a teatro e fruisce il concerto.
0: Quindi una Gesamtkunstwerk, come direbbe Richard Wagner, l'opera d'arte totale. Beh, la musica deve invitarci sempre a godere a 360 gradi di tutte le arti. E Luisa Magera, siamo quasi arrivati in fondo. Le devo chiedere però come procede la vostra stagione e quali sono, se ci sono già delle rivelazioni che si possono dare, i progetti futuri per la vostra fondazione.
1: Allora, non posso dare grandi
0: Va
1: anticipazioni,
0: bene.
1: anche perché ogni progetto che realizziamo nasce un po' da zero ogni volta e non è mai simile al precedente. Quello che è certo è che l'anno prossimo avremo la terza edizione del Premio Leone Magera che si accompagnerà, come l'anno scorso, a una nuova produzione con un artista visivo con cui inizieremo a lavorare a breve, ecco.
0: E nel frattempo l'attività della fondazione consiste esattamente a questo punto in che cosa?
1: Nel frattempo continuiamo a realizzare dei concerti presso gli istituti italiani di cultura nel mondo, coinvolgendo i premiati delle precedenti edizioni e altri cantanti emergenti con cui lavoriamo. Questa è l'attività più continuativa che abbiamo.
0: E allora noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla fondazione, anche per un futuro prospero e naturalmente anche al maestro Leone Magera, per una vita di lunghi e ancora tanti successi. E Luisa Magera, grazie.
1: Grazie a te per l'invito e grazie a voi per l'ascolto.

0: Intervallo. Trema la trama. Il ritorno d'Ulisse in patria di Claudio Monteverdi.
1: Con il ritorno di Ulisse in patria, la trama dei nostri libretti in tre minuti si complica assai. Perché in pochi anni, qui siamo nel 1640, il teatro in musica che era nato a corte diventa opera pubblica. E per il teatro dei Santi Giovanni e Paolo, in una città brulicante e aperta qual era Venezia. Giacomo Badoaro, meglio detto Jacopo Badoer, nobile, colto e letterato veneziano, costruisce un ampio racconto, dipanato in un prologo e cinque atti, chiamando in scena una quantità impressionante di personaggi, una ventina in tutto, divertendosi e divertendoci nel farli incontrare, dialogare, combattere, e dedicando al protagonista almeno due momenti di magia. E con la famosa scena clou dell'arco. Lui, Ulisse, capace di uccidere uno dopo l'altro i proci corteggiatori. Siamo a Itaca e dopo un divertente battibecco di stampo controriformistico, siamo pur sempre nel 600, tra la fragilità umana combattuta e vinta da tempo, fortuna e amore, entriamo nella stanza regale di Penelope, lamentosa. Ma il lamento era la forma musicale sugli scudi allora. Lei dipana non la tela, bensì un ragionamento filosofico sul tema del ritorno. Tutto ritorna nel mondo, tutto tranne Ulisse. Bel collegamento a smentire il titolo dell'opera. Intanto nella reggia si amoreggia i giovani Melanto e Orimaco e Ulisse, dopo aver inveito contro i feaci ingannatori, incontra Minerva, travestita da pastorello, che facendolo bagnare a una fonte lo trasforma in anziano, irriconoscibile. L'incontro con il semplice Eumete, pastore filosofo che non lo riconosce, prelude al commovente incontro con Telemaco, il figlio, che ovviamente non può riconoscere il padre, che pure era ritornato alle proprie sembianze, sprofondando e poi risalendo da una botola del teatro. Oh, avranno fatto gli spettatori. L'impossibile ancor spesso si avvera, cantano insieme. Ma ora Telemaco deve tornare alla reggia. Qui a insidiare Penelope ci sono tre proci simbolici, Antinò, Anfinomo e Pisandro. Lei si nega in un profluvio di no, no, no, non voglio amare, no, no, no, degno di quello che poi diventerà il linguaggio dell'opera buffa. Telemaco si racconta alla madre, anche lui è di ritorno da un viaggio e incauto le parla di Elena, la bella greca, che non solo è regina di bellezza, e Penelope si incupisce, ma anche in grado di predire il futuro. Gli ha detto, Ulisse tornerà. Nel frattempo questi affronta a corte il duello con Iro, il parassita ghiottone, figura comica che ancora oggi fa ridere il pubblico, e naturalmente a suon di lotta lo vince. I tre corteggiatori si accendono di offerte per lei, Penelope, che in risposta porge l'arco, ribattezzato l'arco di amore. Nessuno riesce a caricarlo. Ulisse si offre promettendo di rinunciare al premio della regina. Vince. L'atto finale è il più emotivamente coinvolgente. Si apre con il suicidio di Iro, vada il mio corpo a disfamare la tomba, e si intreccia di dialoghi tra Penelope e il buon pastore Eumete, tra Penelope e Telemaco, mentre gli dei in cielo confabulano sulla necessità di raggiungere la pace. Bravi gli dei, dopo tante guerre. La nutrice Ericlea ha riconosciuto Ulisse dalla cicatrice lasciata sulla gamba del cinghiale, al bagno, ma è obbligata a tacere. Anche se un bel tacer mai scritto fu, e certo, in musica sarebbe impossibile. Potrà entrare nel pudico letto di Penelope solo chi lo descrive. Ed ecco il passo più toccante di tutta l'opera. La descrizione del drappo di seta da lei stessa tessuto con Diana e il suo corteo. Quell'immagine aveva accompagnato Ulisse per 20 anni. Ora, del piacere e del godere, venuto è il dì.
0: Firmato Carla Moreni.

il coro dei Feaci in dialogo con Nettuno in questo basso mondo, da Il ritorno di Ulisse in patria di Claudio Monteverdi. L'interpretazione era quella di John Eliot Gardiner alla testa degli English Baroque Soloists e del Monteverdi Choir, con la voce di Gianluca Buratto nel ruolo di Nettuno, per un disco Soli Deo Gloria del 2018.

0: Il ridottino.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del ridottino, al termine di un'altra ricca puntata del ridotto. Guardiamo, come sempre, agli appuntamenti vocali sul nostro territorio. Beh, il primo in assoluto non può essere che il concerto inaugurale di Classica Ascona, questa sera, 19 settembre 2026, alle ore 19.30, presso la chiesa di San Francesco a Locarno. Il programma prevede la grosse messe di Mozart, in un concerto intitolato in realtà Per Costanze, che vede protagonista il soprano Julia Lezhnieva, con al suo fianco Marylis, Matthew Newlin, Yannick Debut, con i Tölzer Knabenchor e l'Orchestra da Camera di Basilea diretti da Francesco Corti. Domani invece il secondo concerto di Cantar di Pietre presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano alle ore 15, il Laudario di Cortona interpretato dall'ensemble Armonioso in Canto. Per chi invece preferisse continuare a restare sintonizzato sulle onde della radio, io vi ricordo che questa sera negli spazi di Prima Fila noi vi proporremo The Rake's Progress, l'opera di Igor Stravinsky, che lo scorso 11 settembre ha compiuto 75 anni dalla prima esecuzione assoluta avvenuta a Venezia. L'edizione che noi vi proporremo è quella diretta da Riccardo Chailly alla testa della London Sinfonietta, con un cast veramente strepitoso in cui spicca la voce di Sam Ramey, con al suo fianco Philip Langridge, Stafford Dean, Catherine Pope e Astrid Varnai. E per invitarvi a tornare a sintonizzarvi sulle onde di Rete 2, questa sera alle ore 20, noi ci salutiamo con un piccolo estratto proprio da questa edizione.

0: La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
1: In studio Fabiano Rizzi, il capitano della nazionale svizzera di calcio Granit Xhaka è indagato per presunta falsificazione di un certificato Covid. La notizia, anticipata ieri dal Blick, è stata confermata dalla procura lucernese. Ad aiutare Xhaka ad ottenere il documento sarebbe stata una dottoressa di Lucerna, il cui studio era stato perquisito già nel 2023. L'ex allenatore della nazionale svizzera di hockey, Patrick Fischer, per un falso certificato Covid è stato condannato a una multa e poi squalificato per 4 anni dalla Federazione Internazionale di Hockey. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, il leggendario attaccante dell'Inter, protagonista degli anni 60 e 70, è morto ieri all'età di 83 anni. Serve un intervento tempestivo per contrastare il caro benzina, lo chiedono l'Associazione Svizzera dei Trasportatori, che propone crediti o sgravi mirati come già avviene in altri paesi, e l'Associazione dei contadini che potrebbero riversare il costo del carburante sui consumatori. L'Ufficio Federale dell'Agricoltura però al momento non ritiene necessario intervenire. Una ragazzina di 13 anni si è ferita gravemente ieri a Walzenhausen, cadendo da un'altezza di oltre 6 metri. Ne dà notizia la polizia argoviese, precisando che la sua vita non è in pericolo. La giovane, nel tentativo di recuperare la giacca dimenticata in un campo sportivo, ha scavalcato la barriera di un cantiere che ha ceduto. Il presidente statunitense Trump ha bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato le testate giornalistiche di CNN Politico e MS Now. Trump le accusa di diffondere false notizie sui successi della sua amministrazione e minaccia di impedire l'accesso alla Casa Bianca anche ad altre testate critiche sul suo operato. In maggio Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ha violato i sistemi informatici di 3 aziende durante i test di sicurezza. Lo ha ammesso il colosso tecnologico interrogato dal Wall Street Journal. Gemini ha avuto accesso a sistemi protetti indovinando password o reperendo credenziali in archivi pubblici. Secondo Google, la sua intelligenza artificiale ha interrotto immediatamente gli attacchi dopo essersi resa conto di aver penetrato sistemi reali e non simulazioni. Questo senza arrecare danni. Dopo 12 anni di pausa forzata e oltre 1 milione di franchi per il suo restauro, la prima locomotiva della ferrovia retica, risalente al 1889, è tornata oggi sui binari. È una delle 10 più antiche della Svizzera. Nel fine settimana percorrerà la tratta fra Landquart e Schiers. Le previsioni del tempo. Oggi e domani in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche velatura e temperature massime di 24-25 gradi.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Alice. Libri, storie e idee.
1: Lettrici e lettori, bentrovati ad Alice, Laura Piccina al microfono. La puntata di oggi è dedicata a un romanzo e due raccolte.

Secondo libro di oggi è la raccolta di poesie Prima del cielo e del mare di Gian Soldini, pubblicata per Interno Libri Edizioni. Il mondo tracciato dal filosofo e poeta svizzero tiene conto delle tragedie del presente, da Gaza alle tante migrazioni del nostro tempo, ma non si focalizza sul diverso, al contrario, cerca di inquadrare la linea in cui il confine tra l'io e l'altro si fonde. E infine rimaniamo qui in Svizzera con l'antologia di poesie Il tempo delle foreste blu di Erika Burkhard, a cura di Anna Ruscià, in libreria per Molesini Editore. Questo è il consiglio di lettura di Roberto Galaverni. Erika Burkhard, sicuramente lo sapete, è stata una delle autrici svizzere di lingua tedesca più importanti del Novecento. Allora, un po' di musica e poi cominciamo.

0: Questa era Teresa di Sergio Endrigo. Teresa è anche il nome della protagonista di Cigni Selvaggi, il primo romanzo della fumettista Fumetti Brutti, alias di Josephine Signorelli. Buongiorno Josephine e benvenuta ad Alice, sono molto contenta di averla qui oggi.
1: Buongiorno a lei e mi fa un sacco piacere essere qui e anche per le stelle che ci stanno ascoltando.
0: Allora, Josephine, lei è un grande nome del fumetto italiano e un'attivista per i diritti delle persone transessuali. Tra i suoi lavori editi per Feltrinelli Comics, ricordo il suo esordio con Romanzo Esplicito nel 2018 e le graphic novel P, La mia adolescenza trans del 2019 e Anestesia del 2020. Anche Cigni Selvaggi è uscito con Feltrinelli. Allora, partiamo magari da una fiaba. Questa fiaba parla di una principessa e dei suoi 11 fratelli, fratelli che appunto vengono trasformati in cigni dalla loro malvagia matrigna. Chi sono i suoi cigni selvatici e la sua protagonista Teresa è cigno e principessa allo stesso tempo?
1: La mia protagonista Teresa

0: Esattamente così, cigno e principessa allo stesso tempo. In questo caso i cigni selvaggi di Teresa sono i suoi fratelli. E quando avevo pensato di ispirare questa storia a qualche fiaba, perché io sono cresciuta con le fiabe quando ero più piccola, e ho subito pensato alla metafora della principessa che deve stare in silenzio e che deve cucire i rovi per salvare la sua famiglia. Teresa è una ragazza trans cresciuta in un mondo che l'ha fatta sentire sbagliata. Di conseguenza si è adattata agli altri, ha smesso di rivelare la sua identità perché così è stata convinta, no? Che non verrà relegata ai margini della società. Così potrà avere un buon lavoro, una buona posizione, ad esempio come suo padre, l'ingegnere, e potrà aiutare quindi la sua famiglia. Ma mentre sta mentendo anche a se stessa, facendo finta che questo glitch, no, tra quello che lei sta vivendo e quello che, cioè la verità su se stessa e la verità che sanno gli altri di lei, finge che questo glitch le vada bene, ma in realtà è lì e la sua coscienza la tradisce e capisce di starci male, fino a farle crescere questo vuoto nella pancia.
1: Le fiabe, la fantasia, l'arte, i film sono presentissimi nel suo libro, sono una via di fuga, ma anche un senso ultimo, uno scopo, un antidoto che cura attivamente. Perché adesso ha sentito il bisogno di mettere da parte il disegno solo per un attimo e raccontare una storia solo a parole.
0: Ma innanzitutto mi piacerebbe dirle che in realtà questo dei romanzi potrebbe essere un percorso che si avvia con i cigni selvaggi. La storia di Teresa in effetti è in qualche modo la mia storia. Ci sono esperienze che ho vissuto personalmente e che avevo già esplorato nei fumetti precedenti che ho disegnato, scritto e anche nelle interviste rilasciate durante questi anni. Però ci tengo a precisare che è tutto molto romanzato e rimescolato. E questo perché avevo voglia di scrivere un romanzo. E anni fa ero a questo evento ed era presente anche Teresa Ciabatti, mia amica. E la mattina mi ricordo che ci siamo incontrate a colazione in albergo e lei mi ha detto che io ero, secondo lei, una scrittrice, oltre che una fumettista. E l'ho creduto, l'ho ascoltata. Infatti, ho sempre scritto per passione durante le superiori, tipo riempivo i quaderni e ho studiato anche scrittura creativa in accademia. Così ho ascoltato il suo consiglio e mi sono rimessa a scrivere. Ho pubblicato alcuni racconti. E poi mi sono accorta che avevo una storia adatta a questo linguaggio. Ed effettivamente, sì, come dicevo prima, è un percorso che secondo me adesso è avviato con Cigni Selvaggi, ma che sicuramente riproverò. E questo è stato effettivamente tra tutti i libri che ho prodotto, fatto, il lavoro per cui ci ho impiegato più tempo.
1: Comunque si mantiene una coerenza, un dialogo tra il fumetto e il romanzo. In Cigni Selvaggi lei descrive più volte le scene dei night in cui Teresa si trova a lavorare e a un certo punto dice: "Le ali delle ragazze mi sembrano vere, non sono oche, ma dei cigni, anzi degli angeli". Appunto, così come nei fumetti, nel romanzo lo sguardo sullo squallore diventa grazia e lei rivendica un'estetica divergente, una bruttezza che può diventare splendore. Ecco, questo è evidente nel suo nome come fumettista, fumetti brutti. Da dove nasce questa estetica?
0: Allora, innanzitutto, fumetti brutti, io non so come sia possibile che un nome così bello non sia mai venuto in mente a nessun altro, perché ci sono molto affezionata a questo nome. E il brutto come forma d'arte è una visione di molti artisti del secolo scorso. Una mia professoressa di storia dell'arte, Giuseppina Radice, a pittura a Catania, ci aveva fatto anche un corso sul bello, il brutto e il neutro nell'arte. Io poi a un certo punto questa bruttezza nell'arte l'ho dovuta adottare come forma di necessità. Inizialmente è nata col disegno, col fumetto. Infatti, le storie che volevo raccontare avrei impiegato troppo tempo a realizzarle con uno stile realistico, pulito e preciso che avevo, comunque io riuscivo a copiare dalla realtà, dalle foto. E per un incidente di percorso, diciamo, sono inciampata su questo mio modo di disegnare più profondo. Cioè, più simile al mio io interiore, c'è cioè questo schizzo, il non finito, ed è da lì che poi mi è arrivata questa profusione di ricordi e di storie, non solo disegnate. E deriva tutto da lì, dalla possibilità che ti dai quando disegni senza fare piacere a nessuno. Perché anche nella vita, qualsiasi cosa ho voluto e ho scelto, credo, me la sono presa anche se il mondo intorno mi voleva convincere che nel brutto non ci fosse futuro, ma come diceva un poeta, è dalle tame che nascono i fiori.
1: Questa necessità di espressione, secondo me, emerge moltissimo nelle sue strisce. E a proposito di questo, volevo ricordare gli esordi di Teresa sui social. Lei nel suo libro scrive: "Già da un po' mi sono trovata un nome d'arte. Ho preso spunto dalla mia tesi di pittura, Ermete Trismegisto. È un nome maschile, ma poi ho messo una mia foto sul profilo. Mi sembra divertente. Pubblico alcune tavole sui canali social per artisti tipo DeviantArt e Pinterest. È una delle pochissime cose che mi dà piacere ultimamente. Ecco, si parla tanto di social come spazio di mercato e di superficialità, ma secondo lei invece qual è il ruolo di social come spazio di espressione profonda e libertà artistica?
0: Adesso il mio rapporto con i social, mi fa piacere raccontarle questa cosa perché è una cosa che sto vivendo proprio in questo momento. Il mio rapporto con i social me lo sto un po' reinventando, cioè continuo a pubblicare questa vignetta, una vignetta ogni giovedì alle 14, ma mi sono fatta un po' più furba e non mi faccio più shadow bannare così tante volte, almeno non come una volta. Shadow ban è quella cosa per cui ho degli argomenti sulle piattaforme social che non si possono mostrare e nel mio caso mi riferisco ai contenuti erotici. Infatti, ad esempio, su piattaforme per newsletter tipo Substack si possono effettivamente scrivere racconti erotici, ma non si possono pubblicare fumetti o tavole erotiche. Insomma, pare che fumetti brutti per come è nato questo progetto artistico ad oggi non potrebbe esistere. Ma anche se all'inizio ero sconfortata in realtà per questa situazione, perché comunque si è creata solo negli ultimi anni, mi ha messa di fronte a questa nuova sfida interessante: come rimanere rilevante su delle piattaforme che mi considerano praticamente un glitch.
1: Torniamo al suo libro, torniamo a questa storia raccontata in Cigni Selvaggi. Appunto, è una storia piena di violenza, fisica, verbale, emotiva, inflitta agli altri e autoinflitta. Mentre leggevo Cigni Selvaggi mi veniva in mente la definizione di violenza che dava il filosofo francese Emmanuel Levinas. Per Levinas, violenza, cito, non significa veramente ferire e annichilire, ma piuttosto interrompere la continuità delle persone, fare loro recitare dei ruoli in cui non si ritrovano più, tradire la loro sostanza. Che cos'è per lei la violenza, Josephine?
0: Mi rivedo perfettamente in questa definizione, anche perché io ci tengo a sottolineare che parlo di violenza puramente raccontata nelle storie. È qualcosa, credo, che mi serve per scrivere e rappresentare cose che altrimenti non riuscirei a definire. Nel senso, è come qualcosa che metto in campo nelle mie storie, nei miei fumetti, esattamente come faccio con la sessualità o l'erotismo, o le gesti e le scelte dei personaggi. Cioè, la violenza raccontata per me non è mai fine a se stessa. Mi serve invece per scatenare delle riflessioni o creare immagini. E ancora immaginare qualcos'altro, ad esempio una miccia pronta a far esplodere una fuga, una possibilità di salvarsi. Sono storie che non posso pubblicare online e che da qualche parte devono comunque fluire, cioè tipo come nel caso di questo libro. In passato mi sono chiesto effettivamente se non fosse troppo cruda, diretta o esplicita, ma la verità è che grazie a queste storie che più mi commuovono di ogni cosa e che più mi salvano, grazie a queste storie se oggi vivo con molta più serenità.
1: Una delle parti più dolorose del libro che si può ascrivere al motivo della violenza, in questo caso della violenza ospedaliera, è quella dell'intervento di vaginoplastica a cui si sottopone Teresa. Leggo un pezzettino. Vedrai che ti sistemano, non sai quante volte è necessaria una seconda chirurgia per ritoccare e correggere dopo la vaginoplastica. Sì, ma a me è partita un'infezione, mi hanno tagliato via troppa pelle da una parte e da quasi un anno sopporto i dolori alla gamba destra. Quest'ultima cosa non gliela dico, mi resta in gola. Invece sorrido e annuisco. Certo, sicuramente così in molti casi. Il dolore di Teresa è minimizzato o ignorato. Cosa ci racconta Cigni Selvaggi della violenza ospedaliera e in questo caso una violenza legata a una transizione?
0: Spero di essere il più breve possibile, ecco. Per le persone transgender, alcuni strumenti della sanità pubblica sono dei veri e propri strumenti salvavita, perché magari appunto non puoi permetterti di seguire un percorso privatamente e in uno stato civile e democratico ti viene incontro appunto lo Stato per aiutarti, pur con tutti i suoi difetti di tempistiche o di certi politici che si intromettono nel dibattito pubblico e che poi di fatto rallentano quando non arrestano strutture come il Careggi di Firenze, che ha aiutato moltissime famiglie con adolescenti trans. E per questo e altri motivi che ottenere il diritto alla sanità pubblica per certi interventi è stato importantissimo, oltre che giusto. E credo, come nel mio caso, ti senti tradita nel tuo io più profondo, quando il rispetto di un tuo sacrosanto diritto viene a mancare. La violenza che ho raccontato, comunque, io credo che sia una violenza di tipo quotidiano, una violenza giustificata fin dai politici che ci raccontano come persone che fanno i capricci, no? Ma le transizioni non sono scelte. Ci tengo anche a sottolineare di nuovo che nel mio caso sono stata sfortunata per moltissimi motivi, ma che questo non deve essere motivo per toglierlo o vedere in maniera negativa l'aiuto per le persone trans nel pubblico, specialmente in un periodo come questo dove l'aiuto per le persone trans nel pubblico è fondamentale. Stiamo assistendo a un tentativo di disgregamento dei nostri diritti sotto ogni aspetto e mi viene in mente in questo periodo proprio il Galles, dove da pochi giorni hanno tolto i fondi a questi interventi, annullando di fatto in tronco tutte le disponibilità che avevano dato, persone tenute in lista da anni e che si sono viste tolte questo diritto anche a 12 ore dall'intervento stesso. È una situazione questa più che allarmante, una tragedia, e non possiamo assolutamente prenderla con leggerezza.
1: La comunità trans, tra l'altro, è anche ad alto rischio di suicidio, soprattutto nel caso degli adolescenti affetti da disforia di genere. La sua protagonista, Teresa, da ragazzina cerca di togliersi la vita e dice: "Buttandomi non avevo provato alcuna paura, mi sembrava l'unico modo per mettere fine a quella sensazione. Non ne ho parlato con nessuno per anni, mi sentivo come se mi fossi salvata per sbaglio." Cerchiamo di inquadrare un po' meglio questo fenomeno. In Europa, quali sono i dati sui suicidi delle persone trans? E secondo lei, quali sono le strategie di supporto e prevenzioni che si dovrebbero mettere in pratica?
0: Sono dati drammatici perché anche se fosse soltanto una persona a togliersi la vita per questo motivo, come sappiamo, si tratterebbe comunque di un motivo così sicuramente indotto dall'esterno. Quindi io mi sento di dire che non si tratterebbe di suicidio, ma di transicidio. Nel momento in cui non c'è una vera e propria legiferazione a sostegno delle comunità, e anzi, come stiamo vedendo, stiamo assistendo a un ritorno di idee non solo di estrema destra, ma mi viene da dire nere, proprio idee nere, ecco, in questi contesti servirebbe più che mai un'educazione sessuo-affettiva, perché non ci si può sempre occupare, ad esempio, di femminicidi e transicidi quando avvengono, bisognerebbe creare un contesto che li escluda alla base e non puoi farlo se nel rumore di fondo ci ritroviamo, come qualche anno fa, ad esempio in Italia, a vedere affossato il DDL Zan, con tanto di applausi, e questo io non me lo scorderò mai. Oppure sentiamo appunto discutere se la parola femminicidio esiste e sia valido o qualcuno mette in mezzo il discorso woke in Italia, anche se qui un movimento inteso come quello negli Stati Uniti non è mai esistito. E le uniche strategie possibili per me sono continuare a parlarne e non smettere mai di chiedere a voce alta i propri diritti. Fino a quando non si occupano di portare a zero questi suicidi, per quanto mi riguarda, governanti e società tutta hanno le mani sporche del nostro sangue.
1: Chiudiamo con una riflessione sugli oggetti. Certi oggetti a un certo punto della loro esistenza smettono di avere la propria funzione, si accumulano, rendono gli ambienti stagnanti. Certe cose, certi ricordi ti ancorano al passato, appunto ti impediscono di diventare un cigno. Cosa le permette oggi di diventare la persona che è? Le piccole abitudini, il caffè la mattina, le lotte continue con se stessa, le persone che incontra?
0: Allora, bellissima domanda, perché credo che gli oggetti che mi fanno diventare un cigno siano tutti i miei materiali da disegno, oppure il computer che mi ha regalato mio papà tantissimi anni fa e con cui ho finito di scrivere questo libro, nonostante fosse quasi completamente distrutto e comunque non mi ero sentita di cambiarlo fino a quando non ho mandato la prima bozza definitiva. Non funzionava neanche il tasto cancella, quindi cancellavo selezionando le parole. In generale sono una persona molto malinconica, anche se posso dirmi molto serena. C'è questo libro che mi piace molto di Elizabeth Strout, mi chiamo Lucy Barton, e a un certo punto la protagonista dice più o meno qualcosa come: alla fine le si ricordava di questa infanzia felice, nonostante tutti i problemi che aveva e che avevano la sua famiglia da piccoli, anche per come venivano trattati dagli altri. E io ho riflettuto molto su questo argomento mentre scrivevo Cigni selvaggi. Alla fine io penso di essere stata molto felice anche in passato, nonostante tutto. E poi una cosa che sicuramente mi permette di diventare cigno principessa quando voglio è questo, cioè anni fa dicevo che disegnavo solo quando ero triste, non è più così.
1: Grazie Josephine Signorelli, Fumetti Brutti, Cigni Selvaggi è in libreria edito per Feltrinelli. Una buona giornata, grazie mille.
0: Grazie a lei, grazie a voi, Stelle.

0: La vita pensata di Bruno Ori Sas. Spostiamoci adesso in un mondo labirintico e contraddittorio, irreale, variopinto e proteiforme di Prima del cielo e del mare. Questa è la raccolta del filosofo e poeta svizzero Jean Soldini. Buongiorno Jean Soldini, benvenuto ad Alice.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, cominciamo dal titolo della sua raccolta, Prima del cielo e del mare, un titolo che è tratto dalla poesia in un senso e in senso contrario. Perché richiamare il valore della contraddizione e perché farlo nello spazio di frontiera tra il cielo e il mare?
1: Allora, il titolo effettivamente viene da lì e fa riferimento alla realtà che precede l'orizzonte. L'inconciliabile è prima del cielo e del mare, dunque prima dell'orizzonte. E l'inconciliabile è ciò di cui è spesso fatta la realtà e che si rende percettibile in alcuni momenti, per esempio nel caso di un inatteso accesso di rabbia o di un gesto di dolcezza che niente annunciava. Di solito però non lo notiamo in questo modo. L'inconciliabile è qualcosa di un po' diverso dal contrasto, è qualche cosa, è un pochino di più. Ecco, per esempio la notte, il giorno sono contrastanti, ma non sono inconciliabili. L'inconciliabilità dunque è prima del cielo e del mare, ma è anche prima dei muretti e delle lampadine colorate che sono quelle di notte delle feste popolari, dei caffè, delle trattorie al mare. Fanno parte di un mondo semplice che ormai è quasi scomparso. Ecco, questo prima dei muretti e delle lampadine è un invito a guardare ancora più vicino, per non perdersi nella nostalgia. Ecco, è un limite che può ributtarci verso un al di qua, utilizzando un termine di Pasolini in empirismo eretico. Non si tratta di qualcosa di prossimo nel senso di piccole cose rassicuranti, ma è un al di qua che è l'essere nella complessità, direi, della sua ovvietà. E questo limite molto vicino può riaprire verso ciò che trascuriamo come ovvietà, perché l'inconciliabile è anche a che fare con questo. Ne cito pochi versi. Mai osò il lusso di rispondere alla domanda: che cosa è un'ovvietà? Rispondere vuol dire sapere di non poter rispondere in fin dei conti, perché un'ovvietà non è mai dove ci aspettiamo che sia, si muove in continuazione. È come quando finalmente qualcosa ci è chiaro, diciamo è ovvio, ma quell'ovvio in definitiva è un altro punto di partenza. Ecco, ciò che trascuriamo è l'ovvietà come punto di partenza continuamente nuovo.
0: Ecco, il valore della contraddizione come motore fertile, come esplosione di un concetto è un'idea cara a tanta parte della filosofia occidentale, già da Eraclito. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici l'hanno già capito, la sua è una poesia molto filosofica, che però ha anche un certo riscontro nella quotidianità. Uno dei concetti cardine, sia appunto della filosofia, per esempio di Derrida, sia del suo libro, è quello dell'ospitalità, un concetto che è limitato da norme e regole in molte culture. Appunto, come faceva notare il filosofo algerino Franck-Jacques Derrida, l'ospite è il benvenuto se rispetta le regole della casa. Così alcuni pensano che il migrante sia il benvenuto se e solo se si integra nel paese che lo accoglie. Esiste un'ospitalità assoluta e come si declina in poesia?
1: Allora, metterei le cose in questo modo. Mi interessa la realtà di cui fanno parte tutti i corpi, donna, uomo, pietra, un acquerello di Cézanne. E anche le parole sono dei corpi, tra corpi, perché sono suoni, sono grafie, sono traccia del loro uso nella storia, dunque c'è la loro memoria. E ci vuole gratitudine per i corpi e prima di tutto una sospensione del giudizio, che è il primo atto di ospitalità, perché siamo tutti ospiti vicendevoli della varietà del reale, che sia umano o che sia stupefacente per la sua indipendenza testarda dall'uomo, che è diventata intollerabile nel mondo attuale, che vorrebbe cancellarla completamente sotto raffiche di artificio. Dunque c'è un essere insieme materiale, un essere terrosamente affratellati che mi affascina, affratellati con tutto, perché c'è un'ospitalità che al di là dell'umano va pensata in relazione a ogni esistente. Cioè c'è un'ospitalità ontologica, che significa semplicemente che riguarda l'essere. È indispensabile questa ospitalità di fondo perché l'essere sia. E non è una porta che si apre e che lascia entrare. Comporta invece il farsi vicendevole dell'ospite nella veste di ospitante e ospitato e anche, in ultima istanza, di straniero. Dunque non è per me questione di ospitalità assoluta, è una questione di farsi vicendevole a cui non si sfugge.
0: Ha menzionato la materia, la materialità della scrittura, della filosofia. Come non ricordare allora il volume che lei ha dedicato ad Alberto Giacometti, appunto il titolo è Alberto Giacometti, lo spazio e la forza. Vorrei citare un passo da questo volume: la scultura è la messa in scena della difficoltà crescente di gestire in termini positivi l'attrazione per il mondo delle forme con la perdita dei loro confini. Questa frase mi ha ricordato molto la posizione del poeta Vittorio Sereni, che a fine degli anni 70 manifestava appunto la sua difficoltà a capire il mondo in cui viviamo e al tempo stesso l'impulso a cercarvi nuovi e nascosti significati. Anche questa è una citazione. Ecco, lei lamenta nella sua raccolta una gioiosa penuria di logica nel mondo. La scrittura per Sereni era un modo di vivere la crisi del reale. Questo vale anche per lei, Jean Sollini?
1: Comincerei dicendo che il reale mi affascina con tutti i suoi aspetti e prima di tutto con il fatto che non ha senso, e non perché domini l'assurdo, ma perché il reale, le cose sono sensi, sono direzioni, sono linee di fuga. Nella popolosa indifferenza della vita, nei supplementi di confusione, nella gioiosa penuria di logica che ricordava e che per me, fra l'altro, è qualcosa di positivo. La gioiosa penuria di logica non è la triste logica del potere. Dunque mi sento molto vicino a questi versi di Pessoa. Pensare un fiore è vederlo e odorarlo, e mangiare un frutto è saperne il senso. Un senso, dunque, una delle direzioni, una delle linee di fuga che quel frutto, quel fiore è. Dunque, la realtà con tutti i suoi aspetti, e in questi vari aspetti ci sono anche indirettamente Gaza, le guerre, questo in maniera più diretta, e i migranti morti nel Mediterraneo, il peso dell'acqua, il suo premere sui corpi inghiottiti dal mare, mare che millenni prima aveva inghiottito anfore provenienti da Corinto o da altri luoghi. E non vuol dire mettere sullo stesso piano morti e anfore, ma cercare di dire la varietà del reale, l'inconciliabile che lo caratterizza anche in fondo al mare. E comunque, per quanto mi concerne, è imprescindibile che le vicende più tragiche del presente non diventino dei temi, perché così vengono sminuite, ridotte a pretesti per discorsi edificanti. E nell'inconciliabile che caratterizza la realtà c'è anche il piacere, c'è la libertà empiricamente meravigliosa, come dico, e che non fa sfoggio di sé. Dunque una libertà che non è quella dei grandi valori proclamati, come se tutto dipendesse da loro, dal solo fatto di parlarne. È la libertà che è quella della realtà che fa quello che vuole, se mi passa l'espressione, che è libera rispetto a noi. E la poesia è per me un modo per cercare di vivere questo. E certamente Sereni, con la sua immersione in un reale in cui i versi si modellano laboriosamente, non può che essere importante per me. Ecco, si tratta comunque di casi di scordarsi il più possibile di sé, di abbandonarsi alla sovrabbondanza delle cose, alla loro prossimità rigogliosa. Per cui, ecco, l'aspetto più delicato è calibrare il rapporto fra distanza e coinvolgimento.
0: In questa sovrabbondanza delle cose c'è spazio anche per il sacro, secondo lei?
1: Ma diciamo che io preferirei dire che il reale ha una densità inesauribile, e ha una densità inesauribile nel suo essere materialmente tangibile, ma materialmente anche intangibile. E potrei pensare a questi versi di Char, che dice proche, proche invisible et si proche à mes doigts, permanente e invisibile, e alla fine scrive: hai la densità della rosa che si fa, oppure che sorgerà, che crescerà. Ecco, per Charles la poesia è solitudine senza distanza, che ha modo di confidarsi, e aggiungerei di confidarsi con gli uomini, e anche se suona strano, con una pietra e con la sua materialità, appunto, tangibile e intangibile.
0: Jean Soldini, siamo quasi in chiusura. Allora ricominciamo con quanto abbiamo detto all'inizio. Abbiamo parlato di contraddizione. Lei scrive in una poesia che si possono leggere le cose con occhi troppo secchi o troppo umidi. E l'ultima delle parole che lei legge nella sua poesia, l'ultima fu ridotto in cenere dietro il muro d'argilla, cito. Ecco, il titolo di questa poesia, Niente in nessun luogo era perduto, è un manifesto di quello che io definirei un contraddittorio nichilismo. Se da una parte si va veramente tabula rasa, dall'altra resta ancora la cenere, le rovine. E anche quel piacere del vivere che abbiamo già menzionato, come si manifesta questo piacere?
1: Allora, dicevo appunto della libertà, che è quella della realtà che fa quello che vuole. È ciò che si trova proprio in questi versi che lei ha citato. E se mi permette, riprenderei tutta la poesia, che non è lunga. Con occhi troppo secchi o troppo umidi, leggemmo parole confuse. L'ultima fu ridotta in cenere, dietro il muro d'argilla. Di qui il fumo si confidò alla pietra. Dalla pietra si trasmise a un moscerino, a un filamento vegetale, a un volo di beccaccia che attraversò l'aria dopo uno sparo. Niente, in nessun luogo, era perduto. Ecco, c'è questo muro d'argilla. L'argilla è materia prima con cui l'uomo è stato formato, come nella civiltà mesopotamica, oppure si pensi a Genesi 2:7, in cui Dio crea l'uomo dalla polvere o dal fango, e poi l'uomo con l'argilla ha plasmato ciò di cui aveva bisogno. Ecco, se dietro il muro d'argilla tutto va in fumo, il fumo va però per la sua strada. Si confida con la pietra, si trasmette al moscerino, al filo d'erba, eccetera. Ecco perché niente in nessun luogo è perduto. Dunque, andando verso la conclusione, direi che la poesia, l'ho già detto, per me è modo per cercare di vivere la libertà del reale che appunto fa quello che vuole. È anche un contrappeso per rimettere in piedi l'osservazione attenta in un mondo odierno caratterizzato da una grande distrazione. E le parole possono dire, descrivere, esprimere, ma soprattutto, dal mio punto di vista, possono sentire, reagire ad altro, ad altre cose, sfregandosi ad esse, come le api ai fiori. Se le cose non hanno senso, come dicevo, perché sono sensi, perché sono direzioni, perché sono linee di fuga, anche le parole, in quanto cose, sono direzioni nel loro essere portatrici di significati. E dunque le parole appartengono al mondo dei corpi. Se lo dimenticano, non possono ascoltare e custodire la luce delle altre cose e l'ospitalità vicendevole da cui queste cose sorgono. E non possono ascoltare e custodire se dimenticano che appartengono allo stesso identico mondo di cui vogliono parlare.
0: Grazie a Jean Soldini per questa bella chiacchierata. Prima del cielo e del mare è in libreria per Interno Libri Edizioni.
1: Grazie mille.
2: Alice. Alice.
0: Vorrei percorrere il cammino da me a te, ma di continuo mi perdo davanti alla mia stessa porta. Eppure descrive la mia speranza errante, il cielo vuoto sopra l'erba, con segni che mai si cancellano. Questo era un estratto dalla raccolta Il tempo delle foreste blu della poetessa svizzera Erika Burkhardt, a cura di Anna Ruscià. Questo è il libro che ci ha portato oggi il nostro critico Roberto Galaverni. Buongiorno Roberto e bentornato ad Alice finalmente.
3: Sì, buongiorno anche a voi e buon ritorno a me ad Alice.
0: Allora, iniziamo dal titolo di questa raccolta. Che cosa indica Il tempo delle foreste blu?
3: Beh, un titolo magico, no? Per dire la verità, anche perché è indeterminato, ecco, chissà qual è questo tempo. Rifacendosi a Narushà nella sua postfazione, richiama proprio il fiore blu che c'era in una poesia di Novalis, autore molto importante per la burca, soprattutto all'inizio. E questo blu, evidentemente, perché le foreste sono verdi, lo sappiamo, è un colore sia metafisico che spirituale. È una specie di Eden che sta nel passato mitico o magari nel futuro a venire, ricercato da questa poetessa un po' per tutti i decenni in cui sono tanti, ha scritto. Quindi un tempo naturalistico, ma non così strettamente naturalistico. Adesso ovviamente è importante la difesa dell'ambiente, però non sono i temi primari della Burckhardt. Mi viene in mente che nel colofon del libro c'è scritto: questo libro è fatto con carta amica delle foreste. Ecco, è sicuramente amica delle foreste anche Erika Burckhardt. Ma la foresta sua, questa foresta blu, è una foresta anche interiore, spirituale, mistica, ma direi proprio spirituale. Quindi è la ricerca di un'armonia, di un contatto perfetto, di un'integrazione nel cosmo, nella natura, nell'universo e nelle sue forze, diciamo così, benigne e positive.
0: Erika Burckhardt è una voce notissima in Svizzera e appunto è un'attrice con almeno una ventina di raccolte di poesie alle spalle e diversi romanzi. Al di là di tutto quello che si è detto o che si è scritto su di lei, tu come ce la presenti?
3: Ma a me piace soprattutto questa sua dimensione, che delle volte viene detta mistica, effettivamente c'è questa sua elevazione, no, spirituale nel momento in cui scrive, soprattutto della sua ricerca di contatto, ecco, con la foresta blu, diciamo, utilizziamo ancora anche noi questa immagine. Ma a me piace che questo, l'aggettivo secondo me più giusto è spirituale, no? La spiritualità che c'è nelle sue parole, nel suo gesto poetico, nel suo tipo di scrittura. E a me piace molto questo fatto che, a partire da un amore per la natura che è indiscutibile, poi lei viveva in un ex monastero circondata da foreste, insomma, quindi era in contatto continuo con questo paesaggio, però che questa ricerca della natura sia qualcosa di non soltanto materiale ed esteriore, ma sia qualcosa che chiama alla necessità di un rinnovamento interiore, quasi a una palingenesi, con tutti i limiti che poi lei sperimenta in questo tentativo di integrarsi col corpo naturale là dove lui è positivo, è ricco e forte. Quindi mi piace questo fatto, proprio come mi piaceva nel titolo la sua indeterminazione, che però diventa determinata, non questo tempo preciso o questo luogo preciso, ma qualcosa che riguarda tutto il nostro essere e il suo coinvolgimento con le forze che ci circondano.
0: Abbiamo già parlato tantissimo di natura, ricordo magari che lo scrittore Hermann Burger dice che Burckhardt è in grado di leggere i disegni della nebbia e le decorazioni della brina, secondo me è un'immagine bellissima. Accanto alle parole, accanto alla natura, Burckhardt dispiega dei grandi silenzi che sono dei veri e propri significanti. L'ascolto, cito, è un dialogo con il silenzio, scrive Burckhardt nella poesia Nel mezzo. Come leggere questi spazi?
3: Questa è un'antologia, lo ricordiamo, quindi non è una raccolta singola della poetessa, quindi sono tratti tanti testi da varie raccolte, e questa cosa che dicevi dell'ascolto del silenzio è essenziale, insomma. Natura per la Burckhardt, avendo proprio questa dimensione interiore e spirituale, non è soltanto ciò che si vede e si tocca, ma è qualcosa che agisce interiormente ed è appunto un silenzio, cioè la capacità di azzerare se stessi, le proprie competenze, richieste, desideri, conoscenze e magari anche schemi ideologici, frasi fatte, per ascoltare appunto la parola profonda, che però non è determinata, diciamo così, della natura stessa. Tant'è che c'è in Burckhardt proprio tutto un discorso anche sulle potenzialità insieme sui limiti della parola. E quindi il silenzio in lei, contrariamente a quello che accade in tanti altri poeti, in cui la parola vuole essere sonora, squillante, affermativa, il silenzio in Burckhardt è una forza positiva, ecco, una dimensione positiva, e dipende proprio dalla capacità di mettersi in ascolto, pulendosi la mente e le orecchie, diciamo così.
0: Il tempo delle foreste blu è stato tradotto in un contesto molto molto particolare. Appunto, si tratta di una traduzione collettiva nell'ambito di un corso di traduzione editoriale tenutosi alla Casa della Letteratura a Lugano con il sostegno di Pro Helvetia. La coordinatrice, l'abbiamo già detto, anche curatrice del volume, è stata Anna Ruscià. A te cosa ha colpito, Roberto, di questa traduzione collettiva?
3: Ma diciamo, il tema della traduzione è un tema universale, del resto è tutto traduzione. Noi che stiamo parlando insieme ci traduciamo, no? Traduciamo le parole che arrivano dall'altro in quello che capiamo, nelle nostre idee, nelle nostre immagini. Quindi la traduzione poetica, che accade là dove la parola, diciamo così, meno vuole essere gratuita, superficiale e tendere a rimanere, è, diciamo così, nell'epicentro di questo fenomeno della traduzione, di questi travasi continui nei quali noi viviamo. Io vengo da generazioni in cui l'idea di traduzione era quasi, diciamo così, intoccabile, che un altro poeta o scrittore che traducesse poesie ne traduceva un altro. Ma adesso già da anni la Ruscià segue tantissimo queste cose, è diventato un concetto molto più fluido e credo anche giustamente. Io ho letto che lei spiega un po' come è avvenuto questo, cioè che ciascun singolo partecipante a questo laboratorio, diciamo, ha tradotto un testo che poi è stato sottoposto a un gruppetto circoscritto che l'ha discussa, questa traduzione, e poi è passata da tutti. E questo, insomma, è molto bello. Quindi è una parola singola, lontanamente la parola della Burger, ma è una parola, insomma, che è stata anche condivisa. Io ho partecipato, ma come uditore più volte, insomma, a corsi appunto a laboratori di traduzione collettiva, e sono molto affascinanti perché le persone arrivano con le loro lingue, con le loro esperienze, e si vede soprattutto come di un testo, il testo originario, si diano tante molteplici possibilità di traduzione, spesso legittime entrambe o più se sono di più. Quindi a me piace molto questa idea, proprio perché fluidifica il concetto della parola. Forse la Burger stessa sarebbe piaciuto, perché lei appunto temeva i limiti della parola sacrale che si pone in modo indiscutibile e la sentiva come un'imposizione autoritaristica, no? Rispetto al silenzio e al blu delle foreste che lei voleva captare. E forse questo modo di tradurla può essere davvero ideale, insomma, è molto efficace. Effettivamente poi queste traduzioni squillano, sono brillanti, sono efficaci, quindi molto bene, insomma.
0: Allora, il consiglio di lettura di Roberto Galaverni è Il tempo delle foreste blu di Erika Burkhardt, a cura di Anna Ruscià, in libreria per Molesini Editore. Grazie Roberto, alla prossima.
3: Grazie a voi, alla prossima, sì.

0: Sufjan Stevens, Mystery of Love. Una delle mie parole preferite in tedesco è Brillerei. Una Brillerei è un negozio di occhiali, un'occhialeria. È una parola che mi piace perché, per chi parla italiano, sovrappone al concetto di brillare quello di vederci meglio. Per brillare non serve avere 12 decimi, ma inforcare occhiali con delle lenti diverse, magari colorate, lenti che fanno al caso nostro e spesso sono uniche per noi. Quest'idea mi sembra molto in linea con quanto ci ha raccontato Josephine Signorelli in Arte Fumetti Brutti. La fumettista e attivista italiana ci ha parlato del suo primo romanzo, Cigni Selvaggi, uscito per Feltrinelli. Signorelli ci spiega cosa significa andare avanti a testa alta, nonostante la violenza e il dolore, e come si fa a ricordarsi di avere le ali e di essere dei meravigliosi cigni nelle situazioni più complicate. Il mondo così sembra un po' più bello. Anche il filosofo e poeta svizzero Jean Soldini ci ha mostrato un mondo crudo, tormentato dalle guerre, ma in cui l'accoglienza totale dello straniero è possibile. O almeno Soldini prova a renderla possibile nella sua raccolta Prima del cielo e del mare, pubblicata da Interno Libri Edizioni. Con Il tempo delle foreste blu della poetessa svizzera Erika Burkhardt, pubblicato da Molesini, siamo scesi nel silenzio. Quello della Burkhardt è un mondo interiore in cui la natura si fa parola e la parola natura. Eppure, scrive Burkhardt, eppure descrive la mia speranza errante, il cielo vuoto sopra l'erba, con segni che mai si cancellano. E sulle parole di Erika Burkhardt, io auguro anche a voi, lettrici e lettori, di trovare libri che aprano prospettive nuove, mondi altri e cieli immensi. A presto e un saluto da Laura Piccina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Nel vasto, vasto mondo, con i suoi vasti, vasti cieli, ci sono parole selvatiche che aspettano di essere pronunciate. Si chiamano parole selvagge. Alle parole selvagge, scritto proprio così come una parola sola, è dedicato questo albo illustrato bello e insolito, che pone attenzione al linguaggio e alla creatività verbale. «I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo», affermava Wittgenstein, «e il linguaggio non è una forma che riveste contenuti invarianti, ma contribuisce a crearli, quei contenuti. Il linguaggio crea il mondo, e chi meglio dell'infanzia, età demiurgica della meraviglia e della creatività, può cogliere appieno il senso di tutto ciò». Molto opportunamente, quindi, questo libro si rivolge ai bambini, mostrando la magia delle parole che possono illuminare piccole grandi cose del mondo. Le piccole Ada e Cora, con la loro mamma e il loro cane, si incamminano per una passeggiata nella natura, alla ricerca di parole selvagge che nominino ciò che ancora non ha un nome e quindi lo portino alla luce, lo rendano più visibile, lo facciano pienamente esistere. Nel torrente gorgogliante in cui immergono i piedi vedono il luccichio dei ciottoli sott'acqua, come si chiama? Ed ecco le bambine giocare a parole selvagge, inventando nomi per quel luccichio: luccica pietre, bagliore sommerso, sfavilla roccia. Se guardano in alto vedono i semi portati dal vento, come si chiamano? Ballerinanti, saltacampo, giravento. Il cielo, la terra, l'acqua, la foresta, i campi, persino le aree abbandonate, tutto viene illuminato dall'incanto delle parole selvagge. La terra selvaggia sembra in ascolto, poi inizia a brillare. Una volta a casa, le bimbe conserveranno le parole trovate quel giorno e troveranno un eco nella natura. Molto suggestivo il finale del libro, che inizia con la luce diurna, en plein air, in passeggiata, e si conclude a sera, nell'interno della stanza delle bimbe, mentre il mondo là fuori, sotto la luce della luna, sembra rispondere. Suoni, bambini e suoni della natura, in una corrispondenza di meravigliosa selvatichezza. Parole selvagge per natura selvaggia. Il libro Parole selvagge è scritto da Sangma Francis, nata in Bangladesh e attualmente residente a Berlino, e illustrato da Lexi Banksness, artista statunitense trasferitasi a Parigi. Un bel mix di lingue, dunque, per questo libro, uscito originariamente in inglese con il titolo di Wild Speak e tradotto in italiano come Parole selvagge per la casa editrice Nomos. Si capirà a questo punto l'importanza della traduzione, che come tutte le traduzioni dei libri Nomos è particolarmente accurata. Nel verso del frontespizio, e lo prendo qua, leggiamo infatti: per tutte le traduzioni che pubblichiamo consideriamo imprescindibile rispettare al meglio sonorità, ritmo, senso e lessico dei testi originali. Per questo, privilegiando sempre intelligenze e competenze umane, ogni libro Nomos è affidato esclusivamente a traduttori esperti e appassionati. E la traduttrice esperta e appassionata di questo libro è Francesca Giulia La Rosa, che abbiamo il piacere di avere al nostro microfono. Buongiorno Francesca, come ha lavorato dunque a questo libro, che immagino abbia messo alla prova le sue competenze di traduttrice?
2: Buongiorno Letizia, grazie di cuore per l'invito, per questa bellissima introduzione. Questo è un testo molto particolare perché da una parte ci sono le parole inventate, che sono il frutto della creatività delle nostre due protagoniste, mentre dall'altra invece c'è il racconto delle avventure delle due sorelline nella natura, in cui è importante essere quanto più accurati possibile nella scelta dei vocaboli. Ad esempio con i nomi delle specie animali come la pavoncella. Per quanto riguarda le parole inventate, vi posso dire che è stato per me un po' come girare in un parco giochi, è stato molto divertente. Il mio tentativo è stato di cercare di cogliere quanto più possibile le suggestioni, le sonorità, i ritmi delle parole che erano inventate naturalmente anche nell'originale, di coglierne il senso e la musicalità, a quel punto trasformarle in parole nuove che all'orecchio di un piccolo o grande lettore italiano possano trasmettere suggestioni simili, insomma. E questo è un libro che è anche un invito al gioco, all'invenzione creativa lessicale, per cui la speranza è che questo gioco continui anche al di là della pagina, una volta chiuso il libro.
1: Sì, certo, l'aspetto interessante è poi proseguire il gioco anche a casa, inventare parole in famiglia. In questo libro, dicevamo, ci sono sia parole inventate, sia parole non inventate, ma non di uso così comune come pavoncella, che lei citava, bambagione, effimera, littorina, per esempio. Ecco, io credo che sia importante usare termini anche non piatti, non banali, quindi anche un po' più complessi, ma che il bambino poi può desumere dal contesto.
2: Sono assolutamente d'accordo, infatti è proprio un punto su cui ci troviamo di concerto anche con l'editore, per cui c'è proprio una ricerca di accuratezza lessicale, perché magari pensando alla traduzione per l'infanzia potrebbe crearsi questo malinteso in cui si pensa di avvicinare il lettore magari banalizzando il lessico, ma è una cosa che io non credo sia giusto fare. Anzi, tradurre per l'infanzia non significa necessariamente abbassare i registri, ma anzi offrire quanta più ricchezza lessicale possibile, perché dalle parole si sa, si formano i pensieri, si descrive il mondo e si racconta quello che circonda, quindi vuol dire anche dare degli strumenti in più. È passato un po' di tempo da quando io ero piccolina, però ricordo con grande piacere quando mi si leggevano le storie, i libri ad alta voce. Io ascoltavo delle parole che magari non conoscevo, ma mi sembravano ricche, come se mi si offrisse qualcosa di, non so, un po' gustoso da assaporare, che potevo scoprire man mano. Io spero un po' nel mio piccolo di offrire un'esperienza anche solo analoga in questo senso, insomma, nella scelta e nella ricerca che può essere quella del lessico nella traduzione.
1: E la offre, perché anche in cose molto semplici, non so, nel freddo torrente gorgogliante in cui immergono i piedi. Lei sceglie il verbo immergere, non mettere. Poteva scrivere nel freddo torrente in cui mettono i piedi le bambine. Già questo immergono, che se un bambino non conosce come significato lo desume facilmente dal contesto, è interessante.
2: Sì, assolutamente. Infatti spesso nella traduzione magari non c'è per forza un solo traducente, una scelta univoca che sia giusta, ma ogni traduttore compie delle scelte alla luce di tanti elementi. In questo caso, forse da come ha letto molto bene, si capisce che il discorso è molto ritmico e sonoro. Ad esempio, una delle fasi della traduzione, nei vari passaggi, uno degli ultimi per me è sempre la rilettura ad alta voce, per cui io proprio passo del tempo a rileggermi quello che ho tradotto, perché credo che in qualche modo, soprattutto forse nella letteratura per l'infanzia, che la traduzione debba un po' cantare.
1: E quindi lei diceva soprattutto nella letteratura per l'infanzia, lei traduce per l'infanzia ma traduce anche per adulti, c'è uno specifico nel tradurre per l'infanzia?
2: Sicuramente un elemento che salta più all'occhio è il fatto che si tratta di testi più brevi e accompagnati da illustrazioni. Il testo più breve per me comporta il fatto che un po' si debba, come dire, mettere sotto una lente di ingrandimento ogni singolo vocabolo, quindi è come se acquistasse un peso specifico molto denso e quindi richieda un'attenzione molto più focalizzata su ogni singola scelta, che già le scelte che deve operare un traduttore sono molte. In questo caso, secondo me, si alza un pochino di più, è giusto che sia così, l'asticella.
1: Quindi la lingua deve cantare sempre, a maggior ragione quando si traduce per bambini, perché la letteratura per l'infanzia spesso è destinata proprio alla lettura ad alta voce. C'è una doppia pagina meravigliosa, tutte sono molto belle, anche grazie appunto alle illustrazioni, in cui proprio si sente il suo lavoro sonoro, perché si parla di parole acuminate e di parole delicate. Ce la racconta questa tavola e con il conseguente suo testo?
2: Sì, una bellissima tavola. Infatti diciamo che questa distinzione, che poi è rappresentata graficamente, quindi parlando proprio di traduzione in testi per l'infanzia, deve proprio andare di concerto l'illustrazione con la scelta delle parole. Per quanto riguarda le parole acuminate, quello che avevo scelto sono stato pungispina e spiaccicarovi. messe proprio vicine a confronto invece con le parole delicate nel frutteto, polpa prugnosa e paffumele, che dovrebbero dare proprio un segno di rotondità, anche di succosità nel suono.
1: Un altro libro che lei ha tradotto, Francesca Giulia Alla Rosa, è edito sempre da Nomos e si intitola Pome ed Ina, quattro stagioni di amicizia. Racconta proprio quattro stagioni di amicizia con dei racconti, tre racconti per stagione, tra la cerva Pome e l'orsa Dina. È un testo molto poetico, con delle scelte lessicali particolari che lei traduce molto bene. Leggo l'incipit. Questa mattina Pome si

0: stato un lavoro molto fluido nella lettura generale del testo, nel cogliere questi personaggi nelle loro sfumature, nelle loro fragilità, e che poi appunto si cerca di riportare avvicinando il più possibile al lettore, perché un elemento magari che spesso viene considerato anche nella traduzione, che è anche fonte di, giustamente, di dibattito, è anche la fedeltà e invece poi l'avvicinamento al lettore, quindi come se ci fosse una piccola bilancia da tenere in equilibrio, e magari a volte si avvicina un po' di più al lettore, quindi cercando dei suoni che possano essere anche più affini a un orecchio della lingua di arrivo, nel nostro caso nell'italiano. Io lo trovo un libro molto importante perché vedere un'amicizia crescere e cambiare anche nelle piccole incomprensioni, nel cambiamento, persino nella separazione, perché a un certo punto vediamo una delle protagoniste che deve andare in letargo, insomma, l'orsa. Però questi momenti di fragilità, quelle piccole gelosie e insicurezze che viviamo tutti, non rappresentano la fine di un'amicizia, anzi, sono anche proprio uno spunto di maturazione. Quindi io credo che libri del genere siano molto importanti, perché forse si può anche educare un po' all'amicizia.
1: Perché poi appunto c'è il distacco per il letargo, che bisogna imparare anche a salutare, a separarsi, in attesa magari di ritrovarsi alla prossima stagione, ma ci sono anche dei piccoli distacchi dovuti a litigi, incomprensioni. Non è un libro che racconta l'amicizia in modo edulcorato, è un libro anche dolente, pur nella leggerezza, eccetera, perché la vita a volte è così, è fatta anche di spine, non solo di rose e caramelle.
0: Verissimo, sì, infatti in questi due testi una cosa che ho apprezzato moltissimo è che sia per la lingua che sia anche per i contenuti si rifugge un po' da quella che può essere una banalizzazione, un appiattimento, anzi sono ottime occasioni per riportare le complessità che sono della vita, ma sempre in un modo secondo me molto delicato e molto bello,
1: È
0: insomma.
1: anche positivo perché alla fine l'amicizia trionfa comunque, no?
0: Esatto, che è la cosa più importante, credo.
2: Nella tana del Bianconiglio.
1: Con Francesca Giulia La Rosa abbiamo parlato di due libri da lei tradotti, Parole selvagge di Tsanghua Francis e Lexi Vangsness e Pome e Dina, quattro stagioni di amicizia di Caroline Barbère e Marianne Pasquet. Entrambi i libri sono editi da Nomos. La nostra puntata termina qui, grazie per averci ascoltate e un cordiale a risentirci.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati, cause, pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Queste sono le parole che aprono una delle canzoni più note di Francesco Guccini e che dà anche il titolo alla nostra serie Andrea Scanzi. Eravamo a metà degli anni 70 quando il cantautore di Pavana sfodera questa canzone che compare poi nell'album Via Paolo Fabri 43, che era poi l'indirizzo della sua casa bolognese. Ma che cosa urla Guccini in questa canzone, Andrea?
1: Urla un sacco di cose, uno sfogo molto personale che però, come spesso capita all'arte, diventa universale perché molti ci si riconoscono. È uno sfogo contro il mondo, è uno sfogo contro la discografia, è uno sfogo contro quelli che lo criticavano, è uno sfogo anche contro un collega giornalista che aveva stroncato il disco precedente, Stanze di vita quotidiana. Questo giornalista è Riccardo Bertoncelli, che viene infatti citato nell'Avvelenata, e a questo proposito mi diverte molto raccontare, leggere ogni volta lo scontro che ci fu tra Bertoncelli e Guccini, perché quando Bertoncelli stronca il disco precedente di Francesco, Francesco se la prende e comincia a scrivere questa canzone e ce lo mette dentro. Fa questa canzone che mette in alcuni concerti, esegue per meglio dire in alcuni concerti, fino a quando però lo viene a sapere Bertoncelli e Bertoncelli gli dice: vediamoci, voglio capire che cavolo stai cantando. Loro si vedono, si parlano, si piacciono e a quel punto Francesco dice: guarda, io te la faccio ascoltare perché abbiamo molte cose in comune, dimmi cosa ne pensi, se vuoi la butto via. Gliela esegue e Riccardo l'ascolta e dice: no, adesso che ci siamo conosciuti la puoi tranquillamente eseguire. Non era previsto che sarebbe stata eternata nel disco successivo, poi invece è stata messa per la fortuna di tutti, e secondo me Bertoncelli ha detto di sì anche per un motivo narcisistico, perché è stato eternato, l'avrei fatto anch'io tutta la vita. La cosa buffa di questa canzone, che è molto bella, è che non piace particolarmente a Francesco. Ogni volta che io lo vedo, ogni volta che lo intervisto, ma anche semplicemente ci parlo a pranzo, lui mi dice sempre: non ho mai capito perché abbia avuto così successo. Ho scritto delle canzoni enormemente più belle, lui per esempio è fissato con Amerigo, con Odysseus e tante altre, e invece sono sempre lì a citarmi questa Avvelenata, era uno sfogo, non la fate lunga. Ma questo capita spesso agli artisti, quando una canzone diventa famosissima, puntualmente non piace granché agli artisti. Altro esempio molto facile: la mia banda sono il rock, Fossati la detesta totalmente.
0: E quali sono gli ingredienti che secondo te rendono una canzone celebre più di altre?
1: Ma una serie di fattori, un po' l'elemento radiofonico, magari vengono trasmesse particolarmente, un po' perché evidentemente hanno quella cifra immediata che non hanno altre canzoni. Nel caso di Guccini probabilmente questo è uno sfogo, è un'invettiva, c'è anche qualche parolaccia qua e là, quindi anche divertente da cantare, ci si immedesima, un po' tutti hanno provato il momento dell'invettiva, il momento dell'Avvelenata, e quindi ascoltando Guccini, che peraltro scrive una invettiva altissima, magari la potessimo fare noi sempre così le invettive quando ci arrabbiamo, ci siamo ritrovati. Immagino che negli anni 70, quando l'ascoltavano nei concerti, dicevano: che spettacolo, la canto anch'io, mi diverto. Credo che sia stata anche questa componente. In più, oggettivamente è una bella canzone. Non è detto che l'artista sia bravissimo a recensire se stesso. Magari un artista adora alcune cose della sua produzione che piacciono, non dico soltanto a lui, ma che hanno degli elementi così criptici, così specifici, che piacciono tantissimo a chi l'ha scritta, ma magari non arrivano al pubblico.
0: Adesso, Andrea, vorrei proporti una brusca inversione di rotta, quantomeno nel genere, nell'ambito e anche naturalmente nella vocalità.

0: 1993, Marco Masini, un cantautore dalla vocalità notevole e forse anche dal valore un po' sottovalutato, urla la sua invettiva contro un mondo, quello discografico nella fattispecie, che sembra giocargli contro con l'invettiva più classica di tutti.
1: Eh sì, sin dal titolo, infatti destò molto scandalo, era il 93, sono passati 33 anni, oggi se uno facesse una canzone che comincia con il vaffa non ci farebbe caso nessuno, siamo un po' cambiati, siamo diventati molto meno pudichi, ma questo è uno sfogo, è chiaro che Masini ha scritto delle canzoni migliori, però se si pensa al concetto di invettiva, questa è sicuramente un'invettiva, e puntualmente è un'invettiva contro il mondo discografico. Non dico che tutti gli artisti abbiano scritto canzoni di questo tipo, ma me ne vengono in mente tanti. Mi viene in mente Alberto Fortis, mi viene in mente Ivan Graziani, mi viene in mente sicuramente Guccini, come abbiamo detto prima. Masini è l'emblema del non avete creduto in me, invece ce l'ho fatta, andate tutti a quel paese. E dentro quel paese, secondo me, ci mette anche una certa critica, ci mette anche un certo pubblico che lo snobbava. Poi lui è sempre stato un po' aduso alla canzone col titolo un po' forte. Qualche anno dopo scrisse una canzone chiamata Bella Stronza, diciamo ce l'ha un po' questa cifra Marco Masini, e sono d'accordo con te, è un po' sottovalutato, è sempre stato un po', non dico ghettizzato, anche se in alcune fasi della sua vita lo hanno fatto anche in maniera atroce, come accadde a Mia Martini, però probabilmente la critica non l'ha mai considerato quanto meritasse.
0: A noi piace saltare di qua di là nei generi, negli ambiti, e ora ci rivolgiamo invece a Ivano Fossati.

0: Io sono devoto alla logica, sono devoto a San Giorgio e al suo cavallo. Ecco l'ingegnoso cavaliere, il suo scudiero. A noi tre sarebbe bastato, per esempio, essere immortali. L'ingresso di Ivano Fossati nel nuovo millennio. La disciplina della Terra è appunto un album pubblicato nel 2000 e la settima delle 11 tracce che lo compongono è appunto questa Jubileum Bolero, ai giubilanti dell'anno 2000. Anche questa è una canzone lunghissima, no? 9 minuti e più di canzoni, dove peraltro c'è anche la tromba di Enrico Rava e sul finale la voce dell'attrice napoletana Mercedes Martini. È un testo sicuramente insidioso, Andrea, non facile da comprendere.
1: No, è difficilissimo da comprendere. Io ci ho scritto il libro con Ivano, lo conosco, è un amico e tuttora non riuscirei a spiegartela sino in fondo perché lui stesso non ama granché spiegare i testi. L'ho scelta intanto perché è una canzone non così famosa, poi perché mi piace sempre parlare di Fossati quando posso. È vero che è una canzone che esce nel 2000, quindi chiaramente lui ce l'ha anzitutto con questa sbornia religiosa, fanatica che c'era in Italia non solo nei confronti del Giubileo, e lui oppone a questa sbornia mistica, anche un po' posticcia, secondo lui un elemento profondamente razionale. Però l'ho scelta proprio per far capire quanto possa essere declinato in maniera diversa il concetto dell'invettiva. C'è l'invettiva molto dritta alla Gaber, c'è l'invettiva ermetica ma comprensibile alla De André, e poi c'è l'invettiva quasi esoterica alla Fossati. Questa è una canzone che ha una musicalità pazzesca, ha una costruzione degli arrangiamenti incredibili, anche grazie, come dicevi tu, alla presenza di Enrico Rava. Appartiene al periodo più sperimentatore di Ivano Fossati, perché il periodo di Macramè, il periodo della disciplina della Terra, il periodo di un disco strumentale che si chiamava Not One Word, e quindi secondo me va scoperto e dice molto di Ivano Fossati, dice tutta la sua capacità, secondo alcuni anche un po' troppo intellettualoide, la sua altezza, la sua qualità, la sua cifra che esige tantissimo anche dallo spettatore, e anche per questo è un cantautore gigantesco ma mai diventato pienamente di massa come altri.
0: Grazie Andrea, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Tutto questo va verso l'alto, come un fiume verticale a fulmine di spada. Io brindo al vostro passaggio, al piacere del ladro, alla pubblica colpa. Bevo acqua gelida a larghe mani, bevo agli orizzonti gobbi, alle femmine barbute, alle scimmie e ai cani. Mi guardo ancora nello specchio e vi saluto, brava gente.

0: Mio padre è stato un padre per altri. Di tutti i gesti che ha mancato in famiglia, dovrò trovarne ragioni. Come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa.
1: Il movimento elementare di Fabiano Alborghetti. Adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. Migliaia di persone sono scese in strada a Ginevra e a Losanna per denunciare l'inerzia delle autorità di fronte al riscaldamento globale, al grido di soffocare non è una fatalità, non esiste un pianeta B, l'aereo del futuro è il treno. Per il centinaio di associazioni e partiti organizzatori dei cortei, la torrida estate appena trascorsa deve fungere da campanello d'allarme e spingere la politica a trovare misure efficaci e rapide per ridurre le emissioni di CO2. Serve un intervento tempestivo per contrastare il caro benzina, lo chiedono l'Associazione Svizzera dei Trasportatori, che propone crediti o sgravi mirati, come già avviene in altri paesi, e l'Associazione dei contadini che potrebbero riversare il costo del carburante sui consumatori. L'Ufficio Federale dell'Agricoltura si dice conscio del rischio, ma non ritiene al momento necessario un intervento. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri esprime profonda preoccupazione per l'escalation in atto in Arabia Saudita, tornata nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi, e invita i belligeranti alla massima moderazione e al rispetto del diritto internazionale. La scorsa settimana gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo della costa yemenita del Mar Rosso e di località strategiche sullo stretto di Bab el Mandeb, a scapito delle forze regolari yemenite sostenute da Riyadh. Nella capitale saudita nella notte sono risuonate esplosioni, mentre nelle scorse ore è andato a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto internazionale. Sport, MotoGP, lo spagnolo Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e Bezzecchi con l'Aprilia. Da notare la caduta dello spagnolo Acosta su KTM quando era largamente in testa a soli 3 giri dal termine. Per il calcio, Johan Manzambi, subito protagonista in Premier League, alla sua seconda partita dopo l'infortunio, il nazionale svizzero è stato autore di una rete e di un assist nella vittoria con l'Aston Villa per 3-2 in casa del Tottenham. Le previsioni del tempo: oggi e domani in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche velatura e temperature massime di 24-25 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmermann. Come probabilmente sapete, stiamo seguendo insieme a Gabriele Cohen un percorso attraverso il lungo, complesso e prolifico rapporto tra musica classica occidentale e mondo ebraico, e siamo anche oggi negli Stati Uniti, almeno idealmente. Buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno a voi. Ecco, continuiamo il nostro percorso sempre americano con Igor Stravinsky, quindi naturalmente uno dei capisaldi assoluti della musica del Novecento, nato in Russia come sappiamo, ma brillantemente protagonista di una carriera internazionale fin da giovane. In particolare tra le due guerre mondiali la sua attività era già decisamente molto intensa, infatti si stabilì prima a Parigi nel 1934, acquisendo anche la cittadinanza francese. Nel 1939 partì per gli Stati Uniti, dove fu chiamato per tenere un corso di poetica musicale ad Harvard. Sorpreso però dagli eventi bellici, decise di stabilirsi definitivamente prima a Los Angeles e poi a Hollywood, divenendo cittadino naturalizzato americano nel 1945 e lì rimase fino alla sua morte del 1971. Anche Stravinsky subì il fascino in qualche modo della melodia ebraica, soprattutto in una composizione ben precisa che oggi ascolteremo, che si chiama Abraham and Isaac, quindi Abramo e Isacco, una ballata sacra per voce di baritono e orchestra. Quindi è una ballata sacra composta sul testo ebraico della Genesi, capitolo 22, è stata eseguita in Israele per la prima volta il 23 agosto del 1964 e successivamente è ripresa varie volte anche al Festival di Berlino. A questo punto riportiamo le dichiarazioni stesse di Stravinsky.
0: Ho cominciato a comporre Abramo e Isacco a causa del fascino della lingua ebraica come suono, a causa del soggetto e, non da ultimo, perché volevo lasciare un segno della mia gratitudine al popolo di Israele, al quale è dedicata la musica per la sua generosità ed ospitalità durante il mio viaggio nel paese nel 1962.
1: Come è stato scritto, con Abramo e Isacco Stravinsky in qualche modo ha quadrato il cerchio, in quanto l'antico canto ebraico che qui in questa ballata sacra ha fortemente suggestionato il compositore, a sua volta esercitò una grande influenza in tutta la musica popolare dell'Europa orientale e dunque anche nello stesso stile melodico dello Stravinsky della Sagra della Primavera e delle Nozze, ad esempio. Nell'orchestra, come sentirete, sono rappresentati quasi tutti gli strumenti, manca l'arpa e la percussione, però è presente la tuba. E la voce procede quasi sempre insieme a pochissimi strumenti, in coppie pure, oboe e corno inglese, oppure due fagotti, oppure a contrasto, flauto e tuba. Altre volte, come all'inizio e alla fine della ballata, è un solo strumento, la viola in particolare, che costruisce degli arabeschi o si incrocia con le linee del canto.

0: La voce del baritono David Wilson Johnson con la London Sinfonietta diretta da Oliver Knussen in questo estratto dall'Abramo Isacco di Igor Stravinsky.
1: A questo punto del nostro percorso abbiamo già citato moltissimi compositori di musica colta del Novecento che si sono fatti affascinare dalle proprie origini ebraiche, per cui abbiamo parlato di Bloch, Kurt Weill, Aaron Copland, Milhaud, Leonard Bernstein. Tutti hanno avuto modo di svolgere in qualche modo una brillante carriera negli Stati Uniti e nel corso di questa puntata aggiungeremo due nomi viventi e molto importanti che sono Philip Glass e Steve Reich. E proprio vogliamo parlarvi adesso di Philip Glass, che è comunemente ed eponimamente percepito come l'incarnazione di quello che è diventato noto, a ragione o meno, come il minimalismo in musica. Se questo cliché è in parte il risultato di una categorizzazione eccessivamente semplicistica o di un'associazione storica poco accurata, sia Glass che Steve Reich, sebbene i loro successi non siano necessariamente correlati, sono proprio spesso riconosciuti nell'opinione comune come i due esponenti più in vista di quella scuola minimalista. Il termine, tuttavia, che Glass rifiuta come regola generale è stato coniato da Michael Nyman come un modo per scrivere di musica, non per comporre. È raramente utilizzato dai compositori a cui viene frequentemente applicato. Glass ha riconosciuto, probabilmente in mancanza di una nomenclatura preferibile, che il termine possa fornire una comoda etichetta descrittiva per un particolare approccio artistico e un tipo di musica con determinate caratteristiche distintive. Tuttavia, lo stesso Glass sottolinea che si applica al massimo ai suoi primi lavori degli anni 60 e 70. Proprio una delle chiavi per apprezzare la musica di Glass e quella di coloro che hanno seguito il suo percorso è il principio della ripetizione continua, sia di un semplice motivo o schema, sia di una singola nota. Una pratica radicata tra l'altro in molte culture antiche e orientali. Questo riguarda quindi non solo le musiche orientali, come diciamo, ma anche l'estetica e gli stati meditativi, ma anche, seppur in modo meno diretto e più trasparente, la salmodia e il canto primitivo nella musica sacra occidentale. Philip Glass è nato a Baltimora nel 1937, ha iniziato a suonare il flauto da bambino, mentre tra l'altro studiava matematica e filosofia all'Università di Chicago. Ha iniziato a comporre seriamente molto presto, ha conseguito un master in composizione alla Juilliard School di New York, ha studiato a Parigi con Nadia Boulanger. A Parigi si è appassionato alla musica classica indiana e grazie al lavoro con il famoso musicista e suonatore di sitar indiano Ravi Shankar. Quell'esperienza, unita ai viaggi nel subcontinente asiatico e alla sua ancora più ampia conoscenza della musica tradizionale indiana, tibetana e di altre filosofie religiose non occidentali, ebbe un effetto duraturo sul lavoro di Glass e sul suo modo di concepire la musica da quel momento in poi, tanto che divenne un buddista tibetano. Il crescente interesse per la musica di Glass tra un certo pubblico americano negli anni 60 e 70 potrebbe quindi essere stato dovuto alla loro maggiore consapevolezza delle culture dell'Asia orientale e occidentale. Almeno in una certa misura, quelle scoperte culturali ed estetiche dovettero la loro genesi alle esplorazioni della controcultura di quell'epoca. Molti dei cui studenti e altri giovani disamorati si rivolsero all'Oriente per ispirazioni spirituali e alcuni dei quali furono attratti dalla ricerca di stati di alterazione mentale o di trance ed esperienze ipnotiche, comprese quelle indotte da certe musiche non occidentali. A questo punto vi facciamo ascoltare un'opera di ispirazione ebraica di Philip Glass, probabilmente l'unica per certi versi. Stiamo parlando del Salmo 126, un arrangiamento che venne commissionato a Philip Glass dall'American Symphony Orchestra per un concerto speciale al Lincoln Center di New York nel 1998, in occasione del 50° anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Il brano è strutturato per narratore, che recita i versetti del Salmo, coro, che si limita a sillabe senza parole, e orchestra. La musica impiega delle sequenze ripetute di armonie diatoniche e pulsazioni ritmiche costanti. Per tradizione il Salmo 126 viene cantato principalmente durante le benedizioni, durante lo Shabbat in sinagoga.

0: Il Salmo 126 di Philip Glass, qui con Carl Anton Rickenbacker alla testa dell'Orchestra Sinfonica e del Coro di Catalogna.
1: Eh sì, dopo Philip Glass, come abbiamo annunciato, è il momento di Steve Reich, nato a New York nel 1936, tuttora vivente, oggi ha quindi 89 anni. Steve Reich è stato definito il compositore vivente più importante al mondo, il pensatore musicale più originale del nostro tempo, tra i più grandi compositori del secolo, dal New York Times, per esempio. La sua musica è suonata in tutto il mondo e la sua influenza si è estesa oltre il mondo della musica classica, influenzando, come sappiamo, il rock e il pop e influenzando moltissimi giovani musicisti e compositori. Agli inizi della carriera di Reich si utilizzavano delle registrazioni che isolavano una frase parlata registrata in fase, due loop della stessa voce riprodotti simultaneamente su due diversi registratori. Poiché i registratori possono variare, le voci si allontanano gradualmente dall'unisono fino a divergere in un suono denso e con ritmi diversi. Questa tecnica si chiama phasing. Uno dei primi brani che utilizzava questa tecnica è proprio il suo Came Out del 1966. Reich si dedicò presto alla musica dal vivo, suonata dai suoi musicisti, utilizzando il processo di phasing nelle performance e sui dischi. Il risultato si ricollega ai canoni tradizionali composti da Bach, con un tocco naturalmente moderno. Immaginate due musicisti che suonano le stesse note all'unisono, poi uno dei due lentamente ma metodicamente aumenta la spaziatura di un brevissimo istante. Sebbene entrambi i genitori di Steve Reich fossero ebrei, Steve Reich ha ricevuto un'educazione ebraica minimale da bambino, incluso quello che lui chiamava un bar mitzvah in playback, durante il quale non capiva in realtà le parole che imparava. Con l'avanzare della sua carriera di compositore, Steve Reich ha studiato percussioni africane in Ghana e musica gamelan a Bali. Immerso nelle loro ricche tradizioni, si rese quindi conto di conoscere poco delle sue tradizioni ebraiche e durante i suoi 30 anni ha iniziato a studiare alla sinagoga di Lincoln Square a New York. Divenne uno studente appassionato con una profonda conoscenza dell'ebraico, della cantillazione e delle tradizioni musicali ebraiche che avrebbero poi influenzato la sua musica in modo notevole. A New York formò gli Steve Reich and Musicians, un gruppo che suonava la sua musica nei locali di tutta la città. Divennero popolari anche in Europa. Fece amicizia con molti musicisti emergenti e, tra l'altro, Philip Glass, con cui trasportavano mobili insieme per mantenersi, e lo stesso Reich faceva il tassista saltuariamente. La sua musica, quindi definita minimalismo per i suoi tuoni e per i suoi pattern ripetitivi e mutevole, ha conquistato un pubblico sempre più vasto. Le sue opere più note sono naturalmente Drumming, Music for 18 Musicians. Sono brani complessi costruiti su una melodia, un'armonia e un ritmo, un'alternativa in qualche modo alla musica moderna atonale, seriale e difficile, che sembrava di gran moda all'epoca. Ci sono circa 4-5 brani che illustrano brillantemente l'interesse di Steve Reich per il mondo musicale ebraico. E andiamo quindi a sentire e a parlare un attimo del primo lavoro, che si chiama Teilim, è un lavoro del 1981. Infatti il lavoro con musicisti ghanesi e balinesi indusse Reich a interrogarsi appunto al proposito delle proprie origini. Il risultato fu un periodo quindi di studio intenso dell'ebraismo, della Torah, della cantillazione. Si recò in Israele per ascoltare cantori di differenti comunità sefardite orientali. Da questa esperienza trasse appunto l'ispirazione per il suo Tehillim, un'intonazione diversi di salmi. La sua prima opera a incorporare delle parole dove alla cantillazione sentita in Israele sovrappone la sua consueta scrittura musicale.

0: Ecco, dopo The Hill Lim del 1981 la carriera di Steve Reich veramente decollò e quindi si susseguono una serie di composizioni bellissime, storiche, e tra questa citiamo e ascoltiamo Different Trains, scritta 7 anni dopo, nel 1988. Una composizione rivoluzionaria scritta per il famoso quartetto d'archi, il Kronos Quartet di New York. In Different Trains Steve Reich presenta quindi un resoconto semi-autobiografico dell'Olocausto, intrecciando elettronicamente i suoi ricordi di bambino ebreo negli anni 40 con quelli di bambini sopravvissuti all'Olocausto che in seguito hanno registrato le loro testimonianze. Lo stesso Reich descrive così il suo progetto.
1: L'idea dell'opera nasce dalla mia infanzia. Tra il 1939 e il 42, dopo il divorzio dei miei genitori, viaggiavo spesso in treno da New York a Los Angeles e ritorno. Sebbene all'epoca quei viaggi fossero piacevoli e divertenti, ora mi guardo indietro e penso che se fossi stato in Europa in quel periodo, in quanto ebreo, avrei dovuto viaggiare su treni molto diversi. Con queste premesse ho voluto realizzare un'opera teatrale che rispecchiasse fedelmente l'intera situazione.
0: E proprio per avere del materiale, Reich ha registrato ad esempio la sua governante mentre ricordava i loro viaggi in treno insieme, un facchino di vagone in pensione e 3 testimonianze di sopravvissuti all'Olocausto che parlano di tutto ciò che riguarda il mio tempo e ora vivo in America. Ha scelto vari brani sonori attraverso una selezione digitale e li ha poi organizzati in una narrazione semi-coerente divisa in 3 parti. L'America prima della guerra, l'Europa durante la guerra e dopo la guerra. In tutti i casi le testimonianze orali sono accompagnate da un quartetto d'archi che riproduce i contorni ritmici e melodici dei campioni vocali in un metodo appunto di melodia parlata ispirato a uno dei grandi compositori preferiti da Steve Reich, stiamo parlando di Béla Bartók. Quindi direi di ascoltare adesso il suo Different Trains.

New York.

0: Con il prossimo ascolto arriviamo al 1993, stiamo parlando di The Cave, la grotta. Steve Reich, insieme anche al videoartista Beryl Coreau, fecero la loro prima incursione proprio nel teatro musicale con questa opera molto densa, molto articolata, The Cave, appunto, del 1993. Una esplorazione della storia dell'Antico Testamento che combina interviste anche qua e documentari con la musica di Steve Reich. E lo stesso Reich ha voluto lasciare questa dichiarazione.
1: Nella Bibbia Abramo acquista una grotta da Efron l'Ittita come luogo di sepoltura per sua moglie Sara. La grotta dei patriarchi, come è diventata nota, divenne il luogo di riposo finale non solo per Sara, ma anche per Abramo e i loro discendenti. Nelle fonti mistiche ebraiche la grotta è anche un passaggio di ritorno al giardino dell'Eden. Si dice che Adamo ed Eva siano sepolti lì. La grotta ha un grande significato religioso anche per i musulmani. Mentre gli ebrei sono discendenti di Abramo e Sara attraverso il loro figlio Isacco, i musulmani fanno risalire la loro discendenza ad Abramo attraverso suo figlio Ismaele, nato da Agar, la serva di Sara. Oggi la grotta, situata nella città a maggioranza araba di Hebron, in Cisgiordania, è completamente edificata e inaccessibile. Le antiche strutture costruite sopra di essa rivelano una lunga storia di rivendicazioni contrastanti. Si scopre non solo il muro eretto da Erode intorno alla grotta, ma anche i resti di una chiesa bizantina e, infine, la moschea costruita nel XII secolo che da allora domina il sito. The Cave è composta da tre atti. In ogni atto abbiamo posto le stesse domande fondamentali a un gruppo diverso di persone. Le cinque domande fondamentali erano: chi è per te Abramo? Chi è per te Sara? Chi è per te Agar? Chi è per te Ismaele? Chi è per te Isacco? Nel primo atto lo abbiamo chiesto agli israeliani, nel secondo ai palestinesi e nel terzo agli americani.

0: Ed eccoci ora all'ultima composizione che è stata pubblicata da Steve Reich. Stiamo parlando della Scala di Giobbe, registrata nel 2025 per la etichetta abituale dei suoi lavori, la Non Such Records. Il lavoro interpreta e trae spunto dal libro biblico della Genesi. E sognò, ed ecco, una scala era appoggiata sulla terra, e la sua cima raggiungeva il cielo, ed ecco, messaggeri di Dio salivano e scendevano su di essa. Lo stesso compositore ha voluto lasciare un commento alla sua composizione.
1: Qualsiasi movimento melodico, su, giù o sostenuto, può trovare la sua analogia in una scala. A volte si sale solo di pochi pioli per raggiungere qualcosa e poi si scende, o forse si sale ancora più in alto, si fa una pausa e poi si scende, fermandosi ad ogni piolo durante la discesa. Ci sono quattro brevi sezioni, un'esposizione, se preferite, su ciascuna delle quattro righe di testo, poi quattro sezioni più lunghe che elaborano e sviluppano le prime quattro. Ciò che trovo particolarmente interessante in queste sezioni molto più lunghe è che sono per lo più musica strumentale. La musica strumentale interpreta il movimento dei messaggeri angeli che salgono, scendono o si fermano su una scala, o scale tra il cielo e la terra, un'interpretazione musicale senza parole.
0: Con queste parole di Steve Reich, appunto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Grazie Gabriele Cohen, a presto.
0: A voi, grazie.

In studio Fabiano Rizzi. La polizia di Lugano mette in guardia da un tentativo di truffa su WhatsApp perpetrato attraverso falsi avvisi di contravvenzione scritti in tedesco che rimandano a una procedura di pagamento dall'apparenza ufficiale. La polizia invita a non aprire i link, ricordando che notifica e riscossione delle multe non avvengono tramite app di messaggistica. Il capitano della nazionale svizzera di calcio, Granit Xhaka, è indagato per presunta falsificazione di un certificato Covid. La notizia, anticipata ieri dal Blick, è stata confermata dalla procura lucernese. Ad aiutare Xhaka ad ottenere il documento sarebbe stata una dottoressa di Lucerna, il cui studio era stato perquisito già nel 2023. Per un falso certificato Covid, ricordiamo, l'ex allenatore della nazionale svizzera di hockey, Patrick Fischer, è stato condannato a una multa e poi squalificato per 4 anni dalle competizioni internazionali. Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime profonda preoccupazione per l'escalation in atto in Arabia Saudita, tornata nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi, e invita i belligeranti alla massima moderazione e al rispetto del diritto internazionale. La scorsa settimana gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo di località strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb, a scapito delle forze regolari yemenite sostenute da Riyadh. Nella notte, nella capitale saudita, è scattato l'allarme antiaereo e nelle scorse ore è andato a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto. Il presidente statunitense Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca per il controllo americano della sicurezza della Groenlandia, un accordo che a detta del tycoon soddisfa le esigenze di Washington e impedisce alle potenze rivali di stabilirsi sull'isola artica. La firma dei 3 governi coinvolti è prevista per la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Per la prima ministra danese Mette Frederiksen l'intesa rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico, per il capo del governo groenlandese un compromesso che riconosce gli interessi dell'isola. La guerra all'Iran è costata agli Stati Uniti oltre 45 miliardi di dollari, ben più dei circa 38 miliardi stimati dal Congresso e dal Dipartimento della Difesa. Lo sostiene una fonte del Pentagono citata dalla CNN, secondo la quale inoltre la cifra non include i costi per la riparazione delle basi danneggiate e altre spese indirette. I sondaggi influenzano le votazioni, è quanto suggerisce una ricerca della Franklin University di Sorrento, che ha condotto 3 esperimenti con 4.000 persone su 3 iniziative popolari. Ai partecipanti sono state fornite informazioni diverse sulle probabilità di successo dei quesiti. Il risultato degli esperimenti ha indicato che il sostegno a un'iniziativa diminuiva statisticamente tra quanti la credevano destinata a perdere, mentre aumentava presso chi credeva che l'iniziativa godesse di ampio consenso. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche velatura e temperature massime di 25 gradi.

0: È il momento del nostro approfondimento a più voci di oggi. Intanto do il benvenuto alla collega Francesca Rodesino. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno.
0: Palestina e Israele, Ucraina e Russia, la tensione tra Iran e Stati Uniti, il nostro presente è segnato da guerre continue con incalcolabili effetti distruttivi. Ci sono morti, feriti, malattie e malnutrizione, tutto ciò accompagnato da distruzione materiale, sociale, culturale, ma anche da incalcolabili danni all'ambiente e agli ecosistemi. Territori devastati, pozzi di petrolio in fiamme, veleni che si propagano nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Insomma, un inquinamento che ha una storia lunga quanto quella delle guerre, un inquinamento che a volte non consideriamo.
1: Sì, la devastazione di Gaza, infatti, oltre all'uccisione di più di 73.000 palestinesi dal 2023, ha distrutto grosso modo 2.000 aree agricole e circa 60 milioni di litri di liquami ogni giorno finiscono nella terra e nelle falde acquifere. Un altro esempio di ciò che la guerra lascia dietro di sé lo racconta l'assedio a Sarajevo, finito nel 1995, ma nel suolo della città bosniaca c'è ancora l'uranio impoverito dei 3.000 chili di munizioni lanciati dagli aerei della NATO sulla città. Guerre che distruggono l'ambiente, ma anche crisi climatica che alimenta essa stessa nuove guerre. La guerra e le instabilità geopolitiche infatti possono nascere anche a causa delle crisi ambientali. Oggi vogliamo quindi riflettere sul legame tra guerra e ambiente a partire da un volume appena uscito per Il Saggiatore con il titolo Guerra e clima, l'ecocidio che distrugge la terra. Tra i nostri ospiti anche l'autrice del libro, Stefania Di Vertito, benvenuta alla Rete 2.
2: Grazie mille, grazie a voi e buongiorno a tutte e tutti.
1: Lei è giornalista d'inchiesta specializzata in tematiche ambientali. Molti i premi ricevuti per i suoi lavori, tra cui il premio Pasolini per il suo impegno contro l'amianto. L'anno scorso con Il Saggiatore ha pubblicato Uccidere la natura.
0: E diamo il buongiorno anche a Gramenos Mastroieni, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti quanti.
0: Lei è diplomatico, docente e scrittore. Tra le sue tante pubblicazioni citiamo almeno il saggio Effetto Serra, Effetto Guerra, Clima, Conflitti, Migrazioni, scritto con Antonello Pasini per Chiare Lettere ed è uscito nel 2017. Stefania Di Vertito, uno dei simboli maggiori del disastro ambientale causato dalle guerre è probabilmente Verdun in Francia, dove fu combattuta la battaglia tra francesi e tedeschi durante la prima guerra mondiale. 60 milioni di proiettili sparati hanno contaminato la terra con arsenico, piombo, rame, zinco. Cosa ci dice questo luogo che è un luogo simbolo sul rapporto tra guerra e ambiente?
2: E ci dice che la guerra non finisce quando vengono deposte le armi, ma i danni ambientali delle guerre continuano. Verdun è un caso emblematico perché la Francia ha scelto di rendere quel luogo un monumento

0: a cielo aperto proprio ai danni ambientali della guerra. Adesso Verdun è un luogo dove, almeno nella zona rossa, dove non è possibile vivere, non è possibile coltivare, non ci sono allevamenti, è stato scelto di utilizzare quel luogo come luogo per visite da parte dei giovani, quindi gite scolastiche, percorsi per poter conoscere e vedere, quindi vedere con occhi cosa succede a un ambiente devastato dalla guerra anche dopo tanto tempo. Nel caso di Verdun stiamo parlando di una battaglia che c'è stata più di 100 anni fa, e chiaramente il pensiero va alle battaglie di cui leggiamo tutti i giorni, gli attacchi, le aggressioni, di cui leggiamo tutti i giorni purtroppo nelle cronache. Dobbiamo proiettarci assolutamente alle generazioni future a capire come poter essere noi oggi buoni antenati per quelle generazioni.
1: Infatti, se diciamo guerra oggi, il pensiero va subito a Gaza e alla guerra tra Russia e Ucraina, ma sappiamo che i conflitti nel mondo sono moltissimi. A Gaza ci sono 61 milioni di tonnellate di detriti e le bombe e i detriti tossici hanno inquinato le acque e distrutto il 97% delle colture arboree. Con le guerre che hanno cambiato anche le armi e le strategie, almeno in parte. Noi prima facevamo l'esempio della Prima Guerra Mondiale, ma oggi ci troviamo di fronte a nuove forme di devastazione ambientale divertito.
0: Sì, assolutamente. Noi abbiamo guerra che combatti, distruzione che trovi, potremmo dire. Il caso di Gaza è anche abbastanza emblematico perché è stato calcolato che la maggior parte del danno ambientale di Gaza è dato dalle demolizioni, quindi dalle tonnellate di edifici che distrutti che devono essere portati via, e soprattutto anche dal ciclo del cemento che dovrà essere innestato per poter ricostruire Gaza. Chiaramente c'è tutto il tema delle coltivazioni arboree, quindi l'1,5% del territorio agricolo è attualmente possibile da utilizzare, soltanto l'1,5% darà da mangiare a Gaza. Questi sono dati della FAO, e c'è anche un tema diverso che riguarda sempre l'agricoltura, che è la sostituzione delle coltivazioni arboree, perché è in corso un percorso di sostituzione di vecchie di tradizionale agricoltura del luogo con un'agricoltura nuova imposta, e che quindi di fatto cambia, rovescia completamente quello che è un equilibrio ecosistemico agricolo del territorio. Gaza ha questo tipo di danno, i danni sono diversi a seconda che noi ci spostiamo ad esempio in Iran, dove gli obiettivi strategici sono infrastrutture energetiche, e quindi là c'è un danno dovuto al petrolio che finisce in mare, al fumo nero, la famosa pioggia nera che abbiamo visto nei telegiornali nelle prime settimane dell'attacco in Iran. In Ucraina c'è una distruzione totale del Chernozem, che è un suolo agricolo fortemente produttivo che ci ha impiegato 10.000 anni per diventare così fertile, e pochi anni purtroppo di guerra per distruggerne la produttività. Quindi a seconda del tipo di aggressione abbiamo anche dei danni diversi.
2: Mastroianni, quelli di cui abbiamo parlato finora sono esempi che ci mostrano come i danni delle guerre perdurano per generazioni e non ce ne liberiamo certo nel momento in cui vengono firmati gli accordi di pace, ma allora non dovremmo forse ripensare radicalmente al concetto di guerra e di pace e quindi tenere conto anche delle conseguenze a lunghissimo termine dei conflitti quando poi questi finiscono?
3: Guarda, io vorrei provare a connettere i puntini. In un primo momento ci siamo resi conto che il degrado ambientale fomenta i conflitti, e questa è una cosa importante. Cosa succede? Quando la situazione cambia, si tenta di adattarsi. Solo che le forme di adattamento scelte dall'umanità, spontanee, tendono ad essere un po' irrazionali, sembrano soluzioni nel presente e diventano problemi per il futuro. Un paradigma di questo è: più fa caldo, più uso il condizionatore, più emetto CO2, più farà caldo, più userò il condizionatore. Tra queste forme di adattamento un po' irrazionale c'è il conflitto. Mi si è spostato il pozzo d'acqua, quindi prendo misure più o meno violente, coercitive per recuperarlo, senza considerare che attraverso queste misure si creano condizioni per cui il pozzo si sposterà ancora di più, ci sarà sempre più conflitto. Secondo segmento, quindi, l'ambiente che si altera crea conflitti. I conflitti alterano ancora di più l'ambiente e noi siamo entrati in un loop, non in una conseguenza negativa che va da A a B, ma in un ciclo che si autosostiene. Gli esempi citati ovviamente sono quelli più eclatanti, quelli che sono sotto i riflettori, però quantitativamente e come livello di importanza quello che sta succedendo è molto più pericoloso perché concerne la quotidianità che non è esposta ai riflettori della stampa. L'ambiente che si altera porta tantissima conflittualità, anche non violenta, che ci disorganizza e ci rende incapaci di proteggere l'ambiente, di prendere in mano il nostro futuro. Ci sono conflitti che non sono ufficiali, per esempio il restringimento del lago Chad è uno dei motori della crescita di Boko Haram nel Sahel. Ma andiamo anche a cose molto più normali. Il fatto che gli eventi catastrofici diventino sempre più frequenti sta creando un conflitto fra il settore assicurativo e il settore produttivo. Il settore produttivo, magari anche sospinto dallo Stato, vuole essere assicurato contro le catastrofi. Il settore assicurativo, che si occupa di alea, cioè di eventi che forse arrivano, forse no, risponde: ma io come faccio ad assicurarti contro qualcosa che sta diventando certo? Non è un conflitto armato, però disorganizza tutta la struttura produttiva. Qui dobbiamo anzitutto renderci conto dell'ampiezza del problema, e non è una conseguenza negativa da A a B, ma è un ciclo che sta partendo e si sta autosostenendo, rischia di accelerare. La seconda cosa è che non ci sono solo i conflitti molto visibili, le tragedie umane, ma è un po' tutto che è in via di disorganizzazione conflittuale a causa del mutamento dell'ambiente.
1: Grande instabilità, divertito. In che misura allora la distruzione ambientale provocata dalle guerre, oltre a essere conseguenza del conflitto, può diventare anche una strategia di guerra che porta appunto a uno stato di instabilità nella regione che a sua volta genera altre guerre in un circolo vizioso, in un loop, come ci diceva Mastroianni?
0: Sì, assolutamente ha ragione, è un loop che si autoalimenta e devo dire che nelle ultime guerre, ultime intendo negli ultimi decenni, l'ambiente è passato da diventare da effetto collaterale dell'attacco a obiettivo strategico. Guardiamo ad esempio l'esplosione che ha causato il crollo della diga di Kakhovka in Ucraina. Quell'evento non è certamente un evento collaterale di quella guerra, ma è stato un obiettivo strategico, la diga era strategica ed è stato esattamente calcolato il tipo di danno. Quello che non si poteva immaginare era la quantità enorme di residui dell'industria metallurgica che era nel fondo di quella diga e che è finita a valle addosso a tutti i comuni e nel territorio agricolo insieme a quelle tonnellate di acqua che hanno inondato i comuni. Però quello è uno degli esempi in cui possiamo dire che l'ambiente è proprio un obiettivo strategico, perché si sa benissimo che in quel caso non si mina soltanto la sopravvivenza delle persone che vivono intorno alla diga e quindi quel territorio, ma si sta minando proprio il futuro, le future generazioni e la possibilità di ricostruire la vita in quel luogo.
2: Mastroianni, lei nei suoi studi ci invita non tanto e non soltanto a osservare i danni ambientali generati dalla guerra, ma a riflettere su come la guerra stessa possa essere conseguenza della crisi ambientale. Ci faceva poc'anzi alcuni esempi. In che modo possiamo provare o almeno tentare a rompere questo circolo vizioso?
3: Ve lo dico subito, ma prima lasciatemi solo mettere una pillola che ci aiuta anche a capire quante volte siamo irrazionali. L'uso dell'ambiente come arma non è una cosa nuova e pochi sanno che il primo e per quanto mi risulta unico testo religioso che vieta l'uso dell'ambiente come arma è il Corano. Ma detto questo, la soluzione è l'ambiente stesso. Perché noi come possiamo spezzare questo ciclo? Lo stiamo autoalimentando con questi comportamenti che sembrano di adattamento ma che poi peggiorano la situazione. Si innalza il mare, faccio delle dighe. Fa più caldo, uso i condizionatori, mi si sposta il pozzo, entro in conflitto. Tutto questo alimenta la causa profonda di tutto, che è la distribuzione del reddito iniqua. Noi abbiamo il degrado ambientale non perché ci siamo sviluppati, ma semplicemente perché ci sono molti ricchi e molti poveri. I ricchi devono correre a produzioni sempre più concorrenziali, non si possono permettere di rispettare nella società, nell'ambiente, i poveri non possono pensare al domani e quindi aggrediscono le risorse. Allora, come fare per fermare questo loop, per spezzarlo? Ridare all'ambiente il suo posto. L'ambiente non è soltanto qualcosa di bello che ci circonda, ma ci dà tutti i servizi che ci servono per vivere. A un certo punto, avendo la tecnologia, abbiamo deciso di surrogarli con dei sostituti artificiali, l'aria condizionata, la diga e via dicendo. Questo risolve al momento, ma causa più emissioni, crea una società che non è compatibile con il mondo in cui viviamo, ma poi soprattutto crea ricchi e poveri, perché chi può produrre questi surrogati sono soltanto dei grandi conglomerati industriali. Se invece noi iniziassimo ad esempio ad affidare il raffreddamento delle città agli alberi, l'innalzamento del mare alle mangrovie invece delle dighe, avremo un riequilibrio generale della natura, ma allo stesso tempo avremo una vastissima operazione economica che distribuisce reddito, perché le operazioni cosiddette di nature-based approaches, di rivitalizzazione della natura, si fanno in maniera comunitaria. Invece le grandi soluzioni tecnologiche per surrogare un ambiente che non funziona più creano sempre di più delle polarità di ricchi e poveri. Mi rendo conto che il discorso sembra complesso, ma è semplicissimo. Limitiamoci a ridare all'ambiente il suo posto, a sostenerlo nella sua funzionalità, e tutto si risolve non solo sotto profilo ambientale, ma anche creando giustizia, perché poi è l'ingiustizia il vero motore dei conflitti.
2: E a proposito della guerra, ci ha scritto Chiara, una nostra ascoltatrice, con lei che vorrei poi che noi ci si congedasse da Stefania Divertito, che purtroppo ha un altro impegno, ma insomma Chiara, questa nostra ascoltatrice, ci scrive: è difficile dire cos'è la guerra se non la si vive, importantissime sono le testimonianze di chi l'ha vissuta, a volte non c'è bisogno che parlino perché i visi, le rughe, i corpi di queste persone comunicano di per sé. Diamo valore alla pace, chiude Chiara. Stefania Divertito, cosa vuole aggiungere a quanto ci dice questa nostra ascoltatrice?
0: Allora, lei ha ragione assolutamente, mi collego anche con quanto è stato detto prima. Io gran parte del libro l'ho dedicato al racconto di questa sorta, io ho chiamato un'internazionale di ricercatrici, ricercatori, attiviste che nei luoghi di guerra, quindi vittime della guerra, quindi nello stesso momento in cui scappano, cercano di mettersi in salvo rispetto ad attacchi bellici, stanno anche raccogliendo le prove del danno ambientale, proprio per mettere al centro l'ambiente e per dare all'ambiente un senso anche di ricerca di giustizia. Lo fanno attraverso delle piattaforme tecnologiche, attraverso anche banalmente chat WhatsApp, attraverso dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea e che sono quindi coordinati anche da professori universitari che sono basati in Inghilterra, in Scozia, anche in Italia, e che stanno facendo questo, stanno proprio cercando di raccogliere le prove del danno ambientale, di varie categorie di danni ambientali, per poter portare avanti il tema della giustizia ambientale nelle aule di tribunale e anche presso l'ONU attraverso il riconoscimento del reato di ecocidio. A me è interessato moltissimo vedere questo lavoro che parte dal basso e che viene però coordinato anche da chi ha gli strumenti tecnologici e che mette insieme Sudan, Congo, Afghanistan, Iran, Bosnia, Ucraina, Gaza. Ovunque in questo momento c'è un'esigenza di giustizia ambientale, di giustizia climatica. Secondo me è la più grande testimonianza che possiamo dare adesso della centralità dell'ambiente e di questa azione collettiva di metterlo al centro.
1: Stefania Divertito, giornalista che con il suo volume appena uscito per Il Saggiatore ci ha offerto lo spunto per questo approfondimento su guerra e clima. Il suo saggio infatti si intitola proprio così, Guerra e Clima. Noi la ringraziamo molto, sappiamo che ci deve salutare, che ha un appuntamento. A presto e a risentirci.
0: Grazie mille, apprezzo, arrivederci.
1: Senta Mastro Ieni, in un suo articolo scritto sul rapporto tra guerre e crisi climatica, lei sottolinea la necessità di sviluppare una nuova strategia geopolitica che affronti il cambiamento climatico e i conflitti non come problemi separati, ma come un'unica emergenza. Lei ce lo stava dicendo prima. Se il clima e la guerra sono sempre più intrecciati, dobbiamo cominciare quindi a pensare alla tutela dell'ambiente non come una questione soltanto ecologica e di salute pubblica, ma anche come una condizione fondamentale per costruire e mantenere la pace. Allora, in che modo possiamo farlo? Quali strumenti abbiamo a disposizione?
3: Allora, io lavoro con la politica, ma proprio perché lavoro con la politica ho nozione dei suoi limiti. Noi abbiamo l'impressione che ci decidano tutto dall'alto, ma in realtà anche nei contesti che sembrano totalitari, se qualcuno prova a fare una scelta che è completamente contraria al sentire comune, non ci riesce. Dobbiamo iniziare da noi stessi, che non vuol dire deresponsabilizzare la politica. Nel momento in cui ci rendiamo conto che dalla somma di certe scelte nostre proprio della quotidianità, uso la macchina quando potrei andare in bicicletta, mi nutro in un certo modo, eccetera, eccetera, nasce un disagio all'ambiente, possiamo, se non guardiamo la situazione nella sua totalità, concludere, ma sì, mi dispiace, però in fondo l'ambiente non è nei miei interessi. Se però ci rendiamo conto di tutti questi nessi, dalla mia scelta costante di usare la macchina, nasce una situazione che poi mette a repentaglio la mia sicurezza, causa migrazioni violente, può spingere uno Stato ad attaccarmi, mette in pericolo il settore economico dove vivo, allora forse possiamo iniziare a riflettere. Il secondo punto è che tutto questo deve essere anche corretto, perché quello che ho detto suona tipo: siccome il mondo sta per crollare, devo fare il sacrificio di abbandonare questo mio bel voto di vita. Ma questo non è vero, perché tutto ciò che è comportamento sostenibile non è un sacrificio. In realtà ci lascia con più soldi nel portafoglio, più benessere, più salute, migliore relazione umana. Allora, noi che ci definiamo la specie razionale, cosa stiamo facendo? Per non pagare il costo di essere più felici, di essere più ricchi, decidiamo di distruggere la sicurezza del nostro futuro. È follia pura.
2: E quindi forse di fronte a questa irrazionalità proprio la leva economica è quella che può servire a riportarci nei ranghi. Tra l'altro abbiamo una parola per definire i danni fatti agli ecosistemi, all'ambiente, al suolo dalla guerra, ovvero ecocidio. Una parola che dovrebbe essere anche forse parte delle nostre leggi. In che modo possiamo incidere con le leggi, e quindi andando a perseguire penalmente chi si trova di fronte?
3: Guarda, io non ho mai creduto nella punizione, nella legge. Questo deve dipendere da una consapevolezza e conversione culturale. Nel 301 d.C. l'imperatore Diocleziano ha dovuto far fronte al primo esempio ben documentato di iperinflazione. I prezzi schizzavano. Cosa ha fatto? Ha risposto come l'imperatore, un decreto con cui diceva: i prezzi da ora in poi non crescono più. Quello che è successo è che i prezzi sul mercato ufficiale hanno smesso di crescere, ma il mercato ufficiale si è svuotato, è andato tutto sul mercato nero, dove i prezzi crescevano ancora di più per il divieto dell'imperatore. Lasciamo stare tutte queste cose. Se la gente non le condivide, non funziona. Non c'è incentivo, non c'è tassa che funzioni. Pensiamo invece soltanto a questo. Se io decido di nutrirmi nella maniera migliore per la mia salute, secondo la piramide alimentare, succede che mi nutro anche nella maniera che ha meno impatto sull'ambiente. Quindi è il mio benessere che diventa automaticamente sostenibile. Questo vale in tutti i settori, semplicemente perché noi siamo fatti per vivere in questo ambiente. Ma se io divento sostenibile in base al mio benessere, non è che sono positivo perché diminuiscono i miei consumi. Quello che faccio è che rinuncio all'eccesso che a me fa male, ma questo eccesso viene ridistribuito dal sistema a vantaggio di chi ne ha. Non c'è bisogno di ponti aerei per portare l'eccesso di bistecco o hamburger in qualche paese povero. Semplicemente, se non mangiamo 50 hamburger alla settimana, non c'è bisogno di così tanti mangimi, e se non ci sono così tanti mangimi non c'è bisogno di andare a fare land grabbing nei paesi poveri. Quindi il mio benessere fonda la sostenibilità.

0: Il giardino di Albert.
1: Qua ci troviamo nella superficie principale bruciata fra il pomeriggio, la sera e la notte del secondo giorno. Era un bosco con anche dei resinosi, quindi degli abeti, in parte da piantagione, poi nella parte più alta faggio. E qui poi il fatto che l'incendio è andato avanti per parecchie ore, quando sono state interrotte le operazioni di spegnimento, ha portato veramente a una combustione completa fino al terreno minerale di tutto quello che era il combustibile presente. L'incendio iniziale, che sembrava poi sotto controllo, era fra la strada delle Centovalli e la strada che raggiunge l'abitato Verdasio, e poi dopo un primo intervento messo sotto controllo nel pomeriggio del secondo giorno, quando sembrava che fosse tutto sotto controllo e si procedeva alla bonifica, da una valletta praticamente ha fatto da camino, è saltato e poi nel pomeriggio della serata è salito e si è esteso a monte del paese. Scavalcando la strada comunale ha raggiunto tutta questa zona qua, che era una piantagione in buona parte, e poi si è diffuso anche sui lati.
0: Il 23 marzo del 2022, un incendio divampa poco dopo le 13 a Verdasio, nei pressi della linea ferroviaria delle Centovalli. L'incendio, che è stato uno dei roghi più importanti avvenuti in Ticino negli ultimi anni, ha danneggiato una superficie boschiva, tra l'altro bosco di protezione, di circa 80 ettari nel comune delle Centovalli. Ben ritrovate al giardino di Albert, quest'oggi vi porto di nuovo nei boschi, ma questa volta per parlare di incendi boschivi. Il collega Matteo Martelli è stato qualche tempo fa a Verdasio, nelle Centovalli, per capire come sta quel bosco andato in fiamme più di 4 anni fa. E ad accompagnarlo c'erano Aaron Ghiringhelli, capo ufficio forestale, Boris Pezzati, ricercatore del VSL di Cadenazzo, e Giovanni Galli, ingegnere forestale dell'ottavo circondario. Matteo, il mio collega, ha passeggiato con loro e raccolto un bel po' di informazioni sull'incendio di Verdasio, ma anche su come i nostri boschi reagiscono agli incendi. In natura il fuoco è considerato un fattore importante di regolazione della biomassa. Molti ecosistemi forestali, come per esempio le foreste boreali o quelle di conifere del Nord America e della Siberia, hanno addirittura bisogno del fuoco per potersi rinnovare. In Europa, invece, l'uomo ha molto limitato l'utilizzo attivo del fuoco, considerando gli incendi un nemico da combattere. E se pensiamo al nostro territorio, poi beh, gli studi condotti fin qui hanno dimostrato come gli incendi nella realtà sudalpina della Svizzera costituiscano una minaccia alla sicurezza del territorio, soprattutto perché riducono la capacità protettiva del bosco. Aaron Ghiringhelli.
2: In generale possiamo dire che lo sviluppo di un incendio è determinato dalla combinazione di 3 fattori. Il primo fattore è la topografia, il secondo è il combustibile e il terzo che è la meteorologia. In base alla combinazione di questi 3 fattori possiamo avere incendi più o meno intensi. È un dato che varia sia nello spazio che nel tempo, e questo è molto spesso la difficoltà a prevedere il comportamento di un incendio forestale. Quindi può passare rapidamente in determinate condizioni da un fuoco superficiale di bassa intensità, magari invece un fuoco veramente intenso e anche difficile da gestire. E sono molto spesso i punti che le forze di intervento devono riuscire a valutare il più correttamente possibile. E i dati a disposizione non sono sempre presenti, perché non abbiamo una cartografia precisa dei combustibili forestali, quindi su un versante, se pensiamo adesso a un incendio di grandi dimensioni che può coinvolgere diverse tipologie di combustibile, non abbiamo una cartografia accurata, non conosciamo le condizioni meteorologiche di dettaglio di ogni punto del territorio, e conosciamo parzialmente quello che è la morfologia, e questo determina appunto le diverse intensità del fronte di fiamma. Se pensiamo agli incendi invernali, primaverili, nella fascia castanina del Canton Ticino, il combustibile coinvolto principalmente è questo fogliame. E qui potete vedere che ci sono zone con accumuli e altre zone, quelle magari più ripide, dove praticamente non c'è più fogliame. quindi l'effetto anche del vento che distribuisce il combustibile in maniera eterogenea sulla superficie che poi viene coinvolta dall'incendio fa sì che questi incendi seguano un po' una macchia di leopardo, quindi non sono veramente omogenei, uguali su tutta la superficie. In ogni evento abbiamo zone con più combustibile, quindi che bruciano più facilmente, che possono essere coinvolte dall'incendio, e altre con meno combustibile o meno combustibile disponibile e quindi che vengono in qualche modo risparmiate dall'incendio. E questo per chi deve gestire dopo queste superfici è un grande vantaggio, perché anche la vegetazione, anche il bosco riprende in maniera differenziata.
0: Preparando questa puntata ho scoperto che anche gli incendi sono diversi e che la loro diversità è data anche dal combustibile, quello a cui accennava poco fa Aaron Ghiringhelli. L'incendio di chioma, molto raro alle nostre latitudini, si sviluppa soprattutto nei boschi di conifere e distrugge praticamente tutto l'apparato fogliare dell'albero. Dato che le conifere sono incapaci di rigettare dal ceppo o dalle radici, dopo il passaggio del fuoco, solitamente tutti gli alberi risultano irrimediabilmente persi. C'è poi l'incendio sotterraneo, anch'esso tipico dei boschi di conifere, ma che interessa solo le sostanze organiche presenti sotto il livello del suolo, l'humus decomposto, la torba, le radici, eccetera, eccetera. La combustione è lenta e solitamente anche senza sviluppo di fiamma. L'incendio sotterraneo può danneggiare in modo molto serio gli alberi e il suolo, ma di solito non è esteso. E poi c'è l'incendio di superficie, la tipologia più comune in Ticino, che è il tipico incendio primaverile che interessa la lettiera e gli altri residui vegetali, quindi rami, tronchi, erbe, presenti sul suolo. Durante un incendio di superficie, il fronte di fiamma avanza in modo molto rapido. I tronchi degli alberi possono subire scottature letali della corteccia e dopo il passaggio del fuoco il suolo si presenta praticamente privo di lettiera e coperto di uno strato di cenere che sigilla e impermeabilizza il suolo. È questo il caso dell'incendio che si è sviluppato a Verdasio. Come vi ho detto a inizio puntata, però, ogni specie resiste o reagisce agli incendi in modo diverso e ci sono addirittura delle specie che approfittano degli incendi. Boris Pezzati, ricercatore all'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio di Cadenazzo.
3: Per esempio qui abbiamo delle porzioni a predominanza anche di castagno nelle parti più basse. Il castagno, lo sappiamo, è una specie con una grossa capacità pollonifera, quindi anche se viene danneggiata la parte arborea superiore è in grado comunque di ricacciare abbastanza rapidamente tramite dei polloni basali e quindi di garantire poi anche abbastanza rapidamente una copertura arborea. Vi sono altre specie come la quercia che ha già una protezione maggiore verso quello che è le alte temperature dell'incendio perché possiede una corteccia più spessa. Però quando le temperature vanno oltre un certo livello anche la quercia può soffrire, come vediamo qui a Verdasio, dove una buona parte di querce è già stata toccata in maniera importante durante l'evento e anche diverse che sembrava potessero sopravvivere sono poi andate a deperire negli anni successivi. Caso un po' particolare è anche il faggio, che ha una corteccia molto sottile e quindi patisce subito le conseguenze di un incendio. In questo caso l'abbiamo visto nella zona centrale, lì praticamente tutto il popolamento è deperito. Il faggio in realtà ha una corteccia molto fine, quindi viene subito ferito e se l'incendio non è così forte viene ferito ma viene comunque colpito da funghi negli anni successivi e poi muore la maggior parte delle volte. Però in questo periodo degli anni successivi spesso fa un anno di pascione, quindi produce molti semi e in realtà si rinnova da seme. Quindi anche se all'apparenza è un albero che soffre molto la presenza, l'impatto del fuoco, è una di quelle specie che comunque è resistita anche nei millenni, anche nei punti dove avevi un certo regime di incendi. Chiaro che se è un regime molto forte, incendi ripetuti, non si mantiene. Ma qui è visto proprio anche 4-5 mila anni fa, quando poi si è iniziato a utilizzare il fuoco anche per aprire il paesaggio, alcune specie hanno sofferto molto, come l'abete bianco, mentre altre come il faggio sono riuscite a mantenersi nonostante avessero questa fragilità strutturale rispetto al fuoco. Quindi hanno una strategia, se vuoi, attiva attraverso poi la produzione di semi e le generazioni successive.
2: Poi ci sono altre specie che hanno scelto altre strategie di sopravvivenza e sono soprattutto le specie pioniere, come per esempio la betulla, che ha una resistenza, soprattutto le betulle di diametri diciamo contenuti hanno una resistenza limitata al fuoco, però hanno una grande potenzialità di disperdere semi, quindi basta avere degli alberi madre intorno alla zona bruciata e questa zona verrà ricolonizzata dalle nuove betulle, dalle nuove piante pioniere. In Ticino, posso aggiungere, abbiamo anche un problema con alcuni alberi, per esempio alcune neofite invasive approfittano di queste situazioni dove per un breve periodo la concorrenza delle altre piante viene azzerata e quindi queste piante che hanno una grande capacità di disperdere i loro semi e di crescere molto rapidamente possono anche prendere il sopravvento in certe situazioni dopo un incendio.
0: Curiosità. Ci sono specie vegetali e anche animali che sono chiamate pirofile, dal greco pyros, fuoco, e philos, amante di. Le specie amanti del fuoco sono quelle specie che hanno spinto all'estremo l'adattamento al fuoco. Studi recenti hanno permesso di scoprire che anche al sud delle Alpi esistono specie pirofile. Da noi c'è per esempio il Cistus salvifolius o cisto bianco, che è un arbusto mediterraneo che trae profitto dal passaggio del fuoco, sia perché il calore stimola la produzione di polloni radicali e la germinazione di semi, sia perché le piante di cisto approfittano dello spazio creato dall'eliminazione della vegetazione concorrente. In Canton Ticino la specie è presente nella zona del Locarnese e all'imbocco della Leventina. Ma torniamo nei boschi di Verdasio.
1: Boris, vedi che la ginestra è un po' ogni tanto la ciappala gelata quest'anta, dice.
3: Io non lo so, questi forse erano tagliate e butte giù, questi erano cose
1: perché
3: tagliate.
1: Perché qui girate la va tutta, qualche
3: pensa,
1: gera.
3: Forse.
1: Sì, sì.
3: Perché poi specie adattate al fuoco spesso hanno anche dei semi che si mantengono a lungo nel terreno e aspettano le condizioni ideali, poi magari attraverso le temperature o così si aprono e germinano e a quel momento possono approfittare appunto di un ambiente dove è una disponibilità di minerali che sono stati liberati dall'incendio ma anche dall'assenza di concorrenza, quindi approfitti di quella finestra di rinnovazione che si apre e la sfrutti. Qui puoi vedere anche un fenomeno abbastanza controintuitivo, è che le ferite o i danni maggiori all'albero non sono verso valle da dove arrivano le fiamme, ma sono a monte. Se qui poi guardi, lì ha già perso tutta la corteccia, perché è lì che poi le alte temperature rimangono più tempo e poi danneggiano l'albero.
2: La ginestra è una di quelle piante che per le sue caratteristiche viene favorita dagli incendi. Quindi i semi sono piuttosto resistenti a quello che è il calore dell'incendio e inoltre vengono favoriti dal passaggio del fuoco. Per cui dopo un evento noi possiamo aspettarci che questa pianta in questa zona verrebbe tendenzialmente favorita e avremo una sua diffusione. Favorita a tal punto che questa pianta promuove gli incendi. Quindi questo è il secondo problema. Le piante che vengono favorite dagli incendi molto spesso fanno in modo che gli incendi diventino più frequenti. E quindi questo è una delle problematiche di gestione delle superfici dopo gli eventi.
0: La pianta della ginestra contiene oli volatili che la rendono molto vulnerabile al fuoco, ma sebbene la parte aerea bruci, il robusto apparato radicale sopravvive spesso all'incendio, consentendo alla pianta di ricacciare velocemente e ripopolare l'area. Il calore estremo del fuoco non solo distrugge i semi, ma innesca una massiccia germinazione, creando una sorta di circolo vizioso tra incendi e proliferazione. Boris Pezzati.
3: Oggi abbiamo osservato poi diversi casi dove abbiamo delle specie neofite che in realtà hanno anche loro approfittato di queste condizioni ideali. Abbiamo un incendio sopra Cugnasco dove l'ailanto ha potuto prosperare in maniera molto importante. In altri posti abbiamo visto qui per esempio comincia a insediarsi anche la budleia. In alcuni posti addirittura abbiamo la robinia, che era una delle neofite considerate così da alcuni decenni fa, che comunque anche loro possono svolgere una funzione importante, come ad esempio la robinia si sa che appartiene a quella fase pioniera, ma può veramente aiutare a stabilizzare il terreno durante alcuni decenni prima che poi si sviluppi poi il popolamento finale del bosco. Dove è passato l'incendio, in realtà possono crearsi anche delle condizioni molto ideali alla germinazione. Ci sono anche specie adattate al fuoco che costituiscono una banca semi ed aspettano proprio il passaggio per approfittare di queste condizioni dove si hanno anche molti nutrienti a disposizione, dove c'è un'assenza di concorrenza da parte di altre specie, ed è un po' quello che abbiamo osservato qui con la ginestra. Chiaramente, essendo i nostri boschi di protezione, bisogna veramente evitare di avere grosse superfici che bruciano e che poi compromettono la funzione protettiva del bosco per gli abitati sottostanti.
0: Gli incendi selezionano quindi la vegetazione, eliminando le specie prive di adeguate difese e favorendo invece quelle in grado di resistere e adattarsi alle nuove condizioni. Ma gli incendi boschivi possono mettere in pericolo persone e animali, e in Svizzera sono più spesso una minaccia alla funzione protettiva della foresta. Quando gli incendi boschivi distruggono le foreste protettive, a volte interi villaggi o strade non sono più sicuri. Gli incendi di grandi dimensioni possono causare ulteriori pericoli naturali, compromettere l'utilizzo e i servizi della foresta e modificare il paesaggio. Boris Pezzati prima e Giovanni Galli poi.
3: Incendi di piccole dimensioni normalmente non sono problematiche dal punto di vista della funzione protettiva, anzi possono instaurare una certa dinamica nel bosco e essere anche a beneficio della biodiversità, ma quello che bisogna assolutamente evitare sono gli incendi di grosse dimensioni.
4: Soprattutto a ridosso di paesi, vie di comunicazione come qua, le pendenze giocano un ruolo molto importante. Se ci trovassimo in un bosco discosto, mediamente o poco ripido, non avremmo probabilmente neanche avviato dei lavori di ripristino così importanti come devono essere fatti qua.
3: Nelle Alpi uno degli impatti maggiori sono veramente l'aumento dei pericoli gravitativi che puoi avere dopo l'evento dell'incendio. Quindi parliamo di un'erosione accresciuta in caso di forti piogge, come pure anche un pericolo di scivolamenti superficiali o anche di colate di fango. E quindi un evento d'incendio non è che ha finito l'evento, è finito l'intervento e le misure da prendere, ma anzi inizia lì una buona parte del lavoro che bisogna garantire poi su più anni. Una un po' delle conseguenze dell'incendio è anche che hai questa cenere, hai anche delle temperature che erano alte alla superficie, questo ti crea un po' come uno strato tra virgolette idrofobo, per cui hai molto più ruscellamento superficiale e l'acqua tenta a penetrare nel terreno nei mesi successivi all'incendio, per cui se hai degli eventi di pioggia importanti puoi veramente avere dei problemi legati a questo ruscellamento, quindi erosione ma poi anche colate di fango, scivolamenti superficiali. È stato un caso nel 97 a Roncosoprascona dove è bruciato un medio bacino imbrifero e in marzo, e poi in agosto sono scesi 3.500 metri cubi in paese, dopo a seguito di una pioggia che non era così straordinaria, circa una pioggia con un periodo di ritorno di 10 anni, ma l'evento che ha causato corrispondeva a un evento causato da una pioggia che ritorna ogni 200 anni, quindi le conseguenze possono essere molto più importanti dopo un incendio.
5: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
6: Vediamo subito i titoli dell'attualità regionale.
7: La squadra di selvicoltori è sul posto da alcuni giorni per liberare la parete dal materiale instabile.
8: L'intervento di oggi è smontaggio di alberi in piedi senza l'abbattimento.
0: Ci sono voluti circa 4 giorni per domare l'incendio di Verdasio, ma come abbiamo anche sentito da questo documento d'archivio, subito dopo si è dovuto iniziare a lavorare alla messa in sicurezza del bosco e alla sua ricostruzione. Giovanni Galli e Aaron Ghiringhelli.
1: Nell'ambito dei lavori di ripristino sono state tagliate tutte le piante bruciate, in parte ancora in piedi, e poi si è proceduto con un'idrosemina e poi con una piantagione di alberelli di specie più adatte, soprattutto latifoglie, tigli, aceri, che dovrebbero essere meglio adatte alla stazione. Purtroppo abbiamo avuto una diffusione molto importante e forte della ginestra, che crea un po' anche dei problemi agli alberelli messi a dimora, oltre a una forte presenza di selvaggina. Abbiamo queste protezioni singole che si vede in legno distribuite in modo regolare nel pendio, ma appena le giovani pianticelle superano il metro e mezzo vengono prese di mira dalla presenza soprattutto del cervo.
5: La nostra strategia cantonale si basa su tre pilastri. Il primo pilastro è la prevenzione. Obiettivo della prevenzione è semplicemente quello di evitare gli incendi che possono essenzialmente diventare molto grandi, quindi in condizioni particolarmente critiche. Il secondo pilastro della nostra strategia è quello di avere un'organizzazione in grado di intervenire, quindi di limitare l'estensione dell'evento a una superficie che crea meno problemi possibili. Il terzo pilastro della strategia è quello di avere delle misure di ripristino delle funzioni del bosco, quindi a dipendenza di dove ci troviamo, a dipendenza del tipo di bosco, a dipendenza della funzione del bosco, possono essere necessari degli interventi. L'incendio di Verdasio è stato un incendio particolarmente intenso, quindi anche con un evento particolarmente distruttivo, diciamo che ha azzerato la presenza o la funzione protettiva del bosco sopra il paese, per cui si sono resi necessari degli interventi. Quali interventi vengono sempre valutati in modo molto situativo, quindi l'ufficio forestale responsabile valuta la situazione e in base al pericolo preponderante attua degli interventi nell'arco dei decenni successivi. Qui ad esempio è stato deciso o è stato valutato che il problema principale fosse quello del ruscellamento superficiale, quindi un problema a breve termine, corto termine, alcuni anni dopo l'evento è stato deciso di fare un'idrosemina per consolidare immediatamente il terreno e fare delle opere di deviazione delle acque per evitare appunto che queste acque potessero andare a costituire un pericolo. In seguito si è passati alla fase di, diciamo così, ripristino della funzione protettiva, quindi contro la caduta sassi abbiamo bisogno essenzialmente alberi di un certo diametro che possono intercettare il sasso che cade verso una zona da proteggere, e quindi si è cominciato con delle piantagioni. L'intervento non finisce in pochi anni, ma va seguito poi nei decenni successivi, fino a riottenere la garanzia di protezione prevista per questo tipo di popolamento. Ecco.
0: Beh, una gestione integrale degli incendi boschivi come quella implementata dal Canton Ticino ha permesso di limitare efficacemente il fenomeno degli incendi. L'esempio del Ticino mostra come il cambiamento nell'agricoltura e nella gestione del territorio può cambiare la frequenza degli incendi e come le misure politiche e organizzative possono ridurre il rischio. Anche se, a causa dei cambiamenti climatici e dell'evoluzione del paesaggio, l'aumento del pericolo di incendi boschivi rimane una questione importante in Svizzera e nella regione alpina. Io ringrazio Aaron Ghiringhelli, capo ufficio forestale, Boris Pezzati, ricercatore del VSL di Cadenazzo, e Giovanni Galli, ingegnere forestale, intervistati dal collega Matteo Martelli. Ringrazio Roberto Orsinelli per l'assistenza tecnica e noi ci risentiamo la prossima settimana. A presto!
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Dio salvi la regina, lei non è un essere umano, non c'è futuro nel sogno dell'Inghilterra. God Save the Queen, canzone dei Sex Pistols che fu pubblicata durante il Giubileo d'Argento, ovvero i 25 anni dall'ascesa al trono della regina Elisabetta II, il 6 febbraio del 1977. Siamo partiti in modo decisamente forte e dirompente, Andrea.
1: Eh beh, prima o poi ci doveva essere il punk, questa è una delle canzoni più arrabbiate nella storia, più censurate, una canzone che addirittura, non dico la metà, ma quasi dei negozi di dischi non vollero vendere all'epoca, rinunciando pure a degli introiti notevoli, e anche per questa non diventò mai prima canzone venduta, proprio perché molti non la vollero vendere questa canzone. Però è irrinunciabile se si parla di invettive, perché intanto comunica molto bene, racconta molto bene cosa sia stato il punk. Cioè questa rabbia del tutto spettinata anche da un punto di vista musicale, anche con una certa assenza di qualità degli strumenti in qualche modo, come a dire conta molto di più l'urgenza rispetto alla precisione dell'esecuzione. E poi a me piace molto di questo brano la nascita, la genesi e il senso, perché quando uscì molti, tutti, criticarono soprattutto i ben pensanti i Sex Pistols dicendo: voi non amate la Gran Bretagna, non amate l'Inghilterra, perché non potete scrivere una canzone così. E mi ricordo che loro, soprattutto Johnny Rotten, risposero: non avete capito nulla, perché quando scrivi una canzone di questo tipo non è che ce l'hai con gli inglesi, soffri per gli inglesi perché ti rendi conto che non vivono quanto potrebbero e come potrebbero, e allora scrivi uno sfogo di questo tipo che chiaramente si rifà all'inno britannico sin dall'inizio della canzone. Loro hanno detto che non la scrissero in maniera specifica perché c'era il Giubileo d'Argento. Questo fu un accostamento che venne molto bene anche al produttore. L'avrebbero scritta a prescindere. Di sicuro questo elemento dell'anno in cui esce, sicuramente del Giubileo d'Argento, rende tutto ancora più forte, e segnalo anche che fu una canzone che nacque inizialmente con il titolo No Future. Doveva intitolarsi così, che è un po' uno dei simboli, degli emblemi del punk. Non c'è futuro, la nostra generazione non avrà mai futuro. Poi venne trasformata sempre dal produttore, che era un genio del male, infatti fece bene con questo God Save the Queen, che la rese ancora più forte. È un grande brano, magari invecchiato più di altri perché quel genere lì è invecchiato, però da un punto di vista storico, secondo me, quella canzone ha molta importanza.
0: Rimaniamo sempre nel contesto della lingua inglese, ma a questo punto ci trasferiamo in America.

0: Non voglio essere un americano idiota, non voglio una nazione controllata dai media. American Idiot è il settimo album in studio del gruppo musicale statunitense Green Day, pubblicato il 21 settembre del 2004 e questa è naturalmente la title track. 3 anni prima erano cadute le Torri Gemelle. Il gruppo statunitense attacca con decisione il sistema americano un po' paranoico e soggiogato alla potenza e all'invasione dei mezzi di informazione.
1: Intanto anche qui mi fa sorridere pensare quanto siano attuali certe critiche, certe canzoni. Infatti i Green Day sono ancora in prima fila nel criticare l'attuale presidente degli Stati Uniti, che riesce a essere persino peggiore di quel Bush a cui loro pensavano nel 2004, quando hanno scritto questa canzone e questo disco. Intanto American Idiot è una canzone dentro un disco, un concept album di altissima qualità. Per quello che valgono le classifiche, Rolling Stone inserì questo disco in uno dei migliori della storia della musica. Mi sembra al 200° posto, poco più, però insomma nei 500 dischi rinunciabili c'è, per quel che vale, una classifica di questo tipo. Poi è un concept album e non è così frequente negli ultimi decenni incontrare dei concept album ispirato platealmente anche da un punto di vista di struttura musicale a Tommy degli Who, e come hai detto tu è il disco, e in questo caso soprattutto la canzone, che si scaglia contro l'americano medio, che è ignorante, che è secondo loro idiota, che crede a qualsiasi cosa, che è paranoico, che vede i nemici ovunque, e loro ci scrivono questa canzone, questo disco. E accidenti se è dannatamente attuale tutto questo.
0: Andrea, a noi piacciono gli accostamenti, se vogliamo, improbabili ma complicati, no? E quindi ci rivolgiamo a questo punto a un artista napoletano che in fondo un po' di America ce l'ha dentro, specialmente il blues. Si tratta di Pino Daniele.

0: descansado, braço. E non sono menomato, sono pure diplomato e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. Io so pazzo, non c'è scassato cazzo. Così recita Pino Daniele. Questo era un album del 1979 che porta il suo stesso nome. Pino Daniele, appunto, dove il grande artista napoletano si reincarna in un nuovo Masaniello.
1: Meraviglioso, brano meraviglioso, doveroso inserire in questa trasmissioni in questa carrellata Pino Daniele, perché va sempre ricordato. E io ti confesso, Claudio, che ho un punto debole particolare per il primissimo Pino Daniele. È vero che poi raggiunge un successo fragoroso, gli stadi, bravissimo a raggiungerlo con delle belle canzoni, però il primo Pino Daniele aveva un'urgenza, un'immediatezza, una spontaneità e anche una faccia tosta meravigliosa. Questa è una canzone in cui veramente Pino Daniele manda tutti a quel paese, laddove il tutti non è il pubblico, non siamo spero noi, ma sono i ben pensanti, quelli un po' troppo pettinali, quelli che vogliono che le persone rispettino determinate regole. Lui si identifica nel mitico Masaniello, fa questa invettiva, adesso finalmente parlo, adesso vi dico tutto e se non vi sta bene non mi scassate, eccetera eccetera. La trovo straordinaria questa esecuzione, è una di quelle canzoni a cui non sai resistere. Se la incontri, intercetti in radio, l'ascolti, se la senti in televisione, ti imbamboli, ha una forza incredibile, sono 3-4 minuti devastanti e tutto il primo Pino Daniele secondo me è così. Grande qualità dei testi, grande originalità delle musiche, strumentisti accanto a lui pazzeschi che inventano un suono, il cosiddetto Napoli Sound, chitarrista prodigioso, perché Pino era un chitarrista originalissimo, e qui c'è tutto del primo Pino Daniele, una delle canzoni più irrinunciabili secondo me d'Italia.
0: Sicuramente, quindi andate a riascoltare questa canzone e soprattutto l'intero album. Ci incontriamo alla prossima puntata, Andrea, grazie.
1: Grazie a te.

0: recente aumento dei conflitti armati aumentano gli appelli alla pace. La guerra in Ucraina è già più lunga della Prima Guerra Mondiale. La crisi in Medio Oriente mostra come gli antichi equilibri non valgano più. Una cosa è certa: l'uso della forza per risolvere le dispute internazionali sta diventando la prassi. Com'è possibile spezzare i processi che portano singoli, governi e popolazioni intere a usare la forza? Cosa vuol dire fare la pace? Costruire la pace in tempi di guerra. A cura di Emanuele Valenti. Laser, lunedì alle 9.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. C'è soddisfazione generalizzata per l'accordo sulla Groenlandia raggiunto fra Stati Uniti e Danimarca. Per i dettagli si dovrà aspettare, ma l'intesa dovrebbe smorzare i toni conflittuali esistenti da mesi fra Europa e Stati Uniti e dentro l'Alleanza Atlantica. Si parte da qui questa sera e poi faremo il punto sulle elezioni legislative in Russia, giunte al loro secondo giorno. I risultati a favore di Putin sono scontati, noi comunque abbiamo avvicinato un attivista russo per i diritti umani, ma residente nella vicina Lituania, per il quale è stata una campagna elettorale volutamente inesistente. E la politica la farà da padrona anche nella pagina svizzera. In Ticino, ad esempio, i Verdi hanno ufficializzato i nomi dei loro candidati per il governo, Greta Ghisin e Rocco Vitale. Sul fronte nazionale, invece, la campagna per la votazione di fine settembre su neutralità e alimentazione è una delle più care degli ultimi anni. E ne parleremo con un politologo. La pagina di stasera sarà poi completata da due contributi regionali legati a degli anniversari. I 50 anni della fondazione che tutela il villaggio di Corippo, occasione per occuparci del concetto di albergo diffuso con il suo ideatore internazionale. E poi i primi 25 anni dell'archivio Donne Ticino. Molto è stato fatto per mettere in risalto la vita di decine di donne illustri ticinesi e questo era uno dei suoi obiettivi.
4: Ne manca uno ed è quello di ricostruire la storia di quelle che si chiamano di solito le donne non protagoniste, io le chiamo tutte le altre, la maggioranza silenziosa, perché lì il lavoro di scandaglio è molto più difficile.
3: La presidente dell'associazione Yvonne Pesenti Salazar, che abbiamo intervistato sabato 19 settembre, benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura di nuovo l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Danimarca che riguarda la Groenlandia. Il controllo dell'isola era da tempo un'ossessione del presidente statunitense Trump e un motivo anche di divisione nelle relazioni fra Stati Uniti ed Europa. L'accordo che sarà formalizzato la prossima settimana potrebbe portare a una distensione, dovrebbe permettere a Washington di garantirsi una presenza militare esclusiva nella regione per lungo tempo. Il presidente Trump ha parlato di accordo storico e anche a Copenaghen le reazioni sono piuttosto positive. Il punto con Giuseppe Bucci, poi un ospite.
5: L'intesa potenzialmente potrebbe mettere fine a una controversia lunga mesi tra le due sponde dell'Atlantico. Di fatto l'America di Trump dice addio alle velleità di annessione della Groenlandia in cambio di alcune garanzie. Primo, il rafforzamento della presenza militare nella regione attraverso un controllo permanente della sicurezza nell'isola. Secondo, la certezza che mai Cina e Russia possano mettere piede e soprattutto basi nella regione. Certo, ci sono punti da chiarire, non si capisce ad esempio su cosa poggi quel permanente usato da Trump per definire la presenza che Washington eserciterebbe sulla sicurezza in Groenlandia. Nell'annunciare l'accordo il presidente americano ha comunque usato toni trionfalistici, ma anche da parte danese sembra prevalere un certo ottimismo, anzi molti analisti definiscono l'intesa raggiunta una vittoria, un successo diplomatico che permette a Copenaghen di incassare il riconoscimento definitivo della sovranità sull'isola. Valgano per tutte le parole di Lars Rasmussen, ministro degli esteri danese, secondo cui l'intesa metterà fine a un periodo di incertezza e rafforzerà la sicurezza nell'Artico, nel Nord Atlantico e all'interno della NATO stessa. Insomma, in attesa di chiarimenti, il clima sull'asse Washington-Copenaghen si è fatto decisamente più disteso.
3: E non è la prima volta che il presidente statunitense Trump si fa bello, per così dire, per quanto ottenuto. I discorsi trionfalistici non mancano mai, in realtà, nella sua retorica. Chiedo allora a Mario Del Pero, professore di scienze politiche a Parigi, dove insegna storia degli Stati Uniti, quindi spesso nostro punto di riferimento per quanto avviene proprio in relazione agli Stati Uniti, come valuta lui questa intesa?
2: Beh, Trump è incline a usare iperboli, forse non del tutto giustificate. Adesso i termini, i contorni di questo accordo sono ancora da definire, non sono stati resi pubblici, li scopriremo nei giorni a venire. Alcune delle cose che gli Stati Uniti ottengono in realtà le avevano già e le avevano già sfruttate soprattutto durante la Guerra Fredda, cioè di consolidare, estendere la propria presenza militare sull'isola e avere una presenza più massiccia. Bisogna capire se è effettivo questo veto statunitense all'impresenza di altri apparati militari nell'area. La Danimarca sembra negarlo, il governo groenlandese non si è ancora pronunciato. L'iperbole non è giustificata perché è poco di più di quel che gli Stati Uniti non avevano già, però è un'iperbole che in una certa misura diventa più accettabile laddove capiamo che l'accordo potrebbe risolvere un motivo di contenzioso e di tensione molto forte tra le due parti dell'Atlantico.
3: Ecco, infatti c'era molta incertezza inizialmente, ricordiamo che Trump parlava di annessione, anche erano nate diatribe piuttosto intense fra le parti in causa. Questo può essere considerato, al di là di tutto, al di là di quelli che saranno i dettagli, un passo in avanti, un passo di avvicinamento, fra Stati Uniti, Europa, NATO?
2: Indubbiamente, se dentro la cornice dell'Alleanza Atlantica, della NATO, gli Stati Uniti rafforzano ed estendono la propria presenza e le proprie prerogative in Groenlandia, si risolve un motivo di tensione molto forte, molto profondo, tra Europa e Stati Uniti e dentro la NATO, senza stravolgimenti di sorta, senza concessioni estreme da parte danese, groenlandese ed europea agli Stati Uniti, senza forzature americane. Il gennaio scorso, quando Trump fece alcune uscite molto aggressive rispetto alla Groenlandia, prospettando addirittura l'uso dello strumento militare per la sua annessione, gennaio scorso, dicevo, assistemmo a una crisi vera nelle relazioni transatlantiche e nelle settimane e nei mesi successivi l'Europa fece blocco compatto. Ecco, si supera almeno quell'elemento di tensione transatlantica, chiamiamola così, che si aggiunge poi ai tanti altri che ancora rimangono, dai dazi all'Ucraina, alla spesa militare, alle responsabilità dentro la NATO.
3: Quindi un nodo in meno da sciogliere. Questa strategia di sparare altissimo da parte di Trump non è nuova e forse serve comunque per ottenere anche qualcosa laddove forse non c'era nulla da ottenere.
2: Forse su altri dossier sì, qui credo che lo sparare grosso abbia creato un inutile motivo aggiuntivo di tensione nelle relazioni con l'Europa e abbia nuociuto agli Stati Uniti e alla stessa amministrazione Trump, perché se andiamo a guardare i sondaggi poi in conseguenza anche di quello, non solo di quello, l'impopolarità di Trump è cresciuta ulteriormente in Europa ed è diventata una necessità politica ancora più pressante per i leader europei, per le forze politiche europee, per i governi europei, dissociarsi da Trump o mostrare di voler resistere alle pressioni di Trump e degli Stati Uniti.
3: Il politologo ed americanista Mario Del Pero. Apriamo ora una pagina politica partendo dal Ticino, perché questa mattina a Massagno i Verdi hanno ufficializzato i nomi dei propri candidati alle elezioni cantonali di aprile. Sulla lista per il governo, condivisa con socialisti ed MPS, ci saranno dunque Greta Ghisine e Rocco Vitale, nomi peraltro già noti. Una lista rosso-verde che, è stato ribadito anche questa mattina, punta al raddoppio in Consiglio di Stato. Il servizio è di Marcello Ierace.
6: La corsa, Greta Ghisine lo vuole chiarire fin da subito, non sarà contro Marina Carobbio ma al suo fianco.
7: Non è come duello che è nato, ma la corsa ad aprile nasce come volontà di portare avanti un progetto comune con la visione e l'obiettivo di rafforzare l'area progressista, ecologista sia in Consiglio di Stato che in Parlamento per cercare di cambiare un po' quelli che sono i destini del cantone.
6: In poche parole si punta al raddoppio in governo, ma per farlo la lista rosso-verde dovrà fare un balzo in avanti, diventando il primo partito in Ticino. Il duello Carobbio-Ghising rischia dunque di essere un fatto piuttosto probabile.
7: La mia candidatura nasce con Marina Carobbio e non contro Marina Carobbio, e io vedo un po' il pericolo in questa lettura del duello che stanno portando avanti tanti media, che alla fine poi diventi una profezia che si autoavveri e che qualsiasi cosa si dica, si faccia nei prossimi mesi venga letta in quest'ottica. La mia intenzione è quella di portare la mia energia e la mia forza elettorale per un progetto condiviso, con una visione chiara di quello che è il Ticino che vorremmo.
6: I Verdi del Ticino si presentano come elemento di rottura. Più volte questa mattina in assemblea è stato detto: non vogliamo far parte di queste logiche di potere. Ma cosa significa in concreto?
7: Siamo nel contesto politico, siamo degli attori attivi in quello che è il panorama politico ticinese da parecchi decenni ormai, ma non facciamo parte di queste logiche di potere che non fanno bene al nostro cantone e di cui vediamo i risvolti più negativi proprio adesso, che abbiamo visto negli ultimi mesi.
6: E nel segno del cambiamento si vuole inserire anche l'altro candidato verde al Consiglio di Stato, Rocco Vitale, trentenne delle Centovalli.
8: In Ticino abbiamo bisogno di maggioranze politiche diverse, abbiamo bisogno di una classe dirigente che riconosca nella svolta ecologica anche un fattore di competitività, perché significa anche creare posti di lavoro qualificati, significa tutelare il territorio e significa rafforzare anche il potere d'acquisto della popolazione.
6: Con l'alleanza con socialisti e MPS, i Verdi confermano la propria attenzione per l'aspetto sociale oltre che per l'ambiente. Rocco Vitale, lei si ritrova in questi principi?
8: Sì, certo, le due dimensioni, quella sociale e quella ambientale, sono strettamente legate. Se si parla per esempio di svolta energetica, se si parla di rafforzare la produzione di energia fotovoltaica, questo significa avere anche un impatto sulle bollette, una stabilizzazione dei prezzi, una creazione appunto anche di posti di lavoro qualificati nel nostro cantone, e riusciremo solo a raggiungere una svolta ecologica efficace se riusciremo anche a portare avanti degli aspetti sociali.
6: Ora la lista per il governo dovrà essere ratificata dalle assemblee degli altri due partiti dell'alleanza: Partito Socialista, che ha inserito Marina Carobbio e Nancy Lunghi, e Movimento per il Socialismo, che ha candidato Matteo Pronzini.
3: Elezioni cantonali ticinesi che dunque ci fanno guardare ad aprile. Molto più vicino invece è l'appuntamento con la domenica di votazione federale. Due le iniziative sulle quali ci pronunceremo il 27 settembre: neutralità e alimentazione, i temi. Per l'occasione non si è badato a spese, favorevoli e contrari hanno messo in totale quasi 10 milioni di franchi per convincere le elettrici e gli elettori, una cifra decisamente superiore alla media. Non sorprende che a far la parte del leone con 7 milioni e mezzo sia la campagna sull'iniziativa per la neutralità, la terza più costosa dal 2024. Più della metà della somma è stata versata da Christoph Blocher. Ma più soldi non significano necessariamente più influenza sull'elettorato. Lo ha spiegato a Luca Beti Mark Bühlmann, direttore di Anne Politique Suisse, osservatorio di scienze politiche dell'Università di Berna.
9: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass Werbung mobilisiert, aber eben nicht nur die eigene Seite mobilisiert, sondern natürlich auch die Gegenseite.
10: Secondo il politologo, la pubblicità può mobilitare l'elettorato, ma non solo quello a favore della propria iniziativa, ma anche chi vi si oppone.
9: Und wenn wir davon ausgehen, dass Mobilisierung oder in diesem Sinne Partizipation in einer Demokratie relativ wichtig ist.
10: E poiché, osserva Bühlmann, la partecipazione è importante in una democrazia, è fondamentale che la pubblicità riesca a mobilitare l'elettorato.
9: Dass möglichst viele Leute dann eben mobilisiert werden.
10: Il direttore di Anne Politique Suisse ricorda inoltre che non c'è un rapporto automatico tra quanto si spende e la capacità di convincere l'elettorato. Una constatazione che relativizza quindi parzialmente la disparità di mezzi tra i due fronti. Per l'iniziativa sulla neutralità sono stati dichiarati complessivamente 7,5 milioni di franchi, 5,7 milioni dal fronte dei promotori. Ma c'è un altro dato interessante. Tra i sostenitori spicca la donazione di Christoph Blocher di quasi 3,9 milioni di franchi, il contributo più alto di un singolo privato registrato dal 2024, da quando vige l'obbligo di trasparenza sul finanziamento delle campagne.
9: 10 Tage vor der Abstimmung noch einmal 1,8 Millionen Franken angegeben.
10: 10 giorni prima della votazione, ricorda Bühlmann, Blocher ha dichiarato di aver versato 1,8 milioni di franchi. Il politologo si chiede quanto sia efficace investire in pubblicità così a ridosso del voto, osservando che può probabilmente spingere parte dell'elettorato a recarsi alle urne. A sorprendere non è soltanto l'ammontare dei fondi, ma anche come vengono spesi. Sicuramente non in inserzioni sui quotidiani tradizionali. Per l'iniziativa sull'alimentazione, l'Osservatorio di Scienze Politiche dell'Università di Berna ha registrato una sola pubblicità nei giornali. I soldi vengono probabilmente spesi nei manifesti stradali e nei social media, spiega Bühlmann. Il comitato a favore dell'iniziativa sulla neutralità ha inoltre distribuito 2 pubblicazioni a tutte le economie domestiche, un'operazione che può costare circa 1 milione di franchi. Il politologo conclude ricordando che la pubblicità non trasforma una persona totalmente disinteressata alla politica in un votante convinto. Può però motivare gli indecisi o chi deve ancora farsi un'opinione a informarsi, leggendo un giornale, ascoltando la radio o sfogliando l'opuscolo informativo del Consiglio federale.
3: In Russia siamo al secondo giorno di voto per le elezioni legislative. Si andrà avanti fino a domani. Un voto cui si guarda non tanto per l'esito. La Duma, e cioè il Parlamento russo, resterà certamente nelle mani del partito di Putin Russia Unita, quanto piuttosto per i segnali riguardo il reale stato d'animo della popolazione dopo quasi 5 anni di guerra. Manjula Bhatia ne ha parlato con il portavoce di OVD Info, la più importante organizzazione russa di difesa dei diritti umani bollata dal Cremlino come agente straniero.
11: Dmitry Anisimov, quale responsabile della comunicazione e coordinatore di OVD Info, ci parla liberamente del voto in corso, ma solo perché non si trova in Russia. Ha dovuto lasciare il suo paese per ragioni di sicurezza 4 anni fa. Eserciterà il suo diritto di voto all'ambasciata russa di Riga, in Lettonia. Queste elezioni parlamentari sono diverse dalle precedenti, sono le prime che si tengono da quando la Russia ha scatenato la guerra contro l'Ucraina. Anche la campagna elettorale ne ha risentito.
12: This campaign basically didn't exist in public news, in public discussion.
13: È stata una campagna elettorale inesistente nel dibattito pubblico. La strategia delle autorità è stata di arginare l'interesse per la politica, considerata la situazione di crisi economica, la carenza di benzina, gli attacchi dei droni ucraini, il blocco di internet, tutti temi che rischiavano di essere dibattuti se ci fosse stata una vera campagna condotta da veri candidati indipendenti. Le autorità hanno molti strumenti per prevenire ogni forma di dissenso. I canali TV, per esempio, dovevano assegnare dello spazio a tutti i candidati indipendenti e a tutti i partiti, ma spesso questi non partecipavano ai dibattiti oppure usavano il tempo concesso per cantare oppure non rispondevano alle domande. Inoltre, a molti candidati indipendenti è stato impedito di registrarsi per le elezioni oppure sono stati ostacolati con pretesti burocratici. Chi in passato ha pubblicato foto di Navalny è stato multato ed escluso dal voto.
12: But it is important because it bans you from participating in the elections.
11: Le autorità fanno di tutto, spiega ancora Dmitry Anisimov, per presentare un quadro di normalità, per mostrare che tutto è come al solito.
12: Many people in Russia, I guess, are facing a cognitive dissonance.
13: Molta gente in Russia vive una sorta di dissonanza perché ciò che davvero vedono non corrisponde a quanto le autorità cercano di far credere.
12: Doesn't look like what the authorities are trying to tell them.
11: Il risultato del voto non sarà una sorpresa. Il partito di Putin manterrà il dominio della Duma anche perché controlla totalmente il processo elettorale. Ma qualcosa può sempre sfuggire.
12: There might be some unique situations.
13: Potranno esserci situazioni particolari, nuove figure politiche che ci sorprenderanno in alcune regioni, in alcuni posti dove gli elettori potranno concentrare il loro voto su un candidato o un partito.
12: Concentrate their activity around one person, one candidate or one party.
11: Certo, poca cosa. Resta il fatto che, secondo le rilevazioni del centro di ricerche indipendente Levada, Putin ha un tasso di approvazione superiore al 70%, in calo rispetto al passato, è vero, ma pur sempre alto.
12: I don't think it's possible to hold a real social survey in a country at war.
13: Non credo sia possibile fare un sondaggio affidabile in un paese in guerra, perché dare un certo tipo di risposta può causarti grossi problemi. È quindi difficile sapere quante persone sostengono Putin. La maggioranza dei russi non pensa alla politica. Una minoranza molto aggressiva che sostiene la sua guerra occupa tutto lo spazio pubblico. Così sembra che in Russia tutti appoggino Putin.
12: Would think that everybody in Russia supports Putin.
3: E queste erano le considerazioni di Dmitry Anisimov, coordinatore dell'Organizzazione Moscovita di Difesa dei Diritti Umani, OVD Info. Nel 2029, per la prima volta, il continente africano ospiterà i campionati mondiali di atletica. Nairobi, capitale del Kenya, ha infatti battuto la concorrenza di Roma, Londra e Monaco di Baviera, che si è aggiudicata comunque l'edizione 2031. La kermesse internazionale quindi approda in Africa e soprattutto in un paese, il Kenya, che è un po' la terra di grandissimi mezzofondisti e fondisti. L'annuncio dell'attribuzione a Nairobi di qualche giorno fa ha suscitato grande entusiasmo, ma anche qualche dubbio su servizi e capacità organizzative. Ce ne parla Freddy del Curatolo.
14: È una prima volta assoluta, piena di significati e di aspettative. Per il Kenya è un'attestazione sportiva mondiale nei 1500, 5000, 10000 e 800 metri, nelle siepi e nella maratona, oltre a diversi record su strada. Campioni come Sebastian Sawe, che nella disciplina più lunga e faticosa ha migliorato il primato del due volte olimpionico Eliud Kipchoge, o come Beatrice Chebet, campionissima e record woman sia dei 5000 che dei 10000 metri. Abbiamo parlato di questo con la giornalista televisiva keniana Claudia Ekai dell'emittente continentale Super Sport.
15: I think it was Kenya's time to finally host the World Championship. Kenya has done so well.
16: Penso che sia il momento giusto per il Kenya di ospitare finalmente i campionati mondiali, perché ha già fatto bene nell'organizzare sia i mondiali juniores che quelli di cross country a Mombasa qualche anno fa. E per una delle nazioni più forti in questo campo, credo sia giusto averli, così come per tutta l'Africa è l'occasione per mostrare la

0: capacità di essere all'altezza di uno spettacolo del genere.
1: And also to prove to the world that they can host such a global showpiece.
2: È così, la scelta di Nairobi per il 2029, che seguirà Pechino 2027 e i mondiali indoor del 2028 a Odisha in India, appare quasi simbolica, rivolta non solo a una nazione e a una città, ma all'intero continente, un po' come è stato con i mondiali di ciclismo in Ruanda nel 2025.
1: With the success Kenya has had in this type of events,
0: questo successo del Kenya viene esteso a tutta la regione, all'Etiopia, alla Tanzania e l'Uganda, e sarà un'incredibile occasione attraverso il turismo sportivo per l'economia. È anche una possibilità per altri stati africani di imparare a gestire eventi internazionali di questa portata.
1: To also do better and to do other events in the future.
2: La capitale keniana ha battuto le due favorite, Roma e soprattutto Londra, anticipando di 2 anni Monaco, ma ora comincia la parte più impegnativa della storia. Ottenere i mondiali alla fine è stata la gara più breve. Nairobi ha davanti poco meno di 3 anni per dimostrare di poter trasformare la promessa in un evento all'altezza degli standard internazionali. Non sono mancate infatti polemiche sull'assegnazione africana, specialmente da parte del mondo sportivo britannico e da quello dei social. I nodi sono costituiti dalle infrastrutture, secondo molti non adeguate, e dalla scarsa esperienza nell'organizzazione di grandi eventi, nonostante lo stadio Kasarani, 48.000 posti, sia stato recentemente rinnovato per i campionati continentali di calcio del 2027 che il Kenya ospiterà insieme alle vicine Uganda e Tanzania.
3: E sempre di strutture continuiamo a parlare, ma di dimensioni, di localizzazione geografica ben diverse. Siamo infatti tornati in Ticino, in Valle Verzasca, a Coripo per la precisione, dove si sono celebrati i 50 anni della fondazione che tutela il piccolo villaggio. Ieri era presente anche la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Fra gli scopi della fondazione c'è quello di contrastare lo spopolamento, una missione inizialmente di scarso successo, visto che nel 2019 i residenti erano solo 9 rispetto ai 50 del 1976. Nuova linfa però è giunta con l'apertura dell'albergo diffuso che occupa parte delle case storiche del villaggio. Stamattina a Vogorno si è discusso proprio di questo tema e per noi c'era Luca Berti.
4: La storia degli alberghi diffusi nasce nello stesso anno della Fondazione Coripo. È il 1976, è l'anno del terremoto in Friuli che miete 990 vittime e devasta il territorio della Carnia. 6 anni dopo, Giancarlo Dallara si trova di fronte a villaggi ricostruiti, ma vuoti. Come valorizzarli? Nasce l'idea dell'albergo diffuso e Dallara ne diventa il padre. Attualmente è presidente dell'Associazione Internazionale Alberghi Diffusi.
5: Diciamo che i primi anni anche io non avevo le idee chiare, quindi magari sono responsabile anche io del fatto che i primissimi alberghi diffusi hanno faticato, però grazie all'esperienza siamo riusciti a concettualizzare un modello che è in grado di permettere al gestore di raggiungere i suoi obiettivi, alla comunità di non subire un turismo aggressivo e infine più in generale al territorio di avere sviluppo.
4: Un modello chiaro, per chiamarsi così, un albergo diffuso deve dare tutti i servizi di un albergo, come pulizia quotidiana delle camere, ricevimento, spazi comuni, almeno un pasto, e questo a persone che alloggiano in strutture preesistenti che si trovano al massimo nel raggio di 200 metri, esattamente quello che c'è a Coripo dal 2022.
5: Sì, in effetti è così. Io ho sempre definito l'albergo diffuso una struttura che quando una persona arriva in un borgo non la vede, un albergo che non si vede perché non è stato costruito, che ha 2 hall, una è all'interno della casa principale, l'altra è la piazza. Non ha i corridoi tradizionali perché ha i vicoli. Se una persona va a Coripo trova esattamente questa cosa qui.
4: Un progetto replicabile altrove in Ticino? Andrio Ruggero è capo dell'ufficio beni culturali del cantone.
6: Un Coripo sul nostro territorio non esiste, esistono dei modelli analoghi, simili. Si può prendere alcuni spunti sorti da Coripo e applicarli in altre realtà e facendo i dovuti accorgimenti. Ogni caso deve essere analizzato specificatamente.
4: Ci vuole insomma un po' di flessibilità, perché attualmente in Ticino è partita la messa in rete delle strutture del Generoso e due idee in Val Malvaglia e in Media Leventina. Sono progetti che però non aderiscono al 100% al concetto di albergo diffuso, ma ci si guarda con interesse. Anche perché l'autenticità dei luoghi, la ricerca del passato e della tranquillità stanno tornando di moda nel settore turistico. Alan Quaglieri è docente presso USI e SUPSI.
7: La moda è: promuoviamo iniziative che valorizzino il territorio e mettano al centro la comunità e consentono certo di generare impatti economici, anche essi il più possibile diffusi, non concentrati, e anche tutta una serie, diciamo, di dinamiche sociali sul territorio che rafforzino il tessuto sociale. Allora è una moda che secondo me va promossa. Il problema è quando la moda diventa l'uso di certi slogan per far riferimento poi a esperienze che nulla hanno a che vedere con, diciamo, i principi che in noce porta il modello dell'albergo diffuso.
3: Ed ora alcune voci dal passato a introdurre il prossimo e ultimo contributo.
8: Bene, Shura Zeli, se andiamo a parlare dal vocabolario, dal dialetto, dal dialetto, parlami in dialetto.
9: Disarista da no. No, sono dell'idea che appunto il dialetto si usa proprio solo in certe circostanze, in un'intervista in televisione, proprio non va.
10: Per telefono siamo riusciti a prendere contatto anche con le dirigenti del comitato cantonale e di quelli locali dell'Associazione Ticinese per il Voto alla Donna. La presidente di tale associazione, signorina Elda Marazzi di Locarno, ci ha dichiarato:
11: purtroppo ancora una volta l'elettorato ticinese non ha voluto compiere un atto di giustizia che avrebbe trovato il consenso della maggioranza delle donne dentro e fuori i confini del nostro cantone.
3: L'ex direttrice del vocabolario della Svizzera italiana Rosanna Zeli e Elda Marazzi, gran consigliera del PLR, che lottò per il suffragio femminile e per la parità salariale. Sono solo alcune delle tante testimonianze di personalità femminili recuperate dai nostri archivi e che rientrano in una collaborazione con l'associazione Archivi Donne Ticino, un progetto chiamato Tracce di Donne. Archivi Donne Ticino oggi ha festeggiato 25 anni di attività, l'occasione per noi di fare un bilancio e di guardare al futuro con la presidente dell'associazione Yvonne Pesenti Salazar. L'ho intervistata questa mattina.
12: L'associazione è nata nel 2001 con un duplice obiettivo: intanto ridare un passato alle donne ticinesi, e stiamo parlando della metà della popolazione che nella storiografia aveva un posto veramente molto piccolo, per non dire che era invisibile. L'altro obiettivo era colmare l'enorme divario che c'era alla fine degli anni 90 ancora con la ricerca, con il resto della Svizzera, dove gli studi di ricerca sulla storia delle donne erano molto avanzati. E si trattava di lavorare per far emergere le fonti che servissero a questa ricerca, conservarle, valorizzarle per trasmetterle alle generazioni future.
3: E questo è un obiettivo che è stato raggiunto, dunque?
12: Ma io penso di sì, ma naturalmente siamo ancora molto lontani. È stato raggiunto per quello che riguarda le donne che sono state in un certo qual modo negli ultimi due secoli protagoniste, le ticinesi illustri che hanno avuto un ruolo nella vita politica, sociale, economica, nell'educazione, nell'arte, nella cultura. E lì è stato fatto un grande progetto, Tracce di Donne, che ha riportato alla luce oltre 100 biografie che sono poi servite da base per l'odonomastica, quindi i comuni che hanno in titolato le vie alle proprie cittadine illustri hanno attinto al fondo del progetto Tracce di Donne. Quindi abbiamo raggiunto gli obiettivi principali, direi di sì. Ne manca uno, ed è quello di ricostruire la storia di quelle che si chiamano di solito le donne non protagoniste. Io le chiamo tutte le altre, la maggioranza silenziosa, perché lì il lavoro di scandaglio è molto più difficile.
3: Ecco, molto concretamente, come si lavora? Cosa si può fare per far emergere proprio queste storie di tutte le altre, come le ha definite lei?
12: Noi cerchiamo attivamente, ma quando abbiamo degli eventi facciamo sempre appello alle persone perché, diciamo noi, non buttino via niente. Le tracce che hanno lasciato le donne non protagoniste nella storia sono molto esili, sono dei fili finissimi, e questa storia si ricostruisce anche in base a fonti spurie: un quaderno, un diario, le cartoline, delle fotografie, dei piccoli filmati, ma anche degli oggetti. Per cui noi ci offriamo di conservare preparare questi documenti, questi materiali e le mettiamo a disposizione della ricerca. Sono le voci delle donne comuni, le voci delle donne che mi dicevano: ma la Gantere sa davvero questa storia, Shura, perché non è poi così interessante. Ed è anche quello, la consapevolezza che le donne spesso non hanno dell'importanza della propria esperienza, che è un'esperienza che va tramandata e che racconta una parte della nostra storia.
3: Guardandosi alle spalle, è servito in un discorso più di società a cambiare anche un po' lo sguardo su quello che sono state le storie appunto individuali di donne?
12: È servito moltissimo, e devo dire che io sono presidente da 5 anni e sono sempre molto grata alle fondatrici, in particolare a Renata Ragiscale e Franca Kleis, che hanno fatto moltissimo. È stato un percorso molto difficile, irto di difficoltà, partito dal basso con enormi problemi dal lato finanziario. Se le città e i borghi ticinesi hanno delle strade intitolate a donne che hanno fatto cose almeno altrettanto importanti rispetto agli uomini che sono citate nelle vie, e grazie agli archivi delle donne. L'obiettivo è parlare alle giovani generazioni con degli esempi chiari, con dei modelli di ruolo, no? Che sono estremamente importanti, soprattutto per i ragazzi della generazione Z. Ecco, queste donne sono dei modelli a cui guardare anche per dare una speranza alle generazioni future. Quindi, se mi chiede se ha avuto senso, le rispondo sì, convintamente.
3: E queste erano le considerazioni della presidente dell'Associazione Archivi Donne Ticino, Yvonne Pesenti Salazar, con cui siamo arrivati alla fine di questa edizione. Ora c'è lo sport, poi ci sarà 6 di sera Magazine, il nostro spazio culturale con Angelica Arbasini. A domani.
13: Lo sport.
14: Ben ritrovati all'ascolto, apriamo con il calcio e le 3 partite di Superliga che si stanno giocando dalle 18. Dopo i primi tempi, Sion e Zurigo sono sull'1-1, mentre il Servette conduce a Berna contro lo Young Boys per 2-1. Lucerna invece che conduce 2-0 sul Grasshopper. Mentre in Serie A si sta giocando il big match tra Roma e Inter, dopo il primo tempo, anche qui partita iniziata alle 18. La Roma conduce 2-0 con doppietta di Koné. In precedenza Bologna-Torino 1-1, è successo del Cagliari a Udine 1-0 con il Cagliari che aggancia momentaneamente in testa la classifica proprio Roma e Inter a quota 12 punti. Intanto fa notizia Johan Manzambi, subito in evidenza alla sua prima volta da titolare in Premier League. Per lui una rete e un assist che sono valsi la prima vittoria stagionale in campionato dell'Aston Villa, impostosi 3-2 in casa del Tottenham. Turno di Premier in cui spicca anche la prima sconfitta stagionale dell'Arsenal, battuto in casa del Brighton per 3-0. In MotoGP lo spagnolo Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria. Dopo essere partito dalla pole position e subito sceso all'ottavo posto, il pilota dell'Aprilia è riuscito a risalire fino alla prima posizione, precedendo la Ducati di Marquez e Bezzecchi con l'Aprilia. Da notare la caduta dello spagnolo Acosta su KTM quando era largamente in testa a soli 3 giri dal termine. Martin, che prima della gara lunga di domani torna così in testa il mondiale piloti con 3 lunghezze di margine su Marquez. Chiudiamo ricordando l'appuntamento con l'hockey e l'Ambrepiotta, che stasera andrà a caccia della terza vittoria consecutiva affrontando in trasferta il Losanna, partita da seguire in diretta radiofonica su Rete 1. Le altre sfide in programma sono Davos-Zugo, Rapperswil, Friburgo-Zurigo, Ginevra, Bienne-Langnau e Ajoie-Kloten. Infine il tennis, Coppa Davis, dopo le prime 2 sconfitte nei singoli di Stricker e Wawrinka, la Svizzera è obbligata a vincere il doppio stasera in Brasile. In campo per i rossocrociati dalle 19 ci saranno Paul e Stricker.
15: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Torniamo da voi con le previsioni per domani, domenica 20 settembre, che si preannuncia una giornata in prevalenza soleggiata con solo qualche velatura o qualche cumulo pomeridiano a sud e nuvolosità in aumento dalla tarda serata a nord. Il tempo resterà comunque asciutto con massime attorno ai 24 gradi sui due versanti. Con queste informazioni è tutto, appuntamento a domani in giornata sempre su queste frequenze. Buon fine settimana a tutti. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
13: Sei di sera Magazine.
16: Buonasera da Angelica Arbasini.
13: Apriamo la puntata di oggi con il World Press Photo allo Spazio Reale a Monte Carasso. Poi parleremo di intelligenza artificiale e delle AI Weeks che si stanno svolgendo in tutta la Svizzera. Infine, il Museo Villa dei Cedri a Bellinzona presenta una nuova mostra dedicata a Pierrette Bloch.

0: le complessità del mondo. La Fondazione valorizza ogni anno il lavoro dei migliori fotogiornalisti e fotografi documentaristi del mondo. Ed è il turno dell'esposizione che è arrivata a Spazio Reale al convento delle Agostiniane di Montecarasso. Ne parliamo con Valentina Fontana, promotrice culturale della città di Bellinzona.
1: La World Press Photo Exhibition è la mostra legata a uno dei concorsi di fotografia, fotogiornalismo più importanti al mondo. Siamo alla 69esima edizione di questo concorso che ogni anno raccoglie veramente migliaia e migliaia di fotografie candidate. Quest'anno addirittura sono state oltre 57.000 provenienti da più di 3.700 fotografi distribuiti in tutto il mondo, da più di 140 paesi di tutto il mondo. Il lato, diciamo, molto interessante quindi di questo concorso è proprio la pluralità di sguardi, il fatto che le notizie, gli avvenimenti chiave dello scorso anno sono visti, rappresentati e fotografati da fotoreporter e fotografi provenienti da tutti i paesi del mondo. Quest'anno l'edizione del concorso e quindi direttamente poi anche la mostra che abbiamo a Spazio Reale tratta molte tematiche, tratta sicuramente di conflitti internazionali, tratta di migrazioni, crisi umanitarie, cambiamenti climatici, ma tratta anche di resistenza, di dignità, di ricerca di giustizia. Quindi se verrete a visitare la mostra troverete sì delle storie tragiche, quelle che conosciamo tutti, che abbiamo letto sui giornali, ma troverete anche le storie di persone che hanno cercato di reagire a ciò che accadeva loro e di portare appunto un'esperienza positiva.
0: Ecco, se dovessimo descrivere alcune di queste foto, tu quali ti sentiresti di raccontarci?
1: L'invito è quello di andare a vedere la mostra per soffermarsi su ciascuna di queste fotografie. Io penso che il bello di visitare la mostra Spazio Reale sia proprio quello di prendersi il tempo. Oggi siamo abituati a consumare le immagini molto velocemente, le stesse fotografie di cui vi sto parlando ora le potreste vedere anche online, ma venire a vederle dal vivo vi dà la possibilità di immergervi veramente in queste storie. Dovendo magari raccontarne qualcuna, potremmo parlare per esempio della foto dell'anno, la foto vincitrice proprio del premio.
0: Esatto.
1: World Press Photo, che è appunto intitolata Separated by Ice e racconta gli effetti devastanti della politica migratoria attualmente insomma vigente, in atto negli Stati Uniti, in particolare sulla frontiera fra Stati Uniti e America Latina. Viene ritratta una famiglia separata, diciamo, in modo molto brutale, in modo anche fisicamente violento, proprio a causa di questa applicazione estremamente rigida della politica migratoria. Altrettanto affascinante è una delle due fotografie finaliste che noi tra l'altro abbiamo scelto per i nostri manifesti che vedrete qua e là, insomma, in tutta la Svizzera italiana. È una fotografia in bianco e nero molto affascinante e ritrae una donna, Doña Paulina, una fotografia che è stata scattata in Guatemala ed è proprio una di queste storie di cui parlavo prima, storie in cui il messaggio riguarda la ricerca di giustizia o comunque la riparazione di un danno. La fotografia ritrae appunto questa donna e altre 30 donne della tribù Aci fuori da un tribunale in città del Guatemala che finalmente diciamo ricevono giustizia dopo degli atti tremendi. Queste donne hanno subito violenze sessuali, fisiche e prigionia nel corso di moltissimi anni, hanno dovuto convivere per molti anni nelle stesse comunità in cui vivevano i loro aggressori e nel 2025 finalmente hanno ottenuto un momento di giustizia. Tre ex pattugliatori appunto responsabili di queste violenze sono stati condannati a 40 anni di carcere. Quindi una fotografia che non mostra l'atto di violenza ma ciò che è accaduto 40 anni dopo.
0: Valentina, ricordiamo fino a quando è possibile visitare la mostra a spazio reale a Monte Carasso?
1: La mostra è aperta dal martedì alla domenica e è visitabile appunto nei sotterranei dell'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso fino al 4 di ottobre. Tutte le informazioni relative alla mostra, anche la possibilità di acquistare dei biglietti online, appunto reperibile sul sito spazioreale.ch. E ricordo, perché è un aspetto a cui noi teniamo molto, che come ogni

0: saranno tutte le classi scolastiche, che sono sempre molte e molto interessate, beneficeranno dell'ingresso gratuito alla mostra.
1: Le Swiss AI Weeks sono un evento svizzero, si tratta di 220 partner, oltre 180 attività in tutta la Svizzera, appunto, che sono tornate dopo un grande successo nel 2025, un movimento che è cresciuto fino a raggiungere 37 città e riunire 220, come detto, partner. Oggi nel movimento del lancio il programma conta già 180 eventi organizzati in tutta la Svizzera. Le Swiss AI Weeks portano nel dibattito internazionale, insomma, l'AI o l'AI, cioè le esperienze, la prospettiva e le priorità di tutte le regioni linguistiche della Svizzera per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Le Swiss Weeks sono state confermate ufficialmente come partner pre-evento del concorso Road to Ginevra, la marcia di avvicinamento a Ginevra al Summit 2027, un riconoscimento del lavoro svolto dal movimento sul piano nazionale come contributo diretto alla conversazione dell'intelligenza artificiale che porta all'incontro mondiale appunto su questo tema. Non mancano i dubbi, non mancano le domande, insomma, noi ne parliamo con Michele Romano, architetto senior e consulente della Panther e membro dell'organizzazione Swiss AI Weeks.
2: Le Swiss AI Weeks sono un'iniziativa a livello nazionale, anzi, insomma, per essere precisi, un movimento. Questo movimento mette insieme sviluppatori, imprenditori, istituzioni e cittadini attorno al futuro dell'intelligenza artificiale con un impegno esplicito verso un'AI etica e affidabile. E secondo me questa è anche la cosa che conta di più. Oggi in Svizzera si organizzano più programmi e più convegni sull'AI che mai. E quello che a noi ci distingue non è il tema e la composizione. Di solito si lavora in compartimenti separati, tipo silos. Noi invece con le Swiss AI Weeks abbiamo istituzioni pubbliche, università, imprese, organizzazioni non governative e cittadini che lavorano dentro lo stesso movimento.
1: Perché sono così importanti queste settimane?
2: Sì, insomma, contano perché ci sono, direi, principalmente tre ragioni molto diverse fra loro. La prima è che portano le AI fuori dai convegni per specialisti e dentro i posti dove l'impatto si sente davvero. Se se ne parla solo in sala conferenze, il dibattito resta a poche centinaia di persone e tutti gli altri le conseguenze se le prendono e basta. Io direi anche che la seconda è la formazione, che quest'anno è una priorità dichiarata. Un progetto pilota nuovo con SmartCell, rivolto insieme agli allievi, docenti e genitori. Abbiamo l'obiettivo non soltanto per saper usare le AI, ma anche per guardare con un occhio critico. La terza, direi che l'internazionalità. Nel giugno 2027 la Svizzera ospita a Ginevra il vertice mondiale sulle AI e le Swiss AI Weeks sono partner ufficiale del percorso Road to Geneva. Quello che si dice a Lugano, infatti, in queste settimane, alla fine poi finirà su quel tavolo. Quest'anno siamo già alla seconda edizione, che è partita il 1 settembre e finirà il 4 ottobre.
1: Si parla, e se ne è parlato anche ultimamente, di intelligenza artificiale. Sì, certo, delle grandi opportunità, ma anche forse dei pericoli.
2: Ma più che pericoli io definirei un po' più sfide, insomma ci sono sfide e opportunità. Per me, se parliamo di sfide, la più grande è ancora l'adozione. Si potrebbe pensare che sia ancora la tecnologia, ma alla fin dei conti l'AI non ha bisogno di altro clamore, ha bisogno di adozione concreta. abbiamo fatto una prova e lo usiamo tutti i giorni, c'è un salto che moltissime imprese ancora non hanno fatto. La seconda è quella che forse, insomma, ancora non è notevolmente conosciuta, è la frammentazione. La ricerca va per conto suo, le aziende per conto loro e poi l'amministrazione pubblica ancora per conto suo. Insomma, il nostro contributo è mettere queste cose insieme al tavolo. Direi che l'ultima che si può anche notevolmente parlarne è la fiducia, ed è anche la più concreta di tutte. Nel momento in cui lavori con dati che non puoi condividere, tipo dati sanitari, giudiziari, amministrativi, dati sensitivi, come si applica l'AI in quei dati? Quindi insomma ci sono anche tutte queste sfide. Le opportunità però nascono esattamente dagli stessi elementi, insomma. Noi tipo in Svizzera abbiamo l'opportunità di avere un modello aperto tutto nostro, aperto
1: il modello linguistico svizzero. Questo volevo chiederle, che cos'è l'intelligenza artificiale aperto?
2: Aperto vuol dire due cose diverse e la differenza conta. Quasi tutti i modelli che si chiamano aperti ti danno solo i pesi, cioè il modello già addestrato si scarica, si fa girare sui server e si adatta. Ma su che cosa esattamente sia stato addestrato non si sa. Apertus, il modello svizzero, va oltre, perché sono pubblici anche i dati, il metodo e il codice, e tipo la differenza fra ricevere il piatto e ricevere la ricetta.
1: Senta, una domanda: qual è il pericolo maggiore dell'intelligenza artificiale e qual è invece il vantaggio maggiore?
2: Assolutamente, insomma, se questa domanda viene posta in questo modo dobbiamo andare tipo sul pensamento doomsday, cosa succede se l'intelligenza artificiale gli dà un compito e lo fa nel modo più efficace possibile e alla fine va a rovinare anche le risorse di cui abbiamo bisogno. Ma questi sono libri e sono ricerche che vengono fatte assolutamente, ma in tutto ciò c'è l'umano che può verificare, controllare e anche prendere controllo, ed è per questo che comunque le Swiss AI Week sono qui, per dare la possibilità a tutti capire insomma come si può usare e come si può anche capire un output dell'intelligenza artificiale. Tipo parliamo anche di deepfake, fake news, queste cose così insomma. Ed è anche il motivo per cui nella nostra iniziativa ci sono incontri per i ragazzi dai 12 ai 18 anni e per i loro genitori. E c'è anche il Merch Film Festival al Cinema Lux di Massagno, dove agli studenti si fa vedere come si monta un'immagine, come possono riconoscere un'immagine che arriva su WhatsApp e si sa da cosa si può guardare, che forse questa immagine non è giusta o meno. E parliamo di questi piccoli esempi che sono notevolmente importanti, dove noi possiamo capire cosa possiamo prendere dal vero e cosa possiamo anche condurre sbagliato da una risposta o un'immagine o un output che dà l'intelligenza artificiale a noi.
1: E dunque, Michele Romano, possiamo ancora stare tranquilli, giusto?
2: Assolutamente. Apertus, il modello linguistico svizzero sviluppato da EPFL, ETH di Zurigo e CSC, che è la spina dorsale tecnologica, insomma, di tutto il programma, è il modello in cui si lavora anche negli hackathon e lo usano anche le aziende negli appuntamenti pensati per loro, che sono il 2 ottobre a Lugano. Comunque vorrei anche dire che nella discussione dell'AI c'è sicuramente anche sempre la domanda: ma è sovrana questa infrastruttura? Ed è proprio questo che Apertus è stato addestrato sull'ALSE supercomputer del CSCS proprio a Lugano. E la fidabilità invece, che è la parte più delicata, che abbiamo anche parlato di fiducia, non si può insomma programmare, perché nessun modello diventa affidabile per chi l'ha fatto e lo dichiara. Lo diventa solo quando qualcuno lo può andare a controllare, ed è per questo che l'apertura e l'affidabilità sono la stessa storia.

0: Il Museo Villa dei Cedri di Bellinzona ospita fino al 31 gennaio 2027 una mostra dedicata a Pierrette Bloch. Pierrette Bloch, una delle figure più significative dell'arte astratta del secondo dopoguerra. Il suo linguaggio espressivo esplora i concetti di serialità e ripetizione, ritmo e orientamento, che rimandano al processo della scrittura, intesa nelle sue molteplici forme e concretizzata su diversi materiali. Non a caso la mostra si intitola Pierrette Bloch, il gesto di scrivere. Con noi la curatrice della mostra, nonché direttrice del Museo Villa dei Cedri, Carole Ensler.
1: Buonasera, sono molto lieta di poter presentarvi Pierrette Bloch in breve, artista svizzera, anche se nata, cresciuta a Parigi e morta a Parigi, dunque una grande parigina nell'anima, ma che non ha mai rinunciato alla sua identità svizzera, anche perché probabilmente in omaggio al fatto che la Svizzera l'ha accolta con i suoi genitori durante la Seconda Guerra Mondiale. In effetti i genitori di Pierrette Bloch sono della Chaux-de-Fonds, il padre era direttore di un'azienda che produceva orologi, era responsabile anche della sede a Parigi, per questo Pierrette è nata a Parigi, ma durante la Seconda Guerra Mondiale dobbiamo anche dire che i suoi genitori hanno capito velocemente cosa succedeva, poiché già alla fine del 39, nel 40 erano già di rientro alla Chaux-de-Fonds e sono rimasti fino al 45. Pierrette Bloch era anche non destinata per forza a entrare nel mondo dell'arte, in effetti ha iniziato degli studi di diritto per far piacere ai suoi genitori, ma assolutamente non convinta ha incominciato anche a frequentare atelier di artisti e poi è entrata proprio in una formazione di pittrice. Rimarrà pittrice, se vogliamo, come titolo, anche se ora della fine i suoi strumenti e il vocabolario di Pierrette Bloch è l'inchiostro su carta. Ed è così che veramente negli anni 70 nasce il suo stile, se possiamo dire, inconfondibile, anche se proprio un artista, come piacciono al Museo Villa dei Cedri, che non si mette in nessuna categoria, che ci invita appunto a uscire da queste definizioni di movimenti e con un percorso originale nel linguaggio dell'astrazione del dopoguerra.
0: E dunque sì, il suo linguaggio è particolare, fondato sul ritmo del segno, inchiostro, matita, ma non solo. Fili e crini di cavallo danno forma a una ricerca poetica. Perché non è solo il disegno a contraddistinguere quest'artista, giusto?
1: Assolutamente, Pierrette Bloch si può definire una grande esploratrice del medio, anche se sembra appunto che si dia degli strumenti limitati in quest'ambito dopo esplora, cioè abbiamo anche, bisogna pensare alle varie carte, si può essere su delle carte classiche da disegno, ma anche sulle carte da pacco, il classico carta craft, si può immaginare delle carte nere, bianche, e anche dei cartoni, dunque questo, e ha anche esplorato appunto la terza dimensione. In effetti, proprio negli anni 70, quando si concretizza questo lavoro con il pennello sul foglio di carta, con l'inchiostro di china, in parallelo lavora anche su delle maglie. Lo definisce lei proprio maglie, anche se ci fa pensare a un lavoro tessile. È proprio un modo di scrivere nello spazio, se vogliamo, dunque riccioli che subentrano l'uno nell'altro. E poi un'altra dimensione molto interessante da Pierrette Bloch è anche una ricerca che tende all'essenzialismo, a essere essenziale.
0: Certo.
1: In ogni caso abbiamo quasi l'impressione di parlare di evanescenza, ma sempre di presenza.
0: Siamo già negli anni 80.
1: Sì, dalle prime maglie poi andrà su questi, ad un certo punto non occupano più la superficie della parete, ma diventano solo una linea, sono dei crini montati, arrocciolati su un filo di nylon. E poi la cosa anche molto distintiva è che per resistere su questa parete definisce una distanza di 5 centimetri, sono montati su questi chiodi di tappezzeri per definire questa distanza, e così leggiamo non solo il lavoro sul filo, ma anche la sua ombra. Dunque diventa veramente una scultura e un modo di occupare la parete che va al di là della bidimensionalità di un foglio di carta.
0: E se da direttrice, per concludere, io vorrei ricordare che c'è un appuntamento in musica dal vivo previsto per il 24 settembre.
1: Esatto, continuiamo con i nostri appuntamenti anche al parco finché c'è la bella stagione, e dunque torna live al parco con il Bat Battiston Blues Trio, farà vibrare ancora una volta il parco di Villa dei Cedri all'ora dell'aperitivo.
0: Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila nella sua versione del sabato, dunque quella dedicata all'opera, repertorio vastissimo, come sa chi ci segue, che spazia dal 600 fino ai giorni nostri. Quello di questa sera è un titolo che appartiene pienamente al Novecento e si tratta de La carriera di un libertino, The Rake's Progress, opera in tre atti di Igor Stravinsky, sul libretto di Oden e Kallman, prima rappresentazione 11 settembre 1951, Teatro La Fenice, Venezia. Nel 1947 Igor Stravinsky si trovava a Chicago e decise di recarsi a visitare una mostra di pittura inglese proveniente dal Soane's Museum di Londra, in cui spiccavano 8 stampe del celebre ritrattista William Hogarth dal titolo La carriera di un libertino, sorta di narrazione grafica dei vizi e delle lussurie del milieu borghese dell'epoca, composta nel 1732. Il tratto corrosivo del pittore britannico, applicato a una successione di scenari teatrali che avevano a mira la caricatura moralistica della società settecentesca, colpì il compositore che vi scorse materia idonea a ciò che aveva in quel momento in mente per un'opera in musica. Una volta riconosciuto il mio soggetto nelle stampe di Hogarth, raccontò Stravinsky, mi consigliai col mio carissimo amico Aldous Huxley circa la persona più adatta ad assumersi il compito di stendere il libretto. Oden. Nessuno meglio di lui, mi dichiarò Huxley. Comunicai la cosa all'editore Hawkes della Boosey & Hawkes, che si dimostrò entusiasta, e il progetto si tradusse in realtà. Approfittando della presenza di Oden a New York, lo invitai telegraficamente a venire da me a Hollywood. In una settimana mi stese l'intreccio, di cui gli appartengono anche tutte le varianti rispetto ad Hogarth. Fu sempre lui a proporre la collaborazione di Kallman. In parole acconce venne così stilato l'atto di nascita dell'opera del titolo omonimo. Oden elaborò per suo conto il libretto nel giro di 3 mesi, ottenendo da Kallman la stesura di alcune delle sue parti, 3 scene in particolare, più qualche marginale intervento e, rispetto al racconto grafico di Hogarth, aggiungendo un personaggio estraneo alle 8 incisioni, quello fondamentale di Nick Shadow, ossia il demonio. Ma il suo proposito fu soprattutto di attenersi alle sollecitazioni del musicista. I versi che il librettista scrive non sono rivolti al pubblico, ma sono in realtà una lettera privata diretta al compositore, secondo le sue stesse parole. Si riproponeva un binomio di altissima temperie, raro nel teatro musicale e di fatto ristretto alle coppie Mozart da Ponte e Strauss-Hofmannsthal, in cui una creazione musicale viene in essere con l'aiuto di un poeta di rango pari a quello dell'autore della composizione. Quest'ultimo lavorò al Rake tra il 1948 e il 1950 con la periodicità di un atto all'anno, completando dunque l'opera nell'aprile del 51. La prima veneziana del settembre dello stesso anno si iscrive tra gli eventi musicali storici del secolo. Il pubblico della prima decretò un enorme trionfo e molto dovette contare il glamour della serata, Stravinsky e Oden presenti e un ottimo cast vocale guidato dallo stesso Stravinsky, cui subentrò nelle repliche Ferdinand Leitner alla testa dei complessi del Teatro alla Scala. Tra i nomi, uno speciale prestigio reclamava quello di Elisabeth Schwarzkopf. Subito dopo la Scala avrebbe ripreso l'opera nella stagione 51-52 affidandola agli stessi interpreti ma con la direzione di Leitner. L'edizione che invece noi ascolteremo questa sera è quella diretta da Riccardo Chailly alla testa di London Sinfonietta and Chorus. Nel cast troviamo le voci di Stafford Dean, basso come Trulove, gentiluomo di campagna e padre di Anne. Catherine Pope, soprano, è appunto Anne, figlia di Trulove e promessa sposa di Tom Rackwell, giovane protagonista sedotto da ricchezza e piaceri che viene cantato da Philip Langridge, tenore. Nick Shadow, misterioso servitore e tentatore di Tom, è interpretato da Samuel Ramey, baritono, mentre Astrid Varnai, mezzo soprano, dà voce a Mother Goose, proprietaria di una casa di piacere. Sarah Walker, mezzo soprano, è Baba la Turca, eccentrica celebrità barbuta. John Dobson, tenore, dà voce a Sellem, banditore d'asta e venditore all'incanto, e chiude l'elenco Matthew Best, basso come il guardiano del manicomio responsabile dell'ospedale per malati di mente.
E veniamo dunque alla trama dell'atto primo. Siamo in Inghilterra durante il XVIII secolo. Nel giardino della sua casa di campagna, il facoltoso Truelove prospetta al futuro genero Tom Rackwell la possibilità di essere assunto presso un'importante banca della città. Ma il giovane rifiuta, desideroso di raggiungere felicità e ricchezza senza fatica, tanto più che ha appreso di essere divenuto erede di una sostanziosa fortuna a seguito della morte di un lontano zio. Chi lo ha informato dell'insperata fortuna è un misterioso personaggio, Nick Shadow, con il quale egli parte per Londra dopo aver comunicato alla fidanzata Anne lo straordinario evento. La seconda scena, dunque, è ambientata nella metropoli inglese. La vita ha cambiato radicalmente Tom, Anne è dimenticata ed egli è caduto in potere di Nick, che l'ha trascinato sulla strada del vizio. Diviene ospite fisso della casa equivoca di Mother Goose, dalle cui mature grazie si lascia sedurre fra gli scherni degli ospiti e degli altri frequentatori della casa.

Con la celebre cabaletta di Anne Truelove si conclude il primo atto di The Rake's Progress, la carriera di un libertino di Igor Stravinsky, opera in tre atti, sul libretto di Auden e Chester Kallman, prima rappresentazione 11 settembre 1951, teatro La Fenice di Venezia. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Riccardo Chailly alla testa di London Sinfonietta and Chorus. Nel cast troviamo le voci di Stafford Dean, basso come Truelove, gentiluomo di campagna e padre di Anne. Catherine Pope, soprano, è appunto Anne, figlia di Truelove e promessa sposa di Tom Rackwell, giovane protagonista sedotto da ricchezza e piaceri, che viene cantato da Philip Langridge, tenore. Nick Shadow, misterioso servitore e tentatore di Tom, è interpretato da Samuel Ramey, baritono, mentre Astrid Varnai, mezzo soprano, dà voce a Mother Goose, proprietaria di una casa di piacere. Sarah Walker, mezzo soprano, è Baba la Turca, eccentrica celebrità barbuta. John Dobson, tenore, dà voce a Sellem, banditore d'asta e venditore all'incanto, e chiude l'elenco Matthew Best, basso come il guardiano del manicomio responsabile dell'ospedale per malati di mente. E veniamo così alla trama dell'atto secondo. Nel suo appartamento di Londra, Tom si sta rendendo conto della vanità della sua attuale vita, ma a troncare il malessere che l'invade provvede Nick, che lo spinge ad un'altra avventura: prendere in moglie Baba la Turca, una donna con la barba esposta alla fiera di un vicino villaggio. Le nozze costituirebbero un evento clamoroso e a Tom deriverebbero fama e ricchezza. Il giovane accetta senza esitare, ignaro delle conseguenze del suo gesto. Nel frattempo, però, fedele al suo proposito, Anne ha raggiunto Londra e la vediamo dinanzi alla casa di Tom, quando da una sfarzosa portantina discende il suo antico innamorato che, riconosciuta quella che un tempo era la sua donna, cerca di tenerla lontana, ma poi è costretto a rivelare che colei che lo accompagna è sua moglie. Anne fugge disperata, mentre Tom, pur consapevole dell'errore commesso, avverte di non poter contrastare il proprio destino. La scena terza si svolge molto tempo più tardi. La vita in comune fra Tom e Baba è diventata impossibile a causa dei frequenti litigi. Dopo un ennesimo alterco, in preda ad una violenta emozione, il giovane si assopisce, ma è destato da Nick, che gli mostra una macchina meravigliosa in grado di trasformare in pane qualsiasi cosa vi si introduca. Tom prevede la felicità che può arrecare, anche se si rende conto della necessità di reperire ingenti mezzi finanziari, ma Nick lo esorta alla fiducia, assicurandolo di aver trovato soci disposti a sostenere l'impresa.

tell the good news to your wife.

Così si conclude il secondo atto della carriera di un libertino, The Rake's Progress, opera in tre atti di Igor Stravinsky sul libretto di Oden e Kalman, prima rappresentazione 11 settembre 1951, Teatro La Fenice, Venezia. Vi ricordo che stiamo ascoltando l'edizione diretta da Riccardo Chailly alla testa di London Sinfonietta and Chorus. Nel cast troviamo le voci di Stafford Dean, basso come Trulove, gentiluomo di campagna e padre di Anne. Catherine Pope, soprano, è appunto Anne, figlia di Trulove e promessa sposa di Tom Rackwell, giovane protagonista sedotto da ricchezza e piaceri che viene cantato da Philip Langridge, tenore. Nick Shadow, misterioso servitore e tentatore di Tom, è interpretato da Samuel Ramey, baritono, mentre Astrid Varnai, mezzo soprano, dà voce a Mother Goose, proprietaria di una casa di piacere. Sarah Walker, mezzo soprano, è Baba la Turca, eccentrica celebrità barbuta. John Dobson, tenore, dà voce a Selim, banditore d'asta e venditore all'incanto, e chiude l'elenco Matthew Best, basso come il guardiano del manicomio responsabile dell'ospedale per malati di mente. Ed arriviamo così alla trama dell'atto terzo. Per realizzare il progetto ventilato da Nick Shadow, Tom è caduto in miseria e cerca di vendere all'asta tutti gli oggetti che gli adornavano la casa. Anche Anne si aggira fra la folla dei compratori tentando di rivedere il suo Tom. Chi l'avvicina, intenerita dalla sua costanza, è la stessa Baba, che la incita a proseguire le ricerche di Tom. Soltanto il suo amore e la sua dedizione potranno infatti salvarlo dalla definitiva rovina. La seconda scena si svolge nel cimitero dove Nick ha condotto Tom e dove esige il compenso per i servigi resi. Ma non vuole denari, egli pretende l'anima dell'amico. Questi si rifiuta risolutamente ed ottiene di poter affrontare con le carte la propria sorte. Tom, smarrito, invoca Anne. E tanto intensa è la sua preghiera che il tragico gioco ha per lui esito favorevole. Nick sprofonda nelle viscere della terra, ma prima di scomparire colpisce Tom con la sua vendetta. Il giovane trascorrerà il resto della sua esistenza in preda alla follia. La scena terza, infatti, si svolge in un manicomio. Tom ha perduto del tutto la ragione ed è stato rinchiuso. La sola Anne gli è vicina e cerca di alleviarne le sofferenze. Il giovane non la riconosce e, ritenendosi il mitico Adone, crede di scorgere in lei le sembianze di Venere. In preda al delirio, si abbatte sfinito a terra, inseguendo i fantasmi della sua mente irrimediabilmente malata. E così giungiamo all'epilogo. Ricompaiono tutti i personaggi, ognuno dei quali trae la morale della storia appena conclusa. Tutti però concordano nell'affermare che il diavolo trova esca facile in chi trascorre la vita nell'ozio.

Così si conclude il terzo ed ultimo atto della carriera di un libertino, The Rake's Progress, opera in tre atti di Igor Stravinsky sul libretto di Oden e Kalman. Prima rappresentazione 11 settembre 1951, Teatro La Fenice, Venezia. L'edizione che abbiamo ascoltato era quella diretta da Riccardo Chailly alla testa di London Sinfonietta and Chorus. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Stafford Dean, basso nel ruolo di Trulove, gentiluomo di campagna e padre di Anne, che invece era cantata da Catherine Pope, soprano. Al suo fianco Philip Langridge, tenore, dava voce a Tom Rockwell. Sam Ramey, baritono, era Nick Shadow. Astrid Varnai, mezzo soprano, interpretava Mother Goose. Sarah Walker, mezzo soprano, cantava Baba la Turca. John Dobson, tenore, era Selem, e chiudeva l'elenco Matthew Best, basso, nel ruolo del guardiano del manicomio.

La voce del soprano Phyllis Brynjulfsson, accompagnata dall'Ensemble Intercontemporain sotto la direzione di Pierre Boulez, interpreti della Pastorale di Igor Stravinsky per un disco Deutsche Grammophon del 1982. Ci ha portati all'ultima mezz'ora della nostra trasmissione, che continueremo a dedicare alla musica di Igor Stravinsky e al suo rapporto con l'opera. Il vastissimo catalogo di Stravinsky non concede che tre titoli operistici nel senso proprio del termine all'attenzione dell'ascoltatore, ma è un fatto che la gran parte delle sue composizioni importanti nacque al contatto con la scena. Il primo approccio all'operismo fu degli anni giovanili, nel 1914. A breve distanza dallo scandalo della Sagra della Primavera, Stravinsky completava un'opera in tre atti, Le Rossignol. Il successo non gli guastò la testa, se è vero che per poter accedere a un'ulteriore prova del genere occorrerà spostarsi al 1922, quando viene scritta Mavra, opera buffa o meglio grottesca in un atto che noi vi proporremo.

per intero nell'interpretazione proprio dello stesso Igor Stravinsky alla testa dell'Orchestra Sinfonica della CBC di Toronto, con Susan Bellink soprano, Mary Simmons mezzo soprano, Patricia Ridoux contralto e Stanley Kolk tenore. La trama è presto detta. Parasha è intenta a ricamare in un salotto borghese. L'ussaro Vassili si affaccia alla finestra e Parasha intona una malinconica canzone di carattere inequivocabilmente russo, in cui si lamenta della sua prolungata assenza. Vassili le risponde con la canzone gitana dell'ussaro e il suo canto si intreccia con quello di Parasha, trasformandosi in un breve duetto d'amore, fino a quando l'ussaro si allontana, lasciando l'innamorata terminare la sua aria. Fa il suo ingresso la madre di Parasha, che si lamenta per la mancanza di una domestica dopo la morte della vecchia cuoca Fiocla. La madre manda Parasha a cercare una nuova domestica e intanto si trattiene in chiacchiere con una vicina. Parasha fa ritorno a casa assieme a una robusta ragazza che presenta come la nuova cuoca, mentre d'altri non si tratta se non dell'ussaro travestito a cui è stato affibbiato il nome di Mavra. I quattro esprimono la loro contentezza e cantano le lodi della scomparsa Fiocla. Dopo che la vicina si è allontanata e la madre è salita per prepararsi a uscire, i due innamorati, finalmente soli, intonano il loro duetto. Poi Parasha si allontana anch'ella insieme alla madre. Rimasta sola in casa, Mavra ne approfitta per radersi, ma viene sorpresa nell'assai poco femminile incombenza dall'inopinato ritorno di Parasha e della madre, che perde i sensi, riprendendoli in tempo per vedere Mavra che, dopo aver cantato un'aria alquanto frettolosa, fugge dalla finestra mentre la figlia grida «Vassili! Vassili!».

Старуха, скарбить нет познания. Вот бедно!

E con la fuga dalla finestra dell'Ussaro Vassili si conclude Mavra, opera buffa in un atto di Igor Stravinsky sul libretto di Boris Kochno dal poema La casetta di Kolomna di Alexander Pushkin, prima rappresentazione, opera di Parigi, 3 giugno 1922. L'edizione che noi vi abbiamo proposto era quella diretta dallo stesso Igor Stravinsky alla testa dell'orchestra sinfonica della CBC di Toronto. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Susan Bellink, soprano come Parash, Mary Simmons, mezzosoprano, era la madre. Patricia Ridoux, contralto, interpretava la vicina e chiudeva l'elenco Stanley Kolk, tenore, come l'ussaro. Noi siamo arrivati in fondo alla nostra serata. Grazie per averci seguito e per essere stati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Un saluto da Maurizio Franco, che conduce oggi l'ultima puntata dedicata a un ritratto del compositore sassofonista Oliver Nelson. Musicista dal particolare feeling per il blues, ma anche compositore colto e capace di muoversi con originalità all'interno dei contesti orchestrali, fu pure un sassofonista che padroneggiava sia il sax tenore, sia l'alto e il soprano, evidenziando uno stile fatto di sound legato e rotondo e di un vibrato estremamente caldo e intenso. I suoi capolavori, o anche soltanto i lavori di maggior interesse della sua carriera, sono comunque legati al periodo newyorkese che va dalla fine degli anni 50 sino al 1967, sono presenti in album incisi prima per l'etichetta Prestige e poi per la Impulse. Tra i suoi lavori più articolati, e proprio l'ultimo, diciamo così, dei lavori fatti prima di trasferirsi a Los Angeles, c'è il The Kennedy Dream del 67, che fu inciso con un organico allargato anche agli archi e con musicisti di livello. Non so, fra le trombe c'era per esempio Snooky Young, c'era Phil Woods al sax alto, c'erano sassofonisti come Jerry Dodgson e Jerome Richardson di grande esperienza, Hank Jones era al pianoforte, George Duvivier al contrabbasso, Grady Tate alla batteria. Ed è un lavoro molto particolare e ambizioso, perché in realtà ogni brano è introdotto dallo spezzone di un discorso del presidente Kennedy. È un'opera che rivela l'impegno anche sociale di Nelson, che già in passato aveva pubblicato Afro-American Sketches e che poi pubblicherà anche un lavoro titolato Black, Brown and Beautiful. L'opera riflette la ricchezza della penna di Nelson, musicista di vasta cultura, non solo jazzistica, che amava Bartok e Stravinsky e possedeva una completa tecnica di compositore, arrangiatore e orchestratore. Ed era anche un maestro nel creare atmosfere blues molto particolari. Allora, ascoltiamo due momenti brevi di questo importante lavoro. Il primo è The Artist's Rightful Place, un brano jazz swingante basato sul discorso sulle arti di Kennedy quando il presidente disse che vedeva poche cose più importanti per lo sviluppo della nostra civiltà di quello che era poi il pieno riconoscimento del ruolo degli artisti. E poi Day in Dallas, un adagio cameristico che suona come un requiem per la morte del presidente.
2: If sometimes our great artists have been the most critical of our society, it is because their sensitivity and their concern for justice, which must motivate any true artist, makes him aware that our nation falls short of its highest potential. I see little of more importance to the future of our country and our civilization than full recognition of the place of the artist.

Il bellissimo toccante adagio per John Fitzgerald Kennedy, titolato Day in Dallas, e prima il brillante e trascinante The Artist's Rightful Places, due brani scritti da Oliver Nelson e contenuti nell'importante album della Impulse, titolato The Kennedy Dream, recentemente tra l'altro ristampato, che venne inciso nel 1967. Da lì in poi il lavoro in California distrarrà un po' Nelson dall'attività jazzistica, anzi lo fece scivolare fuori dalla, diciamo così, scena principale della musica afroamericana. Non era tutto comunque rose e fiori il lavoro negli studios, nonostante i successi che Nelson otteneva, perché essendo afroamericano, l'industria del cinema e della TV non gli forniva gli stessi supporti, per esempio copisti, aiuto arrangiatore e così via, che invece metteva a disposizione dei musicisti bianchi. Sotto questo aspetto Nelson era costretto a un super lavoro che fu quello che alla fine pare gli causò l'infarto con cui nel 1975 morì a soli 43 anni. Era un compositore, l'abbiamo già detto in altre occasioni, dall'avanzato gusto armonico, creava impasti sonori anche sontuosi, era attento alla sonorità dei singoli musicisti, prediligeva i colori morbidi, caldi, utilizzava il glissato in un modo significativo, e questo era anche una sorta di suo marchio di fabbrica, e aveva anche un gusto melodico pronunciato. Non a caso quindi venne scelto da Hollywood, perché la sua musica poteva funzionare benissimo anche dal punto di vista descrittivo. Non era comunque una musica semplice, in realtà era più complessa e sfaccettata di quanto potrebbe apparire. Ascoltiamolo adesso, sempre nel 1967, dopo il suo arrivo a Los Angeles, alla testa di una classica big band jazz, una big band con musicisti importanti, per esempio nella sezione trombe ci sono Buddy Childers, Conte Candoli, ci sono Bill Perkins tra i sassofonisti, Monte Budwig tra i bassisti, c'è Ed Thigpen alla batteria, c'è un chitarrista appena scoperto a quell'epoca da Bob Thiele della Impulse, cioè Mel Brown, c'è Frank Strozier ancora nella sezione sax, insomma un organico di primo livello. Bene, con questa formazione realizzerà una serie di serate in un club di Los Angeles. Queste serate vedranno la luce nel disco Oliver Nelson Big Band Live from Los Angeles, e da quell'album ascoltiamo una composizione che mette in evidenza le possibilità solistiche di tutta la sezione delle trombe, con stacchi orchestrali brillanti e, devo dire, una swing trascinante. Il brano titola Down by the Riverside.

Le squillanti trombe di Down by the Riverside della Oliver Nelson Big Band, colta nel 1967 a Los Angeles. È un altro esempio di quanto fosse sfaccettato il mondo sonoro di questo compositore sassofonista che, al di là di tutto, cioè di Hollywood e del sinfonismo euroculto che ogni tanto praticava, diventava un artista travolgente quando restava ancorato alla più squisita linea jazzistica. Sia quando la inseriva nel feeling notturno e rilassato del blues, sia quando si concedeva la scrittura orchestrale più dirompente e fragorosa. E in questo terreno risiedeva, a mio avviso, il meglio del suo valore artistico e le sue principali qualità di musicista. Comunque, anche negli ultimi anni di vita ci ha lasciato a sprazzi testimonianze del suo valore, per esempio in un album edito nel 71 dalla Flying Dutchman, titolato Berlin Dialogue for Orchestra, un'opera commissionata dal festival Berliner Jazz Stage e realizzata con la Berlin Dream Band, che riuniva i migliori musicisti delle orchestre legate alle due stazioni radio della città. Solo 8 però erano tedeschi, gli altri provenivano da varie parti del mondo e 3 erano anche afroamericani, per esempio il trombettista Carmel Jones, il trombonista Slide Hampton e il sassofonista Leo Wright. Insomma, un'orchestra di alto livello. Nelson propose per quell'occasione 2 suite, appunto la Berlin Dialogue for Orchestra e Impressions of Berlin. E allora, proprio da quest'ultima suite ascoltiamo il brano Heidi. È un brano che ho scelto in quanto si configura come una sorta di mini concerto per sassofono orchestra, e siccome c'è il sassofono contralto di Oliver Nelson come protagonista, credo sia il modo migliore per chiudere questo ciclo a lui dedicato. E quindi con Heidi Maurizio Franco vi saluta da Birdland, l'avventura del jazz.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: L'aumento del costo del carburante allarma contadini e autotrasportatori svizzeri. Chi parla di aumento dei costi per i consumatori e chi chiede l'intervento del governo. Nuova inchiesta nei confronti di uno sportivo svizzero per falsi certificati Covid. Grani Ciaca, oggetto di inchiesta dalla giustizia lucernese. Intesa tra Stati Uniti e Danimarca sulla Groenlandia, prevista per settimana prossima la formalizzazione. Trump paga un'ossessione, ma anche a Copenaghen c'è soddisfazione. Sport, prima sconfitta stagionale per l'Ambri Piotta, battuto a Losanna 4-1. Lo avete sentito nei titoli, l'attuale livello dei prezzi dei carburanti fa lanciare un grido d'allarme a contadini e autotrasportatori. I primi non escludono di riversare sui consumatori i maggiori costi provocati dal rialzo dei carburanti, mentre i secondi hanno chiesto un intervento al Consiglio federale. Johnny Canonica.
3: Con un livello del prezzo medio del litro di diesel che si aggira ormai attorno ai 2 franchi e 40 centesimi, gli autotrasportatori svizzeri sono decisamente sotto pressione. Per questo motivo, l'associazione di categoria Hashtag si è rivolta direttamente alla consigliera federale Karin Keller-Sutter affinché il Consiglio federale valuti rapidamente delle misure di sostegno concrete e a tempo determinato. L'Hashtag non chiede misure mirate per il proprio settore, ma tra le varie cose l'introduzione di un cosiddetto gasolio commerciale per quelle imprese che lo impiegano per poter svolgere il proprio lavoro, poter far capo a crediti d'imposta sui costi del carburante o uno sgravio temporaneo in materia di tasse e tariffe, così come fatto da altri stati europei. Da parte sua, anche l'Unione Svizzera dei Contadini reagisce all'aumento dei prezzi dei carburanti. Secondo il Blick, intende infatti trasferire l'aumento dei costi di produzione sui prodotti e quindi sui consumatori. L'Ufficio federale dell'agricoltura non ritiene per il momento necessario intervenire, ma sta monitorando la situazione. L'ufficio ritiene comunque possibili ripercussioni sui prezzi al consumo.
2: Lo sport svizzero è ancora in subbuglio per una vicenda legata alla possibile falsificazione di un certificato Covid. Il capitano della nazionale di calcio Grani Ciaca è infatti oggetto di un'inchiesta da parte della giustizia lucernese. Nicola Lund.
4: L'approccio fuorilegge alle regole durante il periodo Covid apre dunque un secondo fronte nello sport svizzero di alto livello. Qualche mese fa Patrick Fischer, l'allenatore di successo della nazionale di hockey, era stato allontanato prima dei mondiali di casa dopo che era emerso che si era recato alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 con un certificato Covid falso. Una decina di giorni fa, per la cronaca, la Federazione Internazionale di Hockey lo aveva poi squalificato per 4 anni. Ora è il turno di un'altra grande star dello sport elvetico. Al centro dell'attenzione mediatica nazionale ma anche internazionale è la figura emblematica del calcio svizzero, il capitano della Nati, Granit Xhaka, 33 anni e oltre 150 presenze con la maglia rossocrociata. Premesso che Xhaka respinge con fermezza le accuse e che vige la presunzione di innocenza, quello che è certo è che la procura di Lucerna lo ha messo sotto inchiesta perché avrebbe ottenuto certificati Covid falsi. L'obiettivo è chiarire se ci sono stati reati connessi all'eventuale ottenimento fraudolento di un certificato e o alla falsificazione di documenti. Così si è espresso il portavoce della procura lucernese, procura che sentirà il giocatore nei primi giorni di ottobre. Il 6, fra l'altro, la Svizzera giocherà contro la Macedonia del Nord per la Nations League. I fatti risalirebbero al 2022 e si concentrerebbero sulla somministrazione di 2 dosi di vaccino contro il coronavirus, che potrebbero non essere mai avvenute. I certificati sarebbero stati rilasciati da una dottoressa lucernese, il cui studio è stato perquisito nel 2023 perché al centro di altri presunti casi di falsificazione di certificati. Come detto, Xhaka respinge le accuse ed è pronto a collaborare con la giustizia, ha detto il suo portavoce.
2: Migliaia di persone hanno manifestato a Ginevra e a Losanna per chiedere misure più incisive contro il cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adattamento alle conseguenze del fenomeno. La coalizione Pas d'été à 50 degrés, niente estate a 50 gradi, avverte che entro il 2050 in Svizzera potrebbero appunto verificarsi estati con temperature così calde. Nuove proteste sono previste fino al 2 ottobre in diverse città svizzere. Hanno pure manifestato oltre 1000 persone contrarie all'aborto a Zurigo Oerlikon in occasione della Marcia per la Vita, un evento di stampo religioso che si svolge dal 2010. Circa 200 contromanifestanti a volto coperto hanno disturbato il corteo. La polizia era presente con un imponente dispiegamento di forze. Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime profonda preoccupazione per l'escalation in atto in Arabia Saudita e invita i belligeranti alla massima moderazione e al rispetto del diritto internazionale. La scorsa settimana gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno preso il controllo di località strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb, a scapito delle forze regolari yemenite sostenute da Riyadh. Nella notte, nella capitale saudita, è scattato l'allarme antiaereo e nelle scorse ore è andato a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto. Nelle ultime 24 ore nel sud dello Yemen gli scontri hanno causato 48 morti in 24 ore, lo hanno riferito all'agenzia AFP fonti militari di entrambe le parti. Torniamo sulla nuova intesa raggiunta da Stati Uniti e Danimarca in merito alla Groenlandia. Il controllo dell'isola era da tempo un'ossessione del presidente statunitense e un motivo di divisione nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa. L'accordo che sarà formalizzato la prossima settimana potrebbe portare a una distensione e dovrebbe permettere a Washington di garantirsi una presenza militare esclusiva nella regione per lungo tempo. Trump ha parlato di accordo storico e anche a Copenaghen le reazioni sono positive. Giuseppe Bucci.
5: L'intesa potenzialmente potrebbe mettere fine a una controversia lunga mesi tra le due sponde dell'Atlantico. Di fatto l'America di Trump dice addio alle velleità di annessione della Groenlandia in cambio di alcune garanzie. Primo, il rafforzamento della presenza militare nella regione attraverso un controllo permanente della sicurezza nell'isola. Secondo, la certezza che mai Cina e Russia possano mettere piede e soprattutto basi nella regione. Certo, ci sono punti da chiarire, non si capisce ad esempio su cosa poggi quel permanente usato da Trump per definire la presenza che Washington eserciterebbe sulla sicurezza in Groenlandia. Nell'annunciare l'accordo il presidente americano ha comunque usato toni trionfalistici, ma anche da parte danese sembra prevalere un certo ottimismo, anzi molti analisti definiscono l'intesa raggiunta una vittoria, un successo diplomatico che permette a Copenaghen di incassare il riconoscimento definitivo della sovranità sull'isola. Valgano per tutte le parole di Lars Rasmussen, ministro degli esteri danese, secondo cui l'intesa metterà fine a un periodo di incertezza e rafforzerà la sicurezza nell'Artico, nel Nord Atlantico e all'interno della NATO stessa. Insomma, in attesa di chiarimenti, il clima sull'asse Washington-Copenaghen si è fatto decisamente più disteso.
2: A maggio l'intelligenza artificiale di Google, Gemini, ha violato i sistemi di 3 aziende durante dei test di sicurezza. Non è una novità, casi simili hanno coinvolto anche gli altri sviluppatori di IA, OpenAI, Anthropic e Meta. In un caso Gemini ha indovinato la password, negli altri due ha trovato credenziali in archivi pubblici. Le intrusioni si sono interrotte dopo che l'intelligenza artificiale ha capito di trovarsi in sistemi reali e non di test. Secondo l'azienda non ci sono stati danni e le procedure sono state modificate. La Casa Bianca ha iniziato ad attuare questa mattina il bando contro alcuni media annunciato ieri dal presidente Trump. Due giornaliste e un fotografo di CNN e MS Now hanno visto negato l'accesso allo stabile governativo. Entrambe le emittenti hanno annunciato azioni legali per difendere i diritti dei propri giornalisti a svolgere l'attività di informazione senza ostacoli da parte del governo. Più tardi, l'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ha chiesto a Trump di togliere immediatamente il bando. In una nota, la presidente denuncia una violazione del primo emendamento della Costituzione. Andiamo in Ticino, dove in serata la galleria del Monte Ceneri sull'autostrada A2 è stata chiusa al traffico in direzione del San Gottardo a causa di un incidente. Una persona è rimasta ferita, ma non in modo grave, ha comunicato all'RSI la polizia cantonale. Il tunnel sarà riaperto a breve. È stato inaugurato ufficialmente il centro sportivo Al Maglio, tassello del polo sportivo luganese. La struttura offre nuovi spazi alle società sportive del territorio, nello specifico 4 campi da calcio, uno stabile multifunzionale, un parco giochi e una zona picnic. Da dicembre saranno potenziati i mezzi pubblici per raggiungerlo. E ora allo sport con Giordano De Lucia.
6: Sì, da prima l'hockey e la prima sconfitta stagionale dell'Ambripiota, battuto stasera Losanna 4-1 con unica rete leventinese segnata nel terzo tempo da Jolie quando Losanna era già avanti 3-0. Sentiamo il difensore bianco-blu Isacco Dotti.
7: Ci è voluto tutto il primo tempo per trovare l'intensità giusta, per raggiungere la loro intensità. Trovo comunque che già nel primo tempo ci siamo creati le nostre occasioni e non le abbiamo sfruttate. Anche all'inizio del secondo tempo ne abbiamo avute parecchio. Peccato che non siamo stati capaci di riaprire subito la partita. E poi merito loro invece che hanno sfruttato il power play, l'occasione che hanno avuto loro. Poi anche alla fine, anche dopo il nostro gol, loro hanno continuato a spingere molto forte e non siamo riusciti poi a trovare altri.

0: classifica. Veniamo al calcio e alle tre partite di Super League giocate quest'oggi. I risultati: Sion Zurigo 1-1, Lucerna Grasshopper 5-1, Young Boys Servette 3-2. Da notare la doppietta di Essende per i bernesi, che erano sotto 2-0 al 40° minuto. In classifica il Lugano, che gioca domani a Losanna, rimane in testa con 3 punti di margine sulla coppia Sion IBE. Mentre in Serie A è finita 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter in serata, poi successo della Lazio a Venezia per 2-0, e così in testa alla graduatoria ci sono ora 3 squadre, Inter, Roma e Lazio, a quota a 13 punti, uno in più del Cagliari, che ha vinto a Udine 1-0. Mentre in Inghilterra c'è da segnalare la prima rete di Manzambi in Premier League al suo debutto da titolare con l'Aston Villa. In nazionale svizzero è stato anche protagonista con un assist nella vittoria 3-2 in casa del Tottenham, turno in cui spicca pure la prima sconfitta stagionale dell'Arsenal, battuto in casa del Brighton per 3-0. MotoGP, lo spagnolo Martin ha vinto oggi la gara sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e Bezzecchi con l'altra Aprilia. Martin torna in testa al Mondiale Piloti con 3 lunghezze di vantaggio su Marquez. Domani il Gran Premio avrà inizio alle 14. Nel tennis infine, niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, battuta in Brasile anche nel doppio, Brasile che chiude il conto sul 3-0.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, domenica 20 settembre. Sole prevalente in tutto il paese, con al mattino banchi di nebbia locali sull'altopiano. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ah.

0: les oiseaux.
1: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
2: Rete 2.

0: Alice. Libri, storie e idee.
1: Lettrici e lettori, bentrovati ad Alice, Laura Piccina al microfono. La puntata di oggi è dedicata a un romanzo e due raccolte di poesie, dei libri che ci parlano di mondi lontani dal nostro, mondi difficili da vivere che vengono trasformati dalla fantasia, mondi interiori arricchiti dal contatto con il diverso e con la natura. Partiamo con Cigni selvaggi, edito da Feltrinelli. Questo è il romanzo d'esordio della fumettista Josephine Signorelli, alias Fumetti Brutti. La protagonista del libro è Teresa, una ragazza transessuale che si scontra con la violenza che la circonda. Violenza psicologica, fisica, verbale, ma Teresa è capace di trasformare questa realtà in qualcosa, se non di bello, di migliore. Il secondo libro di oggi è la raccolta di poesie Prima del cielo e del mare, di Jean Soldini, pubblicata per Interno Libri Edizioni. Il mondo tracciato dal filosofo e poeta svizzero tiene conto delle tragedie del presente, da Gaza alle tante migrazioni del nostro tempo, ma non si focalizza sul diverso, al contrario, cerca di inquadrare la linea in cui il confine tra l'io e l'altro si fonde. E infine rimaniamo qui in Svizzera con l'antologia di poesie Il tempo delle foreste blu di Erika Burkhard a cura di Anna Rochat in libreria per Molesini Editore. Questo è il consiglio di lettura di Roberto Galaverni. Erika Burkhard, sicuramente lo sapete, è stata una delle autrici svizzere di lingua tedesca più